0: È un incontro che, dal titolo si capisce, mette a fattor comune una serie di temi e di elementi, e adesso vedremo se e come questi temi e elementi stanno insieme, come si sovrappongono. Io vi do alcune parole, parliamo di economia circolare, con tutto quello che significa evidentemente in termini di sostenibilità, di attenzione, di recupero, di riciclo e quant'altro. Parliamo di spreco e quindi di come il nostro mondo, in particolare il mondo nel quale noi viviamo, è in condizioni di produrre nella maniera adeguata e in condizione poi di far utilizzare nella maniera adeguata. Parliamo di sostenibilità e io ricordo a tutti che sostenibile vuol dire che duri. Vuol dire che duri nel tempo. La sostenibilità è questo. È per questo che il tema dell'obsolescenza tecnologica o il tema dell'utilizzo delle risorse è un tema fondamentale. Parliamo di economia sociale. E quindi qui, se volete, la questione è: ma è l'economia che ha un'attribuzione sociale o è il sociale che ha una dimensione e un'attribuzione economica? O tutte e due? E qui si aprirebbe un dibattito che non possiamo esaurire oggi. E parliamo di povertà, perché siamo in un contesto, lo sappiamo benissimo, dove purtroppo una parte importante delle persone che vivono in questo paese, ma non solo in Europa, nel mondo, vive in condizioni in qualche modo, diciamo così, non ottimali o che non consentono a queste persone di accedere ai beni e a condizioni di vita che dovrebbero essere, diciamo, garantite a tutti. Ne parliamo con un panel molto importante e molto significativo, perché abbiamo l'onorevole Maria Chiara Gadda, deputata della Repubblica Italiana, come dicevo prima, diciamo fautrice della legge 166, con Paola Garrone, che è professoressa di Business Industrial Economics al Politecnico di Milano e che collabora da tempo con enti del terzo settore a partire dal Banco Alimentare, con Jen P. Olesen, General Manager Novo Nordisk Italia, settore sanitario, Antonella Sberna, Vicepresidente del Parlamento Europeo, Paolo Venturi, Direttore Icon Research Center presso l'Università di Bologna, e Franco Spicciariello, Director of Public Policy e, dicevamo prima, diciamo Central Eastern Europe, 30 paesi, diciamo, sotto la sua responsabilità in termini di politiche pubbliche, di public policy. Io comincerei dando la parola al professor Venturi, al quale chiederei se ci aiuta a definire una cornice, a inquadrare quelle parole che ho provato a mettere in fila prima e quindi capire cosa c'entra l'economia circolare con l'economia sociale e tutti questi temi.
1: Sì, non stiamo parlando soltanto di buone pratiche. Il rischio di questi temi è che vengano derubricati un po' come la ciliegina sulla torta. La ciliegina sulla torta del modo di fare impresa, la ciliegina sulla torta della benevolenza della comunità e dell'intraprendenza del terzo settore. Temi che appunto hanno la loro rilevanza, però per certi versi, quando si va a decidere quali sono le regole del gioco, questi temi non entrano. E invece l'esperienza di oggi, il percorso che è proposto, a mio avviso è particolarmente significativo, perché non ci racconta tanto la ciliegina sulla torta, ma ci dice come dovrebbe essere fatta la torta. Voglio dire che noi oggi non stiamo parlando soltanto di efficientare, riusare, valorizzare lo spreco, ma stiamo parlando di come si genera valore, tanto nel for profit quanto nel not for profit. La sfida è a questo livello e dentro questo livello le istituzioni orientate all'interesse generale e le imprese oggi devono convincersi che sono un po' tutte sulla stessa barca. La capacità di generare valore quindi è una responsabilità di ognuno, ma che va condivisa con altri. Questa è un po' la ratio, per esempio, dell'economia circolare, che è un'economia che, per esempio, è facile dire che è legata alla relazione, perché la circolarità è possibile solo se c'è una relazione fra soggetti. Così come il dono, la donazione è possibile se c'è una fiducia. Il dono è relazione, la donazione è l'oggetto di quella relazione. Quando uno va a portare il pacco a qualcuno, non porta un oggetto, propone sé dentro quel tipo di azione. Ecco che quindi il primo punto che vorrei mettere al centro è che non stiamo parlando di qualcosa di eccedente, ma stiamo parlando di nuove forme e ricette per fare sviluppo. La seconda cosa, qual è il valore di queste ricette che oggi l'economia circolare ci propone e anche un'opera come quella dei banchi ci suggerisce? Se noi guardiamo i numeri sono rilevantissimi. Siamo in Italia un po' i campioni d'Europa, no? Sul tema della circular economy, anche perché siamo un paese maledettamente povero di materie prime. Oltre 600 miliardi è, diciamo, la spesa che l'Italia fa, appunto, in termini di materie prime. Però siamo un paese, appunto, che è sopra la media europea, oltre l'82% è un po', diciamo, la percentuale di riuso dei rifiuti. Però questa percentuale, questo valore sono ancora poco e dopo dirò perché. La stessa cosa nel tema della donazione, quindi passo dall'economia delle imprese all'economia del terzo settore. L'economia del terzo settore è un'economia che mette a disposizione del bisogno sociale 360.000 organizzazioni, oltre, diciamo, 93 miliardi di valore aggiunto. E quindi, diciamo, si caratterizza anche qui per un valore che è economico. Qual è la partita e la sfida? E chiudo questo secondo punto. La sfida è tenere insieme queste due catene del valore. Non c'è un'utilità economica e un'utilità sociale. Prima Marco ponevi la domanda, no? Sociale, economico, cosa viene un po' come l'uovo e la gallina. Io gli risponderei come avrebbe risposto Beccattini, che è l'economista, che ha in qualche modo è stato padre dei distretti italiani, dicendo che la produzione è un fatto sociale. L'incapacità di alimentare socialità riduce la competitività. Ecco perché anche il dono non vale solo perché risponde a un bisogno, ma perché crea le condizioni affinché l'economia possa prosperare. Chiudo, l'ultimo minuto e mezzo lo dedico perché questa ricetta oggi è particolarmente efficace per la povertà, perché la povertà, amici miei, non è più un fattore solo legato alla mancanza di beni. La povertà è un fattore che ha a che fare con la mancanza di senso, di relazioni, di opportunità. In questa logica qui, l'eccedenza diventa non solo il bene finale, ma la soglia dentro cui tu entri dentro una relazione. Tutte le ricerche, non voglio tediarvi su questo, legate anche alla povertà alimentare, ci dicono che, poi Paola ne dirà molto meglio di me, ci dicono che il bene alimentare non ha un valore solo perché risponde a un bisogno reale, ma perché ti permette appunto di entrare in relazione con qualcuno. Tenete conto che la povertà oggi, il 40% della povertà in Italia, che negli ultimi 10 anni è passata dal 4,1 milioni a 5,7 milioni, è dovuta a fattori ascrittivi. Cosa sono i fattori ascrittivi? Sono fattori che uno si trova nella vita ancor prima di iniziare a vivere, per dove vive, per l'educazione che... Allora, lavorare oggi sulle povertà richiede quindi un cambio di paradigma assoluto, non più divisione profit non profit, ma ridisegnare le alleanze fra questi soggetti attraverso politiche che fanno di questa armonia fra questi soggetti il punto di partenza. Senza sussidiarietà circolare queste sfide non si vincono.
0: Perfetto, grazie. È stato molto bravo anche a stare nei tempi. Ecco allora l'affondo che chiediamo a Paola Garrone, che tra l'altro ha una consuetudine di collaborazione col Banco Alimentare molto consolidata in termini di analisi, perché il concetto di dono e di donazione, che ha quel contenuto fondamentale di relazione che veniva ricordato adesso, è un concetto che in molti contesti, in molti ambienti, paesi, è considerato, diciamo, un elemento qualcosa che ha meno valore, qualcosa che non ha un significato pieno, perché il concetto di donazione viene associato al fatto che si compie un atto che in qualche modo interviene su una situazione d'emergenza, ma che non risolve la situazione d'emergenza. Professoressa Garrone.
2: Grazie. Dunque, donazione, riprendo proprio quello che diceva il dottor Piuri, donazione come fatto strutturale dell'economia e della società. Io parlerò della donazione lungo la filiera alimentare, che parte dalle imprese dell'agricoltura, della trasformazione, della distribuzione, verso il terzo settore, organizzazioni come il Banco Alimentare e poi altre, che portano questi prodotti alimentari alle persone in condizioni e alle famiglie in condizioni di vulnerabilità, di fragilità. Perché è un fatto strutturale? Da che cosa lo possiamo capire? In Italia, dalle imprese lungo la, appunto, la filiera, in partnership con le organizzazioni del terzo settore, si dona molto in termini di prodotto. Le eccedenze, cioè prodotti perfettamente buoni, ma per qualche ragione non più commercializzabili, ma anche prodotti standard. Si dona molto. E l'altra cosa di cui vorrei cercare di dare un segnale, sempre per dire che è un tema può essere un tema strutturale, è che non donano per caso le imprese e le organizzazioni del terzo settore non recuperano e ridistribuiscono per caso. Allora, si dona molto, circa il 50% delle imprese nella trasformazione, nella distribuzione donano, il 20% nell'agricoltura, e donano un valore che da un punto di vista economico, in termini appunto prodotti alimentari diversi, a somma qualcosa come 2.500 milioni di euro in un anno, quindi una cosa importante. Tante imprese donano più di 500 tonnellate ogni anno, per avere un'idea, quindi è un fatto importante. Mi sembra che però appunto questo è un mezzo, il punto di arrivo sono le persone che possono accedere, appunto le imprese fanno una donazione per scopi sociali, che significa che conferiscono dei beni a delle organizzazioni del terzo settore a titolo gratuito, e noi abbiamo stimato che una parte importante della popolazione in condizione di indigenza, 5 milioni e 700 mila persone in condizioni di povertà assoluta, il 55% di queste persone, grazie a questa donazione, alla cooperazione tra imprese e terzo settore, può accedere a un pasto al giorno. Quindi è un fatto importante. Chiaramente non risolve il problema, ci sono altri strumenti di aiuto alimentare, ma che hanno meno impatto in termini di copertura. Quindi è un fatto che le imprese fanno, come dire, decidono di fare, e che trova dall'altra parte il terzo settore, ma non accade per caso. Questo è un altro aspetto molto importante, io credo. Cioè, non è che, prima di tutto, non è che si dona così ciò che avanza e che non si saprebbe dove mettere, se non smaltire, sostenendo un costo più alto. È comunque una componente molto piccola della produzione, meno dell'1%, quindi le imprese stanno molto attente, per ragioni di efficienza, per ragioni di controllo dei costi, alla loro produzione. In agricoltura magari è più difficile, ma comunque anche lì non si va oltre l'1,5% in media della produzione che viene donata. Ma quello che appunto, quindi prima di tutto c'è un attento controllo, non è la sovrapproduzione di cui a volte si parla, cioè c'è, come dire, da parte delle imprese una ovvia attenzione all'efficienza, ma le imprese diciamo, per donare fanno, come dire, strutturano un processo perché ne vedono il valore anche per loro. Allora, prima di tutto una partnership, un accordo, una collaborazione con soggetti come il Banco Alimentare, come i banchi sia a livello di centrale che a livello di banchi regionali, altri anche soggetti che recuperano. Quindi ci vuole una partnership, bisogna capirsi. Poi noi abbiamo visto che chi dona, in gran parte chi dona con regolarità, quindi come un fatto appunto strutturale, monitora i flussi, quindi misura quello che viene poi donato, o nel caso in cui non sia adatto al dono viene poi inserito nelle attività dell'economia circolare da parte dell'impresa. L'altro aspetto è che ci sono delle persone all'interno dell'impresa che sono dei manager responsabili di tutte queste attività per controllare la qualità del prodotto, la salubrità del prodotto, i flussi, le relazioni con l'ente del terzo settore. Quindi è un aspetto, diciamo così, strutturale, come dicevamo, fondamentale per l'impresa. Qual è la ragione? Diciamo, quello che dicevo prima, chiaramente c'è un impatto importante. Non è sostituibile oggi la donazione di prodotti alimentari come strumento anche per il, diciamo, per chi fa politiche pubbliche e si occupa della sicurezza alimentare come strumento di contrasto all'insicurezza alimentare e nutrizionale. Ci sono altri strumenti, ma sono meno efficaci. L'altra cosa è che per le imprese, perché è un valore questo? Perché crea comunque una reputazione, cioè le imprese si fanno conoscere grazie al bilancio sociale, e l'altro delle relazioni, cioè quindi un capitale sociale fondamentale. Mi fermerei qua.
0: Grazie. Ora, credo che quello che emerge qui, almeno dal mio punto di vista, assolutamente interessante, è che c'è comunque un percorso in atto, ci sono una serie di comportamenti che già sono pratiche che possono diventare o aiutare a costruire un paradigma. C'è tanto da fare ancora, perché rispetto a quel quadro che veniva descritto di imprese, di quali sono quelle che donano, oggi non c'era tempo, ma per esempio è interessante guardare, sono le grandi imprese, sono quelle più strutturate, sono quelle strutturate, sono quelle che misurano di più il tema dello spreco. Dona di più chi misura meglio. Quindi non è che si dona perché appunto alla fine c'è qualcosa che avanza perché il processo non è organizzato adeguatamente, ma chi è organizzato meglio e chi misura di più è quello che dona di più. C'è una serie di considerazioni interessanti e un grande lavoro da fare. Per questo allora che arriva, diciamo, assolutamente nel momento giusto la parola da dare a Maria Chiara Gadda, perché lei è stata la proponente di questa legge che porta il suo nome, che ha 10 anni, tra l'altro. Mi ricordava che è stata presentata in anteprima, cioè prima che venisse approvata definitivamente, proprio al meeting di Rimini. E è una legge che alla fine cosa fa? Sistematizzando, aggiornando e semplificando anche norme esistenti, ha definito una cornice regolatoria e una serie, diciamo, di modalità e strumenti che sono finalizzati a contrastare lo spreco, ma a contrastare lo spreco con finalità solidaristica e innanzitutto con la priorità di rispondere al bisogno umano. In questo quadro, qual è un bilancio, ma soprattutto cosa c'è adesso da fare, come migliorare, come far evolvere? Perché evidentemente lo strumento funziona, ma lo strumento deve continuare a funzionare e funzionare meglio.
3: Grazie Marco. Beh, 10 anni fa abbiamo fatto la scelta giusta e guardate che dal punto di vista politico e culturale era tutt'altro che scontato non scrivere una legge fatta di obblighi e di sanzioni rispetto a un tema che tuttora indigna le persone. Sprecare, mandare a rifiuto quanto può essere ancora utilizzabile di alimenti, di farmaci e tutti i prodotti che sono nella nostra quotidianità è un peccato dal punto di vista ambientale, economico e sociale. Io uso una definizione della legge 166 che ha usato un amico di banco farmaceutico. La legge 166 ha funzionato perché è una legge simpatica, perché è una legge che ha creato condivisione. È una legge che da un problema della società, le eccedenze che si generano nella filiera produttiva per diverse ragioni, può far diventare, grazie all'azione individuale e collettiva, grazie ai progetti di rete che si sono creati, un problema in una generazione di valore. La legge 166 ha un filo rosso conduttore all'interno del paniere dei beni che contiene, chiamata legge contro lo spreco alimentare. In realtà è la legge che favorisce la donazione di alimenti, farmaci, giocattoli, tessile, arredo, libri, materiali elettronici, prodotti per l'edilizia. Dal mese di agosto, di questo agosto, ci sono anche piante, fiori, bulbi, semi, materiali da propagazione. E qual è il senso? Beh, che questi beni sono per diverse ragioni in eccedenza nella filiera, perché c'è una sovrapproduzione, perché c'è carenza di domanda, perché ci sono dei lievi difetti che non rendono quel prodotto commerciabile allo stesso modo, perché c'è la libera scelta dell'impresa di donare quel bene anche se non è in eccedenza per fare la differenza nella società. E poi ci sono fatti stagionali, l'effetto moda, tante questioni che nel mercato ci sono, nelle aziende grandi così come in quelle piccole. Dall'altro lato, l'altra faccia della medaglia che va vista insieme, che la legge 166 vuole guardare insieme, è quella dei bisogni delle persone, che come già stato detto non sono soltanto bisogni legati ai beni di prima necessità. Ultimamente c'è un dibattito un po' sgradevole attorno ai beni che la legge 166 dovrebbe includere o no. Nella legge 166 ci sono gli hamburger, ci sono le torte, ci sono i dolci, ci sono i rossetti, ci sono i profumi, lo shampoo, i giocattoli. I giocattoli sono sì o no un bene di prima necessità? Secondo me sì, perché il gioco, l'educazione non convenzionale sono un modo per crescere diversamente. La bellezza, ricevere un fiore, ricevere una pianta, ricevere dei semi.

0: fisco tutti noi lo conosciamo e lo conosciamo subito quando si mette una nuova tassa. Si fa un po' più fatica ed è la ragione per cui in questi anni ho girato l'Italia insieme alle tante realtà del terzo settore, alle imprese che attraverso la donazione e attraverso la donazione dei loro prodotti specifici raccontano che la donazione è possibile. La leva fiscale può essere utilizzata anche dal punto di vista culturale per riconoscere un comportamento, dire che il donato è equiparato al distrutto e quindi sulla base di quello costruire l'impianto fiscale, l'impianto regolatorio, il tema della responsabilità civile, tutti i temi che sono inclusi nella legge 166 e su cui per motivi di tempo non entro, ha un senso anche dal punto di vista culturale. La legge 166 non nasce dal nulla, nasce dall'esperienza quotidiana che realtà come il banco alimentare, il banco farmaceutico, le piccole realtà che ci sono nei nostri comuni che hanno un'identità legata soltanto a quel territorio, avevano già messo in campo, e non a caso la legge 166 non è stata uguale a se stessa in questi anni, si è modificata tante volte per intercettare le nuove opportunità, la riforma del terzo settore. E oggi dobbiamo intercettarne delle altre, perché il piano d'azione per l'economia sociale è la nuova prospettiva della legge 166, proprio secondo quel modello produttivo di terzo settore e di economia sociale che genera valore. Le eccedenze possono perdere valore commerciale, ma la legge 166 spiega molto bene che il valore di un bene, come nell'ottica in generale di economia circolare, qualcuno ha definito la legge 166 la prima norma in Italia e in Europa di economia circolare vera, in grado di mettere insieme questi elementi. Il valore può essere moltiplicato perché l'azione del terzo settore, le tante attività di interesse generale che si declinano anche attraverso l'utilizzo dei prodotti che vi ho citato prima, rendono la nostra società più ricca, più bella. Il terzo settore non è soltanto risposta al bisogno, ma è anche coesione territoriale, è generazione di valore e nuova occupazione. Chiudo su questo. La legge 166 non serve soltanto per donare dei prodotti. Il banco alimentare, il banco farmaceutico non sono dei grandi distributori di beni, sono dei distributori, dei creatori di relazioni. La legge 166 funziona se si fanno dei progetti di rete tra profit, non profit, istituzioni e anche tra enti del terzo settore, perché da soli in questo mondo non si va da nessuna parte, e credo che queste occasioni, queste leggi ci diano anche la risposta più bella. Tutti noi siamo responsabili dello spreco perché lo facciamo, nessuno di noi è escluso, però possiamo essere parte della soluzione nei nostri comportamenti quotidiani, perché le eccedenze e le distorsioni del sistema economico spesso le facciamo noi con le nostre abitudini di acquisto e di consumo, se scartiamo banalmente i prodotti brutti, o vengono donati o vengono distrutti, non c'è alternativa, ma possiamo essere la differenza anche nei ruoli che ciascuno di noi svolge. Da parlamentare italiano, da parlamentare europeo, da dirigente di impresa, da rappresentanti di enti del terzo settore, l'economia circolare, l'economia sociale non si inseguono, funzionano se si pensano, come diceva la professoressa Garrone, se si mettono a sistema in un modo strutturale. E quindi una legge da continuare ad alimentare. Verso la fine dirò qualche altra idea su come continuare ad alimentarla.
1: Grazie. Allora, questo è il caso italiano che ha queste caratteristiche, seppure riassunte. Allora, qual è la vista lato Europa e Parlamento europeo e quali sono gli snodi che vedi come cruciali in questo tipo di battaglia, in questo tipo di sfida?
2: Grazie Presidente per la tua sollecitazione che abbiamo anche dibattuto, no? Un po' e condiviso prima. Saluto tutti gli ospiti che sono qua insieme a me. Intanto innanzitutto l'Unione Europea è in ritardo di 10 anni, perché se facciamo riferimento alla legge italiana, tra l'altro con l'onorevole Gadda non più di qualche mese fa eravamo proprio nella mia città a raccontare che cosa è stato fatto, quali sono le ricadute anche territoriali e che cosa fanno i nostri enti locali, le nostre regioni a livello nazionale. Qui abbiamo il primo firmatario insieme a una collega della Regione Lazio che stanno a livello regionale recependo e scrivendo le leggi regionali che arrivano da quella legge. L'Unione Europea è esattamente in ritardo di 10 anni, perché la direttiva rifiuti

0: dove è incastonato per la prima volta il tema dello spreco alimentare, arriva ad essere proposta dalla Commissione nel 2023, ma essere approvata dal Parlamento nel 2025, quindi se pensate meno di un anno fa, e deve essere recepita, e siamo in piena fase di recepimento, entro il 2027, quindi siamo nel pieno della discussione anche interna, quindi intanto un ritardo di 10 anni che vede insomma questo tema, no, in maniera per la prima volta sul dibattito europeo, e dall'altra parte in modo tardivo ma anche pregiudizievole rispetto a come può e deve essere affrontata, e chi mi ha preceduto, no, ha focalizzato questo tema. È chiaro che si è normato sulle case green, sull'automotive, sui tappi di bottiglia, su tanti temi. Lo spreco alimentare viene nominato per la prima volta come un rifiuto, quindi come uno scarto, come un qualcosa che viene trattato proprio in una direttiva rifiuti, e invece a mio avviso, a nostro avviso, il tema sociale che sottostà, e quindi la trasformazione da scarto a risorsa della, no, dello spreco alimentare cosiddetto, se parliamo di alimentare ma parliamo anche di tessile in questa direttiva, non parliamo di farmaci per esempio in questa direttiva, lo dobbiamo focalizzare in maniera importante, quindi chiaramente ribaltare la prospettiva. Seppur in ritardo e seppur diciamo incastonato in un posto non ottimale se vogliamo, però esiste, quindi finalmente introduce questa direttiva introduce due o tre concetti importanti. Innanzitutto la misurabilità, quindi si danno alle aziende, si danno ai sistemi, si dà agli stati membri una misurabilità e una diciamo orizzonte temporale all'interno del quale devono essere svolte delle azioni, e dall'altra parte si inserisce proprio il tema della donazione. E quindi il concetto di dono anche dal punto di vista proprio formale, dall'altro si prevedono in maniera consultiva i banchi alimentari, quindi entrano, seppur in maniera non vincolante, ma chiaramente vengono citati e quindi già per questo entrano pienamente, no, nella struttura istituzionale. Prima i banchi alimentari o le strutture di donazione potevano di fatto partecipare, no, ai programmi europei di sostegno economico, adesso sono attori istituzionali che di fatto diventano parte di questo dibattito, proprio nella fase di recepimento degli stati membri, perché è stato detto prima, ma io ci tengo a ribadirlo, siete parte di una filiera, quindi dallo spreco o comunque dall'input, no, iniziale fino al cittadino, alla persona, qua siamo in un posto che la persona la mette al centro, ecco, il banco alimentare di fatto è quel beneficiario penultimo, no, se lo vogliamo definire così, che di fatto si occupa di arrivare dallo spreco alla persona, e quindi la movimentazione del fresco e del secco, i mezzi, cioè le risorse che vengono impiegate, di cui parliamo, servono per fare questo, e cioè per portare quel prodotto, quello scarto se vogliamo, ma quel prodotto alimentare o tessile, o come la legge italiana prevede in maniera, no, anche più approfondita, fino alla persona. E allora lì il coinvolgimento ad esempio delle Caritas parrocchiali, degli empori solidali che in tante delle nostre realtà esistono, delle parrocchie, di tutti coloro che insieme a questo sistema di terzo settore devono poter lavorare insieme, vengono contemplate. Allora forse lo step successivo è quello di provare a cambiare paradigma, e quindi nell'affrontare questo tema non solo come diciamo da una parte il recepimento in questo momento, e quindi lavorare all'interno degli stati membri anche sulle buone prassi che magari l'Italia può insegnare agli altri, dall'altra però provare a fare diciamo uno step successivo, cioè come si qualifica da scarto a risorsa, no, lo spreco alimentare, provando nel lavoro parlamentare che ci compete a collocarlo nei prossimi programmi, quindi nel Circular Economy Act ad esempio, che dovrebbe vedere la luce nei prossimi mesi. A quello che viene dato di sapere ad oggi non esiste il tema dello spreco alimentare. Ecco, quello per esempio potrebbe essere uno spazio in cui, proprio perché parliamo di economia circolare, proprio perché le aziende che, come ci racconteranno tra poco, fanno dell'economia circolare una virtù, allora perché non inserire questo tema all'interno di quella questione, con delle regole che non siano un ulteriore appesantimento di burocrazia, un ulteriore appesantimento di oneri per le aziende, per il terzo settore, e quindi poi di fatto una complicazione per il cittadino finale, ma magari rendere tutto questo più snello dal punto di vista fiscale, chiaramente nei recepimenti nazionali, e anche dal punto di vista delle regole che l'Europa può e deve in questi casi poter mettere in atto.
1: Grazie. Vediamo allora a una parte della rete di cui si sta parlando, perché è stato detto appunto relazione fra mondo profit e non profit, e qui abbiamo due casi assolutamente molto interessanti. Il primo è quello dell'azienda Nova Nordics, quindi stiamo parlando del settore della salute, settore sanità. Abbiamo con noi il responsabile per l'Italia, Mr. Olesen. E quello che ha ascoltato e, diciamo così, messo a raffronto, a confronto con quella che è la politica e la policy della sua azienda in termini di responsabilità sociale, di sostenibilità e di lotta allo spreco. Che cosa dice in termini di quello che fate, di quello che state facendo e di come quello che state facendo sta dentro questo contesto, diciamo, di natura culturale e di sistema e di relazioni? Prego.
2: Sì, grazie. Grazie davvero a tutti per avermi invitato e per poter intervenire in questo evento così importante. Voglio congratularmi anche con l'onorevole Gadda e con lei, dottoressa Sberna, per tutti questi lavori sulle leggi e per averlo portato poi a livello europeo, in modo da semplificare anche tutte le regole che riguardano questo tema. La Fondazione Nova Nordisk non è conosciuta da molte persone, ma è stata creata nel 1922, è basata sull'amore tra marito e moglie. La moglie era malata di diabete, all'epoca era una condanna a morte avere il diabete, e il marito aveva appena vinto il premio Nobel in fisiologia, quindi si sono impegnati per inventare e produrre l'insulina che ha potuto salvare la sua vita. E l'importanza di questa storia non è che Marie si salvò, ma era che poi decisero di poi donare la loro azienda e creare la fondazione Nova Nordisk. E la fondazione, adesso che io rappresento poi oggi, è una fondazione molto importante. Di fatto è la fondazione più grande al mondo e che offre più risorse di più di tante altre formazioni, anche della fondazione Bill Gates, che forse avete già sentito nominare. E questi principi di consapevolezza sociale, consapevolezza ambientale, sono stati trasmessi dalla fondazione anche alla mia azienda, che sono qui a rappresentare oggi. Ho lavorato alla Nova Nordisk per 26 anni e l'unico motivo che sono ancora qui dopo 26 anni è che i valori della mia compagnia rappresentano i valori che sento anch'io nella mia vita privata di tutti i giorni. Ovviamente devo poter guadagnare dei soldi per pagare l'affitto, però voglio anche essere un buon vicino di casa, non tiro i rifiuti in strada, cerco di occuparmi di me stesso e vado anche a fare allenamento. Ed è così che la Nova Nordisk anche si comporta, ha una triple bottom line. Certo, c'è il lato finanziario, devo guadagnare soldi, ma voglio avere anche un impatto sociale che sia sempre più grande, anno dopo anno, e voglio realizzarlo con meno risorse, con meno sprechi, anno dopo anno. La Nova Nordisk è stata la prima compagnia del pharma che 26 anni fa si è ribasata sulla triple bottom line in borsa. Quindi potete trovare 26 rapporti annuali adesso di come Nova ha prodotto di più con meno risorse e come abbiamo avuto sempre più grande un impatto sociale ogni anno, anno dopo anno, a partire da 26 anni fa. Adesso io mi trovo in Italia, ma tutte le mie decisioni vengono prese tutti i giorni, non solo a livello finanziario. Prendo decisioni a livello finanziario che sono socialmente responsabili e che minimizzano l'impatto ambientale. È importante, sì, avere una cultura aziendale di questo tipo. E voglio incoraggiare tutti voi qui nel pubblico. Dovete comprare prodotti da aziende che sostengono il Banco Alimentare, che sostengono progetti come questo, perché se voi con il vostro portafoglio potete comprare questi prodotti, altre aziende simili vi seguiranno, quindi dovete sostenere questi progetti e come politici dovete incoraggiarci come aziende e renderci la vita facile, diciamo, per poter supportare aziende come queste, realtà come queste, perché se voi ci sostenete, se lavoriamo tutti assieme, possiamo davvero avere un impatto sociale, possiamo anche avere un impatto ambientale. Invece, se ci penalizzate, se non facciamo le cose giuste, se compriamo un prodotto che non va bene in queste dimensioni, le cose possono cambiare. E sono veramente contento e onorato di essere qua. Nova Nordisk è la prima azienda di salute che partecipa al meeting di Rimini. E questo dice, la dice lunga anche sul nostro ruolo, e questa partecipazione è veramente importante per noi. Voglio ringraziare gli organizzatori per consentirci di essere qua e di avere questo dialogo con voi al meeting. Quindi vi invito tutti ad andare al nostro stand, vedrete la scienza e l'innovazione con cui lavoriamo tutti i giorni, che viene applicata anche all'interno del nostro stand. La nostra azienda cerca di migliorare le persone con obesità, le persone con diabete. E ce ne interessiamo in maniera molto seria. Immaginatevi, ci sono tantissimi bambini adesso che soffrono di obesità. Di fatto, purtroppo, l'Italia è il paese in Europa con la prevalenza più alta di obesità tra gli adolescenti. Quindi, come politici, se pensate che ci sia un problema di obesità oggigiorno, ebbene, questo esploderà nel prossimo futuro. Ed è anche per questo che siamo qui e stiamo cercando di comunicare, fare comunicazione sulle malattie attuali. E vi voglio fare un esempio di come applichiamo tutto questo per le persone che sono qua e anche per gli altri relatori. Potete venire nel nostro stand, abbiamo una capsula dove si può entrare e si fa uno screening metabolico. Potete vedere se avete un problema, sarà tutto confidenziale. E questo è un modo per aiutare la società a lavorare sulla prevenzione di malattie che possono svilupparsi. È un modo che in cui cerchiamo di avere un impatto più positivo a livello della società. Abbiamo un progetto anche di vulnerabilità per cui diamo medicinali gratuitamente a delle persone e anche abbiamo dei progetti in cui noi raccogliamo tutte le penne per l'insulina per essere poi riutilizzate, per esempio per produrre prodotti scolastici come le penne oppure le sedie su cui noi siamo seduti. Quindi facciamo tantissime cose, ma si possono fare solamente grazie alle persone che sono qua in questo panel e anche con voi come consumatori.
1: Grazie Mr. Olsen. Chiudiamo con un altro grandissimo protagonista che è Amazon, in questo caso Amazon Web Services, ma parliamo di Amazon, quindi tutto spissariello, perché anche qui parliamo di una realtà enorme, non che, credo che non ci sia necessità di dire nulla e di presentare nulla, ma che ha, diciamo così, in termini di sue risorse, capacità, potenza che può sprigionare, diciamo, un potenziale che, se messo dentro quello che stiamo discutendo, può solo generare, diciamo, un boost ulteriore in termini di sviluppo. Questo sia come soluzioni, in particolare anche soluzioni tecnologiche che possono essere sviluppate, sia come esperienza logistica, no, perché che è una delle chiavi fondamentali sulle quali dobbiamo discutere. Prego.
3: Grazie Presidente. Abbiamo discusso prima di presenziare in questo palco, ecco, perché il Presidente parlava di quello che fa Amazon Web Services, ma il tema per me era anche molto importante dal punto di vista personale, perché poi negli ultimi anni mi sono trovato per la mia vita a fare un dottorato in economia civile. E ricordo che il maestro, il professor Luigino Bruni, mi diceva: è un po' strano che tu che studi economia civile e lavori in una big tech. E la mia risposta è stata: professore, sono in totale disaccordo con lei, perché il punto è non è se il mercato crea valore di per sé o per solo per l'azienda, ma è come poi la persona fa in modo di portare quel valore non solo al mercato, ma alla persona e ai soggetti con cui va a interfacciarsi. E secondo me è fondamentale il ruolo delle persone poi all'interno delle aziende per orientarle, tanto più in una multinazionale dove ogni paese ha le sue peculiarità nei rapporti, in nostro caso qui con il terzo persone, con il terzo settore. Siamo una grande azienda multinazionale, e si potrebbe pensare che lo spreco venga visto soltanto come un'inefficienza. In realtà, anche per un'azienda, lo spreco è una risorsa che non ha incontrato chi aveva bisogno di quella risorsa lì. Quindi, come dicevo, le cose vanno guardate dal punto di vista molto più ampio. Noi, parto dalla parte tecnologica, come Amazon Web Services abbiamo un tipo di approccio esattamente mirato a questo. Non so se voi sapete che cos'è il cloud, ma partiamo dall'assunto: in queste settimane, in questi mesi si parla tantissimo dello spreco o dell'eccessivo consumo, per esempio, di energia, di territorio in relazione ai data center. Un esempio che posso farvi è che un data center di nuova generazione consuma il 98% in meno di energia di quanto ne venga consumato dai server che si tengono sotto la scrivania o da un data center di vecchia generazione. E potrei portare altri dati, ma non è questa la sede, è anche l'impostazione. Immaginate che il 99% dei server, dei rack che vengono usati, vengono riciclati per farne altri. Costruiamo oltre il 30% della plastica viene usata, viene riciclata completamente, viene bio-based nella fase di costruzione. Quindi è tutto impostato da questo modo ed è tutto impostato ad aiutare a limitare lo spreco a 360 gradi, perché è uno spreco anche energetico, ha un impatto anche di tipo sociale, non soltanto per noi come azienda o per chiunque altro. Aggiungo un altro aspetto, c'è molto spesso nel terzo settore, io sono cresciuto, ho iniziato a lavorare in conf cooperative per dare un'idea, quindi un mondo che ho iniziato a conoscere da dentro, c'è troppo spesso una sorta di allergia, la chiamo, a parlare di tecnologia e del mondo dell'innovazione, non capendo spesso qual è il valore aggiunto che può dare a questo settore in termini di maggiori risorse, di innovazione, di possibilità di cambiamento e di ottenimento di risorse. Voglio fare anche degli esempi. Allora, stavo leggendo con interesse un lavoro fatto da parte del Politecnico. Quando si parla di donazioni, per esempio, un punto importante non è soltanto la quantità che c'è a disposizione, ma il sistema di donazioni, quando funziona bene, arrivano maggiori risorse. Che vuol dire funzionare bene? Che c'è facilità, c'è capacità di interazione, c'è anche vicinanza dal punto di vista tecnico, la logistica in questo aiuta. Ma questo cosa vuol dire? Oggi la tecnologia consente, ne stavamo parlando prima di questo meeting, consente di creare dei sistemi che aiutano terzo settore ed aziende che a volte nemmeno conoscono bene la normativa che consente il dono, per esempio ne parlavamo prima con l'onorevole Gadda e con altri, a appunto a migliorare e a consentire quindi di dare di più, perché questa volontà c'è, esiste, ma a volte c'è una ritrosia da parte del mondo del terzo settore, e questo è un blocco culturale che penso tutti dobbiamo lavorare insieme per riuscire a superare. Ci sono anche alcuni aspetti che a volte li chiamo di preoccupazione, ma secondo me anche qui è mancanza di conoscenza. C'è il tema dei dati, per esempio. Ieri leggevo un interessante articolo sull'Avvenire da parte di Toni Della Vecchia di Conf Cooperative, che per puro caso è il padrino della mia seconda figlia, quindi però veramente un caso, e parlava della costituzione di cooperative di dati che possono andarsi a creare come una sorta di intermediario nella gestione, nella garanzia dei dati nei confronti del mondo della tecnologia, una cosa che me come Amazon Web Service lo riguarda direttamente, ma perché noi forniamo l'infrastruttura, che è l'infrastruttura necessaria per il terzo settore, ma come l'infrastruttura è necessaria per il paese, perché ricordiamoci che se non c'è sviluppo poi tutte le risorse non arrivano neanche alla foce del fiume, quindi è un problema che ci dobbiamo porre dall'inizio, e quindi nell'ottica di andare a governare i dati, questa è una delle varie idee che sarebbe interessante sentire nelle prossime settimane come questo dibattito può andare a sviluppare. Un ultimo punto, visto che a moderare il Presidente del Banco Alimentare, fatemi a dire, dal 2021 abbiamo costruito un programma di donazioni di logistiche di Amazon. Questo nuovo programma a luglio, il nuovo programma attivo dal 2025, ha raggiunto 35.000 famiglie con 600.000 prodotti per 8 milioni di euro. Quindi la stessa infrastruttura dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista logistico, è in grado di formare queste risorse e portarle fino alla foce del fiume cui stavo facendo riferimento. Fondamentale, quello l'onorevole Gadda lo direbbe meglio di me, il dono non è solo il bene, è tutto ciò che serve perché il dono arrivi, perché le buone intenzioni purtroppo non bastano. Grazie.
1: Grazie. E direi che gli spunti qui, che non sono solo spunti, in realtà sono, diciamo, cose in essere, sono attività, sono progetti, sono iniziative che stanno crescendo, ma dice del metodo che stiamo cercando anche di rappresentare in questo dibattito. Vista anche l'ora, ora io non ci provo neanche a tirare delle conclusioni perché rovinerei quello che è stato detto, mi limito a dire che oggi per me questo incontro, in maniera anche plastica, dimostra che è stato fatto un percorso già molto significativo e importante. C'è un grandissimo lavoro da fare, soprattutto in termini appunto di cambio di paradigma, di eccetera, quello che è stato detto. A me pare che ci siano, diciamo, gli ingredienti e le condizioni per cui questo possa avvenire. Quindi questa è la responsabilità che ci portiamo, ciascuno per il pezzo che ha. Gli ingredienti ci sono, dobbiamo fare la torta e dobbiamo farla buona. ed è la sfida, evidentemente la responsabilità che ciascuno di noi si porta. Chiudo ringraziando ancora una volta tutti i nostri speaker, e quindi Franco Spicciariello, Gempi Olesen, Paolo Venturi, Paola Garrone, Maria Chiara Gadda e Antonella Sberna. Grazie davvero.
4: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: per farti felice. L'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.
1: Per farti felice.
0: Per farti felice.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Contempliamo i misteri gloriosi. Nel primo mistero glorioso contempliamo la risurrezione di Gesù. Il primo giorno dopo il sabato, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono la pietra rotolata via dal sepolcro. Entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne impaurite tenevano il volto chinato a terra, ma quelli disse loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme a loro e confermava la parola con i segni che lo accompagnavano. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della gloria, contempliamo l'assunzione di Maria Vergine al cielo. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome, di generazione in generazione, la sua misericordia per quelli che lo temono». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria Vergine, regina del cielo e della terra. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e donaci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,

0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremmo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Preghiamo per le intenzioni del Romano Pontefice. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: L'albero della vita si è manifestato nella croce del Signore.
1: Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli stolti.
2: Ma si compiace della legge del Signore, la sua legge medita giorno e notte.
1: Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua, che darà frutto a suo tempo e le sue foglie non cadranno mai. Riusciranno tutte le sue opere.
2: Non così gli empi, ma come pula che il vento disperde. Perciò non reggeranno gli empi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti.
1: Il Signore veglia sul cammino dei giusti, ma la via degli empi andrà in rovina.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: L'albero della vita si è manifestato nella croce del Signore.
0: Parola di Dio al suo Cristo. Io ti ho costituito re su tutti i popoli. Perché le genti congiurano? Perché invano cospirano i popoli? Insorgono i re della terra e i principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo Messia.
5: Spezziamo le loro catene, gettiamo via i loro legami.
0: Se ne ride chi abita i cieli, li schernisce dall'alto il Signore. Egli parla loro con ira, li spaventa nel suo sdegno.
6: Io l'ho costituito mio sovrano, sul Sion, mio santo monte.
0: Annunzierò il decreto del Signore. Egli mi ha detto:
6: Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Chiedi a me, ti darò in possesso le genti e in dominio i confini della terra. Le spezzerai con scettro di ferro, come vasi di argilla le frantumerai.
5: E ora, sovrani, siate saggi, istruitevi, giudici della terra, servite Dio con timore e con tremore esultate, che non si sdegni e voi perdiate la via. Improvvisa divampa la sua ira, beato chi in lui si rifugia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Parola di Dio al suo Cristo, io ti ho costituito re su tutti i popoli.
7: Tu sei la mia difesa, Signore, tu sei la mia gloria.
8: Signore, quanti sono i miei oppressori? Molti contro di me insorgono. Molti di me vanno dicendo: neppure Dio lo salva. Ma tu, Signore, sei mia difesa. Tu sei mia gloria e sollevi il mio capo. Al Signore innalzo la mia voce e mi risponde dal suo monte santo. Io mi corico e mi addormento. Mi sveglio perché il Signore mi sostiene. Non temo la moltitudine di genti che contro di me si accampano. Sorgi, Signore, salvami, Dio mio. Hai colpito sulla guancia i miei nemici. Hai spezzato i denti ai peccatori. Del Signore è la salvezza. Sul tuo popolo la tua benedizione.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Tu sei la mia difesa, Signore. tu sei la mia gloria.
1: La parola di Cristo abiti in voi con abbondanza.
4: Ammaestratevi e ammonitevi con ogni sapienza.
0: Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, ecco, io ti tolgo all'improvviso colei che è la delizia dei tuoi occhi. Ma tu non fare il lamento, non piangere, non versare una lacrima. Sospira in silenzio e non fare il lutto dei morti. Avvolgiti il capo con il turbante. Mettiti i sandali ai piedi. Non ti velare fino alla bocca. Non mangiare il pane del lutto. La mattina avevo parlato al popolo e la sera mia moglie morì. La mattina dopo feci come mi era stato comandato e la gente mi domandava: «Non vuoi spiegarci che cosa significa quello che tu fai?» Io risposi: «Il Signore mi ha parlato, annunzia agli israeliti. Così dice il Signore Dio: ecco, io faccio profanare il mio santuario, orgoglio della vostra forza, delizia dei vostri occhi e amore delle vostre anime. I figli e le figlie che avete lasciato cadranno di spada. Voi farete come ho fatto io. Non vi velerete fino alla bocca. Non mangerete il pane del lutto. Avrete i vostri turbanti in capo e i sandali ai piedi. Non farete il lamento e non piangerete, ma vi consumerete per le vostre iniquità e gemerete l'uno con l'altro. Ezechiele sarà per voi un segno. Quando ciò avverrà, voi farete in tutto come ha fatto lui e saprete che io sono il Signore. Tu, figlio dell'uomo, il giorno in cui toglierò loro la loro fortezza, la gioia della loro gloria, l'amore dei loro occhi, la brama delle loro anime, i loro figli e le loro figlie, allora verrà a te un profugo per dartene notizia. In quel giorno la tua bocca si aprirà per parlare con il profugo. Parlerai e non sarai più muto, e sarai per loro un segno, e si sapranno che io sono il Signore.

0: Ezechiele sarà per voi un segno. Voi farete in tutto come ha fatto lui.
1: E saprete che io sono il Signore.
0: Laceratevi il cuore e non le vesti. Ritornate al Signore vostro Dio.
1: E saprete che io sono il Signore.
2: Dal discorso sui pastori di Sant'Agostino, Vescovo. Dice il Signore: non avete reso la forza alle pecore deboli, non avete curato le infermi. Parla ai cattivi pastori, ai falsi pastori, ai pastori che cercano i loro interessi, non quelli di Gesù Cristo, che sono molto solleciti dei proventi del loro ufficio, ma che non hanno affatto cura del gregge e non rinfrancano chi è malato. Poiché si parla di malati e di infermi, anche se sembra trattarsi della stessa cosa, una differenza si potrebbe ammettere. Infatti, a considerare bene le parole in se stesse, malato è propriamente chi è già tocco dal male, mentre infermo è colui che non è fermo e quindi solo debole. Per chi è debole, bisogna temere che la tentazione lo assalga e lo abbatta. Il malato, invece, è già affetto da qualche passione, e questa gli impedisce di entrare nella via di Dio, di sottomettersi al giogo di Cristo. Alcuni uomini che vogliono vivere bene e hanno fatto già il proposito di vivere virtuosamente, hanno minore capacità di sopportare il male, che disponibilità a fare il bene. Ora, invece, è proprio della virtù cristiana non solo operare il bene, ma anche saper sopportare i mali. Coloro dunque che sembrano fervorosi nel fare il bene, ma non vogliono o non sanno sopportare le sofferenze che incalzano, sono infermi, ossia deboli. Ma chi ama il mondo per qualche insana voglia e si distoglie anche dalle stesse opere buone, è già vinto dal male ed è malato. La malattia lo rende come privo di forze e incapace di fare qualcosa di buono. Tale era nell'anima quel paralitico che non poté essere introdotto davanti al Signore. Allora coloro che lo trasportavano scoprirono il tetto e di lì lo calarono giù. Anche tu devi comportarti come se volessi fare la stessa cosa nel mondo interiore dell'uomo. Scoperchiare il suo tetto e deporre davanti al Signore l'anima stessa paralitica, fiaccata in tutte le membra ed incapace di fare opere buone, oppressa dai suoi peccati e sofferente per la malattia della sua cupidigia. Il medico c'è, è nascosto e sta dentro il cuore. Questo è il vero senso occulto della scrittura da spiegare. Se dunque ti trovi davanti a un malato rattrappito nelle membra e colpito da paralisi interiore, per farlo giungere al medico, apri il tetto e fa calar giù il paralitico, cioè fallo entrare in se stesso e svelagli ciò che sta nascosto nelle pieghe del suo cuore. Mostragli il suo male e il medico che deve curarlo. A chi trascura di fare ciò, avete udito quale rimprovero viene rivolto? Questo: non avete reso la forza alle pecore deboli, non avete curato le inferme, non avete fasciato quelle ferite. Il ferito di cui si parla qui è, come abbiamo già detto, colui che si trova come terrorizzato dalle tentazioni. La medicina da offrire in tal caso è contenuta in queste consolanti parole: Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione ci darà anche la via d'uscita e la forza per sopportarla.

0: Mi sono fatto debole con i deboli per guadagnarli a Dio.
1: Mi sono fatto tutto a tutti per salvare a ogni costo qualcuno.
0: Tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe con loro.
1: Mi sono fatto tutto a tutti per salvare ad ogni costo qualcuno.

0: Preghiamo. O Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti meritiamo di entrare nella vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

0: commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.
1: Quando riceviamo una proposta di lavoro, prima di firmare il contratto, ci informiamo accuratamente sul tipo di servizio che viene richiesto, su come deve essere svolto. Vogliamo insomma fare chiarezza su tutti i dettagli, per arrivare poi alla fine alla domanda cruciale: quanto mi paghi? Eccolo il tema del salario, che viene richiesto anche da chi si mette a servizio di Dio. Lui vuole impiantare il suo regno nel mondo, benissimo, ha bisogno di gente che lavori per questo progetto e ha bisogno di tanti operai. Lo dice Gesù nel Vangelo quando invita i suoi discepoli a chiedere al Padre del Cielo che mandi operai nella sua messe. E l'operai vuole sapere quanto porterà a casa alla fine della giornata. Sarà questo il tema del brano evangelico che ascolteremo quest'oggi: quanto paga Dio i suoi operai? A sollevare il problema è stato Pietro. Le cose sono andate così. Si è presentato a Gesù un giovane, uno baciato dalla fortuna, pieno di soldi, è cresciuto anche bene, difatti ha condotto una vita irreprensibile. Questo giovane chiede a Gesù: oltre ai comandamenti che io ho sempre osservato, cosa devo fare di buono per ottenere la vita eterna? E Gesù gli ha risposto: se vuoi entrare nel regno di Dio, se vuoi appartenere all'umanità nuova, metti tutto ciò che hai a disposizione dei poveri, poi vieni e segui me. Udito questo, il giovane non se l'è sentita di accettare, ha preferito tenersi tutti i suoi beni e si è allontanato triste. È in questo contesto che Pietro ha posto, anche a nome degli altri discepoli, la domanda che gli preme. E ha detto a Gesù: noi non ci siamo comportati come quel giovane che si è allontanato. Noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che ricompensa avremo? Meno male che Pietro ha posto questa domanda, perché interessa anche a noi e tanto. La risposta di Gesù è giunta immediata. Voi avete fatto delle rinunce? Bene, riceverete 100 volte tanto in questa vita e come eredità la vita eterna. Sta dicendo Gesù: la vostra vita in questo mondo sarà 100 volte più bella e in aggiunta Dio vi donerà la sua stessa vita, quella dell'Eterno, che non è toccata dalla morte biologica. Questo è lo stipendio. Beh, se il datore di lavoro è di parola, sarebbe folle non firmare subito il contratto. Questo è il contesto in cui Gesù, per chiarire il discorso del salario, racconta una parabola. Sentiamo.
2: Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella vigna.
1: La scena con cui inizia la parabola è molto realistica. È il momento della vendemmia. I vignaiuoli sono molto preoccupati perché quando l'uva è matura va raccolta e pigiata con rapidità. Poi bisogna scegliere il giorno giusto e incombe in Israele il pericolo della prima pioggia, quella che arriva a fine settembre. In ebraico La pioggia di ogni stagione ha un proprio nome. Quella di fine settembre, la prima, è chiamata Iorrè. E lo Iorrè è molto temuto dai vignaiuoli, perché se cade sull'uva matura fa perdere valore al vino. Ecco allora, i proprietari di grandi vigneti che, quando arriva il momento della vendemmia, devono organizzare il lavoro e soprattutto hanno bisogno di trovare lavoratori da mandare nei loro campi. E difatti, il primo personaggio che Gesù mette in scena nella parabola è uno di questi padroni. Lo si vede arrivare indaffarato, ma è già almeno dalle 4 del mattino che è in piedi, perché ha preparato cesti, le scale, in modo che quando arrivano dopo i braccianti si mettono subito al lavoro. Arriva all'alba sulla piazza del villaggio per prendere a giornata i lavoratori per la sua vigna. Si vede, si percepisce la sua preoccupazione, perché non ha mandato il fattore, è andato lui personalmente per risolvere subito tutti i problemi. E difatti, quando arriva sulla piazza, si mette subito d'accordo con questi braccianti, che sono il secondo personaggio che entra in scena nella parabola. Chi sono questi lavoratori? Erano persone che non avevano un lavoro fisso, e quando giungeva il tempo della vendemmia, loro sapevano che era un'occasione da non perdere, perché potevano giocare sulla premura dei vignaiuoli per spillare qualche soldo in più. Immaginate, per esempio, che quel mattino il cielo cominciasse un po' a rannuvolarsi, la fretta del vignaiuolo cresceva e loro potevano chiedere qualcosa in più. E difatti, questo primo gruppo viene assunto subito alle 6 del mattino. Si tratta, notiamo bene, di gente che ha voglia di lavorare, gente impegnata, volenterosa, non sono dei fannulloni, degli sfaticati che si alzano tardi dal letto, no, no, loro già da un'ora erano certamente lì in attesa che arrivasse qualcuno a prenderli a giornata. E tutti hanno fretta, soprattutto il vignaiuolo, il quale con poche parole si mette subito d'accordo sul prezzo, su quanto dare alla fine della giornata. Un denaro per 12 ore di lavoro, dalle 6 del mattino alle 6 della sera. Notiamo bene, sono persone, queste della prima ora, molto impegnate, volenterose, e vanno via tutti contenti dell'accordo, contento il padrone e contenti i lavoratori. Prima di identificare adesso questi personaggi, vogliamo cogliere il simbolismo biblico della vigna, della vite e del vino, perché anche nel Nuovo Testamento e anche Gesù ricorre frequentemente a questi simbolismi e dobbiamo tenerli presenti per poter cogliere poi il messaggio che il Nuovo Testamento e anche Gesù ci vuole comunicare. Cominciamo col vino. Cosa indica, che simbolismo è quello del vino? Notiamo nell'importanza, nell'Antico Testamento, pensate, ci sono ben 9 termini, 9 vocaboli per dire vino. E il termine più comune è yayin. Provato a cercare quante volte ricorre nell'Antico Testamento, ben 140 volte ricorre yayin, poi ci sono tutti gli altri 8 vocaboli per dire vino. Se la Bibbia ne parla così tanto, vuol dire che è importante, e il significato simbolico del vino deriva dal fatto che mentre l'acqua è indispensabile per la vita, il vino no, non è necessario, è un di più, si può vivere facendo a meno del vino. È proprio su questo fatto che deriva, è da questo fatto che deriva il simbolismo del vino. indica la gratuità, la gioia, il di più, la festa, l'amore. Difatti, la festa più importante al tempo di Gesù in Israele era la festa delle capanne, che era celebrata, durava una settimana e era celebrata dopo la vendemmia, quando si cominciava ad assaggiare il mosto, il vino nuovo, e era la festa in cui si danzava, si ballava, si cantava. Nella Bibbia è condannata all'ebbrezza. Per esempio, Siracide, saggio, dice, raccomanda, non fare il forte con il vino. E il profeta Osea dice, vino e mosto, fa attenzione, perché tolgono il senno. Si riferiscono naturalmente all'abuso del vino. Ma il vino bevuto con moderazione è simbolo della gioia, della festa. Noi lo notiamo anche quando si incontrano le persone, si parlano, ma quando hanno bevuto un bicchiere di vino si sciolgono, e anche quelli che forse non si parlavano almeno si salutano. Ecco il significato simbolico del vino. E Salmo 104 dice: il vino allieta il cuore dell'uomo. Il libro del Siracide, al capitolo 40, dice: vino e musica rallegrano il cuore. Sempre il Siracide, al capitolo 31, che vita è quella di chi non ha vino? Bene, questo quindi è il significato simbolico del vino. Teniamolo presente. La vigna in ebraico si dice kerem. Provate a vedere quante volte ricorre questo termine nell'Antico Testamento. Ben 97 volte. E vite, si dice gefen, ricorre 55 volte. Quindi è molto importante la vigna e la vite. La vigna è uno dei simboli del popolo di Israele. Per quale ragione? Perché la vigna dà l'uva, e l'uva buona dà il vino, quindi dà gioia. Israele è la vigna del Signore, perché al Signore Israele dà gioia, con le sue preghiere, con i sacrifici, gli olocausti, con l'osservanza della Torah. Israele è una vigna che dà gioia al suo Dio. Difatti, nell'ulam, che è l'atrio di ingresso nel santuario, al tempo di Gesù, nel Tempio di Gerusalemme, c'era una vigna rampicante d'oro sulle pareti. Erano doni votivi che venivano dati o pampini o grappoli, che indicavano le opere sante, incorruttibili, che Israele offriva al suo Dio. Vedete quanto era importante questo simbolismo in Israele, e noi lo cogliamo nell'Antico e anche nel Nuovo Testamento. Teniamolo presente. E teniamo presente anche quello che dice il profeta Isaia nel celebre canto della vigna al capitolo 5, quando dice: Israele, tu al Signore non hai dato uva buona, ma uva immangiabile, acida. A questo punto identifichiamo anzitutto il padrone, facilissimo, è Dio. È Lui che è preoccupato e che cerca con premura lavoratori per la sua vigna. E diamo subito un nome a questa vigna, che il Signore vuole che produca uva, che produca vino, che produca gioia. Questa vigna è il regno di Dio, è l'umanità nuova che Dio vuole instaurare in questo mondo. Lavorare nella vigna significa quindi impegnarsi in questo progetto di Dio, la costruzione di un mondo dove ognuno con il suo impegno collabori perché per tutti ci sia gioia. Questo è ciò che Dio vuole e non altro, che tutti i suoi figli siano felici. E Dio vuole questo e solo questo. La vigna quindi è questo mondo nuovo. Dio cerca lavoratori per la sua vigna. Siamo stati noi che abbiamo ricoperto il Vangelo con un velo di tristezza, ma nel Vangelo c'è solo gioia. E comprendiamo quindi la premura del padrone. Dio vuole questo mondo nuovo e vuole che si realizzi subito, senza perdere tempo. Identifichiamo allora chi sono questi operai che si mettono al lavoro nella vigna del Signore, quindi per il regno di Dio, fin dalla prima ora. Chi sono queste persone? Sono i cristiani che fin dalla loro infanzia entrano a servizio del regno di Dio. Sono i cristiani impegnati che consegnano la loro vita al progetto del Vangelo. Sono quelli che crescono nell'impegno costante per costruire il regno di Dio, quindi gente decisa che lavora sodo nella comunità, che trascorre tanti sabati pomeriggio in parrocchia, nell'oratorio, che fanno i catechisti, che preparano le liturgie, i canti, suonano. Costoro sanno bene qual è la paga che riceveranno, sono coscienti, loro hanno concordato col padrone la paga. Che cos'è quella? Un denaro che loro hanno concordato è quella paga che noi abbiamo sentito promettere Gesù a Pietro: il centuplo, una vita riuscita e poi in aggiunta il dono della vita dell'Eterno. Bene, a questo punto Gesù introduce nella parabola altre quattro uscite del padrone che va in cerca di operai. Vuole che siano molti che si impegnano nella sua vigna. Sentiamo.
2: Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati. E disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha preso a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna.
1: Il padrone esce altre quattro volte in cerca di operai e siccome il padrone è Dio, Gesù vuole mettere in risalto quanto lui sia preoccupato perché al più presto giungano operai per instaurare nel mondo il suo regno. A fretta. Nel Vangelo noi troviamo spesso il richiamo alla fretta. Per esempio, quando Gesù invia i suoi discepoli ad annunciare il Vangelo, e siccome è il Vangelo che crea il mondo nuovo, che crea il regno di Dio, Gesù dice ai suoi discepoli: non salutate nessuno lungo la via, non perdete tempo. Nel Vangelo secondo Marco, il capitolo primo, se lo leggete in greco, voi trovate per 11 volte l'avverbio euthus, che significa subito. Gesù che entra subito nella sinagoga, subito va nella casa di Pietro. La fretta, non c'è tempo da perdere. Il regno di Dio si deve instaurare subito nel mondo. Al capitolo 19 di Luca, Gesù dice a Zaccheo: scendi subito, non perdere tempo, devi entrare subito nella festa del regno di Dio. Allora, ci sono altri quattro gruppi che entrano in questa vigna. Chi sono e chi rappresentano? Beh, sono gente certamente meno impegnata. Anzitutto indicano quelle persone che accettano di entrare nella costruzione del regno di Dio, nella vigna del Signore, in momenti diversi della loro vita. Qualcuno è introdotto forse dal fidanzato, dalla fidanzata, quando è un giovane, comincia a partecipare agli incontri, alla vita della comunità e si impegna. Qualcun altro, quando ha già fatto la famiglia, una persona matura, forse la moglie che lo convince, la moglie che fa magari già la catechista, quindi è una della prima ora. Qualche altro, quando è entrato in pensione, e qualche altro, quando è proprio avanti negli anni e forse comincia ad avere anche dei rimpianti di non essersi impegnato prima, c'è soltanto ancora un'ora. Bene, qualcuno potrebbe anche dirgli: beh, è troppo tardi, adesso ti decidi. Il padrone no, lui accoglie tutti, basta che facciano qualcosa, a lui va bene, vai a lavorare nella mia vigna. Ecco, chi rappresentano quindi questi braccianti? E quelli dell'ultima ora vengono addirittura rimproverati dal padrone. Cosa state qui a fare tutto il giorno, a fare niente sulla piazza? Il problema, quello della paga. Ricordiamo che con i primi, quelli della prima ora, il padrone ha concordato un denaro e sono andati via tutti contenti. Con gli altri, il padrone ha detto: quello che sarà giusto, io ve lo darò, e non viene specificato quanto. Sarà proprio su questa giustizia che alla fine si discuterà, perché ci troveremo di fronte a due giustizie, quella del padrone e la nostra. Bene, il padrone ha detto anche agli ultimi: andate a vedere se riuscite a fare qualcosa. Benissimo. Fin qui quindi nulla di strano, tutto si è svolto in modo molto realistico. Adesso viene il momento della paga per il lavoro svolto. Proviamo noi adesso a dare la paga in modo giusto a questi operai, dalla prima ora all'ultima. Il padrone è soddisfatto perché il lavoro si è svolto bene, è stata raccolta tutta l'uva, è stata già pigiata e i tini sono pieni di mosto, quindi il padrone è contento. Che cosa fa? Comincia con quelli dell'ultima ora, meriterebbero un decimo di denaro. Lui li guarda sorridendo e dice: beh, la prossima volta dai, datevi da fare un momento prima, però è bello, avete lavorato bene anche, prendete mezzo denaro e andate pure a casa. Quando arrivano quelli della prima ora, il padrone aspetta che se ne siano tutti andati, poi quelli della prima ora dice: beh, prima cosa sedetevi a mangiare qualcosa e assaggiate quel mosto dolce e quindi vi rallegrate prima di tornare a casa. E quando stanno per partire, a loro dà due denari. Questo è il modo giusto di dare la paga. Sentiamo adesso come Gesù continua la parabola e che paga dà il padrone che rappresenta Dio. Sentiamo.
2: Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo però mormoravano contro il padrone dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo
1: la sera e tutti gli operai ritornano dalla vigna. Il padrone è un uomo giusto, conosce la disposizione del libro del Deuteronomio, nel quale il Signore dice: tu non sfrutterai il salariato povero e bisognoso, gli devi dare la paga prima del tramonto del sole, perché lui deve vedere quella paga, deve goderla perché è stanco, ha lavorato. Guai a te se sfrutti il povero bisognoso, lui griderà a me e sarà grande il tuo peccato. Il padrone, difatti, dice al fattore di cominciare a dare la paga, li fa mettere in fila e dice: comincia dagli ultimi e dà un denaro. È facile immaginare la scena. Quelli della prima ora non stanno più in piedi dalla fatica, hanno lavorato per 12 ore e quando vedono il fattore che dà un denaro a quelli che hanno lavorato un'ora soltanto, gli si riempie il cuore.

di ricevere di più. È a questo punto che loro si sentono presi in giro. Noi pensavamo che fosse buono, invece questo padrone è un provocatore, ci rendiamo conto, la ragione per cui ha cominciato a pagare dagli ultimi. E cominciano a dire: ma allora noi siamo stati dei fessi. Per quale ragione ci siamo impegnati? Perché siamo alzati presto al mattino, siamo corsi sulla piazza. I fortunati sono stati i fannulloni. E difatti nel ritirare il denaro mormoravano, il verbo greco è gongyzein, che non significa borbottare, ma hanno contestato duramente il comportamento del padrone. Gli hanno detto: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e tu li hai fatti uguali a noi, dice così il testo greco. Li hai fatti uguali a noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Notiamo, gli unici che contestano sono quelli della prima ora, quelli bravi, quelli impegnati. E quindi la lezione vuole darla proprio a loro. Chi sono oggi? Coloro che si arrabbiano di fronte a questa strana giustizia che è quella di Dio, che dà a tutti la stessa paga. Non sono quelli che arrivano all'ultima ora. Sono i cristiani devoti, quelli che hanno osservato tutti i comandamenti fin dall'infanzia, facendo magari dei grandi sforzi, e quelli che possono vantarsi di aver accumulato molti meriti, compiendo tante opere buone. È stata inculcata in passato la spiritualità dei meriti. Ti raccomandavano di fare opere buone, così tu incameri dei beni là in paradiso che poi li godrai nell'eternità. Ma questa spiritualità è pari pari quella dei farisei, quella che Gesù è venuto a contestare, che parte da un'immagine falsa di Dio. Il Dio di Gesù di Nazareth, il Padre del cielo al quale tu sei chiamato ad assomigliare, è l'amore gratuito. Difatti, questo amore fatto per accumulare dei meriti è ancora egoismo. Tu fai del bene ma ancora pensando a te stesso. Sei fuori dalla proposta di amore che fa Gesù di Nazareth. Notiamolo quindi. Sono proprio i cristiani più fervorosi che fanno fatica ad accogliere la gratuità di Dio. Cerchiamo di identificare l'errore che fanno queste persone che sono buone e che cercano disperatamente di difendere la nostra giustizia, che non è quella di Dio. Quella di Dio è quella della gratuità. Vediamo l'errore. Chi ragiona in questo modo non ha capito che il Vangelo non è un peso, una fatica, dice Gesù nel Vangelo. Prendete il mio giogo sopra di voi, perché è leggero, brutta traduzione. Christos in greco vuol dire è un giogo che si adatta proprio bene. L'amore gratuito si adatta bene alla nostra natura. Noi non siamo fatti per la nostra giustizia, ma per la giustizia di Dio, che è la gratuità. Noi siamo stati programmati per diventare figli di questo Dio che ama gratuitamente. Se noi ragioniamo con la nostra giustizia, non siamo figli di Dio. Il Vangelo è una fortuna averlo incontrato, non è un peso, una fatica, un insieme di doveri di cui si farebbe volentieri a meno. È un tesoro. E chi ha conosciuto Cristo è stato fortunato. Dovremmo dire che bello aver incontrato il Signore all'alba della mia vita. Che fortuna che ho avuto a nascere in una famiglia.

0: che mi ha educato ad accogliere la proposta di uomo fatta da Gesù di Nazareth. Ho ricevuto il centuplo nella mia vita. Che grazia essere stato coinvolto fin da piccolo, dalla prima ora nella vigna del Signore, nella costruzione del regno di Dio, del mondo nuovo. Che fortuna che ho avuto ad avere avuto una nonna, un nonno che mi hanno parlato di Gesù di Nazareth, che mi hanno consegnato questo grande dono. Sono felice di essere vissuto così, una vita impegnata, certo, che ha comportato anche sacrifici, ma una vita bella. Non avessi incontrato il Vangelo. Non avessi incontrato il padrone della vigna fin dalla mia infanzia, sarei rimasto anch'io sulla piazza a cincischiare e a bighellonare tutta la vita senza sapere cosa ci stavo a fare in questo mondo. Invece ho ricevuto il centuplo, ho costruito una vita bella. Ecco, questi cristiani sono invitati a vedere la fortuna che hanno avuto e quando si trovano con delle persone che hanno incontrato il padrone della vigna nella loro giovinezza, hanno già perso qualche anno di gioia, e coloro che hanno incontrato Cristo a metà della loro vita, alle 12. E quelli che hanno incontrato Cristo già nell'età matura o addirittura nella vecchiaia, quando forse hanno trascorso la vita cercando la gioia sulla piazza senza trovarla. Quando li vediamo arrivare, queste persone, a qualunque ora, il cristiano della prima ora che cosa dice? Che bello che adesso arrivi anche tu, ci puoi dare una mano, anche solo per un'ora, ma puoi fare ancora tanto. E forse qualcuno ci dice anche che peccato essere arrivato tardi. Cosa rispondere a queste persone? Non rimpiangere più niente. Adesso per te inizia la nuova giornata, inizia per tutti la nuova giornata. E viene adesso la risposta dura del padrone che è Dio e vuole farci assimilare la sua giustizia.
1: Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi.
0: Che dure le parole che Gesù rivolge agli operai della prima ora, quelli impegnati, quelli che hanno lavorato per tutta la vita. Sono i cristiani sui quali noi preti possiamo sempre contare quando in parrocchia abbiamo bisogno di loro. Perché impiega queste espressioni forti? Prendi il tuo e vattene. Gesù vuole liberare questi cristiani che sono schiavi della spiritualità dei meriti. Perché queste persone non possono essere felici? Perché non si lasciano coinvolgere nella gratuità dell'amore del Padre del Cielo, non riproducono questo amore gratuito del loro Padre, si crogiolano nel loro egoismo, per cui dopo immusoniscono, diventano scostanti nella comunità dei fratelli. E quelli lo notano che quando fai del bene sei ancora un egoista, stai pensando a te stesso. Sarai un cristiano dal cuore meschino, incapace di gioire ovunque tu veda qualcosa di bello, qualcosa di bene. E Gesù dice: il tuo occhio è cattivo perché io sono buono. Questa è la traduzione corretta. detta Ayin Ra'a, è un'espressione ebraica impiegata qui da Gesù, che dice: tu c'hai proprio un occhio che ci vede male, non vedi e non sai riconoscere la bontà di Dio. La parabola si conclude con questa autopresentazione di Dio: io sono buono, amore gratuito, e se tu sei figlio e vuoi essere figlio di questo Padre, tu devi gioire ovunque vedi gente felice, anche se purtroppo ha capito tardi che la gioia sta nell'amore gratuito.

Avete ascoltato Commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.

0: Dio, che io veda la tua potenza e la tua gloria. Alleluia.
1: Nel fuoco, con voce unanime, i tre giovani cantavano: Benedetto Dio, alleluia.

0: Nel fuoco, con voce unanime, i tre giovani cantavano: Benedetto Dio, alleluia.
1: I figli della Chiesa esultino nel loro Re, alleluia.

0: loro re. Alleluia.
1: La salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'Agnello. Amen. Lode, gloria, sapienza, azioni di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen.

0: Il padrone della vigna esce all'alba a cercare chi lavori per lui.
1: Acclamiamo Cristo, sole di giustizia apparso all'orizzonte dell'umanità.
2: Signore, tu sei la vita e la salvezza nostra.
3: Creatore degli astri, noi ti consacriamo le primizie di questo giorno, nel ricordo della tua gloriosa risurrezione.
2: Signore, tu sei la vita e la salvezza nostra.
3: Il tuo spirito ci insegni a compiere la tua volontà e la tua sapienza ci guidi oggi e sempre.
2: Signore, tu sei la vita e la salvezza nostra.
3: Donaci di partecipare con vera fede all'assemblea del tuo popolo, intorno alla mensa della tua parola e del tuo corpo.
2: Signore, tu sei la vita e la salvezza nostra.
3: La tua Chiesa ti renda grazie, Signore, per i tuoi innumerevoli benefici.
2: Signore, tu sei la vita e la salvezza nostra.
1: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti meritiamo di entrare nella vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

A tutti giunga un cordiale saluto da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, parleremo del rapporto speciale che aveva Giovanni Paolo II con la montagna. Andremo sull'Adamello e ci guiderà in questo viaggio il maestro di sci Lino Zani.

0: Oggi, cari amici, parleremo, come anticipato, del rapporto speciale che aveva San Giovanni Paolo II con la montagna. E lo faremo guidati da un maestro di sci che ha conosciuto benissimo Karol Wojtyła. Sto parlando di Lino Zani. Lino, buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Sto bene?
2: Bene, grazie in anticipo per quanto ci racconterai. E Lino, dove ti trovi? Tra le vette dell'Adamello, molto care a Karol Wojtyła?
1: Esattamente, sono proprio nel mio paese, ai piedi dell'Adamello, sono qui a Temù. A 1200 metri col bel fresco proprio ai piedi di questa bella montagna.
2: Ti invidiamo un po'. E allora Lino, tu hai scritto un libro dal titolo Era santo, era un uomo, in cui racconti in maniera dettagliata il rapporto con Papa Giovanni Paolo II, un rapporto che, come dici tu, ti ha segnato profondamente, a partire dal primo incontro avvenuto, se non vado errato, nel 1984, con il pontefice ancora addolorante per l'attentato di cui era stato fatto oggetto. Ci racconti la genesi di quell'incontro, di quella sorprendente spedizione in montagna a cui partecipò l'allora presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini?
1: Sicuramente è stato un incontro straordinario, fatto con, come giustamente stai dicendo, dal nostro presidente Pertini e del Santo Padre San Giovanni Paolo II. E è stata una giornata straordinaria. Tutto nasce da una lettera scritta da un ragazzo che viveva con noi nel rifugio, che descrive questo bellissimo posto a 3050 metri, pian di neve, e manda in avanti scoperta Monsignor Stanislao, che era allora segretario particolare del Santo Padre, in un'ispezione, e da lì iniziamo a organizzare questa sua vacanza. Incredibile, perché il rifugio a 3000 metri era un rifugio molto spartano, gli unici due posti caldi erano la sala da pranzo e la cucina, le camerette erano camerette molto strette, molto piccole, era un metro e mezzo per due, con dentro tre letti che usavamo per i clienti della scuola di sci. E abbiamo tolto i due letti sopra e abbiamo deciso di fare un lettino solo per il Santo Padre. E questo succedeva un mese prima della venuta del Santo Padre, quindi erano i primi di giugno. Si decide che il 16, 17, 18 luglio sarebbe venuto a fare questa vacanza il Santo Padre. Però cosa succede? Che ai tempi usavano i mezzi dello Stato italiano, quindi c'è una richiesta di un volo che da Roma andava a Verona e di un elicottero che da Verona andava sul ghiacciaio. Non tanto allora nostro presidente Pertini, ma il suo staff si domanda: ma dove deve andare il Santo Padre, che non c'è niente di ufficiale in programma? E quindi il nostro presidente chiama il Santo Padre, perché erano molto amici, chiede: ma dove vai? Che il Santo Padre a quel punto non gli può mica raccontare una balla, gli dice: guarda, vado a sciare tre giorni sull'Adamello. E pensando che a tre giorni dalla partenza il nostro presidente ha un sacco di impegni, gli dice: dai, perché non mi accompagni? E quindi anche Sandro Pertini accetta l'invito, gli dice: ma sì, andiamo. E così, oltre il Santo Padre, arriva anche il presidente. Quindi quel giorno, quel lunedì 16 di luglio, è un giorno straordinario, perché in questo rifugio arriva il presidente della Repubblica e il nostro amato Papa, e inizia questa giornata bellissima, dove portiamo a sciare il Santo Padre. Il presidente rimane sul gatto, che lo prendeva un po' in giro, gli diceva: santità, scia come una rondine. E quindi quella mattinata è straordinaria. Pensa che arrivano a sciare fino alle 12:30 quella mattinata, poi ritorniamo al rifugio, e arriviamo al rifugio e la mamma aveva preparato un piatto tipico del Trentino, gli strozzapreti. quindi il Santo Padre, sì, il presidente va in cucina e gli dice: ma signor Carlo, cosa ha preparato di buono oggi? E la mamma gli dice: di strozzapreti. Quindi il Santo Padre, che era salito in camera a cambiarsi per venire a pranzo, incontra il nostro presidente che gli dice: santità, oggi la facciamo fuori. E quindi pensa che il pranzo è iniziato, un pranzo straordinario fatto di racconti tra due amici che si trovavano in questo rifugio con un pian di neve, con centinaia di chilometri quadrati di ghiacciaio a questo finestrone. Però poi un po' il grappino che si era fatto alla mattina, un po' il vino, a un certo punto il nostro presidente dice: ah, dobbiamo dirlo a tutto il mondo che siamo qui a sciare. E quindi non ce la fa a mantenere il segreto, perché era tutto segreto lassù, nessuno poteva salire, perché si era deciso di dare questa notizia che su questo ghiacciaio, essendo ghiacciaio dove è stata combattuta la prima guerra mondiale, si doveva far saltare queste bombe che erano state trovate, mentre invece era su, c'era il Santo Padre e il presidente.

0: Lino, una curiosità. Come sciava Giovanni Paolo II? E poi avete mai gareggiato?
1: Gareggiato no, e c'è stata una sfida però è più avanti nel tempo, perché ho avuto la fortuna di portarlo poi a fare queste sciate segrete il martedì nelle località vicino a Roma, Campofelice, Vindoli,
2: in Abruzzo.
1: In Abruzzo sì, perché era facile da raggiungere, in un'ora, un'ora e mezza eravamo a sciare. E no, sciava bene. Pensate che sciare 7-8 ore in estate sul ghiacciaio era un atleta, insomma, era stato ferito. L'unico problema che aveva in quel periodo, aveva 66 anni, doveva mangiare più volte al giorno per potersi poi scaricare, ecco, perché non avendo più tutto l'intestino aveva un po' di problemi. Però scendeva da tutte le parti. Ecco, il mio compito sciando su un ghiacciaio era quello di seguirlo, che non mi cadesse in un crepaccio, perché il ghiacciaio è fatto anche di crepacci, quindi quando vedevo che la zona era libera dai crepacci lasciavo, gli dicevo via, io andavo avanti, mi fermavo prima del pericolo, e lui scendeva tranquillamente, era veramente bravo.
0: Ecco, nel corso delle vostre passeggiate, Lino, di cosa parlavate? E poi vi siete mai fermati a pregare insieme?
1: Ecco, la cosa più bella, sì, erano giornate di svago, perché lui aveva probabilmente bisogno di queste giornate di libertà, però erano anche grandi momenti di grande preghiera. E io mi ricordo il secondo giorno di questa sua vacanza, perché poi è dovuta essere interrotta, perché avendo dato la notizia a tutto il mondo che Santo Padre si trovava a sciare su Adamello, non c'era più la possibilità di garantire la sicurezza, perché ormai la notizia era trapelata. Però quel secondo giorno, quella seconda mattinata, è per me la giornata più bella della mia vita, perché ormai era tutto il giorno, che il giorno prima avevamo state tante ore insieme, la sera avevamo cenato insieme nella cucina, non eravamo più andati nella sala, eravamo rimasti veramente in pochi. E quella seconda giornata facciamo un paio di discese su questo pendio, che è il ghiacciaio dell'Ares, e quando arriva dopo due discese chiede di essere accompagnato su un sasso al passo, dove si domina a 360 gradi tutte le montagne, il Brenta alle nostre spalle, l'Adamello, la Fresdanella, montagne di oltre 3000 metri. Questo uomo che si siede su questo sasso e inizia questa preghiera si immobilizza e rimane lì per più di un'ora, non sembrava più sulla terra. E quelle quattro persone che erano lì sul ghiacciaio, che eravamo lì, che camminavamo, ci sembrava di fare un rumore enorme sulla neve, quindi ci siamo immobilizzati. E quindi scende questo silenzio, il silenzio della montagna, e questo silenzio incredibile, a vedere quest'uomo che non sembrava più qui tra noi, ma sembrava già al cospetto del Signore per ricevere probabilmente questi messaggi. Io poi avrò la fortuna di vederlo parecchie volte, e in queste sue preghiere così mistiche, molto, molto profonde. E poi si riprendeva, poi ho avuto la fortuna anche proprio con lui in questi momenti di parlare, di raccontare, di chiedere al Santo Padre come potevo essere un buon cristiano, perché pensate, io per 5 mesi all'anno vivevo in un rifugio dove qualche volta arrivava qualche prete e diceva la messa, quindi non avevo la possibilità di frequentare la chiesa. E lui mi ha detto: Malino, provati questi bei posti, questi santuari, lui li chiamava così, questi posti dove tu puoi pregare, se sei un buon cristiano riesci a svolgere questo comandamento di frequentare la chiesa. La chiesa la puoi trovare anche in questi posti, e lui l'ha trovata in tantissimi bellissimi posti dove riusciva a ricevere veramente questi messaggi dal Signore.
0: Che tipo di amicizia era la vostra, Lino?
1: Ma era quasi padre e figlio, cioè un'amicizia di un uomo che ha condiviso con me questi momenti di svago, ma anche grandi momenti di preghiera e di bellezza delle montagne. Ecco, uno dei messaggi più belli che mi ha lasciato San Giovanni Paolo II, quando io ho scalato il mio primo 8000, che sono tornato da questa cima, sono andato 8200 metri, lui ogni volta che partivo per andare a scalare queste montagne mi regalava una croce da portare sulle cime. Io ho questa bellissima foto a 8200 metri con questa croce in mano, e quando rientro gli faccio vedere questa bella foto, mi dice: Marino, cosa che ti spinge ad andare così in alto? E per noi montanari, quando saliamo queste montagne, soprattutto dopo i 7000 metri, facciamo pochi passi, ma si apre sempre un pezzo di monte sempre più grande. Però saliamo sempre un versante e vogliamo arrivare in cima per vedere cosa c'è dall'altra parte. Siccome a San Giovanni Paolo piaceva anche un po' scherzare, mi dice: Marino, guarda che dall'altra parte ci puoi arrivare una volta sola. Però avevo 27 anni, ho detto: ma spero di arrivarci più tardi possibile. Però sempre con questa bella foto mi dice Lino, dalla cima, però a noi montanari, perché lui era, si sentiva un montanaro, la montagna ci dà un grande insegnamento, dalla cima si può solo scendere. Io comincio a pensare a questa frase, dalla cima si può solo scendere, quando lo rivedo dopo, però penso da alpinista, dovete pensare che la cima è solo a metà della salita, poi c'è la discesa che forse è la parte più difficile della scalata, un po' perché si è stanchi, non si ha più questa adrenalina della salita. Però poi lo rivedo a luglio e viene a benedire l'altare che gli avevano dedicato, questo era il 1988, gli chiedo: ma Santo Padre, cosa voleva dirmi? Dalla cima si può solo scendere. E lui aveva questo bel modo di parlarmi, mi prende le mani, me le stringe, mi dice: Lino, nella nostra vita tutti abbiamo una cima da raggiungere, ma la vera difficoltà è saper tornare indietro e saper rinunciare. Il rinunciare è forse una delle cose più belle che mi ha lasciato San Giovanni Paolo II, la rinuncia, che forse in questo momento nessuno sa più rinunciare a niente, abbiamo tutto, e c'è, cioè, saper tornare indietro, saper rinunciare è una delle cose belle che mi ha lasciato.

0: l'incontro, Lino, l'incontro con Giovanni Paolo II, quanto ha influito nella tua vita, nel tuo rapporto con la fede?
1: Beh, ha influito tantissimo, perché sì, io sono un buon cristiano, ho avuto tutti i sacramenti, però sono stato anche un po' uno spirito libero. Dovete pensare che maestro di sci, guida alpina, alpinista, ho gestito questi rifugi. Ho presentato 4-5 fidanzate anche a San Giovanni Paolo II. Mi diceva: ma questa è mica quella dell'altra volta? No, questa è quella, sicuramente sarà quella giusta. E poi finalmente ho trovato anch'io, lui probabilmente aveva trovato questo camoscio perso sulle montagne, e pian piano mi ha rimesso sulla buona strada, e finalmente ho trovato, adesso sarà felice perché mi sono sposato 15 anni fa e quindi ho una bellissima bambina e sarà felice di che abbia messo finalmente la testa a posto.
0: Senti, in una udienza concessa ai maestri italiani di sci nel 93, Giovanni Paolo II disse che la montagna è davvero meravigliosa e ci avvicina al mistero di Dio. Lino, quando guardi le montagne, che sentimenti provi? Come le senti?
1: Beh, lui, oltre ad avermi insegnato a trovare questi santuari, questi posti dove uno può sentire più vicino al Signore, la montagna sicuramente ci porta a più vicino al cielo e a Dio, e quindi questi sentimenti io l'ho visto veramente pregare in una maniera completamente diversa rispetto a quando era in Vaticano. Lui diceva: tante volte mi sento in prigione, qui finalmente ho la mia libertà, la mia gioia di vivere. E soprattutto è stato forse il primo a lanciare questi messaggi per la salvaguardia della nostra terra, ecco, del Signore ci ha donato questa terra così bella, questo creato che abbiamo da salvaguardare.
0: Ecco, cosa hai provato, e poi ti congediamo, cosa hai provato quando hai appreso della morte di Giovanni Paolo II? Tu eri qui a Roma?
1: Sì, sono stato alla sua ultima udienza, che è stata il 27, adesso non mi ricordo, il 27 o il 28 di gennaio. Poi il lunedì 31 gennaio, io tornando a casa, un incidente pazzesco in macchina, e lui succede alle 9:30, e alle 9:30 di quel 31 gennaio anche lui entra in ospedale. Poi io rimango in coma per un po' di giorni, poi quando mi risveglio comincio a sentire Monsignor Stanislao, che mi dava anche lui queste notizie, voleva sapere come stavo. E quando riesco, poi mi riprendo, quando lui muore il 2 aprile, riesco a scendere a Roma, nonostante avessi le gambe rotte totalmente, però riesco ad andare in Basilica, mi siedo insieme a Monsignor Stanislao, e quando esco dalla Basilica pian piano, insieme, sono stato lì più di un'ora, e uscendo Monsignor Stanislao mi dice: anche stavolta il Santo Padre ha voluto salvarti, perché io penso di avere due miracoli. Uno, quando cado a 7200 metri in un crepaccio, cado 22 metri, e ho nello zaino una delle croci che devo portare sulla cima, e anche lì secondo me è stato un suo miracolo, perché cadere a 7200 metri non è come quando si cade in queste nostre montagne che c'è il soccorso alpino lì. Io sono sicuramente un miracolato, e quando sono tornato, ma la stessa cosa è stata questa. Monsignor Stanislao mi dice: anche stavolta il Santo Padre ha voluto salvarti. E quindi ogni volta che penso a questa cosa è un po', mi emoziono.
0: Allora Lino, io ti ringrazio per la tua bellissima testimonianza. Anche a te strappo una promessa, che ci risentiremo spesso. La prossima volta parleremo delle tue imprese in montagna.
1: Ok, beh, adesso con queste due bellissime trasmissioni dove incontro ancora anche tanta gente che ha incontrato San Giovanni, condivido con loro e queste loro esperienze, conduco Linea Verde Sentieri e Linea Bianca, quindi sempre sulle montagne, sui sentieri che lui...
0: E noi ti seguiamo con grande affetto.
1: Grazie a tutti e grazie Orazio per questa bella...
0: Grazie.
1: Grazie. La possibilità di dare a tutti.
0: Buona giornata a Lino Zani, maestro di sci. Buona giornata, grazie. Lino.

0: Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
2: Hashtag Pop Theology. Risposte di fede per l'uomo qualunque.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp per commentare, suggerire, 335 12 43 722. Io saluto chi ci sta accompagnando in queste puntate ed è Don Salvatore Giuliano, docente di Teologia dei Sacramenti a Roma presso il Regina Apostolorum e a Napoli presso l'Istituto di Scienze Religiose, parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore in Napoli e decano del Centro Storico della città. Benvenuto e bentornato, Don Salvatore.
1: Grazie di cuore, grazie Federico e bentrovati a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie, grazie a Don Salvatore. Allora noi continuiamo, come abbiamo detto anche la scorsa domenica, Don Salvatore, a parlare, a ragionare sui sacramenti, e a questo punto abbiamo fatto il battesimo la scorsa settimana e adesso siamo alla confermazione. Ti chiedo, che sacramento è? Entriamo in media res, Don Salvatore.
1: Innanzitutto il secondo sacramento, il sacramento della confermazione o della cresima, poi diremo perché si chiamano in questi due modi, è un sacramento che deve essere riscoperto, perché è considerato un po' oggi una cenerentola tra i sacramenti, e ci sono molti cristiani pigri che rimandano sempre la celebrazione di questo sacramento e finiscono per ricordarsi di doverlo celebrare quando non ci sono tutti i documenti pronti. Ecco, da parroco parlo, no? Non ci sono tutti i documenti pronti per il matrimonio e quindi forse soltanto alla vigilia del matrimonio ci si ricorda di doversi cresimare, ma in realtà questa associazione sacramento della confermazione con il matrimonio non è così praticabile, perché deve essere un sacramento che ci apre al mondo e che attraverso il dono dello Spirito Santo ci indirizza verso una comprensione maggiore di quella che è la volontà di Dio all'interno della nostra vita. Ecco perché è opportuno, bello, così come anche mi chiedi, di poter approfondire teologicamente, liturgicamente, anche dal punto di vista un po' pastorale, questo secondo sacramento, che qualche teologo diceva simpaticamente è un sacramento in cerca di una teologia, perché in realtà la confermazione, che dai rituali antichissimi è attestata già nei primi secoli della Chiesa, era celebrata unitariamente al Santo Battesimo e poi nel corso dei secoli ha avuto una separazione e oggi un po' in tutto il mondo

0: Ci sono diverse prassi, sia nella Chiesa latina che nella Chiesa orientale, per amministrare questo sacramento. Beh, innanzitutto diciamo questo, si chiama confermazione questo secondo sacramento perché conferma il dono del battesimo e con lo stesso sigillo che è donato all'interno del battesimo si dona al credente una maggiore forza dello Spirito Santo, perché quel dono ricevuto normalmente da bambino possa essere confermato, ecco, con un sì più adulto, più consapevole, motivo per il quale il sacramento nel nostro rito latino è diviso dal sacramento del battesimo. Da bambini si celebra il battesimo, da grandi si celebra la confermazione, perché a un'età maggiore, quando si è capaci di comprendere e di voler scegliere con libertà la propria fede cristiana, si conferma il dono del battesimo. Motivo per il quale da adulti, se nel caso ci dovesse essere un catecumeno che si prepara ai sacramenti da adulto, la confermazione viene unitariamente celebrata insieme al battesimo. Ecco, quindi il rito parla chiaro, no? Per un bambino il battesimo è da celebrare dopo la nascita. Normalmente, ecco, noi di tradizione cattolica celebriamo subito dopo la nascita il battesimo dei bambini. La confermazione aspettiamo che da ragazzo cominci a prendere in mano la propria fede e la voglia in qualche modo confermare attraverso questo eccomi che nel rito risuona dopo l'appello del vescovo.
1: Ecco, ti chiedo su questo punto, Don Salvatore, di spiegare la mia curiosità: perché si attende, perché c'è questa attesa? Qual è l'idea, diciamo, di questo aspettare, diciamo così?
0: Sì, è l'idea della gradualità, Federico, perché nella fede i doni di Dio sono concessi all'uomo in maniera totale, ma la ricezione del dono di Dio è graduale a causa proprio della fragilità dell'essere umano e anche della sua capacità di comprensione. È chiaro che il dono del battesimo dato ad un bambino non dà a quel bambino la capacità totale di comprensione di quello che è il dono della fede. Il bambino poi da ragazzo dovrà comprendere, dovrà ricercare, dovrà aprirsi alla comprensione della fede, e quando poi è già più pronto per comprendere la fede, dopo aver atteso, dopo aver avviato questa ricerca, ecco, confermerà il dono del battesimo attraverso questa gradualità che poi gli consente di vivere con maggiore frutto il secondo sacramento. Questa gradualità chiaramente non è più ipotizzabile laddove c'è, come dicevo prima, un catecumeno adulto che si prepara normalmente nella notte di Pasqua a ricevere tutti e tre i sacramenti dell'iniziazione insieme nella stessa celebrazione: battesimo, confermazione, eucaristia, perché da adulto, avendo fatto un percorso di catecumenato, può in maniera piena e fruttuosa ricevere i tre sacramenti e trarne gli adeguati frutti. E questo secondo sacramento, quello della confermazione, è anche chiamato in maniera molto interessante cresima. Sappiamo bene che è il nome che viene dall'olio, il crisma, che viene utilizzato durante la celebrazione. Sappiamo che nella tradizione latina noi abbiamo tre oli che utilizziamo nella liturgia, che normalmente vengono consacrati dal vescovo nel Giovedì Santo alla messa crismale, per l'appunto. E l'olio dei catecumeni, che si celebra poco, che si applica al catecumeno prima del battesimo, poco prima della celebrazione del rito del battesimo, quindi chiamato olio dei catecumeni. Poi c'è un secondo l'olio degli infermi, che chiaramente si applica agli infermi nel sacramento dell'unzione degli infermi, e poi c'è questo che è l'olio fondamentale, che è il crisma, che è un olio misto ad un profumo e che nel cui nome c'è in qualche modo il richiamo di Christos, no? Crisma da Cristo, ed è l'olio che unge i battezzati, dopo il rito del battesimo, unge i crisimati nel rito del battesimo, che è appunto officiato attraverso quest'olio, e poi unge anche i sacerdoti e i vescovi. È un olio che appunto richiama immediatamente l'azione di Cristo. E questo olio che si utilizza, che è la materia del sacramento, no? Per essere un po', ecco, scolastici nei termini, è la materia del secondo sacramento, l'olio del crisma, e anche nella liturgia orientale è utilizzato. Loro, i nostri fratelli ortodossi, chiamano questo olio il sacro mirron, no? Che ha una radice appunto nel mysterion, come abbiamo spiegato la volta scorsa, di Cristo. E questo secondo sacramento viene poi celebrato, ecco, dopo, normalmente nella nostra consuetudine, dopo battesimo e prima comunione. Questo è stato anche oggetto di riflessione da parte dei vescovi, della Conferenza Episcopale Italiana, da parte di diverse conferenze episcopali, cioè è opportuno riportare i tre sacramenti di iniziazione all'ordine primigenio, quindi battesimo, confermazione, eucaristia, perché in realtà l'abbiamo un po' sconvolto l'ordine primigenio, perché celebriamo il battesimo, poi dopo la prima comunione, e poi dopo, più avanti, si celebra la confermazione, anche perché Paolo VI voleva in qualche modo identificare questo secondo sacramento, la confermazione, con il sacramento della maturità cristiana, anche se poi non è mai uscita fuori questo modo di dire, però in realtà è quello che è diventato, in maniera opportuna, anche perché probabilmente è quello spirito che ci guida, no? Perché ricevendo il battesimo da piccini si è poi da grandi più pronti a confermare la propria fede. Però c'è anche un motivo storico interessante. Normalmente i battesimi con la confermazione dell'Eucaristia venivano celebrati sempre adulti e bambini all'interno della stessa celebrazione. Pensa che ancora oggi nella Chiesa orientale anche i piccini ricevono la cresima insieme al battesimo, e ricevono dopo battesimo e cresima anche la prima comunione. Viene stillata sulla lingua dei neonati una goccia del sangue di Cristo, del vino consacrato, perché loro vivono fortemente la comprensione teologica e liturgica dei tre sacramenti uniti, non durante lo stesso giorno. E poi più avanti il bambino riceverà un rito di riammissione alla mensa eucaristica quando si farà più grande. Però ecco, c'è un motivo storico per il quale la confermazione è stata poi separata dalla confermazione, il battesimo dalla confermazione, perché quindi prima i vescovi celebravano i sacramenti tutti insieme, e poi quando cominciano a nascere le parrocchie nel IV secolo, i parroci, i presbiteri, venivano inviati in questi distaccamenti, diciamo così, della diocesi, che venivano appunto chiamate paroichie. Paroikos dal greco significa forestiero, e la paroichia era una sorta di missione alle periferie del centro città, perché anche lì nelle periferie potessero i fedeli ricevere i sacramenti del battesimo e dell'Eucaristia. Però, visto che i primi secoli sono stati travagliati da eresie, il vescovo, per sincerarsi che quel battesimo fosse stato amministrato secondo la fede ortodossa, andava lì di tanto in tanto e confermava il battesimo che nelle paroichie veniva celebrato dai presbiteri. Nasce così la consuetudine di confermarsi dopo il battesimo. staccando così i due sacramenti. Ma non mi dilungo su questa motivazione storica e teologica che ci porterebbe proprio un po' lontano. Andiamo nel proprio, no? E cosa dona questo sacramento? Cosa si riceve attraverso la confermazione? Perché la risposta immediata che abbiamo imparato al catechismo è il dono dello Spirito Santo, no? Infatti anche nel rito il celebrante, che normalmente è il vescovo, perché il vescovo è il ministro di questo secondo sacramento, ripeto, nella liturgia latina, dice al cresimante: e ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono, e si applica con l'olio sulla fronte di colui che sta ricevendo la confermazione questo sigillo, questo segno di croce, e poi con uno schiaffetto si dice: la pace sia con te. Anticamente, forse noi che siamo un po' più attempati ce lo ricordiamo, anticamente quel segno della pace era piuttosto intenso, no? Era non proprio un segno di pace dato con una carezza, ma c'era qualche vescovo che dava un po' uno schiaffone più che schiaffetto, no? Perché riecheggiava in quel segno liturgico quella che era chiamata in linguaggio militaresco la lapa militaris. Il cadetto che stava per andare in guerra veniva schiaffeggiato sonoramente dal suo sovrintendente perché potesse affrontare le difficoltà della battaglia. Così all'interno della liturgia della confermazione colui che viene cresimato simbolicamente si prepara ad essere soldato di Cristo, araldo del Vangelo, no? Testimone di Cristo. Ecco perché lo Spirito Santo che ti dona la forza e l'attrezzatura giusta per essere testimone del Vangelo di Gesù. Ed è un segno che è rientrato chiaramente nella liturgia, così come tanti segni che la Chiesa ha trovato un po' all'inizio dell'annuncio del Vangelo nei primi secoli e ha introdotto all'interno dei riti liturgici. E questo anche della lapa militaris diventa questo segno di pace, che adesso chiaramente è sempre una dolce carezza che viene fatta sulla guancia del cresimato, indica però proprio questo. C'è un teologo nel IV secolo che dà questo tono militaresco alla confermazione. Questo teologo è anche un vescovo, si chiama Fausto di Ries, che nel 400 scrive un'omelia, pronuncia meglio, un'omelia di Pentecoste, con la quale lui distingue molto bene i due sacramenti, quindi c'è una testimonianza molto antica, no? Siamo nel 405 questo monaco che poi è diventato vescovo, esperto di liturgia, dice proprio questo, no? Noi nel battesimo siamo rinati alla vita, nella confermazione siamo preparati per la battaglia, e da lì ecco poi il cresimato è il soldato di Cristo, l'araldo del Vangelo. Ed è un segno questo che normalmente è anche accompagnato dalla presenza del padrino o della madrina, può essere indifferentemente maschio o femmina, uomo o donna, colui o colei che accompagna il cresimato o la cresimata al sacramento. E prima le indicazioni erano un po' più limitative, no? Gli uomini facevano da padrini ai ragazzi, le donne facevano da madrine alle ragazze, invece adesso non ci sono più limitazioni nella scelta, però il padrino, come abbiamo già detto la volta scorsa, deve essere comunque un testimone che accompagna il cresimato nel percorso della fede. E dopo aver ricevuto la confermazione, ecco, il cresimato, così equipaggiato da questa nuova forza dello Spirito Santo, può affrontare la vita cristiana. C'è prima, però, per l'esattezza, prima di questo gesto rituale, c'è un'invocazione allo Spirito Santo molto antica, che invoca il settuplice dono dello spirito e si ricordano tutti e sette i doni, e, ed è un, una preghiera antica che è già citata da Ambrogio, Agostino, che riecheggia poi all'interno della liturgia. E, con la Riforma protestante c'è stato c'è stata la, la confessione luterana che ha tolto la sacramentalità a questo sacramento che noi crediamo, noi cattolici crediamo essere stato istituito da Cristo. Diceva San Tommaso, non è stato istituito da Cristo immediatamente attraverso una celebrazione che Cristo ha fatto, così come invece ha fatto per l'Eucaristia, per esempio, ma l'ha istituito promettendolo, e infatti agli Apostoli dice: vi invierò lo Spirito Santo, che poi scende a Pentecoste, no? E che per noi cristiani è il giorno della crisima degli Apostoli, quando gli Apostoli, dopo aver ricevuto il battesimo, dopo attraverso la, la, l'azione della grazia, dopo aver ricevuto l'Eucaristia, ricevono il sigillo dello Spirito. E quindi così come gli Apostoli partono da quel cenacolo di Gerusalemme e diventano araldi del, del Vangelo, anche noi cristiani dopo la confermazione possiamo fare, fare così. E, c'è un'immagine molto bella, non so se ho, un, ho ancora un minuto per poterla
1: riprendere. Sì, ne abbiamo di più, però ti, ti fermerei su questo, poi ti farei riprendere, perché tu hai citato prima il fatto che è il vescovo il ministro, è solo il vescovo. Io ti chiedo perché è rimasta questa consuetudine, non so come chiamarla, Don Salvatore, perché solo il vescovo?
0: Beh, in realtà, per la precisione, i, i riti recenti parlano di ministro originario della confermazione e non più di ministro ordinario, e infatti sta cambiando qualcosa, cioè ci stiamo un po' avvicinando alla consuetudine orientale, che prevede che i parroci, i sacerdoti, celebrino il sacramento del battesimo insieme anche al sacramento della confermazione dell'Eucaristia, e lo fanno loro, no? Con l'olio consacrato del vescovo. E, perché il vescovo? Perché secondo San Tommaso è con l'effetto che dona la confermazione, è un effetto maggiore, perché ci si prepara ad una missione di testimonianza, e quindi il vescovo come capo della Chiesa invia i propri fedeli a questa testimonianza di fede. Però ordinariamente adesso sta accadendo che molti sacerdoti ricevino il mandato da parte dei loro ordinari a celebrare la confermazione. Noi parroci, per esempio, qui a Napoli abbiamo facoltà ogni Pentecoste di poter celebrare il sacramento della confermazione presso i nostri fedeli. E volevo richiamare un'immagine molto interessante, che la Pentecoste ci dà la possibilità di far riecheggiare, e questa immagine mi venne a seguito di una conversazione molto interessante che ho avuto con una mia parrocchiana qui della mia parrocchia, che aveva il ruolo di levatrice, che aveva questo lavoro interessantissimo di apertura alla vita, e mi fece spiegare esattamente i movimenti attraverso i quali il bambino uscito fuori dal grembo materno e veniva posto poi veniva alla luce, no? E mi diceva questa levatrice che il bambino immediatamente dopo il parto veniva preso, messo a testa all'ingiù, e preso per i piedini e scosso, perché il liquido amniotico che era nelle narici del bambino potesse poi fuoriuscire e entrare l'ossigeno. L'ossigeno entra nei polmoni e opera quella che è tecnicamente chiamata spremitura, cioè i polmoni per la prima volta ricevono l'ossigeno, perché aveva il corpo ricevuto soltanto attraverso il cordone ombelicale, e provoca un grande bruciore all'interno dei polmoni. Il bambino cosa fa? Subito dopo, percepito questo bruciore, emette il primo vagito. Il bambino è nato, è venuto alla luce ed è fuori, ed è vivo soprattutto, no? Sta bene. E questo mi ricordava proprio ciò che accadde a Pentecoste, se ci riflettiamo. C'è un grande rumbo, ci dice il libro degli Atti degli Apostoli, quel terremoto che scuote il cenacolo di Gerusalemme, c'è un vento che entra all'interno di quel luogo. Il vento in ebraico si dice ruach, che è la stessa parola che nell'ebraismo si utilizza anche per respiro. Quindi entra questo respiro in quel grembo che è il cenacolo, che è quasi un utero, no? Che era chiuso prima, quel cenacolo era chiuso perché gli apostoli avevano paura, stavano a porte chiuse, e dopo quel rombo cosa accade? Che si aprono le porte e gli apostoli cominciano ad emettere, dopo quel fuoco che sentono nel cuore e le fiammelle che si poggiano sul loro capo, emettono l'annuncio del Vangelo, il primo vagito che della Chiesa, che è l'annuncio del Vangelo. Io dico questo: quando un cristiano non riesce a testimoniare Cristo, vuol dire che non è ancora nato. Ecco, noi con la Cresima riceviamo questa forza, questo fuoco dello Spirito, per dire: Gesù è vivo, è presente nella mia vita, Gesù mi ama, Gesù cammina accanto a noi. Ecco, e la confermazione ci viene a dare proprio questo richiamo, nel porci al di fuori di questo grembo che è la Chiesa, per annunciare in maniera intrepida e coraggiosa il Vangelo di Gesù.
1: Allora, abbiamo 5 minuti ancora, Don Salvatore. Io ti chiedo questo: tu prima accennavi al fatto che questo sacramento è stato un po' bistrattato, un po' dimenticato. Ti chiedo perché e come è potuto accadere. Ecco, 5 minuti per tirare le somme di questo nostro ragionamento, di questo tuo ragionamento e di questa tua riflessione.
0: Sì, e noi abbiamo purtroppo molto riflettuto. Ci sono stati dei grandi trattati teologici riguardanti alla necessità del Santo Battesimo e anche dell'importanza dell'Eucaristia. Però molto probabilmente questa trascuratezza nei fedeli è una conseguenza della scarsa attenzione che la stessa teologia, nella sua riflessione sistematica, ha posto nei riguardi della confermazione. Ci sono pochissimi trattati antichi riguardanti la confermazione, ci sono decenni di questo secondo sacramento nei grandi trattati dei padri, ma non ci sono riflessioni adeguate a questo sacramento. Ecco perché dicevo all'inizio: è un sacramento in cerca di una teologia, perché è un sacramento da riscoprire, da comprendere nuovamente, ma poi soprattutto è un sacramento da vivere attraverso la missionarietà, perché questa volontà di testimonianza, ahimè, è tante volte un po' ignorata nei cristiani. Noi siamo sì, come cristiani, pronti a ricevere indicazioni, anche magari ad ascoltare qualche catechesi, a vivere la nostra vita spirituale in maniera individuale, però quando poi si tratta di andare, di partire, di testimoniare, e lì è un po' più complesso. Lì tante volte i cristiani fanno spallucce, fanno dei passi indietro e non intervengono, un po' perché una sorta di pudore, di politicamente corretto, nel non mostrare la propria fede, ritenendola come una dimensione intima, no? Ma in realtà ciò che Gesù ci ha chiesto è proprio quello di andare in tutto il mondo e testimoniare il Vangelo ad ogni creatura e di annunciare sui tetti la verità del Vangelo. Ecco perché quelli che ricevono il sacramento della confermazione dovrebbero ancor di più percepire questo. Non è semplicemente un sacramento che ci fa avere tutte le carte in regola per poter celebrare i sacramenti successivi, ma è un sacramento che ci pone all'interno della vita cristiana con una postura nuova, che è quella della testimonianza. Io so che Cristo conta su di me, io sono suo testimone e non posso tacere, come il salmista così bene esprimeva: per amore di Sion non mi darò pace, per amore di Gerusalemme non starò in silenzio finché la sua giustizia non scorra come lampada, no? ed è quello che dovrebbe essere il sentire di ogni credente, sentire di non aver pace finché un altro fratello, un'altra sorella che abbiamo accanto si avvicini all'amore di Cristo. San Paolo avrebbe detto e dice: l'amore di Cristo mi spinge, e guai a me se non annunciassi il Vangelo. Ecco, questo ardore, questo zelo missionario non è soltanto una prerogativa di pochi, di santi. La confermazione ce lo ricorda, è una chiamata di tutti. E noi, ahimè, ce lo dimentichiamo. Ecco perché probabilmente poi la stessa confermazione è un po' mal compresa e soprattutto mal vissuta. Molte volte anche i ragazzi che vengono a chiedere questo secondo sacramento non sono sempre molto motivati nella celebrazione. Molti sì. Molti vengono, anzi è un'occasione molto preziosa quella della confermazione, di riscoprire la propria fede, di riappropriarsene in maniera matura, ma molti non hanno motivazioni molto, molto nobili per le quali si celebra questo sacramento. Tanti ancora oggi vengono a richiedere la cresima soltanto perché c'è da fare da padrino, da madrina a quello o a quell'altro, no? Però va bene anche questo, no? Purché sia un gancio che riporti attenzione a questa dimensione spirituale della vita. Ecco, rinnovare ogni tanto attraverso la preghiera, il proprio sì, la propria disponibilità al Signore, il proprio essere missionari, rinfiamma, riaccende quel fuoco dello Spirito che è stato sigillato attraverso il secondo sacramento.
1: Bene, io ringrazio Don Salvatore per essere stato con noi. Don Salvatore Giuliano, lo ritroveremo ovviamente la prossima settimana. Grazie ancora di cuore.
0: Grazie, buona giornata.
1: E noi ci diamo appuntamento a domenica prossima. Vi ricordo il numero per poter mandare i vostri WhatsApp: 335 12 43 722. Da Federico Piana ancora buona domenica.
2: #PopTheology

0: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
1: Africa in sintonia.
2: News, fatti, commenti.

a tutti voi che avete scelto di seguire questa trasmissione settimanale della Radio Vaticana. Un caro saluto da Dulce Araujo al timone, che si propone di parlarvi quest'oggi di uno dei più grandi pensatori africani del XX secolo. Si chiama Amadou Hampateba. Manca da 35 anni. Nato in Mali, è deceduto ad Abidjan in Costa d'Avorio nel maggio del 1991. Lascia un'eredità di grande importanza per l'Africa e per il mondo in generale, come vedremo ora da questa scheda elaborata a partire da una cronaca del poeta, saggista, editore capoverdiano Filintelisio e dal commento più avanti del collega Filomeno Lopez, che ha avuto il primo contatto con gli studi di Amadou Hampateba quando era studente alla Pontificia Università Gregoriana di Roma. Cominciamo allora da questa scheda accompagnata da alcune note musicali prodotti a partire da due strumenti tradizionali della cultura maliana e dell'Africa occidentale in generale, la cora e il balafon, qui eseguite da Sissoko Yakuba e Lansin Kouyaté. Amadou Hampateba è stato una delle figure intellettuali letterarie più importanti dell'Africa del XX secolo, dando vita a idee, dialoghi ed epistemologie che trascendono il tempo. Tradizionalista, insegnante, etnologo, scrittore, storico e filosofo, la sua eredità rimane centrale per gli studi africani e per la ricerca sulla tradizione orale. È stato un punto di riferimento per personalità quali Léopold Sédar Senghor, Birago Diop, Alioune Diop, Cheikh Anta Diop, Cheikh Hamidou Kane e Camara Lai. Hampateba nacque a Bandiagara, un tempo capitale dell'impero Tukulor di Massina in Mali, un territorio legato alla figura leggendaria di Mansa Musa e luogo in cui fu redatta la Carta del Manden, precursore della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Nato tra il 1900 e il 1901, Hampateba visse per 90 anni attraversando la prima e la seconda guerre mondiali, la guerra fredda e le lotte africane per l'indipendenza. Discendente di una nobile famiglia Fulani o Fula, perse il padre in giovane età e fu adottato dal patrigno Tidjan Thiam, un aristocratico di Bandiagara. Studiò dapprima in una scuola coranica sotto la guida di Ciernovo Kar e in seguito presso una scuola coloniale definita da Cierno École des Otages, scuola degli ostaggi. Successivamente si iscrisse alla Università Sorbonne in Francia come gran parte dell'élite intellettuale africana della sua generazione. Scelse di approfondire le culture tradizionali africane, islamiche ed europee, rifiutando di lasciarsi influenzare dalle ideologie e dai valori propagati dal pensiero eurocentrico. Il suo obiettivo principale era rivelare un'Africa complessa, caratterizzata da tradizioni antiche che, al pari del resto del mondo, si confronta e interagisce con fattori e realtà sia interni che esterni. Dopo l'indipendenza del Mali, lavorò presso l'Istituto francese dell'Africa nera, IFAN, a Dakar, nello stesso ambiente in cui aveva operato Cheikh Anta Diop. Fu cofondatore dell'Istituto di Scienze Umane a Bamako, capitale del Mali.
La sua fama internazionale crebbe mentre rappresentava il Mali presso l'UNESCO tra il 1962 e il 1970. In tale sede si batté per il riconoscimento delle tradizioni orali come patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Il suo lavoro e il suo impegno nel raccogliere e registrare storie, leggende, racconti, proverbi e altro ancora, volti a valorizzare e promuovere le culture del continente africano, gli valsero l'appellativo di maestro della parola o maestro della trasmissione orale. È stato autore di opere letterarie pluripremiate e di grande diffusione, tra cui due volumi di memorie e un romanzo ambientato nell'Africa occidentale francese di epoca coloniale, nonché sostenitore delle interpretazioni sufi dell'Islam e del ecumenismo religioso. Una di queste opere, l'autobiografia Amkulel, il bambino Pearl, è diventata un testo fondamentale per lo studio dell'Africa e delle complessità dell'identità africana. Amadou Hampate Bae incarna di fatto quella tradizione di pensiero africana senza tempo, secondo cui in questo mondo moderno nessuno può rifugiarsi in una torre di avorio. Che lo vogliano o no, gli esseri umani navigano sulla stessa zattera. Amadou Hampate Bae è stato un intellettuale consapevole che ha collocato l'Africa al centro del proprio impianto teorico ed epistemologico, rifiutando la narrazione coloniale e neocoloniale di un'Africa priva di storia, sapere, valore e cultura. La fondazione Amadou Hampate Bae ne perpetua l'eredità dopo la sua scomparsa avvenuta nel 1991, preservandone gli archivi e ampliando l'accesso a questo straordinario patrimonio grazie a un progetto di conservazione sostenuto dal programma UNESCO Memorie del Mondo.

0: Filomeno, grazie di essere con noi per questo programma Afrofonie, che cerchiamo di portare avanti per offrire un po' di Africa agli ascoltatori italiani. E questa settimana vogliamo parlare di una delle figure più importanti dell'Africa del XX secolo, che Amadou Hampateba, che ha lasciato un'eredità importante soprattutto nella valorizzazione dell'oralità africana come fonte storica, come fonte della identità africana. E abbiamo presentato una scheda in cui si dice: il suo obiettivo principale era rivelare un'Africa complessa, caratterizzata da tradizioni antiche che al pari del resto del mondo si confronta, interagisce con fattori, realtà sia interni che esterni. Mi sembra che riassume molte cose. Innanzitutto, come intellettuale molto attento a tutto ciò che riguarda il continente africano, la sua identità in particolare, suppongo che hai letto molto di Amadou Hampateba. Dice qualcosa prima di commentare questa frase che ho appena letto?
1: Amadou Hampateba, chi me l'ha fatto scoprire per la prima volta, era il nostro carissimo padre Bocca, il corso che facevamo alla Gregoriana. Mi segnalò questo suo piccolo testo, Aspetti della civiltà africana, e da allora ho cominciato ad interrogarmi di più, quindi a cercare sempre più cose che trovavo sia in termini di interviste, perché ha scritto poco, ma ha parlato in diverse occasioni cercando di spiegare, diciamo così, il de profundis di quello che sfuggiva agli etnologi e antropologi di quell'epoca, che erano praticamente quasi tutti stranieri, insomma. E quindi diciamo che lui è stato uno dei primi a far capire che non si può capire l'Africa cercando di capire gli eventi come se l'Africa fosse nato ieri. E quindi quella cosa di parlare dell'Africa a partire dall'arrivo dei colonizzatori, eccetera, quindi è stato di quelli che poi l'ha fatto anche in qualche modo Kizerbo e poi Cecantadiopa a suo modo, ma lui è stato uno dei primi a difendere che, guardate, che non si può capire l'Africa se non si torna indietro, quindi la sua antichità. No, perché se vogliamo spiegare l'umanità, se l'Africa è culla dell'umanità, quindi l'Africa non può essere oggetto di studio a partire dal momento in cui voi altri siete arrivati da noi. No, c'è una storia dietro. E da quel punto di vista faceva vedere però che gran parte di questa storia non è scritta, ma rimane nell'oralità. Bisognava semplicemente avere le orecchie per ascoltare e saper dove andare ad attingere. Da lì poi quella sua famosa espressione che ogni anziano che muore è una biblioteca che brucia, perché vedeva che le generazioni stavano andando via e sempre di più quella modernità coloniale allontanava i giovani dai villaggi per andare in cerca di altre cose, e quindi non c'erano più queste disponibilità dei giovani a raccogliere tutta questa eredità che presume che tu ci sia presente, ascolti, eccetera, eccetera. D'altra parte anche, diciamo così, la voglia di molti giovani di guardare quello che non conoscono, cioè dall'altra parte quello che tutto viene come una novità, e tendono a disprezzare ciò che è proprio, no? E quindi da lì lui ha lanciato questa cosa che è molto famosa, però la gente non capisce che l'ha detto come grido, né, di sofferenza. E questo problema di dialogo intergenerazionale è un problema che è rimasto fino ad oggi per noi nel continente.
0: Quindi lui si è dato con questa filosofia a raccogliere tutto ciò che poteva della tradizione orale, sì, a metterlo per scritto. E questo suo grido, ogni anziano che muore è una biblioteca che brucia, l'ha lanciato all'UNESCO, sì, interpellando questo organismo internazionale ad aiutare appunto a mettere per iscritto tutto questo sapere orale, perché non andasse perso. Quindi questo è stato un suo grande contributo, sì, alla storia. Sì. Oggi che validità ha quello che ha detto riguardo alle anziane? Anche perché, anche se ho notato che alcuni dicono che qui col termine anziano non si intende soltanto una persona già avanzata nell'età, ma cioè tutti quelli che hanno un sapere da trasmettere?
1: Boh, ci sono due versioni, ma in questo caso secondo me proprio riferiva ad una generazione che stava scomparendo.
0: Quindi agli anziani.
1: Sì, agli anziani. Poi l'anziano, che lui poi spiega anche, per noi è chi? Perché è uno di quelli pochi che spiega molto i processi iniziatici. Per cui l'iniziazione è un momento di conoscenza. Per cui l'essere adulto non è dettato dall'età che hai anagrafica, ma dal fatto che hai già fatto un certo tipo di, così, di iniziazione, no? Quindi che può dire che tu conosci i segreti della società, sai le cose, eccetera, eccetera. E quindi da quel punto di vista, ma io credo che in questo caso era proprio la sua angoscia di vedere che era iniziato un processo alla sua epoca di urbanizzazione, insomma, i giovani che abbandonavano in cerca di altre e i vecchi rimanevano da soli nei villaggi, con una eredità, per esempio, dell'ultimo impero, quello Malì, no? E se non c'è nessuno che ascolta, tutto scompare. E quel poco che si può fare durante l'iniziazione, però poi i giovani finivano l'iniziazione e andavano per le città. Però penso che una delle sue cose che è rimasto anche è il fatto che l'UNESCO l'ha ascoltato, e il tentativo che l'UNESCO ha fatto proprio di riscrivere tutta la storia dell'Africa subito dopo l'indipendenza, credo che sia dovuto proprio anche al lavoro che persone come lui hanno fatto, no? per far capire che c'è bisogno di recuperare, e che il recupero della storia dell'Africa è in definitiva il recupero della storia dell'umanità in quanto tale. C'è la parte sua che offre proprio quello che è la tradizione orale, per cui poi dopo con Cheikh Anta Diop si va a esplorare anche di più la tradizione scritta, che c'era anche molto, cominciando dai geroglifici a diversi tipi di scrittura che oggi si dice che ci sono, insomma, la scrittura è nata nel continente e ci sono varie altre scritture così, insomma. Quindi pian piano la storia africana si riappropria di certi suoi valori del passato che vengono scoperte, ma grazie a profeti come Amadou Hampa Teba che hanno iniziato il lavoro. Sì.
0: Quindi nonostante questo suo lavoro di raccolta, di mettere per iscritto e del grande lavoro storico che ha fatto l'UNESCO pubblicando questi diversi volumi della storia dell'Africa, ancora oggi sento alcuni storici africani parlare della necessità di valorizzare le fonti orali. Non si è andato molto avanti in questo? Resta molto da fare in questo dominio, o la storia dell'Africa oggi ha sufficienti fonti scritte per poter continuare il suo cammino?
1: No, penso che è un processo che di tanto in tanto valorizza più un aspetto che l'altro. C'è stato un periodo come quello di vari Amadou Hampa Teba che richiamavano l'attenzione all'oralità. Solo che la gente pensava che la scrittura fosse una cosa che ha inventato l'Europa, no? Per cui per tanto tempo c'è stato questo dibattito sulla oralità e la scrittura, e che poi negli anni 60 Paulin Ntongi dice con l'oralità poi si rischia di non avere il senso della critica, e noi abbiamo bisogno di criticare, però criticare una tradizione che neanche conosci. Ma quando Ntongi ha detto queste cose, in quel
0: momento, che è un filosofo africano,
1: sì, del Benin, già deceduto, e a partire da quel momento sono iniziate allora le reazioni contro Ntongi, contro questa posizione di pensare che la tradizione, per il fatto dell'oralità, non conservasse in sé la capacità di critica, eccetera. Ma questo era dovuto anche al fatto che non si conosceva a fondo la storia della filosofia come disciplina di per sé, che poi è stata recuperata con Cheikh Anta Diop, che poi dopo si vede che alla fine la filosofia è nata nei cerchi che si chiamava case della vita, dove non è che si scriveva, ma si insegnava a partire dalla oralità, tant'è vero che tra i 10 gruppi dei filosofi più, il primo era quello dei filosofi cantanti,
0: i griot,
1: eccetera. Poi più tardi, quando finisce l'impero Egitto faraonico, questa tradizione si dissipa nei nostri, a partire dall'Africa, soprattutto occidentale, nei griot e quanti altri, che cercano sempre di mantenere quella tradizione. Ed è da lì che poi anche in Grecia hanno portato la cultura dell'arpa. Quindi è una cosa che sta, secondo me, evolvendo, ma probabilmente anche il tempo dei media, social media, sta riportando indietro questa cosa che noi abbiamo sempre inteso certe materie come chirografiche, no? E invece credo che i social media oggi portano a rivalorizzare la tradizione orale. Penso che questa sia la sfida, ma il problema è che noi, soprattutto se penso alla filosofia africana o teologia, raramente pensiamo in chiave di oralità, no? Perché l'oralità ha tutta una sua tecnica che bisogna impossessarsi di questo, ma noi siamo stati formati in maniera chirografica, centrica, e quando non conosciamo, invece di dire no, e ci mettiamo a fare discussioni che secondo me a volte fuori posto.
0: Insomma, non bisogna provocarti su queste materie che parti in quarta. Quindi Ampa Tebà è una personalità, una figura che non, da cui non si può prescindere nell'insegnamento, nelle scuole africane e da tutte le parti in cui si vuole studiare e capire il continente africano.
1: Assolutamente, io penso che uno di quelli che, per usare un linguaggio di Aminata, che richiama The Ancestor Stone, no? Aminata Fofana, che li chiama Ancestor Stone, le pietre vive
0: pietre angolari.
1: Quindi sì, è uno di quelli che dovrebbe oggi costituire uno dei classici per il sapere africano in generale, no? Il problema ancora siamo lì, cioè l'UNESCO ha valorizzato il suo lavoro, eccetera, ma nei rispettivi paesi non fa parte a volte neanche del curriculum scolastico, eccetera. E questa è la disgrazia che abbiamo un po' oggi dappertutto. Però, secondo me, è uno ormai dei classici africani per quanto riguarda lo studio della storiografia, ma anche l'antropologia, soprattutto antropologia culturale. Lì veramente è stato un genio.
0: Sì. Oltre che la letteratura, sì, come, sì, maestro di parole.
1: Sì, sì, sì.
0: Filomeno, il tempo a disposizione è finito, torneremo, sì, sì, su queste tematiche sicuramente. Grazie molte.
1: Grazie a te e buona domenica anche a tutti.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: E per terminare, dandovi appuntamento con Afrofonia il prossimo fine settimana, sempre qui sulla Radio Vaticana, e ringraziandovi per l'ascolto, vi lasciamo con la canzone Diabirinene della Maliana Umu Sangare. Alla prossima!

La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Il castello interiore. Catechesi a cura di padre Gabriele Morra, carmelitano scalzo.
1: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
2: Dare un complemento, se volete, a tutta la lettura del castello interiore, in modo tale che risultino qualche meditazione in più, qualche riflessione in più e forse anche la necessità di farci qualche domanda nuova riguardo al percorso che abbiamo fatto. Queste due puntate, questa e la successiva, non si soffermano su una rilettura generica, diciamo, generale del testo, ma piuttosto sull'approfondimento di almeno due punti. Il primo, quello nel quale ci troviamo, è proprio presente nelle seste stanze del castello. Le abbiamo chiamate mansioni, come traduzione, se volete, dallo spagnolo morada, che vuol dire mansione, stanza. Ma sappiamo bene che non si tratta di stanze fisiche, si tratta di uno spazio nuovo e del quale si ha consapevolezza quando si sta facendo un certo cammino spirituale che include anche l'intuizione di arretrare nel percorso e non necessariamente di avanzare. Tante volte, parlando del castello interiore, mi sono soffermato su questo aspetto che tra l'altro anche Teresa sottolinea. Non guardate queste stanze come una successione determinata nella quale vi trovate in un certo senso a compiere un cammino ordinato, orizzontale. Bisogna guardarlo un po' come una sorta di iperspazio, matematicamente parlando. Quindi una realtà che va molto al di là della nostra capacità di dimensionarlo, di dargli una raffigurazione anche nello spazio. È qualcosa di molto più grande e dunque anche il processo che avviene e che noi immaginiamo sempre che sia un progresso può rappresentare alcune volte essere percepito come una vera e propria involuzione, soprattutto quando ci troviamo a combattere e a prendere consapevolezza, con maggiore consapevolezza, con la realtà più triste che accompagna la nostra condizione umana, che non è la fragilità in sé, la debolezza, ma piuttosto il peccato. Nella forma reale, nella forma veramente consapevole, forte, che è quella della avversione a Dio, ovvero l'esatto contrario della conversione. E allora, se prendete le seste stanze, quelle che abbiamo analizzato, abbiamo un po' presentato nella forma del rapporto che c'è tra noi, il nuovo rapporto che c'è con l'umanità di Gesù Cristo, una grande scoperta in queste stanze, visto che si tratta della sua divinità e della sua umanità piena, quella con la quale avviene l'unione nelle settime stanze, la parte finale del castello. È vero anche che ci sono altri capitoli che indugiano particolarmente sul tema del peccato e questi mettono insieme e danno una visione molto interessante, anche questa immaginifica, se volete, con il tema della verità. E potremmo dire, se volete, per sintetizzare e dare un titolo, volendo, a questa puntata,

Tathagata, che non è legato necessariamente alle Seste Mansioni, ma anche se ne prende spunto, potremmo definirla così: è vero che non siamo niente. E il fatto di non essere niente non è una certificazione di disistima di se stessi, di bassa autostima, perché questo sarebbe il modo per chiudere qui l'ascolto della puntata, chiaramente, e dire: beh, allora ci dobbiamo rivolgere ad altre istituzioni o a qualche professionista per prendere in mano la nostra vita. È vero che non siamo niente, è una di quelle condizioni alle quali giunge il mistico quando ha sperimentato l'ampiezza dell'amore di Dio, l'ampiezza, la profondità e tutte le dimensioni di cui parla anche San Paolo, ma contemporaneamente fa esperienza di questa legge presente nella propria natura che invece rema esattamente in senso contrario. E che Paolo anche qui descrive con ampiezza quando dice di rilevare in sé una legge che conosce e della quale conosce anche i dettami, gli obblighi se vuoi, ma che non vorrebbe agire però, non vorrebbe agire. Eppure c'è questa legge che detta guerra allo spirito. È vero che siamo niente. È vero che siamo niente assomiglia anche a un'espressione di Santa Caterina da Siena. Santa Caterina, ugualmente, come Teresa d'altronde, entrambi nella stessa sessione dottore della Chiesa Universale, dottori della Chiesa Universale, dice che l'uomo è niente, è nulla, impastato con un po' di peccato. Ecco, esperienze piuttosto forti, parole decisamente forti, con le quali dobbiamo fare un po' la pace, soprattutto quando ci troviamo a fare reale esperienza del peccato, ma contemporaneamente in quell'esperienza abbiamo bisogno di ritrovare la grandezza dell'amore di Dio e la sublime dignità alla quale siamo chiamati. E questo comprenderete bene che è per non scoraggiarsi e per non mollare la presa, per continuare nello stesso rapporto di fiducia che abbiamo con il Signore Gesù Cristo.

Desidero ora dirvi qualche cosa a partire da un testo. Non lo analizzerò chiaramente, ma è un testo della scrittura che mi pare assolutamente coerente con il sesto capitolo delle Seste Mansioni del Castello Interiore. Ed è un testo di un profeta, il profeta Ezechiele, il capitolo 16. Più volte mi sono rifatto a questo testo, mi perdoneranno quelli che lo hanno già ascoltato. Non lo sviluppo, ma sapete dalla Bibbia di Gerusalemme che è intitolato La storia simbolica di Israele. Tutto il capitolo, nonostante le varianti che sono un'interpretazione di natura politica del percorso di Israele, si servono di un'immagine che è quella appunto di una bambina che viene trovata in un campo, sporca del suo sangue, partorita e abbandonata praticamente, alla quale non sono state fatte le cure proprie della nascita. Quando un bimbo, una bimba viene coccolata, non solo pulita, vengono fatte frizioni di sale, vengono passati unguenti, viene soprattutto lavata dal suo sangue, no? Ecco, viene rivestita in modo da essere riconosciuta immediatamente come figlia dell'uomo, come appunto una creatura con la piena dignità della creatura umana. Questo testo prosegue, e non spoilerò il proseguo, però è bellissimo da leggere e ascoltare, perché chiaramente è un'esperienza di rappresentazione simbolica del popolo di Israele in questa bambina, che avrà un percorso legato alla moltitudine delle alleanze con Dio, evidentemente tradite dallo stesso popolo di Israele, e poi infine la promessa di una alleanza eterna. Il testo finale, appunto, siamo addirittura al versetto 60, quindi potete capire da questo quanto è eccedente questo capitolo e voglia significare una parabola grandissima, voglia raccogliere il Pentateuco e una serie di testi degli stessi profeti, e compresi i libri storici, evidentemente, della Bibbia che abbiamo a disposizione. In questo 60° versetto ecco che il Signore si ricorda della alleanza conclusa. Quindi, nonostante noi possiamo dimenticarci, o il popolo di Israele si sia dimenticato dell'alleanza fatta da Dio, Dio si ricorda dell'alleanza, cioè Zakar, questo verbo meraviglioso, appartiene solamente a Dio, è Lui che si ricorda, è Lui che in questa alleanza prosegue con la fedeltà a se stesso, ovvero riannodare l'alleanza col popolo prendendo l'iniziativa, come sempre, e così avviene anche per noi nella nostra storia di salvezza. Anch'io mi ricorderò, scrive Yahweh per mano del profeta, anch'io mi ricorderò dell'alleanza conclusa con te al tempo della tua giovinezza e stabilirò con te un'alleanza eterna. È una espressione, questa alleanza eterna, presente due o tre volte in tutta la scrittura. Olam, la parola eternità, è una parola che poche volte si accosta alla parola alleanza. Perché? Perché l'alleanza, fatta la legge, trovato l'inganno, diremmo in italiano, un famoso proverbio. Ebbene, fatta e stipulata l'alleanza, e subito viene contraddetta, contraffatta dalla storia povera di peccato dell'uomo, del popolo. Ma il versetto 61 è ancora più indicativo di quello che voglio condividervi. Allora ti ricorderai della tua condotta e ne sarai confusa. Quando riceverai le tue sorelle maggiori insieme a quelle più piccole, io le darò a te per figlie, ma non in forza della tua alleanza. Io ratificherò la mia alleanza con te e tu saprai che io sono il Signore, perché te ne ricordi e ti vergogni, e nella tua confusione tu non avrai più la bocca quando ti avrò perdonato quello che hai fatto. Parola del Signore Dio. Questa è la conclusione meravigliosa di questo capitolo 16° del profeta Ezechiele. Capite che il testo ruota tutto intorno a questa ripetizione. Da una parte il Signore ratifica l'alleanza, almeno due volte viene ripetuto il testo, e dall'altra parte la sposa si confonderà, si vergognerà. Anche qui la parola confusione viene ripetuta due volte. La confusione dunque non viene dal pentimento, ma proviene dal perdono. Il perdono
provoca il pentimento, ovvero l'amore eccedente di Dio provoca le lacrime, il pentimento, nella forma della confusione. Perché, come avevamo già detto a questo proposito nella puntata, parlando dell'umanità di Cristo, la confusione proviene dal fatto che non c'è una matematica coerenza né linguistica né matematica tra il sovrabbondante amore di Dio e il peccato della creatura. Non veniamo perdonati nella misura del merito, non ce lo meritiamo. E allora, siccome questo amore è eccedente, enorme, allora getta nella confusione. Perché? Perché la logica di Dio non viene compresa. Provate a pensare per un attimo ad una o più parabole in cui Gesù si comporta esattamente in questo modo e fa diventare carne questo amore eccedente di Dio. Ecco, l'immagine di questo testo di Ezechiele viene in qualche modo ripresa, la ritroviamo, anche se non citata direttamente, in questi capitoli del Castello Interiore, dove si sta parlando della la verità di Dio, la verità de Dios, e la verità di se stessi, la verità de sí mismos. Ed ecco che il testo di Teresa ci introduce in questo mistero. Ecco ciò che accade quando Dio lo vuole. L'anima, mentre è in orazione, profondamente assorbita, si sente improvvisamente sospesa e il Signore le fa intendere grandi segreti che ella crede di vedere nello stesso Dio. In realtà non vede nulla, perché non si tratta di una visione della sacratissima umanità e neppure di una visione immaginaria, ma di una molto intellettuale. Vado avanti. Ma benché sia una grazia fugacissima, si imprima nell'anima profondamente e grandi sono gli effetti che ne vengono. Anzitutto, ed ecco il testo, l'inciso importante, anzitutto ci copre di confusione, facendoci meglio vedere la malizia dei nostri peccati, in quanto li commettiamo mentre siamo in Dio, sì, dentro di Lui. Questo testo credo di averlo già citato in precedenza, ma ecco che segue. Un testo meraviglioso di Teresa. Hagamos ahora cuenta que es Dios como una morada o palacio muy grande y hermoso. Teresa ci sta dicendo, facciamo conto che Dio è come un grande castello o un grande palazzo, grande e bello, e che in questo palazzo Dio abita lì dentro, come noi stiamo camminando dentro il castello. Teresa sente il bisogno qui di riprendere l'immagine del castello e farcela vedere in un'altra prospettiva. Non è il nostro castello, ma è il suo castello e noi ci stiamo dentro. Ed ecco la domanda che sorge spontanea a Teresa. Ma per caso può il peccatore, per fare le sue cattiverie, i suoi peccati, per compiere i suoi peccati, appartarsi da este palacio? Cioè può appartarsi di questo, può uscire per peccare? Teresa esclama, certamente no. Quindi è dentro questo stesso palazzo, che è lo stesso Dio, che accadono, che passan, sentite lo spagnolo, che passan las abominaciones, deshonestidades y maldades que hacemos, non che fanno, che facciamo noi, los pecadores. Quindi le abominazioni, le disonestà, le cattiverie che facciamo noi peccatori accadono tutte dentro questo palazzo, ovvero accadono in Dio. Che cosa temeraria e degna di grande considerazione, scrive poi Teresa, e di grande profitto per quelli che ne sappiamo poco e che non finiamo di capire queste verità, perché non sarebbe possibile, se non con una grazia, intendere quanto siamo capaci di compiere il male. Non è il male in se stesso, quindi, che ci danneggia semplicemente, ma di compierlo davanti a Lui, di fronte a Lui, in modo sfacciato, descarados, come direbbero gli spagnoli, come direbbe Teresa. E quindi considerate, sorelle, la grande misericordia e la grande sofferenza di Dio, che in quel momento potrebbe affondarci lì immediatamente e invece non lo compie, non lo fa. E quindi rendiamogli grazie
in modo enorme, immeritato, e facciamo atti di vergogna, dice Teresa, hayamos vergüenza, facciamo atti di vergogna di sentirci in questo modo, e che questo, soprattutto il giudizio di Dio, non venga contro di noi, cioè le peggiori cattiverie del mondo che possano avvenire alla sua presenza è qualcosa di veramente enorme. Termino qui questo commento, che anche qua è breve, meriterebbe veramente di proseguire. Dico solo, e concludo, che effettivamente il peccato, secondo Teresa, passatemi l'espressione, non certo teologica ovviamente, non prendetela alla lettera, è una sorta di dimensione teologale del peccato. E questa indica, cioè, non il peccato in quanto materia morale, ma in quanto materia teologica, anzi teologale, che ha a che fare con il mistero della persona umana e il mistero di Dio. L'unico che può, durante il peccato, stare dinanzi a noi come colui che è capace di confonderci, pronto a emanare una grande quantità di amore e di perdonare qualsiasi cattiveria, è veramente il buon Dio. E questo Dio il volto lo ha rivelato pienamente nella misericordia infinita, fin quando non lo comprenderemo, è finita, è matematica, nella misericordia infinita del dolcissimo Gesù Cristo e dell'amore dello Spirito Santo. Questa radicalità dell'amore di Dio ci fa comprendere veramente la radicalità del peccato.

Avete ascoltato Il Castello Interiore, catechesi a cura di padre Gabriele Morra, carmelitano scalzo.

Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

0: il regno dei cieli è simile a un padrone di casa il quale uscì di buon mattino ad ingaggiare operai per la sua vigna. Essendosi accordato con gli operai per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. Uscito verso l'ora terza, trovò altri che stavano nella piazza inoperosi. Disse loro: «Andate anche voi nella mia vigna e vi darò la giusta ricompensa». Essi andarono. Di nuovo uscì verso l'ora sesta e l'ora nona e fece altrettanto. Uscì anche verso l'ora undecima e trovò altri che stavano là. Dice loro: «Perché state qui tutto il giorno inoperosi?» Gli rispondono: «Perché nessuno ci ha ingaggiati». Dice loro: «Andate anche voi nella vigna». Venuta la sera, il padrone della vigna dice al suo fattore: «Chiama gli operai e dà loro la mercede, cominciando dagli ultimi fino ai primi». Vennero quelli dell'undecima ora e ricevettero un denaro ciascuno. Quando giunsero i primi, pensavano che avrebbero ricevuto di più, ma ricevettero anch'essi un denaro ciascuno. Nel prenderlo, mormoravano contro il padre di famiglia, dicendo: «Questi ultimi hanno lavorato per un'ora sola, e tu li hai equiparati a noi, che abbiamo sopportato il peso e il caldo della giornata». Egli rispose ad uno di loro: «Amico, non sono ingiusto con te. Non hai fatto il patto con me per un denaro? Prendi ciò che è tuo e vattene. Voglio dare a quest'ultimo proprio quanto ho dato a te, che forse non mi è lecito disporre dei miei beni come voglio? O non sarà il tuo occhio che si fa cattivo dal momento che io sono buono? In questa maniera gli ultimi saranno primi e i primi saranno ultimi».
1: La 25esima domenica del tempo ordinario ci propone una parabola esclusiva dell'Evangelista Matteo. Dal capitolo 20 leggiamo la narrazione che Gesù ha costruito mettendo in scena un proprietario di una grande vigna alla ricerca di operai perché lavorino nella sua vigna. Esce a diverse ore del giorno e chiama ripetutamente operai fino alla undicesima ora, le 5 del pomeriggio. Alla fine dà ordine al fattore di pagare tutti quelli che hanno lavorato, ma il pagamento è in ordine inverso. Prima vengono pagati gli ultimi chiamati, i quali ricevono un denaro come è stato pattuito. Da questo veniamo a sapere che il costo del lavoro giornaliero di un operaio era di un denaro. È una unità di misura utile per poter fare i conti economici al tempo di Gesù. Quelli che hanno lavorato tutta la giornata alla fine prendono lo stesso denaro pattuito. E l'elemento traumatico si ha alla fine, perché i primi che sono stati chiamati e che hanno lavorato tutta la giornata si lamentano, brontolano. Hanno ricevuto quello che avevano pattuito. Perché si lamentano? Per via del confronto. È l'occhio geloso, è il confronto con l'altro che fa scattare la rabbia. Se fossero stati solo loro a lavorare tutto il giorno, prendendo la paga pattuita, quella convenzionale, giusta, sarebbero stati contenti. Invece sono offesi dal fatto che il Signore paghi gli ultimi chiamati come sono pagati loro. Sono gelosi, sono in qualche modo invidiosi. Letteralmente in greco si dice: hai l'occhio cattivo perché io sono buono? È proprio il confronto con la bontà di Dio che fa scattare la rabbia dei primi, a cui il padrone si rivolge con un: amico, Io non ti faccio torto, prendi il tuo e vattene. In questo caso amico non è philos, è un altro termine greco che non ha assolutamente un valore amichevole bonario, ma ha un tono appunto di lontananza, di distacco. Ehi capo, fai poco il furbo. Il padrone gli dice, io non ti faccio torto. Riconosci che il problema ce l'hai tu, il tuo occhio è cattivo perché io sono buono, prendi il tuo e togliti dai piedi. La morale della parabola è gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. E noi la banalizziamo semplicemente quando facciamo la fila da qualche parte e ci giochiamo su questa frase sapienziale che invece è molto importante e deve essere valorizzata. È il capovolgimento della società. E Gesù in qualche modo dice che sono più importanti gli ultimi nella società, quelli che non contano, quelli che hanno poco prestigio, poco potere economico, poco rilievo culturale. C'è anche un capovolgimento di tipo storico. Perché l'insistenza sulle varie ore della giornata richiama il tema non solo della vita di una persona, ma anche della storia. Proviamo ad applicare a questi due schemi la parabola. Ci sono delle persone che fin dall'infanzia seguono il Signore. Qualcuno si avvicina da giovane, qualcuno da adulto, qualcuno da anziano. C'è qualcuno che ha vissuto tutta la vita in comunione con il Signore e qualcuno ha cominciato a 50 anni e qualcuno a 70. Ma è anche una immagine storica e probabilmente l'intenzione originale della parabola era proprio questa. Chi sono i primi chiamati nella vigna? Abramo, Isacco e Giacobbe, i padri di Israele. Per secoli, per millenni hanno lavorato nella vigna del Signore. E poi la salvezza viene offerta anche ai non ebrei, anche agli italiani è offerta la salvezza, che non hanno lavorato nella vigna, sono arrivati alla fine e si trovano la salvezza bella che pronta. Per millenni gli ebrei hanno atteso il Messia, preparato la vigna e alla fine la paga la prendono anche gli altri, che non c'entravano nulla. Il guaio quando noi ascoltiamo queste parabole è che ci mettiamo sempre dalla parte sbagliata. Dovremmo renderci conto di essere noi gli operai dell'ultima ora, dell'undicesima ora, quelli che hanno la chiamata di Dio senza meritarlo. Pensate, se ci confrontiamo con i grandi santi della nostra storia cristiana, rispetto a quello che hanno fatto loro, cosa facciamo noi? Eppure il premio che il Signore ci propone è lo stesso, quel simbolico denaro è la sua persona. Come ricompensa avremo Lui, l'essere con Lui per sempre. E San Paolo, con tutto quello che ha fatto, ha lo stesso premio a cui posso aspirare anch'io, facendo poco e niente. Nella prospettiva corretta comprendiamo il modo di ragionare del Signore e ne siamo meravigliati e entusiasti, non invidiosi, ma riconoscenti. Come prima lettura, il brano del profeta Isaia è tratto dall'ultimo capitolo del secondo Isaia, in cui il Signore dice, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie. Fra il Signore e l'uomo c'è un abisso, il modo di pensare di Dio è completamente diverso da quello dell'uomo. I pensieri di Dio sovrastano quelli dell'uomo come il cielo sovrasta la terra. E allora? Vuol dire che siamo incommensurabili? No, vuol dire che dobbiamo imparare ad avere la sua mentalità, Il Signore è vicino a chi lo invoca, ci fa dire il Salmo. Noi possiamo imparare a pensare come il Signore. È l'obiettivo della catechesi, sapere Cristo, imparare la sua mentalità, avere il pensiero di Gesù che ci rivela pienamente il pensiero di Dio. Come seconda lettura, dopo aver letto per molte domeniche di seguito la lettera ai Romani, iniziamo a seguire la lettera ai Filippesi. E il brano che ci è proposto in questa domenica ha una frase di quelle ad effetto fondamentali. Dice Paolo: per me il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Si trova in prigione, quasi dovesse scegliere se vivere o morire. Da una parte dice sarebbe ancora meglio morire per essere con Cristo, dall'altra però mi rendo conto che rimanere ancora può esservi di aiuto. Il mio vivere è Cristo, il senso della mia vita è Cristo, l'obiettivo per cui lavoro nella vigna è Cristo, affronto anche la fatica e sono contento di avere incontrato Cristo e sono contento che altri lo incontrino, non ne sono geloso. Né ho l'occhio cattivo perché altri si avvicinano a Cristo. Sono contento invece che altri possano sperimentare la bellezza che anch'io ho sperimentato. Per me il vivere è Cristo.

Avete ascoltato Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: a Roma e provincia. Ascolta Radio Vaticana su 105 FM.
1: Buona domenica e ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana. Un saluto da Michele Raviare e da Bruno Orti in regia. Saremo insieme fino alle 12:30, tra poco la Santa Messa, e poi alle 12 la recita dell'Angelus con Papa Leone, nella settimana in cui il pontefice visiterà, a partire da venerdì, la Francia, in particolare Parigi, con la visita all'UNESCO, Lourdes e Metz, per ricordare la figura di Robert Schuman, tra i padri fondatori dell'Europa unita. Oggi, lo ricordiamo, è la 25esima domenica del tempo ordinario e la Chiesa ricorda Sant'Eustachio e il sacerdote Andrea Kim Tae-gon e il catechista laico Paolo Chong e gli altri 101 martiri della Chiesa coreana, ed è anche la giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostentamento del clero promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana. Sul piano internazionale vi aggiorniamo con quelle che sono le ultime notizie. A Kiev è stata dichiarata una situazione di pericolo a causa di droni, lo ha comunicato il portale ufficiale della capitale ucraina. Nel messaggio si invita la popolazione a recarsi immediatamente nei rifugi antiaerei. Ha commentato anche quello che è avvenuto, l'attacco, il presidente ucraino Zelensky. Nell'attacco su Mosca sono stati usati anche missili da crociera e balistici. Poi il presidente americano Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato alla Casa Bianca in anticipo. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Nella nota veniva chiesto agli americani di mantenere un livello di vigilanza più elevato e di tenere conto di possibili cancellazioni di voli, chiusure dello spazio aereo e disagi nei viaggi. E proprio negli Stati Uniti, a New York, arriverà oggi il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin per partecipare all'81esima sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU alle ore 17, orario di Roma. Il cardinale Parolin presiderà la Santa Messa nella chiesa di Our Lady of Pompeii, Nostra Signora di Pompei, nel quartiere di Greenwich Village, in occasione del 125esimo anniversario della storica visita negli Stati Uniti di San Giovanni Battista Scalabrini. Questi i temi del giorno, questo diciamo quello che la Chiesa ricorda oggi, e noi tra qualche minuto diamo la linea alla Santa Messa, che questa domenica sarà trasmessa dalla Basilica di Sant'Anastasia a Verona con il commento liturgico di Orazio Cocchite. Quindi qualche minuto, poi la Santa Messa e poi noi torneremo subito dopo in diretta per l'Angelus di Papa Leone.

Un cordiale saluto e buona domenica da Orazio Coclite, oggi in diretta per la trasmissione della Santa Messa da Verona. La città veneta è uno scrigno di storia, leggenda e cultura, un luogo straordinario in cui respirare la presenza del passato ammirando i capolavori dell'arte, lasciandosi ammaliare dalla bellezza dei suoi mille volti che la rendono unica. Il fluire dell'acqua e i colori dell'Adige aggiungono splendore al capoluogo di provincia e raccontano le origini antiche dell'abitato, bagnando Ponte Pietra, una struttura maestosa che affascina per la sua imponenza e grandiosità, con la sua tipica forma a schiena d'asino. È nel periodo romano che Verona venne ricostruita come un vero e proprio monumento attorno all'arena, simbolo della città. Guardando l'antico anfiteatro con la sua particolare forma ellittica, è possibile immaginare le migliaia di spettatori assiepati sugli spalti per partecipare agli spettacoli del tempo, mentre oggi è un teatro a cielo aperto. Percorrendo il centro cittadino e passeggiando per le sue piazze, si comprende che Verona è arte, divenuta paesaggio, che Verona è incanto, che seduce turisti e passanti con la singolarità del suo patrimonio, che Verona è grazia ed eleganza, che Verona è fede. Come non rimanere incantati dal complesso basilicale di San Zeno? L'edificio, uno dei capolavori del romanico in Italia, prende forma nel 1398 su una struttura avviata tra il X e XI secolo e si caratterizza per le linee architettoniche sobrie e leggere. Il singolare rosone decorato, il protiro firmato dal maestro Niccolò e i raffinati bassorilievi. Ed è San Zeno ad accompagnarci al Duomo, segno tangibile della vita della comunità cristiana. Alcuni elementi esterni rivelano le origini romaniche della cattedrale, che fu innalzata su un edificio sacro più antico, intitolato a Santa Maria Matricolare. La facciata racconta le modificazioni del tempo, gli interventi del XV secolo e i tratti gotici che la rendono unica. Non solo storia, non solo religiosità. Verona è anche la città dell'amore. E tra i tetti spunta un balcone famoso a memoria della tragedia shakespeariana di Romeo e Giulietta, che ancora conquista i visitatori con l'incanto del sentimento e l'empatia del dramma. Insomma, Verona ci trasporta in un'atmosfera magica, aiuta a immedesimarci nella storia di famiglie e personaggi illustri. Ci rende partecipi degli avvenimenti dei casati, descritti in pieno centro anche dagli elementi gotici del monumentale complesso funerario delle Arche Scaligere. Il viaggio nella bellezza veronese ci conduce alla vicina Basilica di Santa Anastasia, che oggi ospita la celebrazione della Santa Messa. È uno splendido esempio di gotico italiano che conserva il nome di una chiesetta preesistente dedicata alla martire. Sulla facciata spiccano il portale, le colonne marmoree e il rosone centrale. Accanto, il campanile accompagna lo sguardo verso l'alto come una preghiera che sale al cielo. Al centro della liturgia di questa 25ª domenica del tempo ordinario c'è la parabola del padrone che esce a cercare lavoratori per la sua vigna in diverse ore della giornata. Quando viene la sera, distribuisce la medesima paga sia a quelli della prima ora, sia a coloro che hanno lavorato soltanto un'ora. Un gesto che lascia sconcertati e delusi, soprattutto quanti sono rimasti nei campi sin dalle prime luci dell'alba. Eh sì, i piani di Dio non sono i piani dell'uomo. Il Dio di cui ci parla Gesù è un Dio differente. Non ragiona secondo il metro del guadagno e del profitto, non si limita a fare i conti e a dare a ciascuno il suo, ma offre a tutti il meglio, estendendo a ognuno il dono della sua misericordia. È un Dio la cui prima legge è che l'uomo viva. Non è ingiusto verso i primi, è generoso verso gli ultimi,
Dio non paga, dona. Lasciamoci allora convertire dalla sua generosità e impariamo anche noi a donare senza misura, perché alla sera della vita ciò che resterà sarà soltanto l'amore.

Presiede l'Eucaristia Monsignor Domenico Pompili, arcivescovo di Verona. Celebrano con lui il parroco Monsignor Giacomo Radivo e Monsignor Pierluigi Sguazzardo. Il servizio liturgico è prestato dai ministranti della Basilica, guidati da Don Nicola Moratello. I canti sono eseguiti dalla Cappella Musicale del Duomo di Verona, diretta dal maestro Giovanni Geraci. All'organo il maestro Letizia Butterin.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi. Oggi è domenica, il giorno del Signore, ma il 21 settembre è anche la giornata internazionale per la pace, indetta dalle Nazioni Unite sin dal 1981. Eravamo in piena guerra fredda, oggi siamo in piena guerra ibrida, ma la sostanza non cambia. Per questo dobbiamo in particolare invocare il dono della pace e chiedere perdono, perché anche la nostra generazione, come in una celebre canzone di Bob Dylan, sembra essere più occupata a far morire che a far nascere. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che, osservando i tuoi comandamenti, possiamo giungere alla vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore, che avrà misericordia di lui, e al nostro Dio, che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Parola di Dio. Amen.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto infatti fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio. Ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo del Cristo. Parola di Dio.
1: Prendiamo.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi. Parola del Signore.

così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Messa così, istintivamente ci verrebbe da dare ragione alla parabola del maestro, ma subito dopo ci blocchiamo interdetti. Non è forse una clamorosa ingiustizia il fatto che il datore di lavoro paghi allo stesso modo chi ha lavorato dall'alba affrontando il caldo e allo stesso tempo chi ha lavorato soltanto alla fine della giornata per un'ora? L'obiettivo della parabola in realtà non è evidentemente un contratto sindacale. Il suo scopo piuttosto è farci misurare la distanza tra la giustizia umana e quella di Dio. Non a caso, nella prima pagina che è stata proclamata, il profeta Isaia sottolinea: le vostre vie non sono le mie vie. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Come sono le nostre vie? Spesso inseguono una giustizia che è solo un modo per tutelare i propri interessi e finiscono per consolidare i rapporti di forza, per cui chi ha di più resta in posizione privilegiata rispetto a chi sta peggio. Non è forse vero che quando certe imprese industriali falliscono, i responsabili vengono profumatamente liquidati, mentre tutti i poveri cristi non sanno a che santo votarsi? E in nome della legge. Gesù smaschera propriamente questo velo di ipocrisia che faceva già spazientire Marco Tullio Cicerone un secolo prima di Cristo, quando affermava summum ius summa iniuria, il massimo del diritto è il massimo dell'ingiustizia. Gesù però aggiunge dell'altro. Noi pensiamo che a ciascuno sia dovuto ciò che ha meritato, secondo giustizia, appunto. Gesù non cancella questo principio, ma lo integra. Va bene dare a ciascuno ciò che ha meritato, ma è importante guardare anche al suo bisogno. Gli operai dell'ultima ora avevano lavorato meno, d'accordo, ma per tirare avanti con la famiglia anch'essi hanno bisogno della paga giornaliera. Forse che i figli di quelli che avevano lavorato un'ora sola avessero meno fame dei figli che avevano lavorato dall'alba. Resta dunque una domanda: ma è praticabile questa giustizia superiore? Non è impossibile, ma ad una condizione che emerge nitidamente nel cuore della parabola attraverso la domanda formulata dal padrone della vigna, che si rivolge a chi mormora: amico, io non ti faccio torto, non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure sei invidioso perché io sono buono? Ecco il punto. Occorre superare l'invidia, il vizio più tenuto nascosto ma il più noto a noi umani, i cui segni esteriori sono inconfondibili: l'incapacità di provare gioia per la felicità altrui, l'incapacità di fare semplicemente un complimento, la gioia addirittura di fronte alle sventure altrui. Per guarire il nostro occhio cattivo bisogna dunque lasciarsi convincere da un altro pensiero: il bene di tutti viene prima del mio. Anzi, solo quando è garantito il bene comune, anche il mio particolare bene è consolidato.
Meno male che c'è Dio, verrebbe da dire, che proprio non ci assomiglia nel suo essere buono ed è al di là di tutte le nostre misure e perfino della nostra stessa immaginazione. Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi.

0: Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra,
0: di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo. Con un cuore solo e un'anima sola rivolgiamo la nostra preghiera al Padre, che ci ha chiamati ad essere santi e immacolati nell'amore. Diciamo insieme: guidaci, Signore, nelle tue vie.
2: Guidaci, Signore, nelle tue vie. Per la Chiesa, associata a Cristo, servo obbediente del Padre, annunci in tutto il mondo il suo regno di giustizia, di verità e di pace. Preghiamo.
0: Guidaci, Signore, nelle tue vie.
2: Per quanti svolgono un ministero nella Chiesa, vivano il loro servizio con umiltà e con gioia, seguendo l'esempio di Gesù, che si è fatto ultimo e servo di tutti. Preghiamo.
0: Guidaci, Signore, nelle tue vie.
2: Per i popoli martoriati dalla violenza e dalla guerra, si affermino uomini di governo capaci di intraprendere risolutamente le vie della riconciliazione, nel rispetto del diritto alla vita e alla libertà. Preghiamo.
0: Guidaci, Signore, nelle tue vie.
2: Per le famiglie, in particolare per quelle più tribolate, attingendo forza dalla grazia del sacramento del matrimonio, crescano nell'unità e nella pace, aperte al servizio e al dono della vita. Preghiamo.
0: Guidaci, Signore, nelle tue vie.
2: Per noi qui riuniti, la parola del Vangelo converta i nostri cuori, ci renda capaci di accogliere Cristo e di seguirlo con prontezza ed animo riconoscente. Preghiamo.
0: Guidaci, Signore, nelle tue vie.
3: Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.

0: Pregate, sorelle e fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni nei quali crediamo e speriamo con amore di figli per Cristo nostro Signore. In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché oggi la tua famiglia, riunita nella

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Domenico, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Zeno, San Pietro Martire, Santa Anastasia e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.

0: Amen.
1: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire:
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche di noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola.

Il commento più appropriato alla parola di Dio che abbiamo ascoltato potrebbe essere: tutto è grazia. Più che padrone della vigna, Dio è padrone della propria generosità. Chiama tutti. Per lui è sempre l'ora buona. Non bada a referenze o raccomandazioni, ma a un certo punto spunta l'invidia a rovinare tutto. Un proverbio cinese dice: il tormento dell'invidia è come un granello di sabbia in un occhio. Ci sono cristiani che credono che la religione consista in ciò che essi danno a Dio. Invece, essa consiste in ciò che il Signore fa per noi. Ci sono persone il cui esame di coscienza, più che a un inveterato di debiti verso l'Altissimo, somiglia a un elenco di quelli che Dio avrebbe nei loro riguardi. E ogni giorno presentano il conto al cielo. Proviamo a pensare se il Signore chiedesse a noi il conto secondo la sua giustizia. Per fortuna, Egli si affida unicamente alla propria misericordia. Viviamo allora in serenità, godendo dell'amore che ci viene donato. San Paolo ha compreso bene l'insegnamento di Gesù. Non fa questione di ricompensa. Dice: per me vivere è Cristo. Ossia, Cristo per me è l'unica cosa che conta. Cristo per me è tutto. Come scrive Victor Hugo, la più grande felicità della vita è sapere di essere amato.

0: Preghiamo. Guida e sostieni, o Signore, con il tuo continuo aiuto il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.

0: Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace.
2: Al termine di questa celebrazione eucaristica, Dio ancora una volta ci domanda: ti dispiace che io sia buono? Se guardiamo con sincerità nel nostro cuore, possiamo solo rispondere: no, Signore, non mi dispiace, perché quell'operaio dell'ultima ora sono io, un po' ozioso, un po' bisognoso. No, non mi dispiace, perché spesso non ho la forza di portare il peso della giornata e del caldo. Viene a cercarmi anche quando si è fatto tardi. Una parabola persiana racconta che un giorno fu chiesto a un uomo sapiente: hai molti figli, qual è il tuo preferito? Rispose: il figlio che preferisco è il più piccolo finché non è cresciuto, è quello che è lontano finché non ritorna, è quello malato finché non guarisce, è quello in prigione finché non è libero, è quello afflitto e infelice finché non è consolato. Questo è il vero amore, questo è l'amore che Dio nutre per noi, nonostante la nostra piccolezza e le tante ingratitudini. Chiediamo al Signore di liberarci dal tarlo dell'invidia che avvelena l'anima e il cuore e di donarci un animo grande e generoso come il suo. Pensiamo solo a fare il bene e a farlo bene. Come ci ricorda Madre Teresa, non tutti possiamo fare grandi cose, ma possiamo fare piccole cose con grande amore.

Termina qui il nostro collegamento da Verona. Un caro saluto da Orazio Coclite che vi ha parlato, dal regista e responsabile del programma Gianni Epifani, dall'aiuto regista Simone Chiappetta e dalla squadra Rai di riprese Obivan 40 di Milano. Arrivederci a domenica 27 settembre per la Santa Messa che sarà celebrata da Papa Leone XIV a Lourdes in occasione del viaggio apostolico in Francia. La linea torna ora a Lorena Bianchetti per la seconda parte del programma Sua Immagine. A tutti ancora l'augurio di una felice e serena domenica.

0: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
1: All'ascolto e di nuovo buona domenica da Michele Raviare e da Bruno Orti in regia. Ringraziamo Orazio Cogite per il commento liturgico della Santa Messa che abbiamo appena ascoltato e diamo il benvenuto al nostro ospite che è Don Maurizio Giannella. Buona domenica.
2: Buona domenica a te Michele e a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Che ci accompagnerà fino alle 12:30 circa commentando le parole di Papa Leone XIV all'Angelus che ci apprestiamo ad ascoltare tra una decina di minuti. E a proposito di commenti delle parole del Papa, Don Maurizio, tu hai seguito per noi, per i nostri ascoltatori, quello che è avvenuto venerdì, che è stato uno degli eventi più importanti sì. della settimana di Papa Leone, che quando ha partecipato all'assemblea diocesana della sua diocesi, sì. quella di Roma, a San Giovanni in Laterano, che è stato un po' sostanzialmente un vademecum su come
2: ha dato
1: si deve
2: essere
1: sacerdoti.
2: Le linee guida alla sua diocesi, perché ecco, ricordiamo a casa che Papa Leone XIV è Papa perché è Vescovo di Roma, quindi ha anche questa funzione di essere Vescovo e venerdì scorso ha aperto l'Assemblea Diocesana. L'Assemblea Diocesana Pastorale si apre in tutte le diocesi, ecco, e in modo particolare Papa Leone nella sua cattedrale, la chiesa di San Giovanni in Laterano,
1: la madre di tutte le chiese.
2: La madre di tutte le chiese di Roma e del mondo, perché lì c'è la cattedra del Vescovo di Roma e quindi di Papa Leone XIV, l'Assemblea Diocesana aperta davanti a 334 parrocchie e dicevamo anche venerdì su una superficie di 881 chilometri quadri, molto estesa la diocesi, ha incontrato tutti e si è svolta la liturgia della parola. Il Cardinal Reina ha aperto con un discorso, poi ci sono state tre testimonianze di quelli che sono i tre settori fondamentali che il sinodo diocesano fatto lo scorso anno ha presentato a Papa Leone: la famiglia, una giovane e la Caritas. Il Papa è partito dal Vangelo di Giovanni, dal quale Vangelo ha tratto due domande: chi cerchi, perché piangi? E queste sono state le linee guida e il Papa in questa occasione ci ha ricordato e si è appellato innanzitutto alla diocesi, chiedendo ad essa di fare una verifica pastorale. Non ha dato dei compiti, ha detto non dobbiamo aggiungere nulla, ma dobbiamo arrivare al cuore della città, dobbiamo fare una verifica, cioè metterci in ascolto, ascoltare gli altri. E poi ai sacerdoti in modo particolare ha detto una cosa fondamentale: chiedo che il sacerdote di Roma sia un sacerdote che si mette in ascolto innanzitutto di Dio, perché non può dare ciò che non vive. E quindi ha chiesto una radicalità e un'unità, fraternità sacerdotale. Lui tra le prefetture, perché sappiamo che sono 5 le prefetture di Roma dove ci sono i vescovi ausiliari, con i prefetti scelti tra i sacerdoti che in modo organico, in modo più intenso, e collaborano in quello specifico territorio. Diciamo che ha dato le linee Papa Leone. È stato un incontro molto bello, anche suggestivo. Le testimonianze che Papa Leone ha portato e ha messo in luce, i sacerdoti, il Cardinal Reina, è stato una vera e propria scoperta di quella che Papa Leone ha chiesto alla diocesi di essere. E diciamo che in questa
1: proprio
2: linea,
1: su questo sì. punto, e ti chiedo anche da sacerdote, sì. c'è un passaggio, non l'abbiamo detto perché ci torneremo dopo. Il sì. Papa ha approvato l'avvio della causa di canonizzazione sì. Di Don
2: Luigi di Liegro,
1: che è il fondatore della Caritas Romana, sì. insomma, una figura molto amata, conosciuta e che tanto ha fatto per la diocesi del Papa, insomma, come proprio come come slancio, insomma.
2: Sì, perché, Michele, il Papa ha dato un metodo e un volto. Ha dato un metodo, cioè, per dire come fare questa verifica attraverso il discernimento, attraverso la conversione, ascoltando i ragazzi, le famiglie in ogni prefettura. Però ha dato anche un volto e lui ha detto proprio così. Ha detto: vi dono anche un volto, e parla della fama di santità di Don Luigi di Liegro, presbitero di questa chiesa, morto il 12 ottobre del 97. Il dono che egli fa al nostro cammino non sta innanzitutto nelle opere che ha fatto. Don Luigi, prima di costruire qualunque cosa, ha voluto vedere. E infatti poi diciamo che Papa Leone, parlando di Don Luigi, ne apre anche, ne avvia anche il processo di canonizzazione e di beatificazione. Ecco, quindi lui parla di un discernimento che Don Luigi ha fatto e cita questo aneddoto: lui stava per morire e quando nel suo ultimo intervento prima di morire, Don Luigi ha detto ai suoi operatori: il discernimento è questa domanda: Signore, dove sei? Che è la domanda poi fondamentale alla quale Papa Leone ha chiesto di rispondere come Chiesa diocesana.
1: Da sacerdote c'era anche un passaggio sul prete, sulle aspettative che i fedeli ripongono nel prete. Allora, le cito, siamo qui ancora in attesa di collegarci con Piazza San Pietro. Il prete non concentra in sé ogni responsabilità, riconosce i carismi, forma le coscienze e rende possibili le corresponsabilità dei laici, non per mancanza di forze, ma per fedeltà alla natura della Chiesa. Una comunità nella quale tutto dipende dal parroco è una comunità fragile e presiedere non significa fare tutto. Come hai ricepito questo messaggio che è ai sacerdoti di Roma, ma è per tutti i sacerdoti?
2: Guarda Michele, da sacerdote ma anche da parroco, quando ero parroco, il rischio era proprio questo, dell'autoreferenzialità, dell'individualismo, dell'accentrare un po' tutto il lavoro su se stesso e quindi gli altri diventano solo delle componenti. Il Papa dice: liberatevi da questo individualismo, da questa autoreferenzialità, perché l'essere sacerdote non significa, ecco, governare da soli, significa distribuire i carismi, perché noi sappiamo che i carismi nella Chiesa sono fondamentali ed importanti. Allora, una Chiesa che si apre ai carismi, un sacerdote che riconosce i carismi nella propria parrocchia e li distribuisce, perché questa è la parola chiave, distribuire i carismi, aiuta anche la comunità a crescere. E il Papa dice: finiamo, ecco, anche la Chiesa, la parrocchia esce da quella che è l'autocelebrazione o l'autoconservazione. Ha parlato proprio di autoconservazione, cioè una parrocchia che si conserva così, con un parroco che è chiuso e che non si apre ai carismi.
1: E soprattutto nessuno è da solo, perché il presbiterio non è la somma dei sacerdoti, poi no. Anche salendo al livello di organizzazione che si incontrano per necessità organizzative, tu hai citato le prefetture, è una fraternità. Laudetur Jesus Christus, qui la Radio Vaticana, siamo in attesa delle parole di Papa Leone XIV e della recita mariana dell'Angelus. Salutiamo le radio collegate, Radio Luce Italia San Benedetto del Tronto, In Blu Radio, Radio Toscana, MEP Radio FM Lazio Umbria San Marino, Radio Colbe Schio e Radio Condivisione Palermo. Vediamo una Piazza San Pietro che si sta riempendo questa domenica, che è la 25ª domenica del tempo ordinario. La catechesi del Papa sarà un passo tratto dal Vangelo di oggi, il Vangelo di Matteo, sulla parabola dei lavoratori della vigna. Vediamo una giornata quasi primaverile, molto calda, il sole splende su Piazza San Pietro e già i primi pellegrini si stanno avvicinando al Palazzo Apostolico, dove fra qualche minuto Papa Leone si affaccerà. Questa settimana che sarà per Papa Leone è quella del suo viaggio apostolico in Francia. Il Papa partirà venerdì e resterà fino al 28 settembre. Ricordiamo alcune delle tappe di questo viaggio: la capitale, Parigi, con la visita all'UNESCO, poi Lourdes e Metz per ricordare la figura di Robert Schuman tra i padri fondatori dell'Europa, dell'Europa unita. Un viaggio che lo porterà nuovamente in Europa dopo il viaggio questa estate in Spagna. Si stringono le telecamere sul Palazzo Apostolico, vediamo già una tenda che si sta muovendo, sono le 11:59 e 30 secondi, quindi tutto è pronto per l'affaccio del pontefice. Ecco uno stacco sulla piazza, vediamo già alcune bandiere polacca, spagnola, peruviana, un paese molto amato da Papa Leone XIV.
2: Diciamo che Michele, sono sempre tanti i pellegrini che di domenica, oltre ai romani, che decidono di ascoltare e di ascoltare le parole di Papa Leone. Pensiamo a quanti da tutto il mondo arrivano anche per vivere questo momento.
1: E sentiamo l'applauso, ora ascoltiamo Papa Leone.
3: Cari fratelli e sorelle, nella liturgia di oggi il Signore, per bocca del profeta Isaia, ci dona un grande motivo di speranza, dicendoci che i Suoi pensieri non sono i nostri pensieri e le Sue vie non sono le nostre vie. Sì, i disegni di Dio sono infinitamente più grandi e, diciamo pure, più umani rispetto a quelli che noi uomini e donne, segnati dal peccato, possiamo concepire e realizzare. Perciò, ecco l'appello quanto mai attuale del profeta: abbandonare le nostre vie distorte e ritornare al Signore, che è misericordia e perdono. Nel Vangelo, le parabole di Gesù descrivono la novità di ciò che Dio ha in serbo per noi, ma in genere manifestano anche la resistenza che siamo pronti a opporre a una giustizia più generosa e a un amore più grande. Oggi, in particolare, ascoltiamo il racconto degli operai chiamati a lavorare nella vigna, chi per una giornata intera, chi soltanto per qualche ora, chi già quasi al tramonto. Ma il centro della parabola è nel momento della retribuzione, quando il padrone mantiene la parola con i lavoratori della prima ora e li paga come d'accordo, ma vuole che vedano la sua bontà e davanti ai loro occhi tratta gli ultimi allo stesso modo. Un dettaglio, infatti, non deve sfuggirci. Il padrone indica al fattore un preciso ordine da seguire. Gli operai andranno pagati incominciando dagli ultimi fino ai primi. La reazione negativa di chi aveva lavorato tutto il giorno si sarebbe dunque potuta evitare facilmente. Invece è voluta, perché la rivelazione della bontà di Dio è per tutti, non solo per qualcuno. Dio ha vie diverse e pensieri nuovi anche per coloro che si ritengono i primi e ritengono di essersi guadagnati ciò che sono, di aver meritato i risultati che hanno raggiunto. Tutti invece guadagniamo gioia, intelligenza e futuro quando la legge dell'amore interrompe quella del calcolo. L'esperienza della misericordia allarga quella del merito. Il dono della pace sospende la rivalità e avvicina nella gratitudine. Fratelli e sorelle, è una grazia essere collaboratori di Dio, lavorare nella sua vigna, servire il suo regno di giustizia e di pace. Non c'è spazio per l'invidia e la divisione là dove irrompe la novità di Dio. Cerchiamo dunque il Signore mentre si fa trovare, invochiamolo mentre è vicino, abbandoniamo le vie distorte e i pensieri iniqui. Guardiamo alla nostra Madre Santissima, è creatura come noi, ma è senza macchia, perciò ci aiuta a sperare in Dio e ad affidarci alla sua misericordia, così che le sue vie diventino le nostre vie e i suoi pensieri diventino i nostri pensieri. Angelus Domini, nunciavit Mariae.
4: Concepit Spiritu Sancto.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ecce ancilla Domini.
4: Fiat mi secundum verbum tuum.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Et verbum caro factum est.
4: Et habitavit in nobis.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
4: udine ficiamur promissionibus Christi.
3: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui, incarnation coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
4: Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine,
4: et ex perpetua nuntia eis,
3: requiescant in pace.
4: Amen.
3: Dominus vobiscum,
4: et cum spiritu tuo,
3: sit nomen Domini benedictum,
4: ex nunc et usque in saecula.
3: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
4: feci caelum et terram.
3: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
4: Amen.
3: Cari fratelli e sorelle, seguo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia, dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione, in particolare di donne e bambini. Auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale affinché non manchi a questi nostri fratelli e sorelle l'assistenza necessaria. Ed ora rivolgo il mio saluto a tutti voi, romani e pellegrini. Do il benvenuto al Vescovo e ai fedeli della Diocesi di Terugna, in Polonia, che visitano in Italia i luoghi dei miracoli eucaristici, come pure alle famiglie provenienti dalla diocesi di Spiš in Slovacchia. Saluto i padri gesuiti che iniziano il loro nuovo percorso di studi a Roma e il gruppo della parrocchia romana della Sacra Famiglia di Nazaret con la polisportiva Centocelle e l'oratorio San Giuseppe Magnanet. Invio la mia benedizione alla popolazione di Pescantina presso Verona che oggi si stringe intorno al monumento agli ex internati per ricordare quanti sono stati deportati e prigionieri durante la Seconda Guerra Mondiale. Lo faccio per sottolineare che non bisogna dimenticare, ma imparare dalla storia per non ricadere negli errori del passato. Carissimi, vi ringrazio di essere venuti. Buona domenica a tutti.

abbiamo ascoltato gli appelli di Papa Leone XIV dopo la preghiera dell'Angelus, in particolare il pontefice si è soffermato sulla crisi in zona, nella zona della Somalia, dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno danneggiando la popolazione, in particolare donne e bambini, e ha auspicato anche un coinvolgimento della comunità internazionale nell'aiutare questa parte dell'Africa. Poi saluti e anche un ricordo a Pescantina in Italia, dove la diocesi oggi incontrerà e pregherà sul monumento degli ex internati della Seconda Guerra Mondiale. Non bisogna dimenticare dagli errori della storia, ha ricordato il pontefice dopo la catechesi, una catechesi improntata sul Vangelo di Matteo. La legge dell'amore interrompe quella del calcolo, ha detto il Papa commentando la parabola degli operai della vita.

0: Don Maurizio, allora,
1: eccoci.
0: Cominciamo da quello che potrebbe essere il titolo della catechesi: la legge dell'amore interrompe la legge del calcolo, quella del calcolo. Che cosa significa?
1: Papa Leone prende spunto dalla parabola che Gesù usa nel Vangelo di oggi attraverso l'Evangelista Matteo. Innanzitutto spieghiamo che cos'è una parabola per chi è a casa. La parabola è un modo di raccontare un insegnamento che Gesù usa attraverso dei segni, attraverso dei gesti, attraverso delle situazioni pratiche di ogni giorno, proprio perché il popolo potesse comprendere al meglio quello che lui voleva dire. Una parabola ha un significato, nasconde un significato. In modo particolare questa domenica il Signore usa i vignaioli, usa gli operai della vigna e usa il padrone, no? Il padrone che chiama a sé gli operai in ore diverse della giornata, quelli della prima ora, quelli della seconda a mezzogiorno e quelli della terza alle 5 di pomeriggio. E nel momento in cui gli dovrà donare il salario, cioè la ricompensa, la retribuzione, ecco che il Signore tratta tutti gli operai allo stesso modo. Nella logica umana, nel calcolo di cui Papa Francesco ci ha detto, noi la retribuzione la vorremmo per il lavoro svolto, le ore, e allora usiamo la logica umana e diciamo: ma io ho lavorato di più, ho fatto più ore, ma come? Tu non mi dai? Dai, mi dai quanto? Chi ha lavorato un'ora? Allora, il Signore stravolge usando questa parabola e dicendo che nella logica di Dio, che è una logica di misericordia, di accoglienza, non esiste il calcolo umano, ma esiste l'amore che non calcola in base al tempo, ma in base alla tua disponibilità, alla tua accoglienza e al cuore che ci hai messo. Quindi il Signore stravolge questa logica umana. Il Papa usa in maniera molto fine, così come la sua sapienza d'agostiniano, quando la legge dell'amore interrompe quella del calcolo. Perché? Perché noi ci mettiamo gioia, fratellanza, amore, e questo non può essere calcolato, questo è un dono.
0: E ha detto Papa Leone: Dio ha vie diverse e pensieri nuovi anche per coloro che si ritengono i primi e ritengono di essersi guadagnati ciò che sono e di aver meritato i risultati che hanno raggiunti. Un invito anche all'umiltà.
1: L'umiltà, perché a volte noi diventiamo presuntuosi. Quando pensiamo di essere nella fede giusta, o di essere più bravi degli altri, o meritevoli perché io questa mattina sono arrivato per primo e quindi sono più bravo degli altri perché sono diligente, ecco che scatta la presunzione, l'efficientismo, il carrierismo, l'esibizionismo, che sappiamo essere un po' quei criteri che noi usiamo umanamente per sentirci migliori e superiori agli altri. Allora, ecco che è una logica che Papa Leone oggi ne parla ai cristiani, però penso che se poi volessimo spostare in un ambito anche geopolitico o sociale nel quale ci troviamo, un po' questa presunzione per alcuni c'è, perché calcolare tutte le cose, stare lì a calcolare anche quello che facciamo per avere un interesse, ecco, questo viene stravolto dal Vangelo di oggi, la bontà di Dio, perché Dio è buono. E dice Papa Leone, penso che questo sia molto bello, la reazione negativa avviene perché questa retribuzione Dio, il padrone, la fa partendo dagli ultimi operai, perché se fosse partito dai primi, ecco, i primi non si sarebbero accorti di questa cosa. Invece lui lo fa perché? Perché Dio è aperto e accogliente nei confronti di tutti, e Dio vuole che la nostra logica sia una logica sempre più della gratuità, dell'accoglienza, e che i criteri, quelli umani, a volte ci portano anche a sbagliare.
0: E poi quando arriva la novità di Dio non c'è più spazio per l'invidia e la divisione, quindi corollario proprio di quello che stiamo dicendo.
1: Sì, diciamo che Dio si prende quello spazio necessario nella nostra vita e anche nella vita delle persone, ecco perché poi Dio è misericordioso e converte. La conversione non è altro che un cambiamento della mia mentalità, del mio modo di pensare, del mio modo di vedere anche le cose umane, perché la conversione non avviene sulle cose spirituali. La conversione lezioni inizia e comincia dalle cose umane, dalle cose che viviamo proprio nella nostra vita anche lavorativa, perché quante volte anche penso ci troviamo in un posto di lavoro, una situazione lavorativa e noi pensiamo che avendo dato di più meritiamo di più. Invece questa logica, se volessimo Michele sintetizzare un po' questo contenuto, potremmo dire che non è importante quanto, ma come. Cioè, la quantità delle cose fatte non dà il risultato del come lo abbiamo fatto, perché possiamo fare anche poche cose ma fatte bene. A volte possiamo fare una quantità di cose e anche fatte male, perché sono troppe.
0: Tu prima avevi parlato delle parole del Papa applicabili al contesto internazionale.
1: Sì.
0: Ed è un po' quello che ha detto il Pontefice dopo la catechesi, quando ha chiesto a proposito della Somalia un generoso coinvolgimento della comunità internazionale affinché non manchi a questi nostri fratelli e sorelle, lo ribadisce, l'assistenza necessaria, perché la Somalia in questo momento ci sono episodi di violenza e fenomeni climatici estremi che stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione. Secondo gli ultimi dati sono 9 milioni le persone che si trovano in difficoltà in Somalia. Ci ritorneremo anche per darvi un po' di contesto, però quello che mi premeva sottolineare è come l'impegno che viene chiesto ai fedeli, viene chiesto agli stati, viene chiesto alla comunità
1: internazionale. Certamente, perché se nel Vangelo abbiamo parlato di retribuzione, qui dobbiamo parlare di distribuzione delle ricchezze, e su questo Papa Leone sempre in tantissimi altri discorsi, anche nei suoi discorsi nei viaggi o nei suoi discorsi negli incontri che tante volte fa nella Sala Clementina con piccoli gruppi, richiama sempre questa ridistribuzione delle ricchezze. La Somalia, che poi a volte è come se noi poi dovessimo aspettare il Papa che accende questi fari per ricordarci che ci sono delle situazioni. Allora il Papa che cosa fa anche nell'Angelus? Accende dei fari, ha acceso un faro su un problema che è a conoscenza di tutti, quindi richiama la comunità internazionale che ha questo compito di ridistribuire e dare lì dove c'è una difficoltà, ecco, un proprio aiuto. Quindi questo fa parte proprio della Chiesa e dell'appello di Papa Leone in questa domenica.
0: Per dare un esempio, una delle ultime notizie che arrivano dalla Somalia è quella che riguarda un comunicato che è stato emesso da Medici Senza Frontiere, che parla di un allarme malnutrizione nella regione del Mudug, in cui il numero dei bambini bisognosi di cura è aumentato del 60% rispetto all'anno scorso. Tra gennaio e luglio si sono stati ricoverati 1389 bambini con malnutrizione acuta e complicanze mediche, di cui 809 con malnutrizione grave. Questo è solo un focus, ricordiamo anche dove si trova la Somalia, quindi sullo stretto di Bab el-Mandeb, che è quell'area che in queste ultime settimane è l'area dove si sta allargando il conflitto in Medio Oriente, con l'intervento degli Houthi alleati dell'Iran sull'altra parte della penisola arabica, e dalla parte africana chiaramente c'è la Somalia, con uno storico problema di pirateria in quelle acque. C'è la situazione del Somaliland, che sono le zone a nord, appunto, che hanno sostanzialmente dichiarato l'indipendenza e sono state finora riconosciute solo Israele. Come hai detto tu, sono dei fari, delle luci,
1: che
0: il Papa accende, come ha sempre fatto, su zone, su parti in teoria marginali, ma marginali solamente per un certo tipo di comunicazione, non marginali chiaramente.
1: Sì, ma anche perché, vedi Michele, noi potremmo dire, associandolo alla parabola, che loro sono gli ultimi, sono quelli dell'ultima ora, e noi che siamo in un mondo opulento, in un mondo di ricchezza, e siamo gli operai della prima ora, non ci rendiamo conto che anche i nostri fratelli che sono arrivati alla fine, che sono gli ultimi, hanno bisogno di quello che ho io. Quindi, nella logica di Dio e in quello che il Papa Leone ha ribadito oggi nella sua riflessione, la distribuzione, anche partendo dagli ultimi, cioè da chi ha più bisogno di me, perché magari anche se è arrivato alla fine, anche se sono gli ultimi, anche loro hanno diritto a stare nello stesso benessere o nella stessa dignità, perché poi parliamo anche di dignità della persona, che poi sarebbe un altro concetto da dover approfondire, devono averla nello stesso modo perché sono persone.
0: E la luce poi può arrivare da momenti, per esempio anche locali. Ed è l'ultimo appello che ha fatto il Papa, sì, che ha salutato la popolazione di Pescantina presso, sì, Verona, che oggi si stringe, con le parole del Pontefice, intorno al monumento agli ex internati per ricordare quanti sono stati deportati e prigionieri durante la Seconda Guerra Mondiale. Quello che, perché ricorda questo, lo spiega proprio il Papa, per sottolineare che non bisogna dimenticare, ma imparare dalla storia per non ricadere negli errori del passato. E come possiamo commentare questo, questo passaggio fondamentale?
1: Vorrei commentarla portando una testimonianza che abbiamo ascoltato proprio noi come media, mi permetto di dirlo, di una suora dall'Ucraina. Abbiamo avuto proprio l'altro giorno una testimonianza diretta di una suora dell'Ucraina che ha ribadito e ci ha raccontato, lei che vive in prima linea in Ucraina in questo momento, basti pensare a quello che sta vivendo, un vero e proprio massacro psicologico, umano, ancora in atto. Chiedo, quante popolazioni ancora vivono una dimensione di dittatura e una dimensione anche tante volte di poca dignità delle persone? Ci sono ancora queste situazioni di deportazione, perché c'è una deportazione proprio della dignità della persona umana. Penso alle guerre, no? Non ci arriva sempre tutto. Poi ascoltiamo i racconti che ci arrivano da chi è lì e ci rendiamo conto che forse dimenticare, non bisogna dimenticare, perché forse ancora la storia ci sta parlando di una guerra, di guerre in atto e di deportazioni ogni giorno.
0: Prima di salutarci, Don Maurizio, noi vi segnaliamo una iniziativa che diciamo comincerà tra qualche minuto, che è quella di Sound of Loss. Spieghiamo. In occasione della giornata internazionale della pace delle Nazioni Unite di domani, l'atrio della Basilica di San Pietro ospiterà questa iniziativa, che è un'installazione sonora che è ideata dal regista tedesco Philipp Gröning, che intende richiamare l'attenzione sulle vite umane perdute nelle guerre attraverso una serie di suoni irregolari come ticchetti e colpi. L'iniziativa è sostenuta dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione e dal Dicastero per la comunicazione e dalla fabbrica di San Pietro. Si tratta di 1096 suoni registrati individualmente che saranno trasmessi nell'arco di 49 ore ogni 2,62 minuti. Don Maurizio, cosa sono questi numeri? Allora, si stima che al mondo muoia per la guerra una persona ogni 2,62 minuti. Ed è per questo che questi suoni, che ora vi racconteremo come sono stati realizzati, suonano a questo intervallo per 49 ore, per coprire tutti i fusi orari della giornata internazionale della pace, quindi da Kiribati, dove tra pochi minuti sostanzialmente inizierà la giornata, e concludendosi sull'isola di Bacher. Nell'arco di 3 mesi il progetto ha registrato oltre 24.000 campioni di rumori, di click, colpi, urti. E i suoni sono provenienti da 50 categorie diverse, tra cui interruttori della luce, vecchi telegrafi, orologi, serrature, scatole di cartone e matite sui tavoli. Queste registrazioni sono state poi assemblate in un totale di 49 ore, l'abbiamo detto. I click sono irregolari, a volte sono raggruppati, altre volte lasciano spazio al silenzio, anche il loro volume varia, con alcuni suoni più deboli e altri molto più forti. Secondo l'idea del progetto, queste variazioni intendono riflettere la disuguale attenzione spesso riservata alle vittime di guerra in base a fattori culturali, religiosi o razziali, che è un po' quello che noi ci siamo detto commentando, Don Maurizio.
1: Infatti. parte, tutto ciò che, tutte le iniziative che portano alla riflessione costruiscono sempre l'umanità, quindi benvengano. Sono d'accordo anche io, molto bello.
0: E allora, grazie a Don Maurizio.
1: Grazie a voi, buona domenica.
0: Buona domenica a tutti gli ascoltatori. Ora rimaniamo in ascolto della Radio Vaticana con l'informazione che tornerà alle ore 14.

0: Il meglio di
1: la Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valzania.
2: Un saluto da Sergio Valzania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme. L'ospite di oggi è suora Elena Francesca Beccaria, che è la madre badessa di Santa Chiara a Roma, che ha pubblicato un libro che si chiama La gioia nel silenzio, come ho scoperto il mondo dalla vita di clausura, edito da Marsilio. Buongiorno.
3: Buongiorno a lei e a tutti.
2: Allora, questo libro comincia parlando di una vocazione, della sua vocazione. Ecco, io sono rimasto molto incuriosito perché la sua è una vocazione di grandissima evidenza, almeno da come la racconta. Che impressione ha? Si sente in qualche modo diversa, privilegiata?
3: No, io credo che sia un dono quello che io ho ricevuto, che è per tutti, poi ciascuno secondo la sua particolare chiamata, la forma di vita che il Signore ha pensato per lui. Per me ha pensato questa, di particolare intimità con lui, lo ringrazio, sono ancora oggi commossa di tanta attenzione verso di me, ma io credo che ciascuno di noi, se ha la pazienza, il coraggio, il tempo di fermarsi ed ascoltare, scoprirà una parola sulla sua vita che lo chiama a una missione particolare. Molti l'avranno già fatto, chi ancora non l'ha fatto, è bello che trovi questo spazio di vita da dedicare a lui per capire che cosa il Signore attende da lui. Poi per me è stato particolarmente, lo ammetto, folgorante, perché arrivavo da anni di distanza dalla Chiesa, di assenza di qualsiasi forma di vita religiosa, quindi mi ha proprio sorpreso, e quindi forse più avvantaggiato ancora chi ha un cammino di fede, lo sto portando avanti con fedeltà, ma non è detto, il Signore ci aspetta, aspetta ciascuno di noi, ci aspetta lì dove meno ce l'aspetteremmo e meno immagineremmo di incontrarlo, per una storia con Lui che ha sicuramente un aspetto di sorpresa per tutti, ecco, anche per chi, ripeto, ha già un cammino di fede consolidato.
2: Perché lei invece, dal libro si legge, lei è stata come chiamata proprio in maniera anche forte.
3: Allora, capisco che quello che sorprende della mia chiamata è che non c'è stata una mediazione umana, cioè non ho incontrato un testimone che mi ha parlato del Signore, mi ha avviato verso di lui, un prete, un frate, una suora, un laico battezzato, e io sono entrata in una chiesa senza precedenti di vita religiosa e lì ho incontrato qualcuno che mi ha accolto, mi ha ascoltato, mi ha compreso in un momento di grande confusione nella mia vita. E quindi capisco, questo forse sorprende, no? Che
2: sì, questo sicuramente sorprende, ed è un inizio proprio entrando in una chiesa, passandoci davanti e improvvisamente la chiamata, nel senso, sembra la chiamata degli apostoli nei Vangeli.
3: Sì, io stessa, anche ripensandoci oggi, non riesco a ritrovare un pensiero che ha guidato la mia decisione quella mattina di girare la macchina e entrare nel viale che portava a questa abbazia bellissima che c'è in campagna vicino alla mia città e fermarmi. Non era previsto quando sono uscita da casa quella mattina, è stata un'illuminazione di quel preciso momento. Quindi, ripeto, il Signore parla, e se devo essere sincera, forse i momenti di vuoto nella vita, di dolore, di confusione, di disorientamento, sono preziosi perché gli offrono lo spazio per poter parlare. Se invece crediamo di avere ancora tante risposte, se invece pensiamo di avere la testa già molto piena di ragionamenti, non trova spazio il Signore per far sentire la sua voce. Io ero, come si suol dire, un po' arrivata alla frutta, e quindi a quel punto il Signore ha avuto lo spazio per dire: proviamo un'altra strada, ci vogliamo provare.
2: Siamo con suor Elena Francesca Beccaria, che ha appena pubblicato La gioia nel silenzio, come ho scoperto il mondo dalla vita di clausura, edito da Marsilio. Noi siamo alla Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000.

0: Il meglio di
1: la Biblioteca di Gerusalemme.
2: La Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000, siamo con la nena Francesca Beccaria, una suora di clausura che ci sta parlando del suo libro La gioia nel silenzio. Ecco, nel silenzio. Questa è la parola chiave che poi ricorre moltissimo anche nel libro. È una vita particolare o tutte le vite in fondo richiedono tutti quei passaggi e anche quel silenzio nel quale voi vivete?
3: Sicuramente la nostra forma di vita lo prevede già nella sua regola, nella regola che la sorregge, quindi per noi è una esigenza del cuore, prima di tutto, perché accogliere una chiamata alla vita contemplativa comporta proprio il desiderio di un tempo, di spazi che siano dedicati a lui e che, come ogni gesto d'amore, richiede il silenzio, l'amore per compiersi, ecco.
2: Lei scrive: in nessun'altra relazione il silenzio è importante come nella relazione con Dio. Il silenzio è una voce privilegiata di Dio.
3: Eh sì, l'ho scritto, lo credo.
2: Questa voce di Dio che lei scrive parla proprio attraverso il silenzio.
3: Perché è una voce, come dice il libro dei Re, di silenzio sottile. In genere Dio non urla, ma usa modi anche molto teneri per raggiungere l'anima nostra. E quindi se non fai silenzio, le voci umane lo soffocano. La parola di Dio non riesce a risuonare. Sì, lui parla anche in modo molto energico, a volte attraverso fatti concreti che ti capitano nella vita, ma per decifrarli hai bisogno di un silenzio per poterli rileggere di fronte a lui. Penso a lutti, penso a malattie gravi, penso a incidenti, penso a guerre. Sono parole molto forti, non di Dio le guerre, intendiamoci, dell'uomo, che però Dio ti aiuta a decifrare, però nel silenzio, cioè fermandoti e ripensando a quello che è accaduto, a quello che hai vissuto, rileggendolo alla luce della parola sua, nel silenzio, e cercando di decifrarlo. Per questo, se non c'è silenzio, è difficile.
2: Lei poi parla anche della piccolezza. Dice: imparare a perdere anziché ostinarci a voler vincere, a scegliere ad amare la via della piccolezza anziché a nutrire sogni di grandezza. Quindi silenzio, piccolezza, attenzione alle piccole cose.
3: Beh, io sono figlia di Francesco d'Assisi, che ha chiamato l'ordine da lui fondato Frati Minori, quindi la minorità è una categoria carismatica per noi. Il Signore ci ha chiamato a seguirlo sulla via della piccolezza e della minorità, un po' tutti battezzati, ma noi figli di Francesco e di Chiara in modo particolare, quindi è una categoria che mi è molto cara e che sento molto attuale oltretutto, in un mondo dove la logica della sopraffazione, del successo a tutti i costi veramente, della vittoria sempre comunque, è bello che ci siano persone che cercano di andare controcorrente, di scendere una via altra per vincere. Perché non è che non si vinca attraverso la minorità, si vince, ma secondo la logica evangelica.
2: Quindi non è una vittoria come quella del mondo, no?
3: No.
2: È pieno sviluppo di sé.
3: Ecco, però, pensa a Francesco. Lui ha scelto le vie della minorità, partendo da una situazione esistenziale completamente mondana, perché voleva diventare cavaliere, voleva avere successo mondano, poi folgorato anche lui capisce che la via è un'altra, e oggi è il santo più amato in tutto il mondo. Per cui non è detto che questa via non ti porti anche poi ad essere riconosciuto secondo i criteri del mondo come qualcuno. L'importante è non perseguirla in modo diretto, è vivere scegliendo di scendere. Sarà lui poi che ti innalza se vuole.
2: Siamo con suora Elena Francesca Beccaria, che è la madre badessa del monastero o convento?
3: Monastero.
2: Del monastero di Santa Chiara a Roma, che ha appena pubblicato La gioia nel silenzio, come ho scoperto il mondo dalla vita di clausura, edito da Marsiglia.

0: Il meglio di
1: la Biblioteca di Gerusalemme.
2: La Biblioteca di Gerusalemme, in Blu 2000, siamo con suor Elena Francesca Beccaria, che ha appena pubblicato La gioia nel silenzio, pubblicata da Marsilio. Qui io ho letto una cosa che mi è parsa bellissima sull'umiltà, sul fatto che per diventare umili si deve essere umiliati, e a volte Dio umilia per aiutare a coltivare una virtù, se si vince sempre non si diventa umili.
3: Sì, soprattutto se si ricerca l'umiltà direttamente, diciamo così, si rischia di inorgoglirsi per essere stati tanto umili. Paradossalmente ci si gloria della propria umiltà, quando l'umiltà tu la persegui in modo diretto, dicevo, compiendo atti che ti sembrano atti di umiltà, mentre invece se è la vita che ti umilia in quelle circostanze che tu non sceglieresti, in quelle situazioni che ti trovi a dover vivere a tuo malgrado perché il fratello ti umilia e forse non te lo meriti neppure, ecco lì si coltiva veramente la virtù e si diventa umili, si impara ad accontentarsi. Poi l'umiltà è tanto semplice, non è una virtù degradante, è semplicemente avere un contatto pieno, sincero con se stessi, della propria verità, della propria piccolezza, nei doni e nei limiti.
2: Secondo alcuni, siccome l'umiltà è il rovescio della superbia, che è la più grave dei vizi, sarebbe la più grande delle virtù.
3: Sì, sì. Ripeto, è verità su di sé, è un contatto vero su di sé, che è un po' la base umana per poter costruire poi anche il proprio edificio spirituale alla fine. Perché per la legge dell'incarnazione ogni vita spirituale si appoggia sulla nostra umanità.
2: Ecco, proprio a proposito dell'umanità, lei scrive: credo che la Chiesa debba prima e soprattutto ridare spessore spirituale, perché è ciò che manca all'uomo. Cos'è lo spessore spirituale?
3: È il riuscire a leggere la vita con lo sguardo di Dio, cioè non avere uno sguardo solamente orizzontale sulla storia, sulle situazioni che viviamo, su noi stessi anche, ma leggerci e leggere ciò che ci sta di fronte con una profondità maggiore che solo lo sguardo di Dio ti sa dare, cioè uno sguardo appunto spirituale. Però per farlo bisogna conoscere il Vangelo, conoscere quello che la Chiesa ci insegna, anche molto semplicemente il Catechismo della Chiesa Cattolica, molto brevemente.
2: Ecco, e lei poi scrive anche: il coraggio di guardare e rileggere continuamente il tempo che scorre sempre più veloce, con occhi sempre nuovi, per cercare di vivere fino in fondo il mistero della grazia che lo abita. Una sorta di riassunto del...
3: Allora, gli occhi nuovi te li dà lo Spirito Santo, no? Che è Spirito Creatore. È Lui che ci chiama ad una novità di vita continua e apre di fronte a noi orizzonti di speranza, perché noi un po' per effetto del peccato originale siamo un po' tentati sempre di pessimismo, di introversione, di abbassare lo sguardo, mentre lo Spirito ti rilancia continuamente, e quindi è in un contatto di vita continuo con lo Spirito che si apre questa possibilità di novità di vita, proprio di ripartire ogni mattina dicendo: oggi il Signore farà con me cose nuove, ci credo, mi lascio sorprendere.
2: Farà con me cose nuove, non vedete che è già tutto nuovo, c'è un passaggio. E poi c'è proprio quest'altro momento, dice: che ci sembri tale o no, la festa è la nostra vita. Ecco, questa dimensione di festa che, per la verità, non si è soliti accostare a persone che hanno fatto scelta di vita come la sua.
3: Sì, lo immagino, lo penso, per una leggenda che circonda i nostri monasteri di clausura, che li vedo come luoghi chiusi, tetri. No. La festa te la dà la continua vicinanza del Signore Gesù nella tua vita, perché è veramente un Dio che vuole la nostra gioia. Beati, le beatitudini sono l'inizio del Vangelo. È venuto a portarci appunto un Vangelo, una buona notizia. Perché una continuità e comunione di vita con Lui profonda apre la vita alla gioia. Quello che è interessante, che è bello, che una gioia è dentro le fatiche della vita, non oltre.
2: Lei però non scrive solo la gioia, dice proprio la festa. che la forse è una,
3: è ancora di più, sì.
2: È una continuità, è una situazione, è uno stato gioioso, ma anche è un vivere lo stato gioioso.
3: Sì, soprattutto viverlo insieme, perché si fa festa insieme. La categoria della festa prevede una comunione di persone. Le feste non si vivono da soli, è festa quando si è insieme, e le nostre comunità annunciano un po' questo, no? Che è bello vivere insieme, pur immaginando le fatiche di... Noi siamo 25 donne in questo momento che viviamo insieme, dai 26 ai 91 anni, quindi sicuramente c'è una fatica intergenerazionale, interculturale, veniamo un po' da tutta Italia, però è bello stare insieme, e questo aumenta lo spessore della festa, questo fatto di vivere con Gesù ma insieme.
2: Io ringrazio Suor Elena Francesca Beccaria di averci parlato di questo suo ultimo libro, La gioia nel silenzio, come ho scoperto il mondo dalla vita di clausura, edito da Marsilio. Grazie moltissimo.
3: Grazie a voi.

0: Il meglio di
1: la Biblioteca di Gerusalemme.
2: I libri di oggi della Biblioteca di Gerusalemme sono Luigi Maria Epicocco, Gesù veramente, un itinerario attraverso le pagine del Vangelo di Marco, della San Paolo. Poi François Julien, Sciogliere, filosofia pratica della mediazione, vita e pensiero. E infine Rudyard Kipling, Gli anni di mezzo della Oligo. Cominciamo con Luigi Maria Epicocco, Gesù veramente, un itinerario attraverso le pagine del Vangelo di Marco. Vangelo di Marco, come sappiamo, è il Vangelo. Il primo dei Vangeli sono stati scritti, l'ordine nel quale vengono presentati nel Nuovo Testamento è diverso perché è un ordine tradizionale, poi comincia con Matteo perché Matteo si apre con la genealogia di Gesù, quindi gli è sembrato naturale ai padri che hanno organizzato la sequenza dei Vangeli nel Nuovo Testamento di metterlo per primo. Però si riconosce comunemente che il Vangelo di Marco è il primo Vangelo che è stato scritto e anche che il Vangelo di Marco è quello in qualche modo più spontaneo, più fresco, forse più ruvido, ma più immediato rispetto agli altri che sono portatori di una tradizione sempre più allargata, sempre più complicata, fino a Giovanni che addirittura fa un Vangelo diverso dagli altri, che tiene conto degli altri Vangeli e è come una riflessione ulteriore rispetto a quelle degli Evangeli. Comunque, Luigi Maria Epicocco scrive questo libro e secondo me la sua capacità maggiore è quella di individuare rispetto a ogni situazione dei punti di sintesi estremamente brillanti. Questa è una questione della teologia contemporanea, secondo me, che ha perso molto delle capacità sistematiche che ha avuto in passato. Ci sono stati grandi sforzi di sistematicità, poi c'è San Tommaso e l'apice forse, ma anche von Balthasar con la cosa della gloria e 16 tomi per raccontare la sua teologia, che è una teologia basata su questi tre momenti: prima la parte della gloria, quindi della bellezza, poi la parte teodrammatica, in qualche modo la spettacolarità della manifestazione di Dio e del suo incontro con l'uomo, e solo dopo la parte teologica sulla strutturazione della fede. Però poi la contemporaneità ha smantellato praticamente questi tentativi, scoprendo o riscoprendo quello che poi la patristica aveva già intuito nei primi anni della cristianità, che Dio è più grande dell'uomo, quindi l'uomo non può riuscire a contenere in un sistema creato dall'uomo o comunque dedotto dall'uomo, a contenere per intero il significato e le modalità del rapporto fra l'uomo e Dio. Cioè, è un'ambizione alla quale si dovrebbe anche rinunciare, per umiltà ma anche per comprensione della differenza dei rapporti, mentre invece tutta una serie di segmenti sono conoscibili. La rivelazione è anche fatta di luci che si accendono, di stelle nel cielo, per cui è inutile immaginare che di trovare il sistema delle stelle o un rapporto preciso fra tutte le stelle. Si apprezza il cielo e quando si ha la fortuna di vederlo nel suo splendore si resta ammutoliti dalla meraviglia dello spettacolo celeste. Ecco, quindi andando per stelle nel libro di Luigi Maria Epicocco si trovano per esempio che quando Gesù entra nella vita di qualcuno la prima cosa che chiede è rinunciare a salvarsi da soli. Gesù viene a rovinare i calcoli che ti sei fatto tu. Rinunciare a salvarsi da soli, che è molto interessante, perché tutti noi in fondo pensiamo di essere in grado o di essere anche costretti a salvarci da soli, mentre invece la salvezza non è che possiamo inventarcela da soli. Poi, che so, altri passaggi, per esempio, la preghiera è per noi un vantaggio e non un dovere. Cioè, questo è poi la prima acquisizione che dobbiamo fare di fronte alla preghiera. La preghiera è un vantaggio, non è un dovere. L'idea è un'idea pagana, quella che gli dèi, Dio, la divinità voglia qualche cosa da noi, allora si fanno i sacrifici, là si bruciano le cose, si sparge le libagioni, si sparge il vino per terra. No, non lo facciamo per noi. L'incontro con Dio, il più prossimo possibile, è con ogni evidenza una cosa che serve a noi e non a Dio. E Dio se ne compiace, è contento, manifesta il suo amore, ma siamo noi quelli che siamo interessati a questo incontro. Poi c'è un altro passaggio qui estremamente interessante. Dice: una chiesa che intercede per i peccatori non è una chiesa che giudica i peccatori, ma una chiesa che si fa carico dei peccatori. Lì dove gli altri non pregano è la chiesa a farlo per loro. Dove gli altri non desiderano la grazia, la Chiesa lo fa per loro. Cioè la Chiesa non è lì per giudicare, ma per in qualche modo raccogliere l'umanità, per tenerla insieme e per anche sciogliere questa questione violenta del peccato, ma per riconsiderare l'esperienza dell'umanità come l'esperienza di un incontro, un'esperienza gioiosa e positiva. E poi c'è un'altra cosa, secondo me un altro passaggio molto interessante, che dice: bisogna avere la consapevolezza che se questa vita eterna è vera, è anche presente ora. In questo momento noi siamo abilitati attraverso il nostro cammino di conversione a essere immersi nella resurrezione. Dobbiamo vivere portandoci addosso tutte le nostre fragilità, tutti i nostri peccati, tutta la nostra miseria, ma siamo chiamati già adesso e non domani a vivere da risorti, già adesso. Cioè, lo dice Gesù, lo dice chiaramente, ma non lo vedete? Il regno di Dio è già qui. Il libro è Luigi Maria Epicocco, Gesù veramente, un itinerario attraverso le pagine del Vangelo di Marco. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in blu 2000.

0: Il meglio di
1: la Biblioteca di Gerusalemme.
2: Secondo libro di oggi, François Julien Sciogliere, filosofia pratica della mediazione, vita e pensiero. La mediazione è una tecnica giudiziaria sostanzialmente, perché è uno dei meccanismi ai quali si può fare ricorso per risolvere una causa, un conflitto, una causa civile. Le grandi aziende a volte ricorrono a degli arbitrati stabiliti prima, quando si fanno questi mega contrattoni, per poter ricorrere a una giustizia più rapida, più veloce, che in delle situazioni nelle quali si giocano i milioni e anche di euro, le decine, centinaia di milioni, anche poche settimane di velocizzazione sono molto utili. Ecco, la mediazione invece è una tecnica per cui un mediatore, qualcuno, viene chiamato a mettersi fra due litiganti praticamente e accompagnarli a trovare una soluzione comune, non a cercare chi vince o chi perde, ma a portarli al punto nel quale in qualche modo si trovano d'accordo nel risolvere in quel modo lì la controversia, e tutti e due si dichiarano in qualche modo soddisfatti. Ora, François Julien è un filosofo francese che ha tenuto una conferenza su questo tema al Senato francese, e il titolo infatti sciogliere vuol dire risolvere praticamente, e quello che lui dice, quello che sostiene soprattutto, è che mentre il ricorso al giudizio è una tecnica occidentale, cioè una tecnica quasi di violenza, il ricorso alla mediazione è una tecnica invece orientale. Lui ha studiato molto il pensiero cinese, per cui lui dice è un riconoscere il fatto che la realtà in sé contiene una soluzione e bisogna farla emergere, tanto che arriva a un certo punto e dice che verso la fine, quando poi ha spiegato tutto e ha raccontato com'è il meccanismo, e con una serie di passaggi estremamente illuminanti sul fatto che praticamente non c'è una necessità o una ricerca della persuasione, ma c'è il bisogno di far emergere nelle due parti quali sono i punti di disponibilità, per cui alla fine il mediatore non fa delle proposte così nel vuoto, ma cerca di far sì che siano le parti a spogliarsi dell'inutile in qualche modo e a mettere in evidenza quali sono solo gli elementi chiave del problema attorno ai quali poi la soluzione può diventare evidente da sola. E arriva a dire poi a un certo punto, mi dicevo, una buona mediazione non è quella a cui ci si rassegna come un male minore, bensì quella in cui ciascuna delle parti può trovare motivo di soddisfazione, perché vi si manifesta una possibilità che non solo risponde nelle sue condizioni a ciò che le è accettabile, ma soprattutto le consente di riaprire un orizzonte di futuro che da sola non avrebbe potuto nemmeno concepire. Quindi la parte addirittura in questo momento dall'uscita da questo momento di conflitto riceve una spinta verso un futuro migliore, perché la soluzione che è stata offerta è una soluzione funzionale ad ambedue le parti, non è una soluzione lesiva, non è una soluzione al ribasso, ma è una soluzione verso l'alto. Ora ovviamente questa è ha un contenuto utopico, anche questa affermazione, però descrive il momento più alto delle possibilità della mediazione, che in ogni caso non si risolverà in un atteggiamento ferocemente punitivo nei confronti di una sola delle due parti. Il libro è François Julien, Sciogliere, filosofia pratica della mediazione, edito da Vita e Pensiero. Noi siamo alla Biblioteca di Gerusalemme, in Blu 2000.

0: Il meglio di
1: la Biblioteca di Gerusalemme.
2: Ultimo libro di oggi è di Rudyard Kipling, Gli anni di mezzo, edito da Oligo. È una raccolta di poesie, ne ha scritte pochissime di poesie Kipling, e queste poesie sono anche il frutto di, anche se poi è una raccolta, quindi sono un po' mescolate anche nei momenti di scrittura. Ma Kipling perse un figlio nella Prima Guerra Mondiale, e queste poesie in alcuni casi risentono di questo evento e del fatto che poi Kipling, che era stato poi il paladino di quelle cose, il fardello dell'uomo bianco, che era la necessità dell'uomo bianco di comandare il mondo, visto che era migliore di tutti gli altri, tutte queste cose qua, cambia un po' il suo pensiero. Certo, leggendo queste poesie, per esempio c'è questa poesia I Vogatori, che è del 1902, quindi 12 anni prima della guerra, dice: a un passo della pace, dai mari stretti al mondo lontano e diviso a metà, con un equipaggio tradito stringe un patto, col goto e l'infame unno. L'infame unno, noi stiamo parlando di una guerra feroce che però scoppierà più di 10 anni dopo. Non chiedemmo altro che il diritto di raccogliere dove avevamo seminato, di restare fedeli nel bene e nel male alla nostra bandiera e al nostro trono. Cioè, tutti toni molto guerreschi anche. Però ci sono poi anche dei passaggi, per esempio questa Una Natività del 1916. Il bambino fu posto nella mangiatoia tra buoi mansueti, al riparo dal freddo e dal pericolo, ma non fu così per il mio. E poi continua: come sta mio figlio? Sta bene, pregò la madre in attesa. Non so come cadde e non so dove fu deposto. Quindi sono queste poi anche meditazioni sulla tragedia della guerra, che poi segnalano anche un cambiamento, una sorta di comprensione più profonda e allargata da parte anche di un uomo come Kipling, appunto, che è testimone, eraldo storico dell'impero britannico e anche dell'imperialismo britannico. Il libro è Rudyard Kipling, Gli anni di mezzo, della Oligo. Traduzione e cura di Maurizio Mauria Taormina. Prima avevamo parlato di François Julien Sciogliere, filosofia pratica delle mediazioni di vita e pensiero, e prima ancora di Luigi Maria Epicoco, Gesù veramente, un itinerario attraverso le pagine del Vangelo di Marco, della San Paolo. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme, in Blu 2000, e vi saluto io, Sergio Valzania, e con me vi salutano Samira Rocchetti e Fulvio Politi, che si sono occupati della parte tecnica della trasmissione.

0: Uno sguardo al sud del mondo. Radio Caris in Blu presenta
1: Africa Oggi. Africa Oggi. Africa Oggi. In collaborazione con Nigrizia.
2: Bentrovate e bentrovati ad Africa Oggi, nuovo appuntamento del nostro viaggio settimanale nell'attualità del continente africano, storie, politica, società e geopolitica raccontate insieme ai giornalisti di Nigrizia e ai nostri ospiti. La puntata di oggi parte dallo Yemen e attraversa il Mar Rosso per arrivare fino al Corno d'Africa. La grande offensiva scatenata dagli Houthi contro il governo yemenita sostenuto dall'Arabia Saudita ha riaperto anche lo scontro diretto con Riyadh, una crisi che provoca conseguenze anche sulla sponda africana e potrebbe incidere sulle forze che combattono la sanguinosa guerra in Sudan. Poi parleremo di cacao e deforestazione. Un'inchiesta di Global Witness accusa uno dei colossi più conosciuti dell'alimentare di fare pressione per abbattere le nuove regole europee sulla tracciabilità dei prodotti. Io sono Luca Del Ponte, questa è Africa Oggi, cominciamo. Gli Houthi hanno lanciato una vasta offensiva nello Yemen contro le forze del governo sostenuto dall'Arabia Saudita, conquistando la costa yemenita sul Mar Rosso e isole strategiche per il controllo di Bab el-Mandeb, passaggio obbligato per le navi che dall'Oceano Indiano risalgono il Mar Rosso verso il canale di Suez e il Mediterraneo. Riyadh ha risposto con bombardamenti nello Yemen e gli Houthi hanno portato a loro volta gli attacchi direttamente in territorio saudita. Ma la crisi coinvolge direttamente anche l'Africa. Sull'altra sponda del Mar Rosso ci sono infatti Gibuti ed Eritrea e subito più a sud la Somalia, e le conseguenze potrebbero arrivare fino al Sudan, dove gli Emirati Arabi Uniti sostengono le RSF di MT, mentre l'Arabia Saudita sostiene l'esercito regolare di Al-Burhan. Per capire che cosa può cambiare nel Corno d'Africa e negli equilibri della regione abbiamo sentito Umberto Profazio, analista della NATO Defense College Foundation ed esperto di Medio Oriente e Nord Africa. Buongiorno Umberto e benvenuto ad Africa Oggi.
3: Buongiorno.
2: Allora Umberto, partiamo dalla geografia. Dall'altra parte del Mar Rosso, rispetto allo Yemen, ci sono Gibuti, Eritrea e Somalia. Con l'avanzata degli Houthi verso il Bab el-Mandeb, quanto rischia di diventare africana una guerra che finora abbiamo raccontato soprattutto come una crisi dello Yemen e della penisola arabica?
3: Sì, il rischio aumenta notevolmente. Questa è definita come una guerra nel Golfo, nel Medio Oriente, quindi c'è stato già lo spostamento dallo stretto di Hormuz a quello di Bab el-Mandeb, specialmente a seguito dell'avanzata dei Houthi, che dopo aver preso diverse città lungo la costa del Mar Rosso sono impadroniti anche di due isole, quella di Perim e quella di Hanish, che sono proprio di impetto rispetto sia allo Yemen che a Eritrea e Gibuti. Per quanto riguarda l'impatto su questi paesi, ecco, già ci sta un impatto dal punto di vista umanitario, con una serie di arrivi da parte di persone che sono state allontanate dalle loro case, dallo Yemen, che hanno raggiunto Gibuti nel corso degli ultimi giorni. Le stime del 13 settembre parlavano di circa 2.000 sfollati che hanno raggiunto Gibuti, ma vi stanno anche un impatto visibile anche dal punto di vista della sicurezza, in quanto Gibuti ospita già diverse basi militari di paesi stranieri, in particolar modo quella degli Stati Uniti, che sono in un modo o nell'altro comunque coinvolti nella guerra del Golfo. E per quanto riguarda invece gli altri paesi, sicuramente si può evidenziare un potenziale impatto sulla Somalia, visto anche l'aumento degli atti di pirateria lungo le sue coste, e una connessione già stabilita, secondo diversi studi, tra i ribelli Houthi e la formazione fondamentalista di Al-Shabaab. E poi per quanto riguarda l'Eritrea, invece, si può parlare di un impatto dal punto di vista geopolitico, in quanto questo paese, che è solitamente isolato sulla scena internazionale, sta assumendo una nuova centralità.
2: Ecco, una delle conseguenze che stiamo vedendo in questi giorni è sulle rotte commerciali. Alcune navi cambiano percorso, gli operatori somali cercano alternative e torna a margine anche il problema della pirateria. Se la crisi dovesse durare, quali sarebbero le conseguenze più pesanti per i paesi del Corno d'Africa?
3: Le conseguenze principali possono essere di diversi tipi. Innanzitutto c'è l'impatto sull'energia, che è innanzitutto un impatto di natura mondiale, e quindi anche in questo caso va a riversarsi sui paesi del cosiddetto sud globale, tra quelli ci stanno quelli del Corno d'Africa. L'impatto sulla sicurezza delle rotte marittime naturalmente incide, su questo incide anche un potenziale aumento dei costi delle materie prime, un'eventuale crisi dei rifornimenti e del cibo, come si è già avuta a seguito della pandemia, quando si è andata a interrompere quella supply chain che aveva si era stabilita nel corso dei decenni dell'apogeo della globalizzazione. Ecco. Per quanto riguarda invece l'aumento della pirateria, questo è dovuto anche all'incremento dell'insicurezza nelle acque antistanti e Bab el Mandeb e il Golfo di Aden. È stato un fenomeno che ha avuto una situazione esplosiva nel corso degli anni passati, ma che rischia di tornare in auge anche in aumento dell'insicurezza, con l'aumento dell'insicurezza nell'aria, in particolar modo quella di fronte alla Somalia, che è già cronicamente instabile da diversi anni.
2: C'è anche un aspetto geopolitico, perché gli Emirati Arabi Uniti sono un attore fondamentale nel Mar Rosso, nel Corno d'Africa, e hanno interessi anche nella guerra in Sudan. Se la crisi yemenita dovesse allargarsi, potrebbe costringere Abu Dhabi a rivedere le priorità e le strategie nella regione, e potrebbe avere conseguenze anche sul conflitto sudanese?
3: Sì, sicuramente ci può essere un potenziale spillover di questi effetti anche sulla guerra civile in Sudan, che comunque risponde a altri imperativi per il momento rispetto alla situazione dello Yemen. Diciamo che dobbiamo tenere le due crisi per il momento separate, in quanto una ha a che fare quella della Yemen con l'avanzata di Houthi e il loro impatto sulle rotte commerciali e i flussi energetici mondiali. L'altra invece dura da diversi anni ed è una lotta per il potere tra le Rapid Support Forces sudanesi, appoggiate dagli Emirati e non solo, anche da altri importanti attori regionali e globali, e l'esercito regolare che fa capo a Abdel Fattah al-Burhan, che invece ha a sua volta il sostegno di diversi attori regionali e globali. Quindi si tratta di una proxy war in cui gli Emirati sono coinvolti da diversi anni, nonostante Abu Dhabi abbia sempre rifiutato ogni addebito del suo coinvolgimento nel conflitto. Ecco, in questo momento la crisi nello Yemen tende a indebolire principalmente l'Arabia Saudita, che attraverso lo stretto di Hormuz e quello di Bab el Mandeb si trova in questo momento isolata, anche a seguito del bombardamento del gasdotto East-West che è stato effettuato nel corso degli ultimi giorni. E ricordiamoci che l'Arabia Saudita è stata divisa dagli Emirati Arabi Uniti da una rivalità che è perdurata nel corso degli ultimi anni e che ha trovato anche in Sudan uno dei suoi principali epicentri nella regione. Per cui quello che potrebbe succedere in questo momento, l'indebolimento dell'Arabia Saudita dal punto di vista energetico, politico e diplomatico, potrebbe avvantaggiare gli Emirati Arabi Uniti, però sì. Bisogna vedere poi in realtà nel corso dei prossimi giorni quali saranno poi i rapporti tra Abu Dhabi e Riyadh, anche di fronte a una crisi regionale che interessa e preoccupa entrambi i paesi.
2: La guerra in Yemen può dunque spostare l'ago della bilancia anche in Sudan, è la possibilità indicata da Umberto Profazio. I nuovi attacchi Houthi mettono sotto pressione l'Arabia Saudita e un suo indebolimento potrebbe rafforzare, per effetto indiretto, gli Emirati Arabi Uniti e quindi le RSF di MT, sostenute da Abu Dhabi, nella guerra contro l'esercito regolare di Al-Burhan. Ma non è uno scenario scontato, come ci ha spiegato Profazio, alleanze e rivalità nella regione sono estremamente fluide e una crisi economica dovuta a questa guerra che minaccia gli interessi sia sauditi sia emiratini potrebbe anche spingere Riyadh e Abu Dhabi a ridurre le loro rivalità. Umberto Profazio, analista della NATO Defense College Foundation ed esperto di Medio Oriente e Nord Africa, grazie per essere stato con noi ad Africa Oggi, buon lavoro e a presto.
3: Grazie a voi, a presto.
2: cacao, caffè, olio di palma. Dietro alcuni dei prodotti che arrivano ogni giorno sul mercato europeo può esserci la distruzione di intere aree forestali. Per contrastarla, l'Unione Europea ha introdotto nuove regole sulla tracciabilità delle materie prime, ma quelle norme sono finite nel mirino delle grandi lobby dell'alimentare. Un'inchiesta di Global Witness accusa una delle maggiori multinazionali del settore dolciario di fare pressione per renderle inefficaci. Il servizio è di Gianni Ballarini di Nigrizia.
4: I grandi colossi dell'alimentare non vogliono regole, soprattutto se le regole arrivano da Bruxelles e toccano i loro affari. Il cacao è uno di questi affari. E ora, secondo un'inchiesta di Global Witness, uno dei giganti del settore, Mondelez, starebbe facendo di tutto per indebolire la nuova norma europea contro la deforestazione. La legge dovrebbe entrare in vigore a fine anno. L'obiettivo è bloccare l'ingresso nell'Unione di cacao, caffè, soia, legnami e altri prodotti legati alla distruzione delle foreste. Per il cacao significa tracciare le piantagioni, geolocalizzare i lotti e garantire che i chicchi non arrivino da terre disboscate di recente. Mondelez è il nome dietro marchi che tutti conosciamo, come ad esempio Milka e Oreo. Fino a poco tempo fa diceva di sostenere la legge europea. Nel 2020 aveva appoggiato il testo. Insieme ad altre aziende del cioccolato aveva chiesto di non ritardarne l'applicazione. Poi, nel luglio del 2025, ha cambiato linea. Ha chiesto un secondo rinvio di 12 mesi. Motivo ufficiale? I coltivatori di cacao non sono pronti. Global Witness ha analizzato documenti di lobbying e incontri registrati a Bruxelles. Da luglio 2025 Mondelez ha incontrato con cadenza quasi bimestrale decisori chiave dell'Unione. Ha parlato con governi di Francia, Germania, Irlanda e Lussemburgo. Tra gli interlocutori compare anche l'ambasciatore degli Stati Uniti presso l'Unione Europea. Secondo l'ONG, l'obiettivo è spingere per un ulteriore slittamento o per un alleggerimento delle regole, proprio mentre Parlamento e Consiglio europei devono decidere sulle ultime proposte di semplificazione della Commissione. C'è un altro dato che pesa. Tra i grandi produttori di cioccolato, Mondelez è l'unica che non dichiara pubblicamente quale percentuale del proprio cacao sia garantita deforestation free. Nel frattempo, organizzazioni della società civile in Costa d'Avorio, in Ghana, ricordano che il lavoro di mappatura delle piantagioni è già stato avviato da anni e accusano le grandi aziende di usare la presunta impreparazione dei produttori come scusa per guadagnare tempo. Secondo le stime di Global Witness, dal 2023 a oggi, Mondelez avrebbe speso circa 1,5 milioni di euro in attività di lobbying.
2: E si chiude questa puntata di Africa Oggi grazie a Umberto Profazio e a Gianni Ballarini, grazie a Brando Ricci per la consulenza alla puntata. Africa Oggi è la produzione audio di Nigrizia, la rivista dei missionari comboniani. Io sono Luca Del Ponte, grazie per averci seguito, appuntamento alla prossima settimana.
1: Africa Oggi. Africa Oggi.
0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu, FM 87.8 e 99.3.

ho capito da loro che si può imparare a litigare. E ho scoperto che c'è un altro modo per smettere di odiare, come se un secolo insieme durasse un momento.

0: ti giuro.
1: Mi piacerebbe passare da te sotto casa, col profumo dei fiori, le scarpe in vernice, portarti in paese e poi ballare per strada.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Titoli del radiogiornale della Radio Vaticana, Leone XIV, grave crisi umanitaria in Somalia, serve un'assistenza internazionale alla catechesi, davanti a Dio non c'è spazio per invidia e divisioni. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviar. Dopo l'Angelus di questa domenica, il Papa ha lanciato un appello per l'aiuto internazionale alla Somalia, colpita da una grave siccità. Le sue parole nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
2: Seguo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia, dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione, in particolare di donne e bambini. Auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale affinché non manchi a questi nostri fratelli e sorelle l'assistenza necessaria.
3: Nel salutare i 20.000 pellegrini in piazza, Leone XIV invia la sua benedizione alla popolazione di Pescantina, in provincia di Verona, in preghiera al monumento agli ex internati, per ricordare quanti sono stati deportati e prigionieri durante la Seconda Guerra Mondiale.
2: Lo faccio per sottolineare che non bisogna dimenticare, ma imparare dalla storia per non ricadere negli errori del passato.
1: All'Angelus Leone XIV esorta a superare rivalità umane per abbracciare la giustizia generosa di Dio, che è misericordia e perdono, e ad abbandonare le vie distorte. Guadagniamo gioia, intelligenza e futuro, afferma, quando la legge dell'amore interrompe quella del calcolo. Cecilia Seppia.
4: Il cuore del brano del Vangelo che il Papa commenta all'Angelus è il momento della retribuzione degli operai chiamati a lavorare nella vigna. Il padrone paga tutti allo stesso modo, dall'ultimo arrivato al primo. Quella che sembra un'ingiustizia agli occhi dei lavoratori, tanto da provocare sdegno, è invece, afferma Leone, segno di una giustizia più generosa e di un amore più grande.
2: Dio ha vie diverse e pensieri nuovi, anche per coloro che si ritengono i primi. Tutti invece guadagniamo gioia, intelligenza e futuro quando la legge dell'amore interrompe quella del calcolo. L'esperienza della misericordia allarga quella del merito. Il dono della pace sospende la rivalità e avvicina nella gratitudine.
4: Leone esorta ad essere tutti collaboratori nella vigna del Signore, ad essere costruttori in modo nuovo di giustizia e pace.
2: Non c'è spazio per l'invidia e la divisione là dove irrompe la novità di Dio. Abbandoniamo le vie distorte e i pensieri iniqui.
1: Oltre 1.100 i droni lanciati la notte scorsa dalle forze ucraine su 19 regioni della Russia, compresa Mosca. Il presidente ucraino Zelensky precisa che sono stati usati anche missili da crociera e balistici. Questa settimana, ha sottolineato, Mosca ha lanciato più di 2.000 droni, oltre 1.700 bombe e 19 missili di vario tipo. Le forze russe hanno risposto attaccando Kiev e Odessa, almeno 4 i morti. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ribadisce che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso finché le nostre condizioni non saranno soddisfatte e gli impegni degli americani attuati. Intanto il presidente americano Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca attorno alle 2 ore italiana. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele. Secondo le statistiche, ogni 2,62 minuti una persona muore in guerra. E a questo intervallo saranno prodotti nell'atrio della Basilica di San Pietro 1096 suoni registrati per 49 ore in modo da coprire tutti i fusi orari della giornata internazionale della pace delle Nazioni Unite del 21 settembre. Si tratta dell'iniziativa Sounds of Loss, installazione sonora ideata dal regista tedesco Philipp Gröning, sostenuta dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione, dal Dicastero per la Comunicazione e dalla Fabbrica di San Pietro. Sarà possibile ascoltare l'installazione sul portale Vatican News e sul canale YouTube dei media vaticani. Ed è tutto per questa edizione. L'informazione della Radio Vaticana torna domani.
5: Laudetur Jesus Christus, ebidomada pape. Notizie Vaticane, Latina.
0: È domenica 20 settembre.
6: Sono le 14:05.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Anima Latina. Radio Colloquia de Lingua Ecclesia.
2: Radiofonica Vaticana. Saluto vos omnes, ego sum Fabius Cola Grande, placet mihi, vobis anc auditionem Latine reditam prebere. Ben ritrovati all'ascolto della 244esima puntata di Anima Latina, il nostro vademecum per Latin Lovers, un programma sui generis e ante litteram che vuole aiutarvi proprio ad approfondire la vostra passione per le lingue classiche. Referendum, curriculum, gratis, media, virus, placebo, crediamo di parlare italiano, invece ipso facto continuiamo a parlare latino. A ricordarcelo oggi, come sempre, c'è la giornalista e archeologa Maria Milvia Morciano che conduce con me questo programma. Ben trovata!
3: Ben trovato Fabio, amici, salvete!
2: E oggi siamo assieme al reverendissimo Monsignor Waldemar Turek, che è il coordinatore dell'Ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato. Ben ritrovato!
4: Salvete omnes!
2: E ricordiamo che proprio questo ufficio ci permette di andare in onda, non solo ci permette di realizzare questa trasmissione, ma anche il notiziario in lingua latina Hebdomada Pape che avete appena ascoltato prima di noi. Insomma, il latino è fra di noi, tanto vale conoscerlo meglio. E partiamo subito con la prima rubrica di Anima Latina, la traduzione dal latino all'italiano di uno dei post di Papa Leone XIV, che come i suoi predecessori Benedetto XVI e Papa Francesco scrive anche sui social network, in particolare su X, il social che prima chiamavamo Twitter. @pontifex_ln è l'account in lingua latina e noi rileggiamo uno dei post del Papa del 6 settembre 2026.
3: Cor nostrum cum dolore populi in Ucraina coniungitur. Qui iam inde a tot annis inter angustias et timorem vivit. Iterum vementer exhortamur, ut violentiae finis imponatur, vastatius istatur cordaque, dialogo ac pacea periantur. Exoptamus, ut conatus is diebus suscepti ad colloquia pacis renovanda certos afferant fructus atque via artis legationum pateat. Oremus omnes Dominum, ut concordia in omnibus mundi conflictibus prevaleat.
2: E questo è uno dei post che vengono pubblicati sull'account del Papa per sintetizzare o sottolineare uno degli appelli che il Papa fa la domenica nel cosiddetto Dopo Angelus. Perché domenica 6 settembre, visto che la guerra infuria ancora tra Russia e Ucraina, il Papa ha nuovamente pregato per quest'ultimo paese che da anni, ha detto il Papa, vive inter angustias et timorem, no? Monsignor Turek, sì. Cioè tra l'angoscia e la paura.
4: Sì, che da anni vive nell'angoscia e nella paura. Qui iam inde a tot annis inter angustias et timorem vivit. Abbiamo due parole, due sostantivi tipici del latino classico che sempre esprimono più o meno lo stesso contenuto, e abbiamo parlato proprio nel programma precedente di questo termine angustia, angustia, e poi timor, timoris. Da sottolineare qui forse dal punto di vista della lingua latina il fatto che si riferisce al cosiddetto pluralis maestatis. Se noi paragoniamo questi due testi, allora in italiano abbiamo il mio cuore e in latino abbiamo cor nostrum. Noi ancora continuiamo nel nostro ufficio questa tradizione, e mi sembra la cosa riguarda solo la lingua latina, che quando il Papa parla di se stesso usa cosiddetto pluralis maestatis, cioè la prima persona plurale. E poi abbiamo alcune parole tipo exhortamur, exoptamus, quindi sempre la prima persona plurale, e invece nelle lingue moderne non lo facciamo più.
3: È molto interessante che appare per tre volte una parola con la stessa radice: cor, nostrum, corda e concordia, quindi crea proprio una sintassi circolare molto interessante.
4: Ma una giusta osservazione, anche perché qui forse si vede un po' l'influsso di Sant'Agostino. Sappiamo che a Papa Leone piace tanto Sant'Agostino e quindi la parola cor cordis appare molto spesso nelle opere di Sant'Agostino e esprime tanti tanti significati, quindi non mi sorprende questo fatto che appunto abbiamo queste tre parole in un testo abbastanza lungo, ma comunque tre volte cor d'acqua, quindi il plurale, e poi concordia.
3: Esatto, il cuore appare anche nello stemma del Papa.
2: E passiamo allora allo spazio dedicato ai neologismi. Maria ha scelto una parola molto particolare che fa un lunghissimo giro fino a diventare una parola che usiamo nel nostro vocabolario, pur essendo una parola latina. Ma la cosa curiosa è che questa parola, che deriva dal latino, oggi, se dobbiamo tradurla in latino, ci obbliga a ricorrere, secondo il lexicon Recentis Latinitatis, ha una lunga perifrasi, perché questa parola latina oggi ha assunto un nuovo significato. Se noi un tempo usavamo la parola sponsor nel latino classico, aveva un significato, non è vero Maria? Mentre oggi sì, ne ha assunto un altro.
3: Oggi si dice, almeno viene proposta nel lexicon, preconi causa pecunie prebitor.
2: Cioè, traduciamo questa parola che usiamo nel vocabolario italiano in questa maniera. Però sponsor era già una parola latina.
3: Esatto, era già una parola latina, appare anche in Cicerone, nel De Officiis, e viene usato proprio con un significato di garante, ecco, non di sponsor, di fornitore,
2: che fornisce denaro a scopo di pubblicità o promozione. È curiosa questa storia di questa parola.
4: Qui abbiamo un bel esempio di un termine che viene espresso oggi con quattro parole. Avevo già piacere di dire su alcuni lavori che venivano eseguiti nella preparazione del lexicon Recentis Latinitatis, a volte era abbastanza facile trovare una parola per esprimere il termine classico, a volte gli autori del lexicon, in modo particolare l'abate Eger, ricorrevano a questa seconda possibilità, proporre questo vocabolo in maniera piuttosto descrittiva per esprimere lo stesso concetto, ma usando tre o in questo caso anche quattro parole sempre del latino classico, ma per esprimere il concetto nuovo. Qui è un bel esempio, cioè precogni causa pecunie prebitor, in maniera molto molto descrittiva esprime bene il significato di questo termine sponsor.
2: Allora, passiamo invece al gergo ecclesiale. Maria ha scelto una parola molto curiosa che sembra un avverbio, no? In lingua italiana. Dice, hai fatto proprio bene. Però invece proprio, cioè nel vocabolario ecclesiastico, ha tutto un altro significato, è un sostantivo.
3: L'insieme dei testi liturgici specifici di una determinata celebrazione, festa, santo, tempo liturgico, chiesa particolare, contrapposto all'ordinarium, che comprende le parti stabili. Quindi è un termine ecclesiale molto preciso.
2: È l'insieme delle parti della messa, della liturgia, delle ore, il cui testo varia secondo i periodi dell'anno liturgico o della commemorazione di un santo o di un evento significativo, ed è in opposto a ordinario.
4: Diciamo che questo termine si riferisce in modo particolare al breviario. Se per esempio abbiamo una ricorrenza liturgica, la memoria di un santo, io dico le lodi, in un certo momento l'antifona prima del Benedictus è propria, cioè non del giorno di oggi, ma io devo ricorrere proprio a questa parte dove l'antifona si riferisce in modo particolare a questo santo, martire o un santo religioso. Quindi questo termine proprio esprime tutto ciò che non fa parte della giornata di oggi, della feria, ma ha qualcosa, diciamo, di specifico per la determinata festa.
3: Ma quando,
4: o per la memoria,
3: quando si legge motu proprio del Papa?
4: E motu proprio è un'altra cosa, perché il motu proprio è un tipo di documento, un genere letterario. Alla lettera sarebbe di propria iniziativa, motu proprio, quindi un termine che viene usato a questi documenti che vengono preparati dal Santo Padre e si riferiscono normalmente a un tema o a un argomento che è molto attuale.
2: Allora, chiudiamo questa disquisizione che potrebbe andare avanti, perché davvero quando si parla di etimologia, di lingua, di latino e italiano, ci si addentra in un mondo affascinante e chiudiamo con le espressioni, i proverbi e i modi di dire. Anche questa volta Maria ne ha scelta una molto curiosa che riguarda appunto l'epoca romana e riguarda l'ambito dei prigionieri di guerra, no?
3: Esatto, sub corona vendere.
2: Cioè vendere sotto una corona, che significava vendere come schiavo in particolare i prigionieri di guerra.
3: Esatto.
2: Perché si diceva così?
3: Perché venivano catturati dall'esercito, i prigionieri potevano essere quindi venduti alla sta pubblica, ridotti in schiavitù. I prigionieri venivano esposti con una corona sul capo, quindi quasi una specie di garanzia, no? Alla corona, non lo so, però oggi è usata molto raramente, ma può comparire in contesti storici e giuridici. Per esempio cito Aulo Gellio nelle Notte Sattice, cita i testi del giurista di epoca Augustea, Celio, Sabino, insomma, spiega che i prigionieri di guerra venivano venduti indossando delle ghirlande e Sabino specificava che la corona serviva a indicare che lo Stato vendeva quei beni visti e piaciuti. Quindi, una sorta
2: quindi la corona
3: di...
2: non è solo del re, è anche dello schiavo.
3: È anche dello schiavo.
4: Sì, ha molti significati in latino questo termine e poi può essere usato in contesti diversi.
2: Bene, grazie a Monsignor Turri che ci ha fatto compagnia nella prima parte di questa 244esima puntata. Alla prossima.
4: Grazie.

0: Latina, ben trovati nella seconda parte della puntata odierna. Abbiamo il piacere di avere in collegamento da Reggio Emilia una archeologa ed egittologa, la professoressa Paola Davoli. Ben trovata.
1: Grazie, ben trovati a voi e saluto lei e tutti i nostri ascoltatori.
0: So, professoressa, diciamolo subito, che lei sta per ripartire per l'Egitto per la missione archeologica che si trova a Stocnopaio Nesos.
1: Sì, stiamo per partire addirittura domenica prossima, quindi siamo veramente ormai tutti quanti in fibrillazione per la partenza, ci stiamo preparando. Stocnopaio Nesos è il nome greco di un luogo, una piccola città, che oggi è chiamata Dime Esseba in arabo e che si trova nella regione del Fayum, praticamente una pseudoasi nel deserto occidentale egiziano a circa 100 km di distanza a sud-ovest del Cairo. Stocnopaio Nesos è attualmente, come probabilmente anche nell'antichità, in pieno deserto, a nord di un lago, che è il lago Karun, che domina, diciamo così, la geologia di questa pseudo-oasi che si chiama Fayum.
0: Ecco, non abbiamo detto che Paola Davoli è professore ordinario di egittologia all'Università del Salento e dal 2004 dirige appunto questi scavi archeologici, quelli del Stocnopaio Nesos Project, e fino alla scomparsa di Mario Capasso nel 2024 ha condiviso con lui la direzione del progetto. Con lei parliamo di un gruppo di antichi manoscritti biblici, che sono dei documenti molto preziosi, i manoscritti preziose testimonianze della Bibbia in greco tra il IV e il VI secolo, decisivi questi manoscritti per ricostruire come i testi sacri furono copiati, letti e trasmessi nelle prime comunità cristiane. Ecco, professoressa, partiamo proprio da qui. Che cosa sono i manoscritti biblici Freer? Quali testi contengono e perché sono così importanti per la storia della Bibbia?
1: Sì, dunque i manoscritti biblici Freer sono numerosi in realtà, ma quelli che interessano noi sono solo 4, molto importanti perché sono manoscritti composti da molti fogli, erano parte, secondo gli studiosi, di manoscritti biblici di una intera Bibbia, che vennero forse rinvenuti a Stocnopaio Nesos, questo secondo quanto ci narra colui che ha venduto questi in Egitto questi manoscritti a Freer. Sono, diciamo, importanti perché si datano ad un'epoca piuttosto antica per i manoscritti biblici, e cioè tra il IV e il VI secolo dopo Cristo. E quindi questo, se venisse confermata la provenienza dal nostro sito, dal sito in cui stiamo scavando appunto dal 2004, sarebbe estremamente importante perché testimonierebbe anche la presenza di una comunità cristiana molto colta, forse addirittura dei monaci, e questi manoscritti tra l'altro ci tramandano delle versioni che sono un po' diverse da quelle più comunemente note, quindi aggiungono anche delle parti, diciamo, meno frequenti in altri manoscritti.
0: Ecco, manoscritti, ce lo spiegava, che furono acquistati in Egitto, pensate, nel 1906 dal collezionista americano Charles Lang Freer, ma per molto tempo non si sapeva bene dove fossero stati ritrovati. Come si è arrivati a indicare proprio l'antica Stocnopaio Nesos come sede di questo ritrovamento?
1: Ecco, beh, una storia molto avvincente, tra l'altro, perché in quegli anni, quindi tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento, c'erano molti scavi clandestini in Egitto e il nostro sito si prestava bene perché si trova in mezzo al deserto, quindi nessuno vede quello che succede. Quindi scavi clandestini che hanno portato alla luce a Dime, quindi a Stocnopaio Nesos, migliaia di papiri in greco e in demotico, qualcosa anche in geroglifico, e questi papiri vennero venduti sul mercato antiquario, oggi si trovano sparsi in tutto il mondo. Quindi i venditori di antichità, soprattutto quelli del Cairo, si procuravano questi materiali da vendere sia agli specialisti, quindi ai papirologi, ma anche ai turisti. Charles Lang Freer era un turista speciale perché era un miliardario americano che si occupava di arte. Infatti poi lui ha donato tutta la sua collezione di arte e anche di manoscritti agli Smithsonian Institution, gli ha costruito il museo proprio per avere questa sua Gallery of Art della sua collezione, che però è soprattutto di pezzi giapponesi. Comunque, sulla via dell'Oriente, Freer giunge al Cairo e viene attratto, diciamo, da un venditore di antichità che gli propone delle pergamene. Questi sono dei manoscritti in greco su pergamena, ripeto, piuttosto cospicui, cioè costituiti da molti fogli, per esempio 102 pagine il Deuteronomio, poi abbiamo anche i Vangeli che sono costituiti da 187 fogli, quindi un cospicuo numero di pagine che ovviamente lui non può leggere, non sa di che cosa si tratta e dopo essersi un po' informato decide di comprare. Compra questo lotto di 4, quindi manoscritti diversi che comprendono le lettere di Paolo, sono 84 pagine, i Vangeli come dicevamo prima, addirittura con le copertine di legno dipinte con l'immagine dei 4 evangelisti, ma anche i Salmi e come dicevo all'inizio anche il Deuteronomio. E all'inizio quindi porta questi manoscritti alla Michigan University, che era vicino, diciamo, a casa sua, lui era di Detroit, e chiede agli specialisti che tipo di materiali fossero, se fossero effettivamente interessanti. E lì si scopre appunto che si tratta di manoscritti biblici. E a questo punto si scopre anche che non sono completi, cioè non è una Bibbia completa, sono parti di probabilmente di una stessa Bibbia, e allora si scatena l'interesse su da dove vengono. Diciamo che le domande degli specialisti sono due: dove sono stati prodotti e dove sono stati rinvenuti, perché naturalmente i luoghi possono anche non coincidere. E allora lì comincia la cosiddetta caccia al tesoro, diciamo, da dove vengono, perché se sappiamo da dove vengono, allora con altri scavi possiamo forse trovare anche i pezzi mancanti. Inizialmente si disse che provenivano da Akmim, dove c'è un monastero importante, oppure da un convento, il convento di Santa Maria nello Wadi Natrun, dal monastero bianco. Quindi sono state tante le ipotesi iniziali che erano quelle, diciamo, più probabili. Poi però ad un certo punto, messo alle strette, il venditore ha detto che venivano da Dine e Seba, ovvero da Sognopaionesos. E allora si comincia a cercare di capire da dove esattamente. Addirittura questo negoziante, questo venditore che si chiamava Ali Arabi, propone uno schizzo a Frer, uno schizzo di questa piccola città in cui lui dice c'è un monastero al centro, e fa una crocetta, proprio la mappa del tesoro. Ecco, i manoscritti sono stati trovati qui, quindi all'interno di quello che noi oggi sappiamo essere il tempio del dio Sognopaios, cioè un dio del pantheon egiziano pre-cristiano naturalmente.
0: Ecco, antico tempio di Sognopaios che poi sarebbe stato trasformato in monastero. Sappiamo qualcosa di questa primitiva comunità cristiana, della possibile biblioteca alla quale appartenevano questi codici?
1: Ecco, beh, per lungo tempo in realtà gli studiosi, soprattutto i papirologi, non hanno creduto a questa idea, e cioè che lì ci fosse un monastero, perché proprio la Michigan University, che era stata interpellata agli inizi del Novecento dal Frère, ad un certo punto decise di andare a farci uno scavo. In questo scavo risultò che in realtà Sognopaionesos, che è appunto una piccola città di epoca ellenistica e romana, quindi vissuta tra il III secolo avanti Cristo e abbandonata nella metà del III secolo dopo Cristo, ecco, secondo loro non poteva essere un luogo di monastero, cioè un luogo cristiano, perché non trovarono traccia. Ma va detto che questa missione scavò nelle case, non all'interno del tempio, mentre noi che stiamo adesso scavando all'interno dell'area templare, che è un'area ancora molto ben conservata, molto interessante, proprio perché lì sappiamo c'era anche la biblioteca del tempio pagano. E sappiamo anche che i templi vengono chiusi, i templi pagani, tra la fine del III e la prima metà del IV secolo d.C. Ed essendo noi in deserto, questo ha consentito anche la conservazione ottimale dei manoscritti, dei papiri, di tante altre cose, ma essendo, dicevo, nel deserto, poteva essere un luogo classico, diciamo, scelto dai monaci o dagli eremiti per sostare e quindi, diciamo, fare una vita piuttosto ritirata. Che cosa sappiamo oggi? Per fortuna i nostri scavi hanno trovato tracce di un'attività che è successiva all'abbandono della città, ma un'attività che si compie soltanto dentro al tempio maggiore, che era costruito in pietra, quindi era un edificio abbandonato ma solido, ancora coperto, e all'interno abbiamo trovato

0: islamica. Quindi i cristiani lì c'erano, sicuramente c'erano. Ancora ne sappiamo poco, ma speriamo di saperne di più, visto che continuiamo a scavare in quell'area, diciamo, templare, e devo dire che anche con il professor Capasso abbiamo cercato di sondare quel punto indicato così sommariamente con una X da Frère e da Ali Arabi, per cercare almeno di trovare un frammentino di pergamena che potesse darci la conferma, ecco, della presenza di questi manoscritti ad Ine. Chiaramente la presenza di una biblioteca o la scoperta di una biblioteca biblica sarebbe il nostro sogno.
1: È quello che state cercando adesso?
0: È quello che stiamo cercando, o meglio, diciamo che gli archeologi non dovrebbero cercare qualcosa di preciso, ma dovrebbero raccogliere dati, e tra questi dati speriamo anche di avere dati su questa fase così tarda di questo insediamento. Speriamo ancora di trovare altro materiale che ci possa dare indicazioni più precise su questa comunità di cristiani che sicuramente si era insediata nel Tempio.
1: Grazie davvero, professoressa Davoli, davvero ci ha restituito anche l'emozione della ricerca archeologica, ci ha accompagnato tra le tracce di questa antica comunità cristiana e tra manoscritti che dopo secoli di silenzio continuano a interrogare gli studenti, a raccontare la storia della trasmissione biblica. Buon viaggio per questa nuova missione in Egitto all'egittologa e archeologa Paola Davoli, che speriamo di avere presto di nuovo ai nostri microfoni. Grazie ancora.
0: Grazie a voi, e speriamo di portare qualche novità anche sui manoscritti biblici. Grazie.
1: Grazie a Sagimus all'archeologa ed egittologa Paola Davoli, che è stata ospite della seconda parte della puntata odierna, e non meno all'ospite della prima, Monsignor Valdemaro Turek dell'Ufficio Lettere Latine. Sed ic sermo noster finem abet. La 244esima puntata di Anima Latina si ferma qui.
2: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
1: E a questo punto, da
2: Fabio Colagrande
1: e da Maria Milvia Morciano, un grazie agli auditores clarissimi, et ultimo locus ed maximo merito al tecnico Damianus Caprio, custode del suono e del silenzio.
2: Pace omnium dictum sit.
1: Ad proximam hebdomadam.
2: Valete.
3: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
4: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
5: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
6: Incontro della Serenità. Una trasmissione in dialogo con chi soffre.

Un cordiale saluto da Paolo Migani e benvenuti ad Incontro della Serenità sulle frequenze della Radio Vaticana e online su Vatican News. Abbiamo iniziato questo nostro incontro con Per sempre con noi, il canto dedicato alla beatificazione del nostro Monsignor Luigi Novarese. E oggi parliamo di una parola che, quando la vita ci mette davanti alla sofferenza, può sembrare difficile persino da pronunciare. La parola è ricominciare. E lo facciamo partendo da un libro, il libro di Don Francesco Coluccia, Ti regalerò un viaggio, la forza di ricominciare. Questo è il suo titolo. Un viaggio dentro la sofferenza, certo, ma soprattutto un cammino per scoprire che una ferita può diventare anche un punto da cui ripartire. È questa, in fondo, una delle intuizioni più profonde del carisma di Novarese. Non negare il dolore, ma attraversarlo e trasformarlo con la fede in una possibilità nuova. E proprio da qui arriviamo a Lourdes, dove racconteremo la storia del primo miracolo americano riconosciuto per una guarigione avvenuta nella città mariana. Una vicenda che mette ancora una volta insieme malattia, fede e speranza e ci porta ad una domanda semplice ma profondissima. Quando sembra che non ci sia più una strada, possiamo ancora ricominciare? Ad accompagnarci in questo percorso saranno le voci dei nostri due speaker, Alessandra Petitta e Gian Berardino Carlucci, e naturalmente ci sarà anche la musica. Ascolteremo C'è ancora mare di Don Giosi Cento, una canzone che guarda alla sofferenza umana attraverso la luce della fede e della speranza in Cristo. E poi Senza la tua voce, una canzone nata da un semplice voce e chitarra di Suor Cristina Scuccia, colei che ha vinto The Voice of Italy nel 2013, e che è una canzone che ho preso e trasformato in una canzone vera, perché quella era semplice voce e chitarra e non era neanche tanto strutturata, mettendomi però al servizio della sua preghiera senza perderne l'autenticità. E allora iniziamo questo nuovo incontro insieme, perché forse la serenità non significa vivere senza sofferenza, ma riuscire a trovare anche dentro al dolore la forza e la speranza per ricominciare. Buon ascolto da Paolo Migani.

0: Nel suo nuovo libro, Don Francesco Coluccia propone un percorso concreto per trasformare la sofferenza in rinascita, unendo dimensione umana e spirituale alla luce del carisma di Novarese. Si intitola Ti regalo un viaggio, la forza di ricominciare. Questo è il titolo appunto del nuovo libro di Don Francesco Coluccia, che costa 10 euro ed è pubblicato dalla CVS Edizioni. Ne abbiamo parlato con l'autore, le domande saranno di Alessandra Petitta, le risposte, quindi la voce di Francesco Coluccia, sarà quella del nostro speaker Gian Bernardino Carlucci.
1: Don Francesco, come le è venuta l'idea di questo libro?
2: La vita umana è la storia di una nascita e di un viaggio. La nascita stessa è un viaggio, il primo. Abbandonare il grembo materno per un altro luogo, le acque per un altro respiro, tagliare i legami, uscire alla luce, iniziare gli incontri, crescere in libertà. L'idea nasce dall'incontro diretto di ragazzi, giovani, adulti, coppie che si sono smarrite, perdendo il senso della vita e le motivazioni per continuare a vivere, e dal percorso intrapreso con ciascuno di loro.
1: Potremmo definirlo un manuale per rinascere, con tanto di esercizi pratici da seguire, è corretto?
2: Sì, esatto. Ho voluto mettere per iscritto il metodo che ha portato grandi risultati. La possibilità di riprendere in mano la propria vita, facendo i conti con la sua parte più debole, accettandola e trovando la via di uscita per un nuovo percorso più consapevole e positivo. Al termine di ogni tappa troviamo il diario di viaggio dove annotare il proprio cammino personale in base alle indicazioni ricevute e agli esercizi fatti.
1: Dalla sofferenza alla riconciliazione di sé sino alla consolazione. Quali sono le tappe più significative?
2: Le tappe devono necessariamente essere seguite come tracciate nel libro percorso, perché collegate l'una alle altre in maniera conseguenziale. Permettono di entrare nell'intimo della nostra esistenza, esplorandone le parti più nascoste, estirpando e gettando via tutte quelle croste formatesi nel tempo che non ci permettono di poter respirare.
1: Lei scrive che il dolore può trasformarsi in occasione di crescita, guarigione e speranza. Un tema molto caro al Beato Novarese e che la società di oggi tende a nascondere. Quanto è importante invece parlare oggi di sofferenza?
2: La sofferenza fa parte della vita e non si può ignorare. La sofferenza, che fa fare i conti con la realtà del limite umano, invece, permette di riscoprire la bellezza della propria umanità, dando qualità al tempo a disposizione e allo spazio abitato. Il Beato Novarese ha visto la sofferenza non come un limite, ma come una via di crescita spirituale. Ha sostenuto che la sofferenza del credente, unita a quella di Gesù, non è sprecata, ma è un dono impagabile per la salvezza del mondo.
1: Quanto è importante la dimensione spirituale nel percorso di guarigione?
2: Direi essenziale. L'uomo non è pura parte organica, ma è formato da psiche, soma e pneuma. Dunque, la parte spirituale è sostanza per quella corporale e viceversa, la parte corporale è forma per quella spirituale. L'incontro con il Cristo crocifisso e risorto costituisce la chiave di volta per un percorso di guarigione integrale.
1: Scrive che la parola diventa consolazione e rifugio. E quando le parole non bastano più? Quando non si trovano le risposte?
2: C'è il silenzio, fatto di abbandono e presenza. Abbandono nelle mani di colui che tutto opera e può, Dio in Gesù Cristo. E presenza da parte di ciascuno di noi accanto a chi soffre, chiamati a farci compagni di viaggio nella logica del buon samaritano, che si china e prende su di sé la vita dell'altro, facendosi carico della condizione della sua fragilità, versando l'olio della consolazione e il vino della speranza.
1: Nel suo libro ci sono diversi rimandi, anche se non diretti, al pensiero e al carisma del Beato Luigi Novarese. Quanto è attuale oggi il pensiero di Novarese?
2: Le ferite sono feritoie che ci consentono di vedere noi stessi, gli altri e il mondo in un'ottica diversa e sempre nuova. La sofferenza non è un peso da nascondere, ma una vocazione da vivere. Con coraggio e visione profetica, Novarese affermava che la persona malata o ferita non è solo oggetto di cura, ma può essere protagonista attiva nella Chiesa e nel mondo se unisce la propria sofferenza a quella di Cristo con Maria. Tutto ciò è di grande attualità.

0: Lourdes e il possibile primo miracolo americano. La possibile guarigione di padre Hollowell a Lourdes intreccia scienza e fede, un'offerta vissuta nella sofferenza che oggi interroga la Chiesa e riapre alla speranza. La guarigione di padre John Hollowell è oggi al vaglio dei medici di Lourdes per il primo miracolo ufficiale degli Stati Uniti. Dietro il referto scientifico, però, batte il cuore di un'offerta d'amore. Un tumore al cervello accettato e vissuto come atto di riparazione per i crimini dei preti e il dolore delle loro vittime.
1: Il verdetto della Mayo Clinic arriva l'11 febbraio 2020, festa della Madonna di Lourdes, un oligodendroglioma al cervello. Per padre John, però, quel male non è un caso e le sue radici affondano nel 2018. Tutto inizia tra le lacrime versate in confessionale dopo l'incontro con un sopravvissuto agli abusi del clero. È in quel buio che nasce il vincolo d'amore. Padre, se posso soffrire io per le vittime, imitando te sulla croce, e offrire la mia vita in riparazione per i crimini dei preti, lo faccio volentieri. Non è un desiderio morboso di soffrire, è la preghiera di un pastore che guarda le vittime e chiede di portarne un pezzo di croce. Il tumore e l'intervento del 13 marzo diventano così il prolungamento di quel sì pronunciato nel segreto del confessionale: nella sua carne completa ciò che nella Chiesa manca dei patimenti di Cristo.
2: Padre Hollowell sa bene che alle vittime non importano i risarcimenti legali né i comunicati stampa pieni di rimorso. Sa che vogliono solo essere ascoltate e amate. Quando nel 2019 iniziano le crisi epilettiche e i medici scoprono il tumore, non ha dubbi. Sapevo che era la risposta alla mia preghiera. Padre John non delega la compassione a commissioni o uffici, va lui stesso nella valle della desolazione, lì dove abitano i sopravvissuti agli abusi, e li ama. Prima dell'operazione, attraverso i social, invita le vittime a scrivergli. Porta con sé in sala operatoria i nomi e le storie di 180 persone che gli hanno affidato i loro peggiori incubi.
1: Si risveglia 5 giorni dopo l'intervento in un mondo che la pandemia ha appena sigillato. Niente famiglia, niente visite, la solitudine è totale. Nel silenzio di una corsia d'ospedale chiede di essere spinto in sedia a rotelle nel bagno della sua camera per celebrare con un filo di voce il sacrificio della messa. È solo l'inizio di una via crucis fisica. Un'infezione gli costa la rimozione di parte del cranio, seguita da mesi sotto un casco di plastica ed infine da una placca metallica. Un dolore atroce, racconterà, quasi insopportabile.
2: 9 mesi di chemio e radioterapia lo consumano nella nausea incessante e nello sfinimento del corpo. Ma il vero calvario è un altro. Padre John precipita nella stessa desolazione psichica dei sopravvissuti agli abusi. Subisce forti attacchi di panico che lo colpiscono proprio all'altare, tra le mani tremanti, respiro spezzato e il sudore freddo di chi deve fuggire per restare 3 giorni nel buio di una stanza. Poi il baratro della depressione clinica in un corpo provato dalla sospensione degli oppioidi antidolorifici. Si isola, scompare a se stesso, fino al desiderio di farla finita. Ho vissuto una parte di ciò che prova una vittima, confida oggi.
1: Alla fine del 2021 sembra guarito, ma nell'inverno del 2022 una risonanza mostra che il tumore è tornato insieme a una seconda massa sulla ghiandola pituitaria. I medici vogliono ricominciare le cure, ma lui rifiuta. A quel punto mi andava bene morire. Era la mia offerta del 2018. Nel giugno 2022 decide di andare a Lourdes da solo. 2 settimane dopo il ritorno da Lourdes, alcuni parrocchiani gli dicono che lo vedono raggiante, più forte, pieno di vita. Poi arriva la risonanza magnetica. L'oligodendroglioma è sparito. La massa sulla pituitaria è svanita. Il male non c'è più.
2: A 3 anni dalla guarigione, i medici di Lourdes continuano a chiedergli regolarmente i referti delle analisi periodiche. Il processo è aperto. In un tempo in cui le ferite della Chiesa faticano a rimarginarsi, Padre John ci invita a non guardare le macerie con distacco, ma a rientrare nell'edificio in fiamme, a restare sotto la croce, medicando con l'amore e il sacrificio le membra ferite del corpo di Cristo.

Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.

Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei. Oggi vogliamo parlare del ruolo sociale, anche politico, della musica. Perché dire che in fondo un concerto è solo un momento di svago equivale a dire che un quadro d'autore è solo un disegno venuto bene, o che un colonnato è solo un passaggio per ripararsi dalla pioggia.

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 15 e 12 minuti.
2: È domenica 20 settembre.

0: commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.
1: Quando riceviamo una proposta di lavoro, prima di firmare il contratto, ci informiamo accuratamente sul tipo di servizio che viene richiesto, su come deve essere svolto, vogliamo insomma fare chiarezza su tutti i dettagli, per arrivare poi alla fine alla domanda cruciale: quanto mi paghi? Eccolo il tema del salario, che viene richiesto anche da chi si mette a servizio di Dio. Lui vuole impiantare il suo regno nel mondo, benissimo, ha bisogno di gente che lavori per questo progetto e ha bisogno di tanti operai. Lo dice Gesù nel Vangelo quando invita i suoi discepoli a chiedere al Padre del Cielo che mandi operai nella sua messe. E l'operai vuole sapere quanto porterà a casa alla fine della giornata. Sarà questo il tema del brano evangelico che ascolteremo quest'oggi. Quanto paga Dio i suoi operai? A sollevare il problema è stato Pietro. Le cose sono andate così. Si è presentato a Gesù un giovane, uno baciato dalla fortuna, pieno di soldi, è cresciuto anche bene, difatti ha condotto una vita irreprensibile. Questo giovane chiede a Gesù: oltre ai comandamenti che io ho sempre osservato, cosa devo fare di buono per ottenere la vita eterna? E Gesù gli ha risposto: se vuoi entrare nel regno di Dio, se vuoi appartenere all'umanità nuova, metti tutto ciò che hai a disposizione dei poveri, poi vieni e segui me. Udito questo, il giovane non se l'è sentita di accettare, ha preferito tenersi tutti i suoi beni e si è allontanato triste. È in questo contesto che Pietro ha posto, anche a nome degli altri discepoli, la domanda che gli preme. E ha detto a Gesù: noi non ci siamo comportati come quel giovane che si è allontanato. Noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che ricompensa avremo? Meno male che Pietro ha posto questa domanda, perché interessa anche a noi e tanto. La risposta di Gesù è giunta immediata. Voi avete fatto delle rinunce? Bene, riceverete 100 volte tanto in questa vita e come eredità la vita eterna. Sta dicendo Gesù: la vostra vita in questo mondo sarà 100 volte più bella e in aggiunta Dio vi donerà la sua stessa vita, quella dell'eterno, che non è toccata dalla morte biologica. Questo è lo stipendio. Beh, se il datore di lavoro è di parola, sarebbe folle non firmare subito il contratto. Questo è il contesto in cui Gesù, per chiarire il discorso del salario, racconta una parabola. Sentiamo.
2: Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella vigna.
1: La scena con cui inizia la parabola è molto realistica. È il momento della vendemmia. I vignaiuoli sono molto preoccupati perché quando l'uva è matura va raccolta e pigiata con rapidità. Poi bisogna scegliere il giorno giusto e incombe in Israele il pericolo della prima pioggia, quella che arriva a fine settembre. In ebraico La pioggia di ogni stagione ha un proprio nome. Quella di fine settembre, la prima, è chiamata Iorrè. E lo Iorrè è molto temuto dai vignaiuoli, perché se cade sull'uva matura fa perdere valore al vino. Ecco allora, i proprietari di grandi vigneti che quando arriva il momento della vendemmia devono organizzare il lavoro e soprattutto hanno bisogno di trovare lavoratori da mandare nei loro campi. E difatti, il primo personaggio che Gesù mette in scena nella parabola è uno di questi padroni. Lo si vede arrivare indaffarato, ma è già almeno dalle 4 del mattino che è in piedi, perché ha preparato cesti, le scale, in modo che quando arrivano dopo i braccianti si mettono subito al lavoro. Arriva all'alba sulla piazza del villaggio per prendere a giornata i lavoratori per la sua vigna. Si vede, si percepisce la sua preoccupazione, perché non ha mandato il fattore, è andato lui personalmente per risolvere subito tutti i problemi. E difatti, quando arriva sulla piazza, si mette subito d'accordo con questi braccianti, che sono il secondo personaggio che entra in scena nella parabola. Chi sono questi lavoratori? Erano persone che non avevano un lavoro fisso, e quando giungeva il tempo della vendemmia, loro sapevano che era un'occasione da non perdere, perché potevano giocare sulla premura dei vignaiuoli per spillare qualche soldo in più. Immaginate, per esempio, che quel mattino il cielo cominciasse un po' a rannuvolarsi, la fretta del vignaiuolo cresceva e loro potevano chiedere qualcosa in più. E difatti, questo primo gruppo viene assunto subito alle 6 del mattino. Si tratta, notiamo bene, di gente che ha voglia di lavorare, gente impegnata, volenterosa, non sono dei fannulloni, degli sfaticati che si alzano tardi dal letto, no, no, loro già da un'ora erano certamente lì in attesa che arrivasse qualcuno a prenderli a giornata. E tutti hanno fretta, soprattutto il vignaiuolo, il quale con poche parole si mette subito d'accordo sul prezzo, su quanto dare alla fine della giornata. Un denaro per 12 ore di lavoro, dalle 6 del mattino alle 6 della sera. Notiamo bene, sono persone, queste della prima ora, molto impegnate, volenterose, e vanno via tutti contenti dell'accordo, contento il padrone e contenti i lavoratori. Prima di identificare adesso questi personaggi, vogliamo cogliere il simbolismo biblico della vigna, della vite e del vino, perché anche nel Nuovo Testamento e anche Gesù ricorre frequentemente a questi simbolismi e dobbiamo tenerli presenti per poter cogliere poi il messaggio che il Nuovo Testamento e anche Gesù ci vuole comunicare. Cominciamo col vino. Cosa indica, che simbolismo è quello del vino? Notiamo nell'importanza nell'Antico Testamento, pensate, ci sono ben 9 termini, 9 vocaboli per dire vino. E il termine più comune è yayin. Provato a cercare quante volte ricorre nell'Antico Testamento, ben 140 volte ricorre yayin, poi ci sono tutti gli altri 8 vocaboli per dire vino. Se la Bibbia ne parla così tanto, vuol dire che è importante, e il significato simbolico del vino deriva dal fatto che mentre l'acqua è indispensabile per la vita, il vino no, non è necessario, è un di più, si può vivere facendo a meno del vino. È proprio su questo fatto che deriva, è da questo fatto che deriva il simbolismo del vino. indica la gratuità, la gioia, il di più, la festa, l'amore. Difatti, la festa più importante al tempo di Gesù in Israele era la festa delle capanne, che era celebrata, durava una settimana e era celebrata dopo la vendemmia, quando si cominciava ad assaggiare il mosto, il vino nuovo, e era la festa in cui si danzava, si ballava, si cantava. Nella Bibbia è condannata all'ebbrezza. Per esempio, Siracide, saggio, dice: raccomanda, non fare il forte con il vino. E il profeta Osea dice: vino e mosto, fa attenzione, perché tolgono il senno. Si riferiscono naturalmente all'abuso del vino. Ma il vino bevuto con moderazione è simbolo della gioia, della festa. Noi lo notiamo anche quando si incontrano le persone, sì, parlano, ma quando hanno bevuto un bicchiere di vino si sciolgono, e anche quelli che forse non si parlavano almeno si salutano. Ecco il significato simbolico del vino. E Salmo 104 dice: il vino allieta il cuore dell'uomo. Il libro del Siracide, al capitolo 40, dice: vino e musica rallegrano il cuore. Sempre il Siracide, al capitolo 31, che vita è quella di chi non ha vino? Bene, questo quindi è il significato simbolico del vino, teniamolo presente. La vigna in ebraico si dice kerem. Provate a vedere quante volte ricorre questo termine nell'Antico Testamento. Ben 97 volte. E vite, si dice gefen, ricorre 55 volte. Quindi è molto importante la vigna e la vite. La vigna è uno dei simboli del popolo di Israele. Per quale ragione? Perché la vigna dà l'uva, e l'uva buona dal vino, quindi da gioia. Israele è la vigna del Signore, perché al Signore Israele dà gioia, con le sue preghiere, con i sacrifici, gli olocausti, con l'osservanza della Torah. Israele è una vigna che dà gioia al suo Dio. Difatti, nell'ulam, che è l'atrio di ingresso nel santuario, al tempo di Gesù, nel Tempio di Gerusalemme, c'era una vigna rampicante d'oro sulle pareti. Erano doni votivi che venivano dati o pampini o grappoli, che indicavano le opere sante, incorruttibili, che Israele offriva al suo Dio. Vedete quanto era importante questo simbolismo in Israele, e noi lo cogliamo nell'Antico e anche nel Nuovo Testamento. Teniamolo presente. E teniamo presente anche quello che dice il profeta Isaia nel celebre Canto della Vigna, al capitolo 5, quando dice: Israele, tu al Signore non hai dato uva buona, ma uva immangiabile, acida. A questo punto identifichiamo anzitutto il padrone, facilissimo, è Dio. È Lui che è preoccupato e che cerca con premura lavoratori per la sua vigna. E diamo subito un nome a questa vigna, che il Signore vuole che produca uva, che produca vino, che produca gioia. Questa vigna è il regno di Dio, è l'umanità nuova che Dio vuole instaurare in questo mondo. Lavorare nella vigna significa quindi impegnarsi in questo progetto di Dio, la costruzione di un mondo dove ognuno con il suo impegno collabori perché per tutti ci sia gioia. Questo è ciò che Dio vuole e non altro, che tutti i suoi figli siano felici. E Dio vuole questo e solo questo. La vigna quindi è questo mondo nuovo. Dio cerca lavoratori per la sua vigna. Siamo stati noi che abbiamo ricoperto il Vangelo con un velo di tristezza, ma nel Vangelo c'è solo gioia. E comprendiamo quindi la premura del padrone. Dio vuole questo mondo nuovo e vuole che si realizzi subito, senza perdere tempo. Identifichiamo allora chi sono questi operai che si mettono al lavoro nella vigna del Signore, quindi per il regno di Dio, fin dalla prima ora. Chi sono queste persone? Sono i cristiani che fin dalla loro infanzia entrano a servizio del regno di Dio. Sono i cristiani impegnati che consegnano la loro vita al progetto del Vangelo. Sono quelli che crescono nell'impegno costante per costruire il regno di Dio, quindi gente decisa che lavora sodo nella comunità, che trascorre tanti sabati pomeriggio in parrocchia, nell'oratorio, che fanno i catechisti, che preparano le liturgie, i canti, suonano. Costoro sanno bene qual è la paga che riceveranno, sono coscienti, loro hanno concordato col padrone la paga. Che cos'è quella? Un denaro che loro hanno concordato è quella paga che noi abbiamo sentito promettere Gesù a Pietro. Il centuplo, una vita riuscita e poi in aggiunta il dono della vita dell'Eterno. Bene, a questo punto Gesù introduce nella parabola altre quattro uscite del padrone che va in cerca di operai. Vuole che siano molti che si impegnano nella sua vigna. Sentiamo.
2: Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati. E disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha preso a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna.
1: Il padrone esce altre quattro volte in cerca di operai e siccome il padrone è Dio, Gesù vuole mettere in risalto quanto lui sia preoccupato perché al più presto giungano operai per instaurare nel mondo il suo regno. A fretta. Nel Vangelo noi troviamo spesso il richiamo alla fretta. Per esempio, quando Gesù invia i suoi discepoli ad annunciare il Vangelo, e siccome è il Vangelo che crea il mondo nuovo, che crea il regno di Dio, Gesù dice ai suoi discepoli: non salutate nessuno lungo la via, non perdete tempo. Nel Vangelo secondo Marco, il capitolo primo, se lo leggete in greco, voi trovate per 11 volte l'avverbio euthys, che significa subito. Gesù che entra subito nella sinagoga, subito va nella casa di Pietro. La fretta, non c'è tempo da perdere. Il regno di Dio si deve instaurare subito nel mondo. Al capitolo 19 di Luca, Gesù dice a Zaccheo: scendi subito, non perdere tempo, devi entrare subito nella festa del regno di Dio. Allora, ci sono altri quattro gruppi che entrano in questa vigna. Chi sono e chi rappresentano? Beh, sono gente certamente meno impegnata. Anzitutto indicano quelle persone che accettano di entrare nella costruzione del regno di Dio, nella vigna del Signore, in momenti diversi della loro vita. Qualcuno è introdotto forse dal fidanzato, dalla fidanzata, quando è un giovane, comincia a partecipare agli incontri, alla vita della comunità e si impegna. Qualchedun altro, quando ha già fatto la famiglia, una persona matura, forse la moglie che lo convince, la moglie che fa magari già la catechista, quindi è una della prima ora. Qualche altro, quando è entrato in pensione, e qualche altro, quando è proprio avanti negli anni e forse comincia a avere anche dei rimpianti di non essersi impegnato prima, c'è soltanto ancora un'ora. Bene, qualcuno potrebbe anche dirgli, beh, è troppo tardi, adesso ti decidi. Il padrone no, lui accoglie tutti, basta che facciano qualcosa, a lui va bene, vai a lavorare nella mia vigna. Ecco, chi rappresentano quindi questi braccianti? E quelli dell'ultima ora vengono addirittura rimproverati dal padrone. Cosa state qui a fare tutto il giorno a fare niente sulla piazza? Il problema, quello della paga. Ricordiamo che con i primi, quelli della prima ora, il padrone ha concordato un denaro e sono andati via tutti contenti. Con gli altri, il padrone ha detto: quello che sarà giusto, io ve lo darò, e non viene specificato quanto. Sarà proprio su questa giustizia che alla fine si discuterà, perché ci troveremo di fronte a due giustizie, quella del padrone e la nostra. Bene, il padrone ha detto anche agli ultimi: andate a vedere se riuscite a fare qualcosa. Benissimo. Fin qui quindi nulla di strano, tutto si è svolto in modo molto realistico. Adesso viene il momento della paga per il lavoro svolto. Proviamo noi adesso a dare la paga in modo giusto a questi operai, dalla prima ora all'ultima. Il padrone è soddisfatto perché il lavoro si è svolto bene. È stata raccolta tutta l'uva, è stata già pigiata e i tini sono pieni di mosto, quindi il padrone è contento. Che cosa fa? Comincia con quelli dell'ultima ora, meriterebbero un decimo di denaro. Lui li guarda sorridendo e dice: beh, la prossima volta dai, datevi da fare un momento prima, però è bello, avete lavorato bene anche, prendete mezzo denaro e andate pure a casa. Quando arrivano quelli della prima ora, il padrone aspetta che se ne siano tutti andati, poi quelli della prima ora dice: beh, prima cosa sedetevi a mangiare qualcosa e assaggiate quel mosto dolce e quindi vi rallegrate prima di tornare a casa. E quando stanno per partire, a loro dà due denari. Questo è il modo giusto di dare la paga. Sentiamo adesso come Gesù continua la parabola e che paga dà il padrone che rappresenta Dio. Sentiamo.
2: Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo però mormoravano contro il padrone dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo
1: la sera e tutti gli operai ritornano dalla vigna. Il padrone è un uomo giusto, conosce la disposizione del libro del Deuteronomio, nel quale il Signore dice: tu non sfrutterai il salariato povero e bisognoso, gli devi dare la paga prima del tramonto del sole, perché lui deve vedere quella paga, deve goderla perché è stanco, ha lavorato. Guai a te se sfrutti il povero bisognoso, lui griderà a me e sarà grande il tuo peccato. Il padrone, difatti, dice al fattore di cominciare a dare la paga, li fa mettere in fila e dice: comincia dagli ultimi e dà un denaro. È facile immaginare la scena. Quelli della prima ora non stanno più in piedi dalla fatica, hanno lavorato per 12 ore e quando vedono il fattore che dà un denaro a quelli che hanno lavorato un'ora soltanto, gli si riempie il cuore di gioia. Che fortuna abbiamo avuto a lavorare per un padrone così, che anzitutto paga prima del tramonto del sole. E poi che paga che sta dando, chissà cosa riceveremo noi che abbiamo lavorato per 12 ore. Ma quando il fattore paga quelli della prima ora, dà anche a loro un denaro e loro pensavano invece di ricevere di più. È a questo punto che loro si sentono presi in giro. Noi pensavamo che fosse buono. Invece questo padrone è un provocatore, ci rendiamo conto, la ragione per cui ha cominciato a pagare dagli ultimi. E cominciano a dire: ma allora noi siamo stati dei fessi, per quale ragione ci siamo impegnati, perché siamo alzati presto al mattino, siamo corsi sulla piazza? I fortunati sono stati i fannulloni. E difatti nel ritirare il denaro mormoravano, il verbo greco è gongyzein, che non significa borbottare, ma hanno contestato duramente il comportamento del padrone. Gli hanno detto: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e tu li hai fatti uguali a noi. Dice così il testo greco: li hai fatti uguali a noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Notiamo, gli unici che contestano sono quelli della prima ora, quelli bravi, quelli impegnati, e quindi la lezione vuole darla proprio a loro. Chi sono oggi coloro che si arrabbiano di fronte a questa strana giustizia che è quella di Dio, che dà a tutti la stessa paga? Non sono quelli che arrivano all'ultima ora, sono i cristiani devoti, quelli che hanno osservato tutti i comandamenti fin dall'infanzia, facendo magari dei grandi sforzi, e quelli che possono vantarsi di aver accumulato molti meriti, compiendo tante opere buone. È stata inculcata in passato la spiritualità dei meriti. Ti raccomandavano di fare opere buone, così tu incameri dei beni là in paradiso che poi li godrai nell'eternità. Ma questa spiritualità è pari pari quella dei farisei, quella che Gesù è venuto a contestare, che parte da un'immagine falsa di Dio. Il Dio di Gesù di Nazareth, il Padre del cielo al quale tu sei chiamato ad assomigliare, è l'amore gratuito. Difatti, questo amore fatto per accumulare dei meriti è ancora egoismo. Tu fai del bene ma ancora pensando a te stesso. Sei fuori dalla proposta di amore che fa Gesù di Nazareth. Notiamolo quindi, sono proprio i cristiani più fervorosi che fanno fatica ad accogliere la gratuità di Dio. Cerchiamo di identificare l'errore che fanno queste persone che sono buone e che cercano disperatamente di difendere la nostra giustizia, che non è quella di Dio. Quella di Dio è quella della gratuità. Vediamo l'errore. Chi ragiona in questo modo non ha capito che il Vangelo non è un peso, una fatica. Dice Gesù nel Vangelo: prendete il mio giogo sopra di voi, perché è leggero. Brutta traduzione. Christos in greco vuol dire è un giogo che si adatta proprio bene. L'amore gratuito si adatta bene alla nostra natura. Noi non siamo fatti per la nostra giustizia, ma per la giustizia di Dio, che è la gratuità. Noi siamo stati programmati per diventare figli di questo Dio che ama gratuitamente. Se noi ragioniamo con la nostra giustizia, non siamo figli di Dio. Il Vangelo è una fortuna averlo incontrato, non è un peso, una fatica, un insieme di doveri di cui si farebbe volentieri a meno. È un tesoro. E chi ha conosciuto Cristo è stato fortunato. Dovremmo dire che bello aver incontrato il Signore all'alba della mia vita. Che fortuna che ho avuto a nascere in una famiglia che mi ha educato ad accogliere la proposta di uomo fatta da Gesù di Nazareth. Ho ricevuto il centuplo nella mia vita. Che grazia essere stato coinvolto fin da piccolo, dalla prima ora, nella vigna del Signore, nella costruzione del regno di Dio, del mondo nuovo. Che fortuna che ho avuto ad avere avuto una nonna, un nonno, che mi hanno parlato di Gesù di Nazareth, che mi hanno consegnato questo grande dono. Sono felice di essere vissuto così. Una vita impegnata, certo, che ha comportato anche sacrifici, ma una vita bella. Non avessi incontrato il Vangelo, non avessi incontrato il padrone della vigna fin dalla mia infanzia, sarei rimasto anch'io sulla piazza a cincischiare, a bighellonare tutta la vita, senza sapere cosa ci stavo a fare in questo mondo. Invece ho ricevuto il centuplo, ho costruito una vita bella. Ecco, questi cristiani sono invitati a vedere la fortuna che hanno avuto quando si trovano con delle persone che hanno incontrato il padrone della vigna nella loro giovinezza, hanno già perso qualche anno di gioia, e coloro che hanno incontrato Cristo a metà della loro vita, alle 12, e quelli che hanno incontrato Cristo già nell'età matura o addirittura nella vecchiaia, quando forse hanno trascorso la vita cercando la gioia sulla piazza senza trovarla. Quando li vediamo arrivare, queste persone, a qualunque ora, il cristiano della prima ora che cosa dice? Che bello che adesso arrivi anche tu, ci puoi dare una mano, anche solo per un'ora, ma puoi fare ancora tanto. E forse qualcuno ci dice anche che peccato essere arrivato tardi. Cosa rispondere a queste persone? Non rimpiangere più niente. Adesso per te inizia la nuova giornata, inizia per tutti la nuova giornata. E viene adesso la risposta dura del padrone, che è Dio, e vuole farci assimilare la sua giustizia.
2: Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi.
1: Che dure le parole che Gesù rivolge agli operai della prima ora, quelli impegnati, quelli che hanno lavorato per tutta la vita. Sono i cristiani sui quali noi preti possiamo sempre contare quando in parrocchia abbiamo bisogno di loro. Perché impiega queste espressioni forti? Prendi il tuo e vattene. Gesù vuole liberare questi cristiani che sono schiavi della spiritualità dei meriti. Perché queste persone non possono essere felici? Perché non si lasciano coinvolgere nella gratuità dell'amore del Padre del Cielo, non riproducono questo amore gratuito del loro Padre, si crogiolano nel loro egoismo, per cui dopo immusoniscono, diventano scostanti nella comunità dei fratelli. E quelli lo notano, che quando fai del bene sei ancora un egoista, stai pensando a te stesso, sarai un cristiano dal cuore meschino, incapace di gioire ovunque tu veda qualcosa di bello, qualcosa di bene. E Gesù dice: il tuo occhio è cattivo perché io sono buono. Questa è la traduzione corretta. Ayin Ra'a è un'espressione ebraica impiegata qui da Gesù, che dice: tu c'hai proprio un occhio che ci vede male, non vedi e non sai riconoscere la bontà di Dio. La parabola si conclude con questa autopresentazione di Dio: io sono buono. Amore gratuito, e se tu sei figlio e vuoi essere figlio di questo Padre, tu devi gioire ovunque vedi gente felice, anche se purtroppo ha capito tardi che la gioia sta nell'amore gratuito.

Avete ascoltato Commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
2: Accolgo con affetto i cappellani delle carceri italiane, accompagnati dal direttore generale Don Raffaele Grimaldi. Carissimi, vi esprimo la mia viva riconoscenza per il vostro importante apostolato in questi luoghi di umana sofferenza. Siate sempre presenza viva del Vangelo e della speranza cristiana. In particolare sono grato all'Ispettorato Generale dei Cappellani e a tutti voi per la preziosa collaborazione che rendete a me e alla Segreteria di Stato nel soccorrere spiritualmente le esistenze travagliate di tanti fratelli e sorelle detenuti che scrivono al Papa per raccontare i loro drammi e le loro ferite.
3: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi e benvenuti alla prima puntata della nuova stagione dei Cellanti, che abbiamo voluto aprire con le parole affettuose che Papa Leone mercoledì scorso, al termine dell'udienza generale in Piazza San Pietro, ha rivolto ai circa 250 cappellani penitenziari intervenuti, guidati dall'Ispettorato Generale dei Cappellani d'Italia. E allora, sempre dalle dirette andate in onda mercoledì scorso sulla nostra emittente dopo l'udienza, vi riproponiamo l'intervista a Don Raffaele Sarno, cappellano degli istituti di pena di Trani in provincia di Bari, realizzata dai colleghi Orazio Coclite ed Eugenio Bonanata, ai quali ha raccontato che emozione è stata per lui trovarsi insieme a tanti altri cappellani in Piazza San Pietro. Ascoltiamo.
4: L'abbiamo vissuto in maniera entusiasmante. Innanzitutto stare in Piazza San Pietro in mezzo a tanti fedeli appartenenti ad altre nazioni mette in evidenza un po' la dimensione universale della Chiesa. Accanto a me c'erano studenti indonesiani, africani del Sud America. È bella questa dimensione ecumenica della Chiesa, una fede che si espande un po' dappertutto e mette in evidenza il suo aspetto missionario. E poi le parole del Papa in riferimento alla Gaudium et Spes. In maniera particolare due elementi secondo me sono emersi e che si possono mettere ben in relazione con il mondo delle carceri. Innanzitutto il Papa ha auspicato il rispetto della dignità umana. Ecco, la dignità umana che tante volte non viene rispettata all'interno delle carceri, quando ci sono tante persone malate, tante persone che vivono in situazioni di affollamento, tante persone che soprattutto in quest'estate così calda hanno vissuto situazioni di estremo disagio e che spesso lo hanno manifestato. Se poi contiamo anche i tanti malati psichiatrici che ci sono nelle nostre carceri, con gravi problemi che poi causano un po' a tutta l'istituzione, ecco, già tutto questo mette in evidenza come la dignità umana non venga rispettata. Ma dall'altra io metto in evidenza anche il messaggio di fraternità che il Papa ha sottolineato, e questo potrebbe essere un appello a coloro che hanno

0: o chi un'altra necessità. A volte riusciamo a rispondere a tutto questo, a volte purtroppo ci sentiamo impotenti, ma cerchiamo di essere sempre lì presenti con la nostra disponibilità e appunto cercando di vivere il Vangelo della carità.
1: Qualche anno fa, incontrando il cappellano del carcere di Bergamo, mi confidò che una realtà che sempre lo aveva impressionato era la vista delle manette. Vedere un uomo o una donna ammanettate, mi confidò, lascia una grande tristezza e si rimane senza parole. È così anche per lei?
0: Sicuramente è così, perché proprio in quel momento vedi che la dignità della persona non viene rispettata, ma questa dignità tu la vedi anche mortificata quando essi sono lì dietro le loro sbarre, quando gli spazi sono così compressi che alla fine inevitabilmente si sbotta, il cervello va in pappa e va in fumo. Tutto questo crea gravi disagi all'interno delle strutture. Guardi, è quasi quotidiano il constatare che qualcuno dia in escandescenze e che, provocando l'intervento a volte anche necessario ma duro degli agenti di polizia penitenziaria. Tutto questo mette in evidenza come la realtà del carcere non è una realtà dove la dignità venga rispettata, ma venga assolutamente, come dire, trascurata.
1: Come è iniziata la sua missione in carcere? È stata una sua scelta oppure un'imposizione del vescovo?
0: Ma nel mio caso è stata una mia scelta, perché io sono cappellano ormai dal 99, quindi sono 27 anni. All'epoca il cappellano aveva dato le dimissioni e mi ero accorto che il vescovo trovava difficoltà a reperire un prete disponibile. Io oltretutto già da alcuni anni facevo servizio di volontariato all'interno del carcere, mi presentai dal vescovo e detti la mia disponibilità. Il vescovo di allora, Monsignor Cassati, accolse la mia offerta con un grande sorriso, quindi evidentemente gli avevo tolto un po' le castagne dal fuoco.
2: Don Raffaele, questi 27 anni che cosa le hanno lasciato? Cioè, qual è stato l'insegnamento, se così vogliamo, più forte che si porta nel cuore di questi anni trascorsi al fianco delle persone detenute?
0: Il rafforzamento della mia vocazione sacerdotale. Io ho fatto anche il parroco, ma ho scoperto la mia vocazione sacerdotale, più che scoperto, ho rafforzato la mia vocazione sacerdotale all'interno del carcere. Lì ho veramente sentito che la mia missione si stava realizzando pienamente nel solco del Vangelo.
2: Spesso si guarda però al mondo del carcere, al mondo degli istituti di pena, con un certo pregiudizio. Ecco, che cosa dire dell'atteggiamento dell'opinione pubblica?
0: Noi siamo veramente impegnati, oltre che nella pastorale carceraria, nella sensibilizzazione del territorio e delle comunità ecclesiali, proprio perché questo pregiudizio venga abbattuto. È un lavoro difficile, perché troviamo anche all'interno delle comunità ecclesiali tanta diffidenza e quindi un po' tanti pregiudizi. Noi, cercando con la nostra testimonianza, anche inserendo addirittura nelle comunità alcuni detenuti in misura alternativa, cerchiamo di abbattere questo muro. A volte ci riusciamo con buoni risultati, perché vediamo come piano piano anche la mentalità cambia, e questo cambiamento può favorire sicuramente tante altre misure alternative.
2: Lei è mai stato attaccato, criticato per la sua missione, per alcune sue scelte?
0: Apertamente no, però tante volte vedo un po' scetticismo o una critica velata, ma francamente non mi toccano più di tanto. Sono convinto di quello che faccio e vado avanti sulla mia strada.
1: Possiamo affermare che essere cappellano è aiutare a riaccendere la fiammella di luce, come il sole che spunta al mattino. Fare anche nostro l'auspicio di Papa Leone questa mattina quando vi ha salutato, che siate sempre presenza viva del Vangelo e della speranza cristiana.
0: Appunto, il tema della speranza per noi è fondamentale. Ne abbiamo parlato nel nostro ultimo convegno. Sono stato molto contento che il Papa, stamattina salutandoci, ha ribadito il valore della speranza che noi dobbiamo portare in quei luoghi di sofferenza. Sì, è questa la strada che il Papa ci ha indicato e che speriamo di percorrere fino in fondo.
3: Restiamo a Trani, dove si trova uno dei tre istituti di pena rimasti in Italia a vocazione prettamente femminile dopo la chiusura di Pozzuoli in seguito al terremoto. Quanto è importante per una donna mantenere una stanza tutta per sé, che, parafrasando il saggio di Virginia Woolf sulla carenza di libertà d'espressione delle donne, si concretizza proprio in uno spazio reale o virtuale in cui poter essere se stesse? Questa domanda se l'è fatta anche l'associazione Agave, da tempo accanto a donne che si trovano in una condizione particolare, quella di privazione della libertà personale, e come risposta a questa domanda ha creato questa stanza per davvero proprio nella casa circondariale femminile di Trani. Etta Tarantini, presidente dell'associazione Agave, ci spiega in che cosa consiste questo progetto.
4: Questa

0: anche una stanza dove loro possono trovare indumenti, prodotti per l'igiene, quanto sia di primaria necessità, soprattutto per le donne meno abbienti che non hanno colloqui e che quindi hanno bisogno di tutto. Ma al di là di questo, l'idea è nata perché riteniamo che ogni donna ha diritto ad uno spazio, che sia anche uno spazio di dignità, di cura, di scelta, tant'è che il primo ingresso in carcere noi l'abbiamo fatto a Natale di 2 anni fa, sorprendendo tutti, perché abbiamo regalato a tutte le signore lì presenti delle palette di trucco che loro hanno ovviamente gradito.
1: Dedicare uno spazio alla dignità e all'ascolto, quali benefici può avere sulle donne detenute?
0: Ricominciare a recuperare autostima, a immaginare un futuro diverso, a guardare in questo piccolo spazio un'apertura verso la libertà, parlare senza essere giudicata, capire che comunque si è importante, che la dignità non la cancella la tua storia.
1: L'idea di questa stanza per le donne vi è venuta anche dalla constatazione che il carcere è un'istituzione prevalentemente maschile, immagino. In Italia ricordiamo che gli unici istituti pensati espressamente per le donne sono rimasti in 3 dopo la chiusura di quello di Pozzuoli, e sono Re Bibbia a Roma, Giudecca a Venezia e proprio Trani in Puglia, giusto?
0: Diciamo che in partenza il carcere è concepito al maschile. Infatti c'è un emporio in ogni carcere per la lametta per la barba, ma non c'è la crema depilatoria per le donne. La donna non è contemplata nel panorama delle prigioni in Italia, e calibrato sugli uomini, ed è un grande lavoro di sensibilizzazione quello di far comprendere veramente le esigenze che ogni donna può avere anche in carcere, che possono all'apparenza sembrare frivolette, però noi ci siamo resi conto che per ogni donna è fondamentale sentirsi donna.
1: Dal momento che nessuno si salva da solo, è importante anche sottolineare che questa stanza nasce da una sinergia concreta tra voi e la direzione della casa circondariale, un rapporto che si basa sulla fiducia. Quanto è importante la rete nel terzo settore?
0: È fondamentale. Noi, se non avessimo avuto l'appoggio delle istituzioni carcerarie, nella figura della dottoressa Bruna Piarulli, che ne è direttrice, della Caritas di Biceglie, della cooperativa Terre Solidali, noi non saremmo riusciti a realizzare quello che abbiamo realizzato. Ma noi ci aiutano anche tanto le stesse detenute all'interno, ci aiutano anche le suore che operano all'interno della casa del carcere di Trani. Si è creata veramente una rete meravigliosa. La cosa più bella è che noi col nostro lavoro abbiamo conquistato la fiducia di tutti.
1: Agave è un'associazione che si occupa delle donne a 360 gradi, ma non solo. Vuole spiegarci brevemente quali sono le vostre aree di intervento principali?
0: Volontariato sì, sensibilizzazione, divulgazione. Portiamo la nostra esperienza nelle scuole, perché la nostra è un'associazione costituita da donne che hanno tutte un'attività altra. Ritagliandoci del tempo riusciamo a creare anche degli eventi molto interessanti e a sopperire alle necessità delle donne, dei bimbi, sempre in concerto con le istituzioni. Noi cerchiamo in tutti i modi di interagire con il territorio, perché se riusciamo a realizzare qualcosa è solo grazie alla rete, alla sinergia.
1: E cambiamo argomento. È proseguita anche quest'anno la collaborazione tra gli istituti di pena della città di Venezia, dove è attivo il progetto teatrale Passi Sospesi, e l'83esima mostra internazionale del cinema della città, la cui edizione 2026 si è conclusa il 12 settembre scorso. Una collaborazione che dura dal 2008 e che anche stavolta ha portato in carcere esponenti illustri dell'arte cinematografica. Il primo è stato il regista tedesco Werner Herzog, leone d'oro alla carriera e presente alla mostra con il film Bucking Fastard, che ha incontrato i detenuti della casa circondariale Santa Maria Maggiore. Michali Straitsis, regista, pedagogo, ma soprattutto presidente di Balamos Teatro, parte integrante del Teatro Carcere Nazionale, realtà che dà vita all'iniziativa Passi Sospesi, ci racconta com'è andata.
2: Ha Anche quest'anno la consueta collaborazione con la Biennale di Venezia e gli istituti penitenziari della città. Il primo incontro è stato con Werner Herzog, un incontro che è stato preceduto dalla visione di alcuni film dell'autore. Questo ovviamente per facilitare l'incontro con le persone detenute e alimentare un dialogo di sostanza con il regista. È stato sorprendente, al di là di ogni ottima prospettiva, perché il regista si è trattenuto con gli uomini detenuti per più di 3 ore. C'è stato un confronto sulle tematiche dei film che sono stati presentati, con tematiche diverse e con estetiche diverse. L'incontro è stato molto proficuo perché è stato alimentato da una curiosità degli uomini detenuti di capire che cosa c'era dietro le immagini, che cosa c'era dietro le proposte etiche ed estetiche del regista, che si è dimostrato estremamente disponibile e generoso a rispondere alle curiosità dei detenuti.
1: Poi è stata la volta delle donne detenute del carcere femminile della Giudecca, che hanno ricevuto la visita dell'attrice Jasmine Trinca, presente alla Mostra del Cinema con i film Le Strane e Succederà questa notte. Cosa ci racconta di quest'altro incontro?
2: Era molto diverso, altrettanto stimolante e interessante. Jasmine Trinca si è dimostrata una persona estremamente gentile, generosa, attenta all'ascolto. È entrata all'istituto con una grande delicatezza. Questo ha determinato un ambiente di ascolto reciproco estremamente profondo.
1: Al centro delle vostre iniziative c'è sempre l'utilizzo dell'arte, del teatro come del cinema, come strumenti per affrontare le tematiche della detenzione e dell'esclusione sociale. Sono efficaci in questo senso, secondo lei?
2: In questi 20 anni abbiamo la prova tangibile che il teatro è un ottimo strumento di riabilitazione e di risocializzazione. Con le numerose iniziative che in questi 20 anni abbiamo organizzato all'interno degli istituti penitenziari, con presenza di pubblico esterno e all'esterno degli istituti penitenziari. Devo dire che iniziative come quelle che facciamo con la Biennale di Venezia abbiamo fatte in tutti questi 20 anni con artisti, attori che erano, diciamo, di passaggio da Venezia, che abbiamo selezionato e invitato negli istituti penitenziari per fare incontri di laboratorio, una sorta di istituto di pena che diventava un istituto di cultura, con tutto questo movimento di persone di alto valore artistico che hanno avuto una esperienza diretta e lavorativa con le persone detenute.
1: Il progetto Permanente Passi Sospesi è attivo dal 2006, perciò compie 20 anni e 20 sono stati i percorsi laboratoriali che ha prodotto in questo lasso di tempo. Dove volete arrivare?
2: Vogliamo arrivare laddove indica quel vecchio detto degli indiani. Noi vogliamo arrivare a raggiungere l'orizzonte, solo che più noi andiamo avanti, più l'orizzonte si allontana. Questo ci aiuta a crescere, a creare una memoria all'interno degli istituti penitenziari, una memoria positiva, una memoria proficua. Il teatro può riabilitare all'interno del carcere, ma nello stesso momento lo stesso teatro viene riabilitato quando visita i luoghi dove il teatro non c'è. Ne guadagnano le persone, ma ne guadagna anche il teatro stesso.
1: E andiamo a Milano, dove 22 anni fa nasceva la cooperativa ABC La Sapienza in Tavola, che ha portato prima l'attività di catering nella casa di reclusione di Bollate, poi nel 2015 il primo ristorante in carcere aperto al pubblico esterno e chiamato giustamente in galera. Poi anche un ciringhito interno a beneficio dei detenuti nello spazio che ospita l'incontro tra genitori e figli. Ora di tutto questo si sono accorte le autorità penitenziarie giapponesi, tanto è vero che la cooperativa ha fatto un primo incontro online con il direttore del carcere di Kobe, interessato a replicare queste iniziative nella sua struttura. Ai nostri microfoni la testimonianza di Silvia Polleri, presidente di ABC La Sapienza in Tavola e ideatrice del progetto.
3: Da anni Giappone periodicamente mi chiedeva delle interviste, erano interviste ufficiali, alcune con trasmissione televisiva, altre cartacea. La cosa che mi colpiva era questo ritornare dal Giappone. Non è come dire arrivo da un'altra provincia dell'Italia, è stato quasi un po' preparatoria.
1: Il contatto con il Giappone è avvenuto tramite una giornalista italo-giapponese che conosceva la realtà di Bollate. Ci racconta come vi siete conosciute?
3: Mika Isatani è il nome e cognome, ci ha seguito all'isola della Gorgona, che è oramai colonia penale, dove noi andammo a fare un servizio per il marchese di Frescobaldi, che ha una produzione di vino in quell'isola e assume detenuti in esecuzione di pena che risiedono in Gorgona, ogni anno facendo un evento molto importante, un catering in cui porta dalla terraferma circa 150 ospiti. Andammo su nostra proposta, io partii con 10 detenuti con un furgone e arrivammo all'isola della Gorgona, fummo trasportati dalla polizia penitenziaria. Noi passammo 3 giorni in Gorgona in preparazione di questo importantissimo evento che si concluse con grandi successi.
1: L'interesse giapponese è dovuto al fatto anche che laggiù è stata fatta una svolta recente nel sistema detentivo, passato da una concezione unicamente punitiva a un'ottica maggiormente riabilitativa, come è o dovrebbe essere qui da noi e come la Costituzione ci insegna.
3: La missione loro ora è questa. Ovviamente sono alla ricerca di strumenti. I nostri sono potenti strumenti di comunicazione, di contaminazione, perché questo è il tema, contaminare la società esterna con il carcere, per dimostrare che il carcere ne è una sua parte della società esterna. Il Giappone è venuto a conoscenza del nostro progetto, l'ha trovato estremamente dirompente, illuminante, perché il cibo è vita, non dimentichiamolo, è un elemento di comunicazione fantastico.
1: E quali saranno i prossimi passi da fare per esportare questo modello così prezioso ed efficace addirittura dall'altra parte del mondo?
3: Presente alla conferenza il direttore del carcere, poliziotti che prendevano appunti, c'era un imprenditore esterno già collaudato su imprese volte al sociale, molto interessato al nostro progetto, che sta pensando inizialmente di avviare un panificio, successivamente molto interessato al nostro progetto.
1: Lei ha sempre creduto in tutti i suoi progetti, altrimenti non sarebbe riuscita a portarli avanti così bene, ma ha sempre notato una difficoltà di replicazione di tali best practice in altre parti d'Italia. Come mai, secondo lei, e questo interessamento da parte del Giappone può cambiare qualcosa in questo senso?
3: Non sono così sicura. Io ho notato una sorta di impermeabilità. Io ho fatto mio un mood che dice: noi scopriamo nuovi mondi e tu i nuovi mondi li puoi scoprire in due modi, o da pioniero o da pirata. Noi abbiamo scelto sempre il primo modo, rispetto delle regole. In Italia si ha paura che scoprire i nuovi mondi apra la porta alle trasgressioni. Questo è molto triste, secondo me.
1: E ora qualche notizia in breve. Andiamo all'estero, perché in vista del viaggio che Papa Leone farà a novembre, gli hanno scritto i detenuti dell'unità penitenziaria 17 nella località di Urdampilleta, provincia di Buenos Aires in Argentina, per invitarlo a visitare la struttura. Sempre in America Latina, però in Venezuela, l'osservatorio delle prigioni denuncia le condizioni precarie di oltre 7.000 persone detenute nei cosiddetti calabozos, i locali per la custodia temporanea della polizia scientifica venezuelana, trasformati in vere e proprie prigioni, dove si dovrebbe restare non più di 48 ore, ma dove il 50% 58% si trova da oltre un anno. Tra loro anche 914 donne, 17 minorenni e 181 anziani. In Italia adesso, venerdì 25 settembre, dalle ore 16.30 a Palazzo Valentini a Roma, si svolgerà la tavola rotonda La riparazione della poesia, incentrata sulle attività di lettura e scrittura all'interno dei luoghi di reclusione, con particolare riferimento ai laboratori creativi che vi si svolgono e che offrono ai detenuti la possibilità di guardare oltre il muro. L'iniziativa è organizzata dalla Corte dei Poeti di Mantova e da Idee Erranti di Firenze. Martedì 22 alle ore 11 presso la Fondazione Pastificio Cerere si svolgerà, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l'anteprima della mostra Benu, che ha portato l'arte contemporanea nella casa circondariale romana di Rebibbia. La mostra è frutto di un percorso guidato dall'artista Eugenio Tibaldi, che ha coinvolto le detenute e ha portato alla realizzazione di un'opera d'arte permanente inaugurata in occasione del Giubileo 2025. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con la Fondazione Severino. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che oltre al consueto appuntamento della domenica potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18.30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticanews.va nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
4: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

0: Il Signore estenderà da Sion il suo dominio e regnerà in eterno. Alleluia.
1: Tremò la terra e il mare davanti al volto del Signore. Alleluia.

0: Tremò la terra e il mare davanti al volto del Signore. Alleluia.
1: Dio regna, a Lui la gloria. Alleluia, alleluia.

0: Dio regna, a Lui la gloria, alleluia, alleluia.
1: Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione, con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio.

0: Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
1: Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
0: A te la lode e la gloria nei secoli.
1: Nell'alto dei cieli.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
2: Venite anche voi, dice il Signore della vigna. Vi pagherò secondo la mia giustizia.

0: dice il Signore della vigna, vi pagherò secondo la mia giustizia.
1: Cristo è il nostro capo e noi siamo le sue membra. A lui lode e gloria nei secoli. Acclamiamo.
0: Venga il tuo regno, Signore.
2: La tua Chiesa, Signore, sia sacramento vivo ed efficace di unità per il genere umano, mistero di salvezza per tutti gli uomini.
0: Venga il tuo regno, Signore.
2: Assisti il Collegio dei Vescovi in unione con il nostro Papa. Infondi in loro il tuo spirito di unità, di amore e di pace.
0: Venga il tuo regno, Signore.
2: Fa che i cristiani siano intimamente uniti a te, capo della Chiesa, e diano valida testimonianza al tuo Vangelo.
0: Venga il tuo regno, Signore.
2: Dona al mondo la pace. Fa che si costruisca un ordine nuovo nella giustizia e nella fraternità.
0: Venga il tuo regno, Signore.
2: Concedi ai nostri fratelli defunti la gloria della risurrezione. Rendi partecipi anche noi della loro beatitudine.
0: Venga il tuo regno, Signore.
1: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.

0: così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti meritiamo di entrare nella vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Contempliamo i misteri gloriosi. Nel primo mistero glorioso contempliamo la risurrezione di Gesù. Il primo giorno dopo il sabato, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono la pietra rotolata via dal sepolcro. Entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne impaurite tenevano il volto chinato a terra, ma quelli disse loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme a loro e confermava la parola con i segni che lo accompagnavano. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonare

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria Vergine al cielo. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome, di generazione in generazione, la sua misericordia per quelli che lo temono. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria Vergine, regina del cielo e della terra. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e donaci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
0: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremmo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Preghiamo per le intenzioni del Romano Pontefice. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: 1 che nel 1950 è stata incoronata, è un falso storico, non è vero. La Madonna non è stata mai incoronata, semmai è stato posto lo stellario, ma non è mai stata restaurata. Almeno la storicità dice questo. L'abbiamo scesa, abbiamo visto, l'abbiamo restaurata, grazie, ora lo diremo, a delle famiglie, in un modo particolare alla famiglia Adamo Spata, ma a tante persone che hanno contribuito e contribuiranno per il restauro della Madonna, ma in ultima analisi chi metterà la corona sarò io, a nome appunto della famiglia Adamo Spata. E volevo che la Madonna entrasse trionfalmente, perché questa è casa di Maria, abbiamo voluto anche l'unità al sesta sera. E vogliamo che la Madonna ci illumini, dopo che sarà incoronata rimarrà solo oggi e poi rimetterà, sarà messa nell'altare maggiore, ancora non lo sa nessuno, dopo che metterà la Madonna in segreto metterò i benefattori sotto la Madonna, mi farò aiutare da qualcuno e già lo so, metterò i nomi di chi ha contribuito che questo avvenga per i posteri, e la Madonna sa che grazie anche a queste persone e anche altre ha avuto il suo splendore, poi la vedrete in un modo particolare. E noi vogliamo metterci dinanzi al Signore e chiedere dal profondo del nostro cuore il perdono dei peccati. Invito la lettrice istituita a dire due parole sulla celebrazione della parola di questa domenica.
1: In questa 25esima domenica del tempo ordinario, la parola ci rivela la grandezza della misericordia di Dio. Isaia ci ricorda che i suoi pensieri sono più grandi dei nostri. San Paolo ci mostra una vita donata a Cristo. Per lui vivere è Cristo. E nel Vangelo Gesù dà la paga a tutti uguali e ci ricorda che gli ultimi saranno i primi e i primi gli ultimi. Disponiamo il nostro cuore all'ascolto della sua parola.
0: Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà.

Preghiamo. O Dio, Creatore e Signore dell'universo, volgi a noi il tuo sguardo, fa che ci dedichiamo con tutte le forze al tuo servizio, per esprimere la potenza della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro del profeta Isaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, e i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Parola di Dio. Il Signore è vicino a chi lo invoca. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode. Senza fine è la sua grandezza. Il Signore è vicino a chi lo invoca. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti. La sua tenerezza si espande su tutte le creature. Il Signore è vicino a chi lo invoca. Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino.

0: vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. Il Signore è vicino a chi lo invoca.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire è un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto, infatti, fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio, ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo. Parola di Dio. Amen.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.

0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì, e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivò il primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno i primi e i primi gli ultimi. Parola del Signore. Innanzitutto voglio ringraziare il Signore, perché guardate che tutto è stata un'impresa. Un'impresa avere la Chiesa aperta, avere la Madonna pronta e avere tutto pronto. Ma il Signore dispone ogni cosa. Magari le luci non sono eccellenti provvisoriamente, ma la Chiesa è aperta, è pulita e oggi entra la sua mamma nella nicchia che è stata progettata questa Chiesa per lei. Sapete che la Chiesa ha avuto tante modifiche, io mi sono informato. L'unica non modifica è l'altare della Madonna. Questa non è stata mai toccata. Mai. E quindi ha avuto diversi cambiamenti la Chiesa, ma l'altare della Madonna è stata sempre centrale. Perché la mamma accompagna i figli verso il figlio suo. Infatti, quando abbiamo risistemato la chiesa, che era ridotta a 3 tubi e mezzo, per non dire altro, ciò che sfigurava era la mamma. Tant'è vero che quando l'abbiamo portata via dalla chiesa, l'abbiamo portata via rubandola quasi, ti ricordi Lucia, Giovanna, era tutto imbalcato, non sapevamo di una scilla, perché era tutto, che il tetto, se come vedete, l'abbiamo rifatto nuovo, lo abbiamo demolito tutto all'interno e lo abbiamo riportato quello che c'era sotto. Immaginatevi quanto materiale c'era all'interno, chi è nel campo lo sa, carne e gesso, tutto. Quindi immaginatevi, c'era tanto di sporcizia, che con tutto ciò che abbiamo speso 3.000 euro per pulirla, ancora c'è polvere. Immaginatevi, dopo 3 mesi, giusto, ma Antonella? Immaginatevi. Quindi, oggi la Madonna ci insegna qualcosa, che quello che facciamo se lo facciamo nel Signore facciamo grandi cose. E oggi il Vangelo ci dice una cosa importante, guardate, che dovremmo imprimerci tanto. Il Signore non vuole la quantità, vuole la qualità della nostra vita. Perché tante volte pensiamo che più facciamo e più dobbiamo avere la ricompensa. Queste sono delle grandi fesserie. Oggi il Vangelo, anzi la prima lettura, dice una cosa importante: i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie, perché io agisco secondo misericordia e largamente perdono. Tante volte noi vogliamo che il Signore agisca come vogliamo noi, ma vi dico una cosa: se Dio dovesse agire come vorremmo noi, tutti quanti, compreso io, saremmo all'inferno. Perché Dio antepone sempre l'amore alla giustizia, l'amore, la misericordia. Dicevo una cosa: anche se un figlio sbaglia, tu che applichi, l'amore o la giustizia? L'amore. Ma se tu applichi la giustizia con tuo figlio, tu non lo ami. Dio non è giusto, è ingiusto per amore. Io spero di essere stato chiaro. E qua c'è il Vangelo di oggi che brevissimamente, perché abbiamo tante cose da fare in questa serata, Gesù racconta com'è la logica di Dio, che può essere discutibile per tutti. Sapete che una giornata lavorativa al tempo di Gesù era 12 ore. Andava dalle 6 di mattina alle ore 18 di sera. La paga era più o meno, chi voleva pagare giustamente, un denaro. Un denaro potremmo dire che equivale a 100 euro al giorno, che tu ti potevi spamare una famiglia e se volevi potevi mettere anche qualcosa da parte. Ci siamo? Gesù racconta, c'era un fattore, anzi un proprietario. Oggi mi veniva in mente nelle altre celebrazioni, che sono stato parroco contadino per tanto tempo, felice, felicissimo, tant'è vero che io vengo dalla campagna, casa mia ce l'ho in campagna, e già io avevo in mente che ancora oggi è così. Nei periodi particolari il proprietario terriero va in una piazza, piazza di Pedalino, chiama qualcuno per aiutarlo a fare un racinino, a fare la raccolta degli ulive, a fare l'accordo dell'uva, no, questo periodo del mosto, oggi i suori me ne sono un mosto buonissimo, quindi magari mo mangiare, ma questa è una parentesi. Quindi Gesù racconta, viene questo padrone e vede un gruppetto, dice: sentite, potete lavorare nella mia vigna? Dice: sì, quando Nerone, dovete lavorare dalle 6 di mattina alle 18 di sera, tiramo 100 euro, vi va bene? Bello è, basta. Il padrone porta al lavoro, questi verso le 8 arriva di nuovo a piazza, trova delle persone che non è che non hanno lavoro, tampasiuno, io ho detto, sapete significa tampasiare? Sono fannulloni cronici. Quando Dio li chiama, non li chiama perché ha bisogno, li chiama per farli interessare alla propria vita, perché sembra un atto d'amore. Spero di essere stato chiaro. Bene, dice: che state facendo? Niente, ci stiamo prendendo il caffè e la limonata all'ottimatina. Volete lavorare? Ci buono, eh? Ci paghi? Non ti preoccupare. Chi stira le 6 mattina si trovano a chiedi delle 8 e comincia. Verso mezzogiorno va di nuovo in piazza, dice: e voi? Ci stiamo preparando alla pericorazione, perché c'è per i cena, per i Cristo, per i camurria, tutto questo mondo. Vabbè, dice: ah, volete venire al lavoro? Dice: ma è mezzogiorno. E a voi che vi interessa? Vi sto chiamando io. Benissimo. Alle 3 di pomeriggio un padrone stessa cosa, va là, c'è voi a tambasiare, volete venire a lavorare? Andate. Arriva alle 5 di pomeriggio, ore 17, nure travaglio, volete venire a lavorare? Dice: ma sono le 5, e a te che ti interessa? Ti ho chiamato io, sono io il proprietario.
1: Questi vengono, fanno appena un'ora di lavoro. Certo, chi direi sei mattina. Ma com'è? Noi avevamo 12 ore che travagliamo e questi un'ora sole, uno. Chisti quando finisce la giornata si mettono già a primo posto perché si aspettavano che venissero chiamati per primi. Rese mattina. Un padrone chiama il fattore e gli dice: comincia a pagare. Dice: buono, eh. Chi stirà al primo posto, si mettevano già a mutare. E il fattore dice: che volete? Ci non la tocca a noi. Dice: no, venite quelli delle ore 17. L'ultimi, tenete 100 euro. Chi direi sei mattina, di lotto, delle ore 15. Mi dice: in ora sulla 100 euro. Buono, caie. Quelli delle ore 15, 100 euro. Ma come? Chi dei 5, chi dei 3, sempre 100 euro. Quelli delle ore 12, 100 euro. Aiunna. Chi direi sei mattina? Dice: ma se chi ci resono 100 euro per ora, hanno accennato a dare 500 euro. A proporzione. Quelli delle ore 12, 100 euro. Quelli delle ore 8, stanno facendo dall'ultima e prima, scantando. E chi direi sei mattina, così a cicciola, dice: ma come fenevo? Ah, ma che essere i primi? Quelli delle ore 6, chi stesse presentano, 100 euro. Ah, quando ci sono 100 euro. Mamma mia, ho fatto oro, sto uno facendo un euro che patate. Ehi, ci chi è sto fatto? Chi 200 euro un'ora e noi 12 ore 100 euro? O chiamo Paccione. Il fattore ci manda WhatsApp, dice: senti, può venire per cortesia. E il padrone dice: che c'è? Chi volete? Io vi do la risposta come la dà il Vangelo, non come dice Paccio Nicola. Il padrone dice: amico mio, io a te torto non te ne faccio. Hai ragione che tu sei incavolato in Ivor, per non dire un'altra parolazza. Ma non ho forse concordato, tu non hai concordato con me per un denaro, per 100 euro al giorno? Prendi il tuo, attacchiti la nescetta e badin. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quando ho dato a te. Non posso fare delle mie cose chi duca cavolo voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Dio non è giusto in questo, ma è bene così. Dio agisce secondo il suo cuore. Dio, noi diciamo quante volte, dice: padre, ma carica mi capita. Questa è una finta conversione. Prego. Io, pace, avevo sogno velata a chiesa. Chi sta all'ultimo minuto è venuto? Non ci creda. Chi si su finti e per fare sabire. E poi, una vita lontana, ora che stanno morendo, c'è se nella chiesa. Voi preti li dovete buttare fuori a sta gente, sono ipocriti. Ama la lingua, che non ave l'ossa e rompe l'ossa. Il Signore agisce come vuole Lui, punto. Chiama tutte le ore e dà Lui la ricompensa come ci piace a Lui. Noi pensiamo che più facciamo e più abbiamo, o contrario, la qualità non la quantità. E poi ho raccontato nell'altra messa qualcosa, alzaprete le orecchie e finisce, e poi pensiamo a Bedamacce, carici stesse cose, magari incoronata. Su TikTok, che ormai siamo tutti TikToker, i cottigli lauci ne piacciono e passiamo serate, io a meno i passo, passo tempo, tanto che cottigli lauci che mi interessa a mia. Tra tutti questi cottigli qualcosa di buono c'è. E c'era un giornalista l'ho raccontato ieri, io conto magari oggi, magari all'11, perché questo va a fare pensare a tutta, a me e a voi. Questo racconto, ci vi devo raccontare un'esperienza che ho fatto con Natuzza Evolo. A conoscete Natuzza Evolo? Chi sta parlava che è morti, parlava che è vivi, ievo all'inferno, ievo purgatorio, ievo paradiso, e la Chiesa l'ha proclamata serva di Dio, quindi sarà gli onori degli altari, sapevate? Quindi non è né una ciarlatana, manco una schizofrenica e manco una pseudocristiana, perché se la Chiesa autentica una persona, sapevate, sì. Magari Giovanni disse sì. Ciao Giovanni. Questa qua, quando si riprende da questa visione mistica che l'ha portato l'angelo a vedere tante cose, parla con il giornalista. Sapete, il giornalista che Evola cammina parlava molto piano. Mentre che parlava dice, mi viene da vomitare, mi sento male, ho un vomito convulsivo. E chi dice, sì, ma perché? C'ho ancora nelle narici l'odore nausobondo di carne bruciata che emanava un odore terribile. E un giornalista dice, ma chi è sta carne? È la carne di tutti i cristiani che perennemente brucia all'inferno per non aver mai usato misericordia verso gli altri. Spero di essere sentestro che tu caresse tutti, perché dice che non si sente un microfono. Chi sto sentitolo, perché ne vale la pena, perché allora finiamo un barbecue magari a novacce. Ha detto, nausabondo, mi viene da vomitare perché questo fuoco, questa carne che si scioglie, emana una puzza terrificante, vomitevole, ci disse chi sta o giornalista. E io pensavo, l'ho detto anche oggi, che ho visto un documentario di alcuni pompieri che hanno ripreso dei pezzi di aereo caduto in cui dicevano che il corpo bruciato, sciolto con l'impatto, faceva una puzza così orribilante, perché si sono sciolti i colpi con che sedili, che insomma, io lo so. Stessa medesima sensazione che ha avuto Natuzza con questi cani. Io l'ho visto in due cose diverse. Sì, mamma mia! Capite perché non dobbiamo mai dire a Dio quello che vorremmo noi? Perché mentre che arriveremo i piatti, lavamo i piatti, mentre che mangiamo, mentre che guardiamo, sentiamo i notizi, Signore, ma ci vuoi pensare tu? Fino all'auccione dice, padre, ma perché non si ricoglie a chiddo? A ciamba. Sa ricogliere. E tu così, che ti ricogliere a ciamba. Ricordati che se Dio non può applicare la giustizia sull'Upciambi e per Tiano, se l'applica, l'applica per tutti, e quindi comincia a bruciare. Pensate a Natuzza Evolo. È meglio che Dio agisce in questo modo, punto. Che antepone sempre l'amore, la misericordia, e non solo la giustizia, perché nessuno, né io né voi, entreremmo in paradiso. Iamarunnuzza, cavorancoronamo, io vi do il consiglio, faccio l'udità la vita come programma di vita, fate quello che mio figlio vi ha detto, moti, pipa e camanamo. Sto dicendo cose brutte? Basta. Lucia, preparamene. Amen.
2: Un microfono. Mi piacevo. A preparare il vincente. Ora metti.
0: Mentre che stiamo seduti, la famiglia che offrirà la corona, c'è tutta una ritualità che doveva fare il vescovo, ma sicuramente il vescovo è a Roccazzo, è a Tacate, perché io uscivo di casa, io ho visto vescovo come passavo tutta la mia casa praticamente. Il mio vescovo, se vuoi torno una carattia, niente ci fa. Bene, ora vedete, seguite questa funzione anche da qualche parte. Poi la persona che ha fatto questo, abbiamo rifatto le immaginette sia per intero sia a metà busto, che saremo, vi daremo ovviamente già incoronata. Che la Madonna ci assista in questo momento. Ora, quando la portano in processione, facciamo la benedizione, la collocheremo. Qui ci abbiamo la restauratrice, la Rosa Paola, giusto? Giusto? Che è anche l'autrice di chi ha restaurato l'Arca di San Giovanni, una persona per bene, brava, qualificata, giusto? Vuoi dire qualcosa prima? La diciamo prima dell'incoronazione, prego, così aspettiamo un attimo.
3: No, non mi spavento. Buonasera a tutti. Sono la, mi chiamo Paola La Rosa, sono un tecnico di restauro e ho avuto l'onore e il piacere di restaurare questa bellissima scultura che padre Nicola e la signora Lucia mi hanno affidato. Allora, devo dire che questa scultura, confermo quello che ha appena detto. Sì. Confermo quello che avevi appena detto tu, padre Nicola, che questa scultura non ha mai subito restauro, perché col fatto che sia stata conservata all'interno della nicchia è stata preservata da vari danni. La casistica peggiore dei danni che ho trovato è stata, innanzitutto, era parecchio sporca. C'erano parecchi depositi di polveri, concrezioni, schizzi di cemento, di gesso, soprattutto nella parte bassa, nel basamento. Poi strutturalmente era sana, non aveva mancanze materiche importanti, aveva solo una lesione importante nella parte del basamento che attraversava dal puttino centrale fino al lato del basamento. Il fiocco, questo laterale sporgente, mancava di materia. Vi era un foro sulla parte alta della testa, sicuramente utilizzato per abbellirla, magari per aggiungere qualche ornamento, qualche abbellimento. E poi una nuvoletta era completamente priva di materiale di gesso, perché questa è una scultura, ovviamente, come vedete, a grandezza naturale, gesso policromo, di bella fattura. Non sappiamo né l'autore, purtroppo, né la data di esecuzione. Possiamo presupporre che possa essere dei primi anni del Novecento, tra il 920 e il 950. Quello che ho fatto io è stato, gli interventi che ho eseguito sull'opera sono stati una accurata pulitura che si è svolta in tre fasi, le prime meccaniche, l'ultima con un solvente, perché lo sporco veramente era davvero presente. Dopodiché ho ripristinato le parti mancanti utilizzando un prodotto compatibile ovviamente con la scultura, quindi col gesso. Queste parti, che ovviamente erano bianche, sono state poi chiuse con i colori, prima con i colori a tempere, poi con i colori a vernice, e è un intervento che viene definito riqualificazione cromatica, che serve a restituire un accordo tonale tra le parti ricostruite e quelle già esistenti. Bellissima fattura, una... Allora, io ad onor del vero, senza che nessuno se ne prenda, volevo fare un appunto sull'iconografia di questa scultura, perché l'abbiamo chiamata, l'abbiamo anche letto, Immacolata Concezione. Ora, conoscendo bene ciò che l'iconografia racconta, questa Madonna è la Madonna assunta in cielo. Perché? Perché la Madonna di Lourdes, quindi quella che apparve a Bernadette a Lourdes, ha intanto i capelli, che sono la parte che tra l'altro mi ha colpito di più, sono raccolti e nascosti sotto un manto, ovviamente. Le mani sono giunte e spesso portano la corona del rosario, perché la Madonna guarda verso il basso perché parla con Bernadette. scorrendo i grani del rosario. Mentre qui, come vediamo, la Madonna ha le braccia semplicemente appoggiate sul petto, quasi come d'abbandono, un gesto di abbandono, ha lo sguardo rivolto verso l'alto, al contrario della Madonna di Lourdes, che invece è rivolto verso il basso perché parla con la ragazzina. La parte bassa della scultura raffigura gli angioletti, le nuvole, quindi sta a significare proprio che la Madonna sta per ascendere al cielo. A mio parere, credo che sia proprio meglio definire la Madonna assunta in cielo. In più c'è la mezzaluna, che ha le punte verso l'alto, che stanno ad indicare il passaggio dallo spazio diciamo temporale terreno allo spazio spirituale eterno. E in più il serpente, che nella Madonna di Lourdes la Madonna schiaccia col piede perché sta lottando contro il male, qui no, non c'è, non compare il piede e il serpente è a parte, perché la Madonna che sta per ascendere al cielo non ha più bisogno di lottare col peccato, perché l'ha vinto, non c'è più nessuna lotta. La Madonna ha vinto il male e sta raggiungendo Gesù e il Dio Padre in cielo. Quindi rappresenta più l'estasi del momento dell'assunzione in cielo che non l'Immacolata Concezione che parla con Bernadette. Credo che questo sia giusto per capire che cosa adoriamo. È vero anche che la Madonna è una sola, esatto. E non c'è bisogno, quale che sia la raffigurazione è sempre lei, però è giusto fare questa precisazione.
0: Benissimo, una delle cose, poi cominciamo tutto il rito dell'incoronazione, che la Madonna ha una capigliatura molto spagnoleggiante, come mi diceva, sì. Che è molto... fino ai piedi quasi, non la vedete, infatti vi invito dopo a vederla, perché poi dopo di là non ci riuscirete più a vederla come nelle particolari. Bene, grazie Paola, sarà ripresa anche per l'ascesa della croce. Bene. Ci mettiamo all'impiedi per questo momento.

Invito a stare profondamente in silenzio e in questa preghiera affidata alla Madonna tutte le persone che volete che siano sotto il suo manto, sia vivi che defunti. E perché già che fate parte di questa celebrazione state indulgendo all'indulgenza parziale. E lo facciamo con cuore di figli, no? Forse dovremmo ricordarci tutti da bambini quando avevamo bisogno a correre verso la mamma a farci consolare. Benedetto sei tu, Signore, Dio del cielo e della terra, che nella tua giustizia e misericordia disperdi i superbi ed esalti gli umili. Di questo tuo meraviglioso disegno ci hai offerto il modello perfetto del Verbo fatto uomo e nella sua Vergine Madre. Il Cristo tuo Figlio, che si è umiliato volontariamente fino alla morte di croce, risplende nell'eterna gloria e siede alla tua destra, Re dei Re e Signore dei Signori, e colei che si è chiamata tua serva, la Vergine da te eletta come genitrice e Redentore del Redentore e vera madre dei viventi, innalzata sopra i cori degli angeli, regna gloriosa accanto al tuo Figlio Gesù e prega per tutti gli uomini, avvocata di grazia e regina di misericordia. Guarda con bontà, Signore, il tuo popolo, in un modo particolare le persone qui presenti, la famiglia Spada e Adamo, che nel porre il diadema regale all'immagine del Cristo e della Madre tua, riconosce il Signore Gesù, Re dell'universo, e acclama regina la Vergine Maria. Concedi, o Padre, che seguendo il loro esempio, anche noi ci consacriamo al tuo servizio e ci rendiamo disponibili l'un l'altro nella carità. Così nella vittoria sull'egoismo e nel dono senza riserve adempiremo la tua legge e condurremo a te i nostri fratelli. Fa che siamo lieti di vivere umili e poveri in terra per raggiungere un giorno la gloria del cielo, dove tu stesso darai la corona della vita. Ai tuoi servi fedeli. Amen. Ora farò un gesto a nome della famiglia, ma a nome di tutti noi, perché io penso che questa Chiesa per tanti rappresenta la famiglia, no? In questi giorni, da quando l'ho aperto, una delle cose che mi hanno sempre detto e mi hanno riempito il cuore e hanno fatto sì che mi spingono ancora dopo 9 anni a combattere perché la Chiesa sia sempre efficientissima: Padre, siamo tornati a casa nostra. Questa è la cosa più bella che possiamo dire per una Chiesa: siamo ritornati a casa nostra.

0: E ora proseguiamo la nostra celebrazione. Durante l'offertorio l'unità si passerà le immaginette che sono la Madonna come la vedete ora, va bene? E poi vi dirò una cosa all'ultimo, dopo che finiamo la messa, di quello che farò domani quando non ci sarà nessuno, dietro la Madonna. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore e Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. È salito al cielo e siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che il Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato dai profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, l'amore di Dio supera ogni parola di giustizia umana e dona con generosità anche con chi arriva per ultimo. Affidiamo alla sua sapienza infinita, perché anche il nostro desiderio di giustizia sia sempre radicato nell'amore.
1: Rivolgiamo la nostra preghiera. Ascoltaci, Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa, perché in armonia con il cantico della Vergine Madre annunzia a tutti i popoli le grandi opere del Dio misericordioso, che rovescia i potenti dai troni ed esalta gli umili. Preghiamo. Per tutte le genti, perché mediante l'azione dello Spirito Santo si raccolgano nell'unico popolo di Dio, sotto la regalità di Cristo Signore, preghiamo. Per la concordia delle nazioni, perché la potenza supplice di Maria, Madre Regina, apra tempi nuovi in cui, cessati gli odi e le guerre, tutto il mondo goda di una vera e stabile pace. Preghiamo. Per quelli che soffrono nella malattia, nella miseria e nella solitudine, per i prigionieri e i perseguitati, perché la Vergine, Regina di misericordia, sollevi i cuori alla speranza e li consoli con il suo materno amore. Preghiamo. Per tutti noi qui riuniti, perché riconoscendo la singolare grandezza di Maria e crescendo nell'amore per lei, ne imitiamo l'umiltà e lo spirito di servizio. Preghiamo.
0: In questa celebrazione eucaristica vogliamo pregare per i nostri fratelli defunti, Tumino Salvatore, Tina Migliorisi, la famiglia Merli, la famiglia Cilia. Per loro preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: E vogliamo pregare per la famiglia Damo Spada che hanno insieme ad altre persone permesso tutto questo. Sapete, ve lo dico da padre, no? Prima di pensare alla Madonna dovevo pensare il Tempio di Dio ed era a mezzo a una strada. Grazie a tanti di voi che mi hanno aiutato in un modo principale alla famiglia Adamo Spada di contribuire al restauro della Madonna. Ancora tutto non è stato pagato, però questo non sentirsi soli in ciò che si è fatto ha spinto a me di prendere delle iniziative assurde, restaurare la Madonna, incoronarla, levigare il pavimento, dipingere la chiesa, rifare i portoni, e non stiamo parlando di 50 euro, no? Stiamo parlando di tante, tante migliaia di euro. Però il Signore ci ha spinti, e io devo dire grazie a tanti benefattori che domani saranno posti sotto la Madonna, perché io non li dimentico. Chi mi dà qualcosa io lo scrivo, perché devo dire grazie al Signore per mezzo di Maria. E lei, la Madonna, ricompenserà tutti noi e ricompenserà chi ha voluto tutto questo. Lo fa con tutti, ma lo splendore del Tempio è grazie anche a chi lo rende splendente, siamo ognuno di noi. Per loro e per tutte le famiglie vicine e anche lontane l'affidiamo alla Madonna, per questo preghiamo.
1: Portaci, Signore.
0: Tutto questo te lo chiediamo per mezzo di Maria, madre nostra e madre della Chiesa dei Cappuccini. Amen.
1: Amen.

Pregate, sorelle e fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo, donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni nei quali crediamo e speriamo con amore di figli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il tuo sangue del tuo Figlio e la potenza dello Spirito hai raccolto intorno a te i figli dispersi a causa del peccato, perché il tuo popolo, radunato nella comunione della Trinità, all'ode della sua multiforme sapienza, sia riconosciuto corpo di Cristo, tempio dello Spirito, chiesa del Dio vivente. Per questo mistero di salvezza, unite ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa,

0: risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci il dono della pace.
1: Pace, diciamo.

ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Chi è ciliaco si mette alla destra, che Pino darà la comunione, per il resto tutti qua davanti, due file ordinate.

0: Ora Lucia farà una preghiera di ringraziamento alla Madonna, a nome suo ma a nome di tutti noi. Ascoltiamo le parole, che fra l'altro è una preghiera molto bella che abbiamo letto insieme ieri sera tra gli ultimi preparativi.
1: Lettera alla Vergine Maria. Cara Vergine Maria, è arrivato il momento tanto atteso. Vederti incoronata sulla terra per immaginare la tua regalità in cielo. Ho cercato tanto una preghiera speciale per te. Ne ho trovate tantissime che esaltano le tue innumerevoli virtù. Ma il mio cuore detta una sola parola per te. Grazie, Madre. Grazie per il tuo sì di umile serva. Grazie per la tua paziente attesa senza spiegazioni. Grazie per il tuo grembo che ha generato il divin figlio Gesù. Grazie per il tuo tacito dolore di un cuore trafitto. Grazie, Madre, per la tua presenza nella nostra famiglia, che hai soccorso, consolato, ne hai asciugato le lacrime dai volti, le hai ridato vita. Ti chiedo, Madre della Chiesa, di vegliare sempre su di noi e su coloro che volgeranno a te lo sguardo nelle traversie della vita. Fiduciosi, ascolteremo il sussurro delle tue parole. Fate quello che vi dirà. Sì, o Madre, noi seguiremo tuo figlio Gesù e alla fine diremo: sia fatta la tua volontà. Amen.
0: Preghiamo. La forza del tuo dono, Signore, operi nel nostro spirito e nel nostro corpo, perché l'efficacia del sacramento ricevuto preceda e accompagni sempre i nostri pensieri e le nostre azioni. Mi consentite un attimo, Jacqueline, mettete qua. Vedete Jacqueline, una donna che ha la veste bianca e serve all'altare ed è lettrice. Questo è frutto di Papa Francesco, che le donne laiche possono accedere al lettorato e all'accolitato con teologia, esami e cose varie. Noi abbiamo avuto la grazia in questi giorni, giorno 12 in cattedrale, quando eravate tutti?
2: Solo lettori 12.
0: Più? Quindi una trentina di persone più che il Vescovo ha mandato e legittimamente lo fanno, e quindi lo vedremo che metterà l'introduzione, è stata mandata anche per la nostra parrocchia, perché ovviamente il parroco ha fatto quello che doveva, lei ha fatto la sua parte perché ha dato materie e cose varie, e oggi non c'è giorno più bello sotto lo sguardo di Maria essere presentata alla comunità. Buon lavoro, buon servizio, buon tutto. Una cosa brevissima, innanzitutto vi ricordo l'indulgenza. Prendetevi il foglietto, questo libretto che è importante, ci sono tutti gli impegni, c'è anche la reliquia di San Francesco, l'abbiamo messa in secondo piano perché c'è la Maronna, ma c'è la reliquia di San Francesco, la lampada arderà per tutto il tempo, non solo per San Francesco, fin quando non si chiude l'anno giubilare. E quindi la reliquia e la lampada, ovviamente la reliquia la metterò il momento della chiesa perché su San Robbono, ma non è un fatto economico, è un fatto affettivo, è una reliquia ex corpus di San Francesco, così come ci sono tutti i programmi che è di questa festa. Se vedete, questa festa è all'insegna della religiosità. Non abbiamo cantanti quest'anno, se vedete. Abbiamo una rappresentazione teatrale di San Francesco che che la follia diventa sapienza, bello l'ultima sera, così come c'è tutto organizzato sulla festa religiosa. Non mancano anche le bombe, tutte queste cose qua. Bravo. Dopo. Certo, poi dopo dice dobbiamo ringraziare l'unità, ma certo che lo facciamo. Allora, quindi c'è il programma, c'è anche la mia riflessione, come poterci aiutare, comprando qualche biglietto, chi volesse aiutare per contribuire alle spese che ancora devo pagare in chiesa lo può fare in due modi se vuole farlo, o fisicamente o tramite il conto bancario, che fra l'altro conviene perché lo Stato vi restituisce, mi pare, il 20% di quello che date in offerta. Capite che la Chiesa, qualcuno mi ha detto, è in penombra, o così o niente per ora, perché la sovrintendenza è brava, io dico grazie, visto che c'è un streaming, magari Radio Maria, da Radio Caris, però quando finiscono i fondi, ni lassani cosi così. Chiesa non levigata, non pitturata, un portone sì, un portone no. Né pulizia, che me la sanno la mornizza fino all'occhio, con tutto il rispetto che se mi sentono, per carità, il loro lavoro, ma non potevo aprire in questo modo. Oggi abbiamo chiesto un altro trans di soldi e quanto pare ce lo daranno, che non è contemplato, perché stiamo parlando di 50-60 mila euro di impianto elettrico che già è stato fatto. Ci mancano gli applic. Vedete questi attorno, solo questi costano 15.000 euro, non ci sono per ora, di sotto via Crucis, più tutte le luci che farà la sovrintendenza. Io volevo prima di San Francisco, ma non potevamo aspettare qua i tempi biblici, per ora ne accontentiamo ora così, la chiesa è pulita, frisca, lavata, rinfrescata, la maronna è pronta, quando vorrà ci vedremo più luci, va bene? Ora noi facciamo, vi do la benedizione, vi ricordo subito dopo il tempo che finiamo, che c'è, ve lo leggo per non sbagliare, suoni di rinascita, sono, mi hanno detto 12, è un concerto vero e proprio, ora subito, di Iblea Brass, diretto dal maestro Salvatore Scannavino. Io vi invito ad ascoltarlo perché è molto bello, raffinato anche nei suoni, sono dei suoni, percorso per gruppo di ottoni che celebra la restituzione alla città di uno dei suoi luoghi simbolo. Sapete che i luoghi simboli... Giovanni, posso parlare?
2: Sì.
0: Bravo. Allora, i luoghi simboli, sembra strano, ma uno dei luoghi in cui si rispecchia il ragusano quasi è anche questa chiesa, una delle cose che non sapevo. La prossima settimana vi invito a pregare per me, perché domenica prossima, dopo l'unità, si siete invitati su Bolite Venere, che faccio 9 anni di parrocato ed ero scaduto. Il vescovo mi ha dato una lettera di riconferma, non so per quanti anni, ma mi ha riconfermato parroco, perché se scadono i termini giuridici io non posso più esercitare in una parrocchia, questo vale per tutti. Lui si è provveduto a mandarmi questa lettera e ha detto che la devo leggere il giorno in cui io rinnoverò la mia permanenza in questa parrocchia. Non so se è un gioia o un dolore. Comunque, facciamo ora una benedizione. Chi vuole ancora qualche immaginette, che ce ne sono due tipi, lo prende. Dietro c'è la preghiera più antica che esiste sulla Madonna. Sotto la tua protezione troviamo rifugio, o Santa Madre dei peccatori, giusto? È questa. Quindi questa è una delle preghiere più antiche formulate per la Madonna, e l'abbiamo messa di dietro. Vedete che la grafica è molto buona. Ora io farò la benedizione, chi vuole vedere la Madonna la può vedere, perché poi sarà domani mattina alle 7:30 collocata sopra, e se finivo. Io poi con l'elettricista che ne abbiamo parlato metterò qualcosa, un bussolotto dietro, metterò i nomi di coloro che hanno contribuito al restauro della Madonna.
2: Grazie.
0: Ancora no. Un piccino mi sta anticipando, perché se diamo magari io mi sento. Quindi, e faremo questo. Vi ringrazio, ora darò la benedizione, faremo la salve regina e non ci muoveremo nessuno, perché è un canto, è una preghiera il salve regina, e poi potete vedere la Madonna, nel frattempo faremo questo concerto che si prepareranno. Vi ricordo che quest'anno San Francesco va a San Giovanni. Comunque, su facite contento, signor Corallo, vi pigliate qualche biglietto. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio l'Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Vogliamo ringraziare la restauratrice Paola, grazie. La rivedremo per l'ascesa della croce. Giacciurisse, brava. Nel nome del Signore andiamo in pace. Buona festa e viva Maria!
3: Ciao.

Dalla parrocchia San Francesco d'Assisi di Ragusa abbiamo trasmesso la Santa Messa.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Santi della Porta Accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
2: Cari radioascoltatori, benvenuti e bentrovati a Santi della Porta Accanto, una rubrica settimanale attraverso la quale desideriamo condividere e conoscere i testimoni del Vangelo, i Santi della Porta Accanto. Diamo voce ogni volta a diocesi diverse, ma talvolta anche creiamo degli speciali per approfondire determinate esperienze legate a santuari o in questo caso legate a una figura particolare, San Matteo Evangelista, che come saprete le reliquie di San Matteo sono custodite nella cattedrale di Salerno, ma vogliamo a questo punto parlarne con Don Sergio Capone, direttore dell'ufficio custodia delle reliquie. Don Sergio, buongiorno a te.
3: Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori.
2: Don Sergio, puoi aiutare i nostri radioascoltatori e quindi aiutarci a riflettere sulla figura di San Matteo e capire come sono arrivate le reliquie a Salerno?
3: Allora, Matteo, chiamato anche Levi, autore del Vangelo che porta il suo nome, era un esattore delle tasse per Erode Antipa, ma anche dei romani che avevano conquistato la Palestina. Dunque era un pubblicano odiato dai farisei, ma anche inviso ai romani. Figlio di Alfeo, viveva a Cafarnao e quando Gesù, incontrandolo, gli disse di seguirlo, ecco, lasciò la riscossione delle tasse, si alzò e si mise a seguire il maestro. Tutto questo noi lo troviamo appunto nel suo Vangelo, un'esperienza di discepolato, di sequela, che continua anche dopo la morte e la resurrezione di Cristo. Infatti dopo la morte e la risurrezione del Signore, secondo la tradizione, Matteo inizia a predicare in Palestina e poi in altri paesi dell'Asia Minore e Centrale, morendo martire a sud appunto del Mar Caspio, quella che veniva definita appunto l'Etiopia, e da lì proprio inizia il viaggio del suo corpo, delle sue reliquie che arriveranno poi a Salerno.
2: Come mai si sono fermate a Salerno?
3: Si sono fermate a Salerno grazie, potremmo dire, ad un intervento politico, perché il corpo dell'Apostolo dal luogo appunto del martirio e della sepoltura, cioè l'Asia Minore, raggiunge la Bretagna attraverso dei matrimoni in una zona chiamata ancora oggi Capo San Matteo, dove nel X secolo viene addirittura costruita un'abbazia che conservava appunto delle reliquie fino alla Rivoluzione francese. E poi grazie ad un romano, un certo Gavinio, che era originario di Velia, la patria appunto di Parmenide, che è vicina a noi a Salerno nel Cilento, queste reliquie arrivano a Velia in un luogo ancora oggi esistente, all'incirca intorno al V secolo, dove riposeranno fino a quando il principe longobardo Gisulfo, che era appunto principe a Salerno, il 6 maggio del 954, per una questione politica di sicurezza, trasla appunto queste reliquie all'interno della città di Salerno. E da allora, 6 maggio del 954, Salerno custodisce le spoglie dell'apostolo ed evangelista Matteo.
2: Quale parte del corpo? Tutto il corpo o solo alcune reliquie principali?
3: Allora, Salerno si vanta di custodire il 90% del corpo dell'apostolo. Addirittura studi recenti di prossima pubblicazione evidenziano come le reliquie insigni dell'apostolo, cioè di una grandezza notevole, che si trovano a Roma, in alcune basiliche romane, ma anche in altre parti del mondo, provengono da Salerno, perché all'interno del sepolcro mancano. Dunque Salerno si vanta di custodire buona parte, ecco, dei resti mortali che furono dell'apostolo ed evangelista Matteo.
2: La cattedrale odierna di Salerno, che ospita appunto le spoglie di San Matteo, è stata costruita attorno dunque alle spoglie mortali di San Matteo.
3: O c'era... Sì, la cattedrale nella sua basilica superiore ed inferiore è una sorta di scrigno. Quando il giorno di Santa Lucia del 1077 un altro popolo, e quello dei Normanni, capeggiato da Roberto, sconfigge i Longobardi e conquistano Salerno, grazie anche alla presenza di un grande vescovo del tempo, Alfano, un vescovo eclettico, era monaco, era medico, era architetto, si concepisce la costruzione di una nuova chiesa. Addirittura c'è l'intervento di Gregorio VII attraverso una lettera con la quale il Papa chiede proprio a Roberto di dare un tempio nuovo che possa essere all'altezza del grande tesoro che Salerno custodisce. Allora inizia questa grande opera di costruzione, prima della basilica inferiore e poi della basilica superiore. Infatti a distanza di pochi anni, nel marzo del 1081, la cripta è già pronta e vengono traslate da un'attigua chiesa che era nelle vicinanze dell'attuale cattedrale fino alla nuova cripta. Viene traslato il corpo in due anfore, una più piccola, una più grande, di manifattura orientale, nelle quali appunto vengono adagiate le ossa e vengono inumate in un loculo al di sotto dell'altare della cripta.
2: I pellegrini che giungono in cattedrale cosa si ritrovano sotto il profilo architettonico? Quali sono i punti sui quali volgere lo sguardo e ammirare?
3: Allora, innanzitutto i pellegrini sono preparati all'incontro con l'Apostolo attraverso il quadriportico che precede appunto l'ingresso della Basilica Superiore, che è in stile romanico. Vengono preparati attraverso un percorso, potremmo dire, penitenziale fino ad arrivare alla cripta affrescata con le scene del Vangelo di Matteo, quasi ad introdurre il pellegrino attraverso le pagine visive del suo Vangelo all'incontro con l'Apostolo. Infatti tutte le scene raffigurano i passaggi fondamentali del Vangelo di Matteo, tranne ovviamente i racconti della passione, della morte e della resurrezione, perché il pellegrino idealmente preparato dalle varie scene, dai vari episodi evangelici, è chiamato poi ad arrivare al centro della cripta, all'altare, per celebrare appunto l'Eucaristia. È lì appunto che il pellegrino sperimenta quello che Matteo tratta appunto nel suo Vangelo, soprattutto riguardo la passione, la morte e la risurrezione.
2: Don Sergio, una domanda: qual è l'attualità di San Matteo? Perché venire a Salerno a rendere omaggio alle spoglie di San Matteo, il grande evangelista?
3: Venire a Salerno significa non soltanto godere di una città affacciata sul mare e dunque con le grandi potenzialità storico-turistiche, ma incontrare l'Apostolo, l'Evangelista Matteo significa toccare con mano una fede ancora oggi visibile e palpabile, non solo attraverso le opere d'arte, tra cui appunto la cattedrale, ma una fede che coinvolge dal più piccolo al più grande. Infatti entrare nella cripta, sostare in preghiera davanti alle spoglie di San Matteo, significa in una maniera ideale ma anche reale entrare in quel flusso di pellegrini che ormai da secoli ha calpestato quelle pietre, ha rigato anche di lacrime, di preghiere, appunto quella tomba, una fede che ancora oggi è sentita ed è quasi viscerale nel cuore dei salernitani, ma anche di tutti coloro che attraverso il Vangelo e attraverso appunto il suo corpo hanno fatto l'esperienza di Matteo, che è un'esperienza comune, ecco perché trova il consenso nella gente, perché è un'esperienza di peccato, è un'esperienza, potremmo dire, anche di un certo successo, ma è soprattutto un'esperienza di incontro, l'incontro con Cristo, l'incontro con il Signore, con il suo sguardo, un incontro che cambia la vita, una vita che apparentemente sembra perfetta, sembra piena. L'incontro con Cristo ci dà una prospettiva diversa.
2: Certo che ascoltandola e ripensando dove lei si trova, mi sorge veramente una riflessione. A 20 chilometri da Salerno abbiamo Amalfi con le reliquie di Sant'Andrea l'Apostolo e a 30 chilometri da Salerno il santuario di Pompei. È un triangolo significativo di santità, oltre che aspetto di turismo.
3: La terra campana è una terra di santi, è una terra di devozione, è una terra di martiri, è una terra di bellezze e quindi venire a Salerno significa anche in un certo senso prefissarsi altre mete che non sono lontanissime ma sono altrettanto ricche di storia, di presenze, le ricordava Andrea, ma io le ricordo anche a Benevento, c'è San Bartolomeo. La campagna custodisce tre apostoli.
2: Ecco, questo mi era sfuggito. Grazie di questa osservazione e anche grazie dell'invito che ha rivolto i nostri radioascoltatori nel scendere in Campania anche sotto questo profilo, un pellegrinaggio sulle orme degli apostoli e dei grandi santi che hanno segnato la storia della Campania e della Chiesa tutta. Io la ringrazio di cuore, ti ringrazio di cuore Don Sergio e dopo la canzone darei lo spazio a Don Felice Moliterno, che è il parroco della cattedrale. Grazie Don Sergio.
3: Grazie a lei.

0: Cari radioascoltatori, riprendiamo il nostro dialogo attorno alla figura di San Matteo che, come abbiamo sentito nella prima parte, le sue spoglie sono custodite nel Duomo Cattedrale di Salerno. E ora vogliamo parlare proprio con il parroco della cattedrale, Don Felice Moliterno. Don Felice, buongiorno a lei.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Don Felice, avete la gioia di custodire le reliquie di San Matteo, ma avete anche un compito di evangelizzare a partire da queste reliquie. Qual è la proposta pastorale che la cattedrale offre ai pellegrini che giungono proprio a Salerno?
1: Sì, io partirei dal fatto che i salernitani sanno di custodire un grande tesoro, il corpo dell'apostolo e dell'evangelista, e dunque la cattedrale è un grande scrigno che custodisce questo tesoro. Tutti i pellegrini che giungono a Salerno in qualche modo fanno un percorso di riscoperta del battesimo, perché proprio la cattedrale è pensata come uno spazio che accoglie il pellegrino, offrendogli una riflessione proprio sulla sua appartenenza ecclesiale.
0: Ce ne ha fatto cenno prima anche Don Sergio, ma cerchiamo di approfondire questo aspetto che bene ci aiuta a entrare anche nello spirito.
1: Sì, innanzitutto bisogna considerare che la prima cosa che il pellegrino trova giungendo nella cattedrale di Salerno è un grande atrio che in realtà nasce nell'idea, diciamo, del vescovo del tempo, Alfano I, che era anche architetto, come uno spazio, ispirandosi alle basiliche paleocristiane, per i catecumeni, cioè per coloro che non potevano partecipare alla celebrazione eucaristica ed erano quindi in preparazione per ricevere il sacramento del battesimo. Quindi è quello uno spazio già di prima riflessione sul dono del battesimo. Ci sono i sarcofagi romani che, diciamo, presentano già un messaggio di preparazione alla ricezione del dono del battesimo. Poi ecco, c'è la porta centrale, quella cosiddetta di bronzo, con i due leoni che richiamano la figura di Daniele, la fossa dei leoni. Daniele, i padri della Chiesa lo presentano come una prefigurazione di Cristo, quindi chi attraversa quella porta partecipa alla morte e risurrezione di Cristo per una rinascita, quella rinascita dall'alto di cui poi ci parla anche il Vangelo di Giovanni. E poi al centro della navata ci sono i due amboni, e uno in particolare, quello più grande, dove era collocato un tempo anche proprio il fonte battesimale, ci offre una vera e propria catechesi battesimale, perché ci presenta in scultura un uomo che diciamo è avvolto nelle spine di un serpente, e ai cui piedi ci sono due animali feroci, c'è un orso che sta aggredendo un bovino. Il senso di questa scultura è che l'uomo vive nella condizione di peccato e schiavo delle pulsioni, delle sue passioni, che ci disumanizzano, ci rendono come gli animali, e da questa condizione è difficile uscire, come essere appunto bloccati nelle spine di un serpente. Ma c'è un'aquila che con i suoi artigli afferra l'uomo per i capelli e lo tira verso l'alto, ecco, quella nascita dall'alto di cui appunto ci parla il Vangelo di Giovanni. E sulle ali di quest'aquila è collocata la parola di Dio, dunque noi abbiamo bisogno di ascoltare la parola di Dio, che ci umanizza, che ci rende uomini secondo il progetto di Dio. Questo, diciamo, messaggio diventa una preparazione poi all'incontro con l'Apostolo, perché diciamo, dopo aver attraversato la navata si scende giù nella cripta, all'interno della quale c'è la testimonianza concreta di chi ha incontrato il Maestro, l'uomo di Cafarnao, l'esattore delle tasse che era inviso dai suoi conterranei, e che al passaggio di Cristo davanti a quel banco delle tasse ecco, si alza e segue il Maestro. E dunque diventa quella di Matteo una testimonianza concreta di cosa significa rinascere, di cosa significa diventare nuove creature, e quindi è una riflessione che trova poi concretamente in Matteo il modello della sequela.
0: Che tipo di presenza avete a Salerno di pellegrini?
1: È una presenza internazionale, innanzitutto perché diciamo, c'è una grande tradizione, bisogna considerare che ci sono delle iscrizioni proprio incise nella pietra che ci attestano una continua presenza di pellegrini anche nel passato. Addirittura c'è una preghiera iscritta in lingua armena nel Medioevo da parte di un orante che prega per sé e per un suo amico di nome Daniele per l'intercessione di San Matteo. E attualmente ci sono tante navi da crociera, ma arrivano tanti turisti anche dall'America, dagli Stati Uniti, dall'America Latina, oltre che dall'Europa, e c'è una grande, diciamo, anche un grande interesse verso la figura di Matteo. Cioè, non è soltanto una visita di tipo storico-artistico, ma c'è proprio la richiesta di pregare sulla tomba dell'Apostolo. D'altro canto, diciamo, Salerno è inserita all'interno di un circuito che in Campania, che presenta ben diverse figure di santità, come appunto Matteo, poi c'è Sant'Andrea ad Amalfi, San Bartolomeo a Benevento e adesso abbiamo anche Bartolo Longo.
0: Vedo che anche prima Don Felice sottolineava questo aspetto con un certo orgoglio, per dire come la Campania sotto questo profilo sia particolarmente ricca.
1: Sì, è una diciamo regione baciata veramente dalla santità, e in questo oltre che dalla bellezza dei passaggi, insomma, e della ricchezza artistica che appunto attira tanti turisti. Tra l'altro, ecco, c'è un piccolo dettaglio legato sempre alla figura di Matteo che credo sia importante sottolineare, e cioè la tomba dell'Apostolo è attraversata da un tubo all'interno del quale scorre una catena con due secchielli d'argento. Questo tubo attraversa la fenestella confessionis del santo, e quindi attraverso questi due secchielli d'argento due volte all'anno viene raccolta quella che si è chiamata la manna di San Matteo. Questo fenomeno, che è un fenomeno naturale, cioè la raccolta di acqua, di umidità, diciamo, che si forma all'interno del sepolcro, accomuna Salerno anche ad Amalfi, perché lo stesso fenomeno avviene sia ad Amalfi così come anche a Bari per San Nicola. Ecco, io direi che questo segno dell'acqua in realtà è un richiamo proprio a questa benedizione che questa terra ha ricevuto dall'alto, la presenza di un apostolo e di un evangelista che appunto benedice la nostra terra. Le consideri che su un panno che viene alzato ogni anno nell'atrio del Duomo, un mese prima della festa del Santo Apostolo, del 21 settembre, campeggia una scritta: Salerno è mia, io la difendo. Questa consapevolezza da parte della città di essere protetta dalla benedizione dell'Apostolo, ecco, come dire, è una consapevolezza che diciamo affonda le sue radici nella storia, ma che oggi viene riscoperta proprio dalla presenza numerosa di tanti pellegrini provenienti da tutto il mondo.
0: Le domando, ha fatto cenno a questa raccolta dell'acqua, avviene in due momenti stabiliti, precisi o?
1: Sì, allora la tradizione colloca il dito della raccolta della manna il 6 maggio, che è il giorno della traslazione delle reliquie del santo a Salerno nell'anno 954, e poi nella vigilia della festa del santo, quindi il 20 settembre.
0: D'accordo.
1: Quindi... E normalmente poi quest'acqua viene utilizzata bevendo dei batuffoli di ovatta, e questi batuffoli vengono poi consegnati a chi soprattutto vive l'esperienza della malattia o dei momenti di particolare difficoltà.
0: Faceva cenno alla bellezza artistica, ha solo fatto cenno alla bellezza naturalistica che avete attorno a voi, perché Salerno un po' è il punto di avvio per visitare poi la costiera amalfitana,
1: certo.
0: Quindi avete una finestra aperta sul mondo e sulla bellezza di questo nostro territorio italiano, particolarmente sì. Invidiabile come zona, ecco.
1: Sì, assolutamente, credo che questa cornice naturale aiuta anche ad apprezzare ancora di più il dono spirituale che si può cogliere all'interno delle nostre cattedrali. Io credo che poi la figura di Matteo ci aiuti proprio a riscoprire in generale la vocazione di ognuno di noi. Sappiamo che Matteo significa dono di Dio, in realtà, diciamo, noi non sappiamo concretamente cosa abbia detto Gesù a Matteo. I Vangeli sono sempre scarni di dettagli, ma sicuramente Matteo ha scoperto il significato del suo nome. Lui è un dono di Dio per gli altri, e credo che questa sia la vocazione che accomuna ogni battezzato. Noi dobbiamo imparare a riconoscere il dono che il Signore ci ha fatto, e questo dono non possiamo trattenere, ma lo dobbiamo consegnare a coloro che Egli ci mette accanto.
0: Io la ringrazio di cuore della sua testimonianza, delle sue proposte, della sua riflessione. Ai nostri radioascoltatori credo che sia giunto l'invito a visitare questa terra che magari qualcuno non sapeva che fosse così ricca di spiritualità. Bene o male la Campania a San Gennaro che copre sotto un certo punto di vista, ma poi ci accorgiamo che ci sono tanti dettagli che mostrano una bellezza molto più preziosa. E quindi lo ricordiamo ai nostri radioascoltatori: Salerno, San Matteo, Amalfi, Sant'Andrea, Benevento, San Bartolomeo. A due passi c'è Pompei col santuario e con Bartolo Longo. Insomma, un bel circuito per fare un pellegrinaggio, per fare un viaggio e inserire anche queste tappe di vita spirituale. Grazie di cuore per la sua riflessione e auguri di buon cammino.
1: Grazie a lei e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: E anch'io saluto i radioascoltatori dando appuntamento alla prossima puntata di Santi della Porta Accanto.

0: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
1: Afrofonia.
2: Africa in sintonia.
1: News, fatti, commenti.

A tutti voi che avete scelto di seguire questa trasmissione settimanale della Radio Vaticana, un caro saluto da Dulce Araujo al timone, che si propone di parlarvi quest'oggi di uno dei più grandi pensatori africani del XX secolo. Si chiama Amadou Hampateba. Manca da 35 anni. Nato in Mali, è deceduto ad Abidjan in Costa d'Avorio nel maggio del 1991. Lascia un'eredità di grande importanza per l'Africa e per il mondo in generale, come vedremo ora da questa scheda elaborata a partire da una cronaca del poeta, saggista, editore capoverdiano Filin Telisio e dal commento più avanti del collega Filomeno Lopez, che ha avuto il primo contatto con gli studi di Amadou Hampateba quando era studente alla Pontificia Università Gregoriana di Roma. Cominciamo allora da questa scheda accompagnata da alcune note musicali prodotti a partire da due strumenti tradizionali della cultura maliana e dell'Africa occidentale in generale, la cora e il balafon, qui eseguite da Sissoko Yakuba e Lansin Kouyaté. Amadou Hampateba è stato una delle figure intellettuali e letterarie più importanti dell'Africa del XX secolo, dando vita a idee, dialoghi ed epistemologie che trascendono il tempo. Tradizionalista, insegnante, etnologo, scrittore, storico e filosofo, la sua eredità rimane centrale per gli studi africani e per la ricerca sulla tradizione orale. È stato un punto di riferimento per personalità quali Léopold Sédar Senghor, Birago Diop, Alioune Diop, Cheikh Anta Diop, Cheikh Hamidou Kane e Camara Lai. Hampateba nacque a Bandiagara, un tempo capitale dell'impero Tukulor di Massina, in Mali, un territorio legato alla figura leggendaria di Mansa Musa e luogo in cui fu redatta la Carta del Mandan, precursore della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

di Bandiagara. Studiò dapprima in una scuola coranica sotto la guida di Cernovokar e in seguito presso una scuola coloniale definita da Cernò École des Otages, scuola degli ostaggi. Successivamente si iscrisse alla Università Sorbonne in Francia come gran parte dell'élite intellettuale africana della sua generazione. Scelse di approfondire le culture tradizionali africane, islamiche ed europee, rifiutando di lasciarsi influenzare dalle ideologie e dai valori propagati dal pensiero eurocentrico. Il suo obiettivo principale era rivelare un'Africa complessa, caratterizzata da tradizioni antiche che, al pari del resto del mondo, si confronta e interagisce con fattori e realtà sia interni che esterni. Dopo l'indipendenza del Mali, lavorò presso l'Istituto francese dell'Africa nera, IFAN, a Dakar, nello stesso ambiente in cui aveva operato Cheikh Anta Diop. Fu cofondatore dell'Istituto di Scienze Umane a Bamako, capitale del Mali. La sua fama internazionale crebbe mentre rappresentava il Mali presso l'UNESCO tra il 1962 e il 1970. In tale sede si batté per il riconoscimento delle tradizioni orali come patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Il suo lavoro e il suo impegno nel raccogliere e registrare storie, leggende, racconti, proverbi e altro ancora volti a valorizzare promuovere le culture del continente africano gli valsero l'appellativo di maestro della parola o maestro della trasmissione orale. È stato autore di opere letterarie pluripremiate e di grande diffusione, tra cui due volumi di memorie e un romanzo ambientato nell'Africa occidentale francese di epoca coloniale, nonché sostenitore delle interpretazioni sufi dell'Islam e del ecumenismo religioso. Una di queste opere, l'autobiografia Amkulel, il bambino Pearl, è diventata un testo fondamentale per lo studio dell'Africa e delle complessità dell'identità africana. Amadou Hampateba incarna di fatto quella tradizione di pensiero africana senza tempo, secondo cui in questo mondo moderno nessuno può rifugiarsi in una torre di avorio. Che lo vogliano o no, gli esseri umani navigano sulla stessa zattera. Amadou Hampateba è stato un intellettuale consapevole che ha collocato l'Africa al centro del proprio impianto teorico ed epistemologico, rifiutando la narrazione coloniale e neocoloniale di un'Africa priva di storia, sapere, valore e cultura. La Fondazione Amadou Hampateba ne perpetua l'eredità dopo la sua scomparsa avvenuta nel 1991, preservandone gli archivi e ampliando l'accesso a questo straordinario patrimonio grazie a un progetto di conservazione sostenuto dal programma UNESCO Memorie del Mondo.

0: Filomena, grazie di essere con noi per questo programma Afrofonia che cerchiamo di portare avanti per offrire un po' di Africa agli ascoltatori italiani. E questa settimana vogliamo parlare di una delle figure più importanti dell'Africa del XX secolo, che è Amadou Hampateba, che ha lasciato un'eredità importante soprattutto nella valorizzazione dell'oralità africana come fonte storica, come fonte dell'identità africana. E abbiamo presentato una scheda in cui si dice il suo obiettivo principale era rivelare un'Africa complessa, caratterizzata da tradizioni antiche che al pari del resto del mondo si confronta, interagisce con fattori, realtà sia interni che esterni. Mi sembra che riassume molte cose. Innanzitutto, come intellettuale molto attento a tutto ciò che riguarda il continente africano, la sua identità in particolare, suppongo che hai letto molto di Amadou Hampateba. Dice qualcosa prima di commentare questa frase che ho appena letto?
1: Amadou Hampateba, chi me l'ha fatto scoprire per la prima volta, era il nostro carissimo padre Bocca, il corso che facevamo alla Gregoriana. Mi segnalò questo suo piccolo testo, Aspetti della civiltà africana, e da allora ho cominciato ad interrogarmi di più, quindi a cercare sempre più cose che trovavo sia in termini di interviste, perché ha scritto poco, ma ha parlato in diverse occasioni, cercando di spiegare, diciamo così, il de profundis di quello che sfuggiva agli etnologi e antropologi di quell'epoca, che erano praticamente quasi tutti stranieri, insomma. E quindi diciamo che lui è stato uno dei primi a far capire che non si può capire l'Africa cercando di capire gli eventi come se l'Africa fosse nato ieri, e quindi quella cosa di parlare dell'Africa a partire dall'arrivo dei colonizzatori, eccetera. Quindi è stato di quelli che poi l'ha fatto anche in qualche modo Kiserbo e poi Cecantadiop a suo modo, ma lui è stato uno dei primi a difendere che, guardate, che non si può capire l'Africa se non si torna indietro, quindi la sua antichità, no? Perché se vogliamo spiegare l'umanità, se l'Africa è culla dell'umanità, quindi l'Africa non può essere oggetto di studio a partire dal momento in cui voi altri siete arrivati da noi, no, c'è una storia dietro. E da quel punto di vista faceva vedere però che gran parte di questa storia non è scritta, ma rimane nell'oralità. Bisognava semplicemente avere le orecchie per ascoltare e saper dove andare ad attingere. Da lì poi quella sua famosa espressione che ogni anziano che muore è una biblioteca che brucia, perché vedeva che le generazioni stavano andando via e sempre di più quella modernità coloniale allontanava i giovani dai villaggi per andare in cerca di altre cose, e quindi non c'erano più queste disponibilità dei giovani a raccogliere tutta questa eredità che presume che tu ci sia presente, ascolti, eccetera, eccetera. D'altra parte anche, diciamo così, la voglia di molti giovani di guardare quello che non conoscono, cioè dall'altra parte quello che tutto viene come una novità, e tendono a disprezzare ciò che è proprio, no? E quindi da lì lui ha lanciato questa cosa che è molto famosa, però la gente non capisce che l'ha detto come grido, né, di sofferenza. E questo problema di dialogo intergenerazionale è un problema che è rimasto fino ad oggi per noi nel continente.
0: Quindi lui si è dato con questa filosofia a raccogliere tutto ciò che poteva della tradizione orale, sì, a metterlo per scritto, e questo suo grido, ogni anziano che muore è una biblioteca che brucia, l'ha lanciato all'UNESCO, sì, interpellando questo organismo internazionale ad aiutare appunto a mettere per scritto tutto questo sapere orale perché non andasse perso. Quindi questo è stato un suo grande contributo, sì, alla storia. Sì. Oggi che validità ha quello che ha detto riguardo alle anziane? Anche se ho notato che alcuni dicono che qui col termine anziano non si intende soltanto una persona già avanzata nell'età, ma cioè tutti quelli che hanno un sapere da trasmettere.
1: Boh, ci sono due versioni, ma in questo caso secondo me proprio riferiva ad una generazione che stava scomparendo.
0: Quindi agli anziani.
1: Sì, agli anziani. Poi l'anziano, che lui poi spiega anche, per noi è chi? Perché è uno di quelli pochi che spiega molto i processi iniziatici. Per cui l'iniziazione è un momento di conoscenza. Per cui l'essere adulto non è dettato dall'età che hai anagrafica, ma dal fatto che hai già fatto un certo tipo di, così, di iniziazione, no? Che quindi che può dire che tu conosci i segreti della società, sai le cose, eccetera, eccetera. E quindi da quel punto di vista. Ma io credo che in questo caso era proprio la sua angoscia di vedere che era iniziato un processo alla sua epoca di urbanizzazione, insomma, i giovani che abbandonavano in cerca di altre e i vecchi rimanevano da soli nei villaggi, con una eredità, per esempio, dell'ultimo impero, quello Malì, no? E se non c'è nessuno che ascolta, tutto scompare. E quel poco che si può fare durante l'iniziazione, però poi i giovani finivano l'iniziazione e andavano per le città. Però penso che una delle sue cose che è rimasto anche è il fatto che l'UNESCO l'ha ascoltato, e il tentativo che l'UNESCO ha fatto proprio di riscrivere tutta la storia dell'Africa subito dopo l'indipendenza, credo che sia dovuto proprio anche ai lavori che persone come lui hanno fatto, no? per far capire che c'è bisogno di recuperare e che il recupero della storia dell'Africa è in definitiva il recupero della storia dell'umanità in quanto tale. C'è la parte sua che offre proprio quello che è la tradizione orale, per cui poi dopo con Cheikh Anta Diop si va a esplorare anche di più la tradizione scritta, che c'era anche molto, cominciando dai geroglifici a diversi tipi di scrittura che oggi si dice che ci sono, insomma, la scrittura è nata nel continente e ci sono varie altre scritture così, insomma. Quindi pian piano la storia africana si riappropria di certi suoi valori del passato che vengono scoperte, ma grazie a profeti come Amadou Hampa Teba che hanno iniziato il lavoro, sì.
0: Quindi nonostante questo suo lavoro di raccolta, di mettere per iscritto e del grande lavoro storico che ha fatto l'UNESCO pubblicando questi diversi volumi della storia dell'Africa, ancora oggi sento alcuni storici africani parlare della necessità di valorizzare le fonti orali. Non si è andato molto avanti in questo, resta molto da fare in questo dominio, o la storia dell'Africa oggi ha sufficienti fonti scritte per poter continuare il suo cammino?
1: No, penso che è un processo che di tanto in tanto valorizza più un aspetto che l'altro. C'è stato un periodo come quello dei vari Amadou Hampa Teba che richiamavano l'attenzione all'oralità, solo che la gente pensava che la scrittura fosse una cosa che ha inventato l'Europa, no? Per cui per tanto tempo c'è stato questo dibattito sulla oralità e la scrittura, e che poi negli anni 60 Paulin Ntongi dice con l'oralità poi si rischia di non avere il senso della critica. E noi abbiamo bisogno di criticare, però criticare una tradizione che neanche conosci. Ma quando Ntongi ha detto queste cose, in quel
0: momento, che è un filosofo africano,
1: sì, del Benin, già deceduto, e a partire da quel momento sono iniziate allora le reazioni contro Ntongi, contro questa posizione di pensare che la tradizione, per il fatto dell'oralità, non conservasse in sé la capacità di critica, eccetera. Ma questo era dovuto anche al fatto che non si conosceva a fondo la storia della filosofia disciplina di per sé, che poi è stata recuperata con Cheikh Anta Diop, che poi dopo si vede che alla fine la filosofia è nata nei cerchi che si chiamava Case della Vita, dove non è che si scriveva, ma si insegnava a partire dalla oralità, tant'è vero che tra i 10 gruppi dei filosofi più, il primo era quello dei filosofi cantanti,
0: i griot,
1: eccetera. Poi più tardi, quando finisce l'impero Egitto faraonico, questa tradizione si dissipa nei nostri, a partire dall'Africa, soprattutto occidentale, nei griot e quanti altri, che cercano sempre di mantenere quella tradizione. Ed è da lì che poi anche in Grecia hanno portato la cultura dell'arpa. Quindi è una cosa che sta, secondo me, evolvendo, ma probabilmente anche il tempo dei media, social media, sta riportando indietro questa cosa che noi abbiamo sempre inteso certe materie come chirografiche, no? E invece credo che i social media oggi portano a rivalorizzare la tradizione orale. Penso che questa sia la sfida, ma il problema è che noi, soprattutto se penso alla filosofia africana o teologia, raramente pensiamo in chiave di oralità, no? Perché l'oralità ha tutta una sua tecnica che bisogna impossessarsi di questo, ma noi siamo stati formati in maniera chirografica, centrica, e quando non conosciamo, invece di dire no, ci mettiamo a fare discussioni che secondo me a volte fuori posto.
0: Insomma, non bisogna provocarti su queste materie che parti in quarta. Quindi Ampa Tebà è una personalità, una figura che da cui non si può prescindere nell'insegnamento, nelle scuole africane e da tutte le parti in cui si vuole studiare e capire il continente africano.
1: Assolutamente, io penso che uno di quelli che, per usare un linguaggio di Aminata, che li chiama The Ancestor Stone, no? Aminata Fofana, che li chiama Ancestor Stone, le pietre vive
0: pietre angolari.
1: Quindi sì, è uno di quelli che dovrebbe oggi costituire uno dei classici per il sapere africano in generale, no? Il problema ancora siamo lì, cioè l'UNESCO ha valorizzato il suo lavoro, eccetera, ma nei rispettivi paesi non fa parte a volte neanche del curriculum scolastico, eccetera. E questa è la disgrazia che abbiamo un po' oggi dappertutto. Però, secondo me, è uno ormai dei classici africani per quanto riguarda lo studio della storiografia, ma anche l'antropologia, soprattutto antropologia culturale. Lì veramente è stato un genio.
0: Sì. Oltre che la letteratura, come maestro di parole.
1: Sì.
0: Filomeno, il tempo a disposizione è finito, torneremo su queste tematiche sicuramente. Grazie molte.
1: Grazie a te e buona domenica anche a tutti.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: E per terminare, dandovi appuntamento con Afrofonia il prossimo fine settimana, sempre qui sulla Radio Vaticana, e ringraziandovi per l'ascolto, vi lasciamo con la canzone Diabirinene della maliana Umu Sangare. Alla prossima!

0: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
2: Incontro della serenità, una trasmissione in dialogo con chi soffre.

Un cordiale saluto da Paolo Migani e benvenuti ad Incontro della Serenità sulle frequenze della Radio Vaticana e online su Vatican News. Abbiamo iniziato questo nostro incontro con Per sempre con noi, il canto dedicato alla beatificazione del nostro Monsignor Luigi Novarese. E oggi parliamo di una parola che, quando la vita ci mette davanti alla sofferenza, può sembrare difficile persino da pronunciare. La parola è ricominciare. E lo facciamo partendo da un libro, il libro di Don Francesco Coluccia, Ti regalerò un viaggio, la forza di ricominciare. Questo è il suo titolo. Un viaggio dentro la sofferenza, certo, ma soprattutto un cammino per scoprire che una ferita può diventare anche un punto da cui ripartire. E questa, in fondo, una delle intuizioni più profonde del carisma di Novarese. Non negare il dolore, ma attraversarlo e trasformarlo con la fede in una possibilità nuova. E proprio da qui arriviamo a Lourdes, dove racconteremo la storia del primo miracolo americano riconosciuto per una guarigione avvenuta nella città mariana. Una vicenda che mette ancora una volta insieme malattia, fede e speranza e ci porta ad una domanda semplice ma profondissima. Quando sembra che non ci sia più una strada, possiamo ancora ricominciare? Ad accompagnarci in questo percorso saranno le voci dei nostri due speaker, Alessandra Petitta e Gian Berardino Carlucci, e naturalmente ci sarà anche la musica. Ascolteremo C'è ancora mare di Don Giacinto, una canzone che guarda alla sofferenza umana attraverso la luce della fede e della speranza in Cristo. E poi Senza la tua voce, una canzone nata da un semplice voce e chitarra di Suor Cristina Scuccia, colei che ha vinto The Voice of Italy nel 2013, che è una canzone che ho preso e trasformato in una canzone vera, perché quella era semplice voce e chitarra e non era neanche tanto strutturata, mettendomi però al servizio della sua preghiera senza perderne l'autenticità. E allora iniziamo questo nuovo incontro insieme, perché forse la serenità non significa vivere senza sofferenza, ma riuscire a trovare anche dentro al dolore la forza e la speranza per ricominciare. Buon ascolto da Paolo Migani.

0: Nel suo nuovo libro, Don Francesco Coluccia propone un percorso concreto per trasformare la sofferenza in rinascita, unendo dimensione umana e spirituale alla luce del carisma di Novarese. Si intitola Ti regalo un viaggio, la forza di ricominciare. Questo è il titolo appunto del nuovo libro di Don Francesco Coluccia, che costa 10 euro ed è pubblicato dalla CVS Edizioni. Ne abbiamo parlato con l'autore, le domande saranno di Alessandra Petitta, le risposte, quindi la voce di Francesco Coluccia, sarà quella del nostro speaker Gian Bernardino Carlucci.
1: Don Francesco, come le è venuta l'idea di questo libro?
2: La vita umana è la storia di una nascita e di un viaggio. La nascita stessa è un viaggio, il primo. Abbandonare il grembo materno per un altro luogo, le acque per un altro respiro, tagliare i legami, uscire alla luce, iniziare gli incontri, crescere in libertà. L'idea nasce dall'incontro diretto di ragazzi, giovani, adulti, coppie che si sono smarrite, perdendo il senso della vita e le motivazioni per continuare a vivere, e dal percorso intrapreso con ciascuno di loro.
1: Potremmo definirlo un manuale per rinascere, con tanto di esercizi pratici da seguire, è corretto?
2: Sì, esatto. Ho voluto mettere per iscritto il metodo che ha portato grandi risultati. La possibilità di riprendere in mano la propria vita, facendo i conti con la sua parte più debole, accettandola e trovando la via di uscita per un nuovo percorso più consapevole e positivo. Al termine di ogni tappa, troviamo il diario di viaggio dove annotare il proprio cammino personale in base alle indicazioni ricevute e agli esercizi fatti.
1: Dalla sofferenza alla riconciliazione di sé sino alla consolazione, quali sono le tappe più significative?
2: Le tappe devono necessariamente essere seguite come tracciate nel libro percorso, perché collegate l'una alle altre in maniera conseguenziale. Permettono di entrare nell'intimo della nostra esistenza, esplorandone le parti più nascoste, estirpando e gettando via tutte quelle croste formatesi nel tempo che non ci permettono di poter respirare.
1: Lei scrive che il dolore può trasformarsi in occasione di crescita, guarigione e speranza, un tema molto caro al Beato Novarese e che la società di oggi tende a nascondere. Quanto è importante invece parlare oggi di sofferenza?
2: La sofferenza fa parte della vita e non si può ignorare. La sofferenza, che fa fare i conti con la realtà del limite umano, invece, permette di riscoprire la bellezza della propria umanità, dando qualità al tempo a disposizione e allo spazio abitato. Il Beato Novarese ha visto la sofferenza non come un limite, ma come una via di crescita spirituale. Ha sostenuto che la sofferenza del credente, unita a quella di Gesù, non è sprecata, ma è un dono impagabile per la salvezza del mondo.
1: Quanto è importante la dimensione spirituale nel percorso di guarigione?
2: Direi essenziale. L'uomo non è pura parte organica, ma è formato da psiche, soma e pneuma. Dunque, la parte spirituale è sostanza per quella corporale e viceversa, la parte corporale è forma per quella spirituale. L'incontro con il Cristo crocifisso e risorto costituisce la chiave di volta per un percorso di guarigione integrale.
1: Scrive che la parola diventa consolazione e rifugio. E quando le parole non bastano più? Quando non si trovano le risposte?
2: C'è il silenzio, fatto di abbandono e presenza. Abbandono nelle mani di colui che tutto opera e può, Dio in Gesù Cristo. E presenza da parte di ciascuno di noi accanto a chi soffre, chiamati a farci compagni di viaggio nella logica del buon samaritano, che si china e prende su di sé la vita dell'altro, facendosi carico della condizione della sua fragilità, versando l'olio della consolazione e il vino della speranza.
1: Nel suo libro ci sono diversi rimandi, anche se non diretti, al pensiero e al carisma del Beato Luigi Novarese. Quanto è attuale oggi il pensiero di Novarese?
2: Le ferite sono feritoie che ci consentono di vedere noi stessi, gli altri e il mondo in un'ottica diversa e sempre nuova. La sofferenza non è un peso da nascondere, ma una vocazione da vivere. Con coraggio e visione profetica, Novarese affermava che la persona malata o ferita non è solo oggetto di cura, ma può essere protagonista attiva nella Chiesa e nel mondo se unisce la propria sofferenza a quella di Cristo con Maria. Tutto ciò è di grande attualità.

0: Lourdes e il possibile primo miracolo americano. La possibile guarigione di padre Hollowell a Lourdes intreccia scienza e fede, un'offerta vissuta nella sofferenza che oggi interroga la Chiesa e riapre alla speranza. La guarigione di padre John Hollowell è oggi al vaglio dei medici di Lourdes per il primo miracolo ufficiale degli Stati Uniti. Dietro il referto scientifico, però, batte il cuore di un'offerta d'amore. Un tumore al cervello accettato e vissuto come atto di riparazione per i crimini dei preti e il dolore delle loro vittime.
1: Il verdetto della Mayo Clinic arriva l'11 febbraio 2020, festa della Madonna di Lourdes, un oligodendroglioma al cervello. Per padre John, però, quel male non è un caso e le sue radici affondano nel 2018. Tutto inizia tra le lacrime versate in confessionale dopo l'incontro con un sopravvissuto agli abusi del clero. È in quel buio che nasce il vincolo d'amore. Padre, se posso soffrire io per le vittime, imitando te sulla croce, e offrire la mia vita in riparazione per i crimini dei preti, lo faccio volentieri. Non è un desiderio morboso di soffrire, è la preghiera di un pastore che guarda le vittime e chiede di portarne un pezzo di croce. Il tumore e l'intervento del 13 marzo diventano così il prolungamento di quel sì pronunciato nel segreto del confessionale, nella sua carne, completa ciò che nella Chiesa manca dei patimenti di Cristo.
2: Padre Hollowell sa bene che alle vittime non importano i risarcimenti legali né i comunicati stampa pieni di rimorso. Sa che vogliono solo essere ascoltate e amate. Quando nel 2019 iniziano le crisi epilettiche e i medici scoprono il tumore, non ha dubbi. Sapevo che era la risposta alla mia preghiera. Padre John non delega la compassione a commissioni o uffici, va lui stesso nella valle della desolazione, lì dove abitano i sopravvissuti agli abusi, e li ama. Prima dell'operazione, attraverso i social, invita le vittime a scrivergli. Porta con sé in sala operatoria i nomi e le storie di 180 persone che gli hanno affidato i loro peggiori incubi.
1: Si risveglia 5 giorni dopo l'intervento in un mondo che la pandemia ha appena sigillato. Niente famiglia, niente visite, la solitudine è totale. Nel silenzio di una corsia d'ospedale chiede di essere spinto in sedia a rotelle nel bagno della sua camera per celebrare con un filo di voce il sacrificio della messa. È solo l'inizio di una via crucis fisica. Un'infezione gli costa la rimozione di parte del cranio, seguita da mesi sotto un casco di plastica ed infine da una placca metallica. Un dolore atroce, racconterà, quasi insopportabile.
2: 9 mesi di chemio e radioterapia lo consumano nella nausea incessante e nello sfinimento del corpo. Ma il vero calvario è un altro. Padre John precipita nella stessa desolazione psichica dei sopravvissuti agli abusi. Subisce forti attacchi di panico che lo colpiscono proprio all'altare, tra le mani tremanti, respiro spezzato e il sudore freddo di chi deve fuggire per restare 3 giorni nel buio di una stanza. Poi il baratro della depressione clinica in un corpo provato dalla sospensione degli oppioidi antidolorifici. Si isola, scompare a se stesso, fino al desiderio di farla finita. Ho vissuto una parte di ciò che prova una vittima, confida oggi.
1: Alla fine del 2021 sembra guarito, ma nell'inverno del 2022 una risonanza mostra che il tumore è tornato insieme a una seconda massa sulla ghiandola pituitaria. I medici vogliono ricominciare le cure, ma lui rifiuta. A quel punto mi andava bene morire. Era la mia offerta del 2018. Nel giugno 2022 decide di andare a Lourdes da solo. 2 settimane dopo il ritorno da Lourdes, alcuni parrocchiani gli dicono che lo vedono raggiante, più forte, pieno di vita. Poi arriva la risonanza magnetica. L'oligodendroglioma è sparito. La massa sulla pituitaria è svanita. Il male non c'è più.
2: A 3 anni dalla guarigione, i medici di Lourdes continuano a chiedergli regolarmente i referti delle analisi periodiche. Il processo è aperto. In un tempo in cui le ferite della Chiesa faticano a riemarginarsi, Padre John ci invita a non guardare le macerie con distacco, ma a rientrare nell'edificio in fiamme, a restare sotto la croce, medicando con l'amore e il sacrificio le membra ferite del corpo di Cristo.

0: Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.
1: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
2: Anima Latina. Radio Colloquia De Lingua Ecclesia.
3: Anima Latina, Nuncetiam in Undis, Icest Fabius Cola Grande, Ex Frequensis Stationis Radiofonice Vaticane. Salvete, ben ritrovati all'ascolto del Vademecum della Radio Vaticana per latinisti, ben ritrovati all'ascolto di quella che dopo l'estate, diciamo dopo le ferie perché siamo ancora nelle giornate estive, riprende con una nuova stagione, una nuova stagio, un novum tempus. Carpe diem, approfittate di questi minuti per rispolverare una lingua che qualcuno considera morta ma che continua ostinatamente a dare segni di vita. Con me, come sempre, c'è la giornalista e archeologa Maria Milvia Morciano. Ben ritrovata, Maria.
4: Salve Fabi. Salvete Ursus, auditoris radiofonici, post anche statem ferventissimam.
3: E abbiamo in studio il nostro scriptor latinus per eccellenza, il reverendissimo Monsignor Professor Valdemar Turek. Ben ritrovato, Monsignor Turek.
5: Gracias con maximas, placet etiam mihi omnes auscultatores stationis radiofonice Vaticane ex animo salutare et optimam diem omnibus exoptare.
3: Ricordo che Monsignor Turek è coordinatore dell'Ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana. Tra grammatica, curiosità e qualche inevitabile lapsus comincia dunque una nuova anima latina. E come sempre cominciamo andando a tradurre dal latino all'italiano uno dei post che Papa Leone XIV pubblica sul suo account X, Leo Papa XIV, chiocciola pontifex trattino basso LN, è l'account. E Monsignor Turek, notavo che proprio sulla pagina X di Papa Leone c'è un saluto iniziale: optati
5: ingrediamini summi pontificis leonis pape decimi quarti publicum situm,
3: e sarebbe ben trovati, benvenuti
5: e, sì. Invitati, diciamo, invitati a seguire, ad entrare nell'ascolto del sito pubblico del sommo pontefice Leone XIV.
3: È curioso publicum situm per parlare di un sito internet, perché sono parole latine che già esistono, no?
5: Sì, a volte noi pensiamo che quando parliamo del latino moderno e di alcune cose che fanno parte del mondo dell'informatica di oggi, che dobbiamo sempre creare qualche parola nuova, invece poi ci rendiamo conto del fatto che è una parola che esiste già in latino oppure in greco, quindi non è che dobbiamo sempre creare parole nuove anche quando si tratta di queste tecnologie informatiche moderne.
3: Anche perché anche nella nostra lingua italiana usiamo tante parole latine senza rendercene conto. Allora andiamo subito a tradurre invece uno dei post di Papa Leone in lingua latina. Abbiamo scelto quello del 1 settembre 2026. Lo legge per noi Maria.
4: Oremus omnes pro justa ac sustinenda aque administratione, quae vitae necessarium subsidium est, ut omnibus equa ratione ad eam aditus pateat. Intentio precis, click to pray.
3: E qui, come ha ricordato Maria citando questo account che viene taggato, come si dice in gergo, in questo post del Papa, appunto chiocciola click to pray underscore it, è uno dei post che fanno parte dell'iniziativa della Rete Mondiale di Preghiera del Papa, questa istituzione ufficiale del Vaticano che ci invita a pregare per le sfide dell'umanità e della missione della Chiesa ogni mese, appunto con queste che sono le intenzioni di preghiera del Sommo Pontefice. In questo caso, Monsignor Turek, il Papa ci invita a pregare pro justa ac sustinenda aque administrazione, quindi per una gestione giusta e sostenibile dell'acqua.
5: Sì, esatto, esatto. Qui in questa frase non è che troviamo qualche parola nuova, perché in pratica tutti i vocaboli esistono già in latino classico. Forse nelle opere degli autori classici raramente veniva affrontato questo tema, diciamo, della gestione giusta e sostenibile dell'acqua, ma il vocabolario è proprio classico. Quindi oggi capita spesso che adoperiamo questi vocaboli classici per esprimere un'idea che era già conosciuta nel mondo antico, ma oggi è proprio di moda oppure necessaria.
3: Nella parte finale abbiamo la frase «ut omnibus aequa ratione ad eam aditus pateat», che sarebbe «affinché tutti possano ad essa», cioè all'acqua, aditus, cioè,
5: allora qui abbiamo qui abbiamo una piccola differenza tra le due versioni, quella latina e quella italiana. Allora, in latino abbiamo ad eam aditus pateat, in italiano perché tutti possano accedervi in modo equo. Il contenuto è lo stesso, ma dal punto di vista grammaticale, in latino, se volessimo tradurre ad litteram, ut omnibus equa ratione ad eam aditus pateat, affinché l'accesso sia, diciamo, aperto per tutti.
3: Certo, certo, sì, è proprio questo che volevo sottolineare. Grazie, Monsignor Turek. Maria, possiamo andare avanti?
4: Certo.
3: E quindi con te passiamo ai neologismi. Che neologismo hai scelto per noi?
4: Ho scelto Meror, che significa magone.
3: Il magone, non un grande uomo che fa magia, ovviamente, ma la tristezza, la mestizia, che in latino appunto diventa meror, meror meroris.
4: Esatto, e può essere anche tradotto con angustia, angustie al plurale, e con mestizia. E
3: cosa ci può dire di questa parola, Monsignor Turek, meror?
5: Allora meror in latino è usato abbastanza spesso e normalmente indica un tipo di tristezza, di dolore, di dispiacere. E poi abbiamo menzionato qui due altre o anche tre parole che potrebbero esprimere questo concetto. Abbiamo per esempio angor, da qui in italiano deriva la parola angoscia.
3: Certo.
5: Oppure un certo tipo di oppressione. Poi mestizia, che vuol dire tristezza, adoperiamo a volte in italiano anche il termine mestizia, e poi angustie, un tipo di stato di affanno, di angustia. Noi a volte in ufficio nostro adoperiamo questa parola quando siamo veramente stanchi, abbiamo tante cose da fare, diciamo multis in angustiis versamur, cioè ci troviamo in una realtà piuttosto difficile, complessa, anche di una certa, dico, angoscia, tristezza, ma il momento non è tanto, tanto buono, perché abbiamo tante, tante cose da fare, da sbrigare.
3: Allora, questa ce la deve scrivere questa frase, che la mettiamo anche nella nostra redazione.
4: Esatto.
3: Allora, non lamentiamoci, che siamo dei privilegiati. Allora, andiamo al gergo ecclesiale. E qui Maria ha fatto una scelta molto interessante, perché ha scelto una parola che è un po' paradossale, perché significa una cosa, però ne significa anche il suo opposto, non è vero?
4: La feria,
3: dal tardo latino feria, ferie. Allora, nel linguaggio liturgico significa il giorno della settimana che non è la domenica.
5: Normalmente la settimana liturgica comincia, strano un po', dalla seconda feria. Lunedì è già la seconda feria e andiamo così fino al venerdì, feria sexta. Poi ovviamente sabato è un giorno un po' particolare, domenica dies domini, quindi questo termine indica giorni feriali dal punto di vista liturgico, da lunedì al venerdì. C'è un bel proverbio, un bel detto che usa in latino questa parola. A volte si dice in ecclesia festa magna, in cucina feria sexta. Vuol dire che se c'è una festa di venerdì è veramente una grande solennità, una grande celebrazione, però in cucina feria sexta c'è il giorno di digiuno, quindi in ecclesia festa magna, in cucina feria sexta. Adoperiamo questo termine quando vogliamo sottolineare che veramente la festa liturgica si è svolta in maniera molto solenne, però per quanto riguarda la seconda parte, che di solito un bel pranzo, era piuttosto di venerdì, quindi di digiuno.
3: Però il paradosso è che nel latino classico e poi anche nel nostro italiano, feria è un giorno festivo.
4: Giorni festivi dedicati al culto pubblico e privato, e quindi era un giorno nefas, cioè un giorno proibito per esercitare il potere giudiziario e convocare i comizi, non si poteva.
3: E molti di noi hanno finito le ferie questo periodo.
4: Esatto, noi, per noi tutti. Le ferie, io no.
3: Vabbè. E allora finiamo con le espressioni, i proverbi, i modi di dire. Marianne ha scelto un modo di dire molto interessante che si rifà al mondo dell'arte.
4: Manum de tabula.
3: Cioè?
4: Toglie la mano dalla tavola.
3: Cioè letteralmente significa la mano dalla tavola.
4: Sì, quindi smetti di disegnare, di ritoccare l'opera.
3: Ah, cioè è un imperativo quasi,
4: sì.
3: Basta, fermati.
4: Fermati.
5: In pratica potremmo dire in italiano via la mano dalla tavola, qualcosa del genere.
3: Sì. Ecco, togli la mano dalla tavola.
5: Ecco, togli la mano dalla tavola, ci finisci quest'opera, ormai è il momento di conclusione, no? Perché a volte abbiamo questa tendenza di lavorare troppo, di essere perfetti.
3: Siamo insoddisfatti, incontentabili.
5: Insoddisfatti quindi in un certo momento bisogna dire basta, finiamo quest'opera.
4: Infatti,
3: c'è un aneddoto, no,
4: esatto,
3: Maria?
4: Esatto, Plinio il Vecchio, parlando di Apelle, diceva: Apelle, appunto, riferendosi a un artista, aveva questa espressione per dire che non era un grande artista perché non finiva di ritoccare l'opera, alla fine la rovinava.
3: E tra l'altro, sì, questa tendenza a non volersi mai fermare, no? Anche nel lavoro, mi ricorda un mio collega più anziano che una volta mi disse: Fabio, fermati, la perfezione è del diavolo. Perché ricercare la perfezione, monsignore, alla fine può essere un'ossessione.
5: Certo, quando uno non è mai soddisfatto, allora anche un rischio che non finirà mai opera, quindi questa è una certa saggezza che bisogna, del resto in ogni tipo di attività, saper quando si deve fermare.
4: E in Cicerone invece, in una lettera all'amico Gallo delle Familiares, la usa per dire fermati in tempo, oppure trattieniti da usare espressioni troppo spinte.
3: Ecco, noi ci fermiamo in tempo e chiudiamo
4: e
3: qui questa
4: avanti.
3: Puntata che vi ricordo era la 243esima di Anima Latina. Grazie a Monsignor Turek per averci fatto compagnia nella prima parte di questa puntata.
5: Grazie.

0: Amici di Anima Latina, bentrovati. Nella seconda parte della puntata torna nostro ospite il professor Aldo Settaioli. Buongiorno professore, davvero lieti di averla di nuovo con noi.
1: Anche noi, anche a me fa piacere moltissimo sentire la sua voce e poter parlare alla Radio Vaticana.
0: Aldo Settaioli è professore emerito di lingua e letteratura latina dell'Università di Perugia. Tra i suoi principali ambiti di ricerca figurano Seneca, Virgilio e la tradizione esegetica virgiliana, Orazio, Petronio, Plutarco e le concezioni dell'aldilà nel mondo greco e romano.

0: letteratura latina e è praticamente ha studiato quasi tutti gli autori e ne ha riscoperti alcuni come Silio Italico. È inutile elencare i suoi lavori perché ne ha veramente tanti, però ricordo che ha scritto una monumentale storia della letteratura latina che io ho avuto l'onore di tradurre per Einaudi. Poi ho tradotto anche il suo libro su Virgilio per la vita e pensiero dell'Università Cattolica. E lui veramente scrive in latino come se fosse una sua lingua materna, perché l'ha imparata così, gliel'ha insegnata il padre, l'ha imparata insieme col tedesco e poi naturalmente parla una dozzina di altre lingue, fra cui il russo, perché per un quarto Michael è russo. E cosa significa scrivere poesia? Innanzitutto, prima di tutto, poesia latina, perché lui ha scritto poesie di tutti i tipi in latino e anche un'operetta in prosa che veramente consiglio a tutti perché è attualissima e si chiama La scimmia di Heidelberg. Poi più propriamente la poesia drammatica. Questa è a mia conoscenza è la prima opera drammatica che lui scrive in latino e la scrive perché lui è un fautore dell'uso vivo del latino.
1: Ecco, sì professore, infatti introduciamo, si intitola Due piccole tragedie, racchiude due opere, L'elefantino di Annibale e Cesare nel bosco di Marsiglia. Da quali episodi e da quali autori antichi prendono le mosse queste due piccole tragedie?
0: Primo, principalmente da un'opera che era rimasta quasi ignota e disprezzata, ma che lui ha veramente riscoperto e fatto apprezzare, I Punica, un lungo poema di Silio Italico che narra proprio la seconda guerra punica, in cui il protagonista è Annibale e insieme ad Annibale i principali comandanti romani che lo hanno combattuto. E il secondo invece, la Cesare nel bosco di Marsiglia, prende lo spunto dal terzo libro della Farsalia di Lucano, in cui Cesare, arrivato a Marsiglia sulla via della Spagna, vuole conquistare la città perché da lì può controllare tutte le rotte per la Spagna e per fare questo ha bisogno di macchine da guerra per l'assedio e quindi non si perita a tagliare una foresta sacra che era sacrilegio e dunque si ispira a Lucano, ma in particolare anche in parte da Ovidio, perché c'è un episodio, quello di Erisittone, che anche lui fu punito dagli dei per aver tagliato una foresta sacra Demetra, e quindi ecco che sono questi due, le due opere da cui si prende ispirazione.
1: Ecco, lei osserva che queste due composizioni si collocano nel solco della tragedia romana, ma con una forte libertà di reinvenzione. In particolare, nell'Elefantino di Annibale, gli elefanti diventano quasi portatori di un messaggio contrario alla guerra. Quanto pesa questa trasfigurazione moderna rispetto ai modelli antichi?
0: Pesa molto, ma non è affatto arbitraria. L'Elefantino di Annibale è una fiaba, si potrebbe dire, ma questo elefantino in fondo è il destino di Annibale e la sua coscienza, perché una volta che l'elefantino muore, e muore in una situazione in cui gli elefanti erano già morti da molto tempo, subito dopo la battaglia di Cannae, con la morte dell'elefantino cominciano a declinare le fortune di Annibale e l'elefantino insieme con gli elefanti, che sono tutte elefantesse, si considerano tutte sue madri, gli consigliano la pace ad Annibale, quindi anche la sua coscienza, perché prendendo spunto dal Silio Italico, dove Annibale non è che ama Roma, però la ammira e quindi praticamente gli dice, gli consiglia di non odiare più Roma. Ecco, in questo è praticamente una, potremmo dire, qualcosa che va al di là del testo antico, ma non è che un suo sviluppo. E quanto a Cesare, qui c'è veramente una cosa profetica, cioè Cesare distrugge la natura, un bosco sacro. Bene, non pagherà la colpa a Cesare perché gli dèi non lo puniscono, ma la punizione sarà ben più grave per i discendenti. I discendenti che siamo noi, noi che continuiamo a distruggere la natura con le guerre e per le guerre, pagheremo il fio.
1: Professore, von Albrecht ha pensato queste tragedie anche per la scuola, perché possano essere recitate dagli studenti e diventare anche uno strumento di conversazione latina. E questo, secondo lei, è uno dei modi più vitali per sottrarre il latino alla sola dimensione del testo scritto?
0: Sì, dunque sì, direi, però attenzione, con riserva. Occorre

0: importante ricordare che il latino va studiato. Prima di poter fare questo occorre essersi impadroniti della lingua, come fa von Habet, che la scrive e la parla con assoluta naturalezza. Quindi oggi forse sarebbe difficile chiedere subito agli studenti di fare questo, ma con una adeguata preparazione, magari partendo dalla mia traduzione e poi scegliendo gli studenti più motivati, io credo che sia possibile mettere insieme dei gruppi che davvero possano recitare queste commedie e sentire il latino come un mezzo di comunicazione anche attuale, anzi, come dice von Habet, una lingua non di una sola nazione ma di tutte.
1: Veniamo alla traduzione che l'ha impegnata. Gli originali hanno una struttura metrica molto varia e lei ha cercato di conservarne anche il ritmo. Per le parti dialogate, ad esempio, ha scelto l'endecasillabo. Ma come è arrivato a questa soluzione?
0: Per l'endecasillabo c'era il precedente di Vittorio Alfieri, che è il massimo tragediografo italiano, che ha scritto le sue tragedie in endecasillabi. Ho scelto l'endecasillabo però anche perché, diciamo, ripete da vicino il ritmo del trimetro giambico, e veramente per riprodurlo perfettamente occorrerebbero tutti endecasillabi sdruccioli. A me è sembrato che sarebbe stato innaturale e quindi ho tradotto in endecasillabi piani per la maggior parte, ma ogni tanto inserendone uno sdrucciolo per alludere, come allusione, come richiamo al ritmo originale. La parte più impegnativa però sono stati i cori che sono tutti in anapesti nell'elefantino e che sono invece in vari metri, in parte dattilico giambici, in parte strofe alcaiche e nella tragedia di Cesare nel bosco di Marsiglia. Io ho cercato di tradurre anche questi, conservando i ritmi, un pochino prendendo lezione, diciamo, dalle Ode barbare di Carducci, che anche lui ha scritto poesie italiane in cui riproduce non la quantità, che è impossibile nella nostra lingua, ma il ritmo delle poesie, per esempio proprio le strofe arcaiche.
1: Per concludere, ci può leggere alcuni versi di una delle due tragedie che le sembrano particolarmente significativi, prima in latino e poi in traduzione?
0: Allora, guardi, volentieri. Dunque, uno è proprio quello a cui accennavo prima, cioè quello in cui la fortuna di Cesare, che è un personaggio, è proprio un'allegoria, ma diventa un personaggio. La fortuna di Cesare, che non gli ha impedito di tagliare il bosco, però fa una profezia molto oscura per noi. Eccola qua, la leggo in latino, in metrica. Serine potes facinorum penasluent, quod inste tillis auguror vit aegenus, si mortis inter mille manifestasminas, pendere vita vite ad up di chi potest. Spoliata sivis sterilis arida sicca fittellus, ne quaure gregenatur puritas, uminesque strangulantur aut pere unfame. Satis solis fatiscis gleba rapidis ignibus, glacies polorum liquitum nix alpium, augentur undae, maria terra devorant, famesque cui pepercit, oceanum bibit. Ed ecco la traduzione, tragica veramente. Pagheranno i tardi discendenti la pena. Io vedo già la loro vita, se vita si può dire star sospese tra infiniti pericoli di morte, delle selve spogliata inaridisce la terra, l'aria più non si purifica e soffoca la gente o muor di fame. La terra coltivata sotto il sole si spacca, il ghiaccio artico si scioglie e la neve delle Alpi. Cresce il mare e la terra sommerge, chi non muore di fame dall'oceano è inghiottito. Questo è il destino di noi che se continueremo a distruggere la natura e soprattutto per distruggerla per fare la guerra.
1: Grazie professore, ringraziamo Aldo Setaioli, professore emerito di lingua e letteratura latina dell'Università di Perugia e traduttore di due piccole tragedie di Michael von Albrecht e autore anche della prefazione. Grazie professore.
0: Grazie a te Emilia.
2: Gracias agimus al grande latinista, filologo e traduttore fiorentino Aldo Setaioli, che è stato con noi nella seconda parte di questa puntata, e non meno all'ospite della prima parte, Monsignor Valdemaro Turek dell'Ufficio Lettere Latine. Hic sermo noster finem habet, la 243esima puntata di Anima Latina si ferma qui.
1: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
2: E a questo punto da
1: Fabio Colagrande
2: e da Maria Milvia Morciano un grazie agli auditores clarissimi et ultimo locus ed maximo merito al nostro tecnico Damianus Caprio, custode del suono e del silenzio.
1: Pace omnium dictum sit.
2: Ad proximam hebdomadam.
1: Valete.
3: Anima Latina, radiocolloquia de lingua ecclesia.
4: Uno sguardo al sud del mondo. Radio Caris in Blu presenta
3: Africa Oggi. Africa Oggi. Africa Oggi. In collaborazione con Nigrizia.
5: Bentrovate e bentrovati ad Africa Oggi, nuovo appuntamento del nostro viaggio settimanale nell'attualità del continente africano, storie, politica, società e geopolitica raccontate insieme ai giornalisti di Nigrizia e ai nostri ospiti. La puntata di oggi parte dallo Yemen e attraversa il Mar Rosso per arrivare fino al Corno d'Africa. La grande offensiva scatenata dagli Houthi contro il governo yemenita sostenuto dall'Arabia Saudita ha riaperto anche lo scontro diretto con Riyadh, una crisi che provoca conseguenze anche sulla sponda africana e potrebbe incidere sulle forze che combattono la sanguinosa guerra in Sudan. Poi parleremo di cacao e deforestazione. Un'inchiesta di Global Witness accusa uno dei colossi più conosciuti dell'alimentare di fare pressione per abbattere le nuove regole europee sulla tracciabilità dei prodotti. Io sono Luca Del Ponte, questa è Africa Oggi, cominciamo. Gli Houthi hanno lanciato una vasta offensiva nello Yemen contro le forze del governo sostenuto dall'Arabia Saudita, conquistando la costa yemenita sul Mar Rosso e isole strategiche per il controllo di Bab el-Mandeb, passaggio obbligato per le navi che dall'Oceano Indiano risalgono il Mar Rosso verso il canale di Suez e il Mediterraneo. Riyadh ha risposto con bombardamenti nello Yemen e gli Houthi hanno portato a loro volta gli attacchi direttamente in territorio saudita. Ma la crisi coinvolge direttamente anche l'Africa. Sull'altra sponda del Mar Rosso ci sono infatti Gibuti ed Eritrea e subito più a sud la Somalia, e le conseguenze potrebbero arrivare fino al Sudan, dove gli Emirati Arabi Uniti sostengono le RSF di MT, mentre l'Arabia Saudita sostiene l'esercito regolare di Al-Burhan. Per capire che cosa può cambiare nel Corno d'Africa e negli equilibri della regione abbiamo sentito Umberto Profazio, analista della NATO Defense College Foundation ed esperto di Medio Oriente e Nord Africa. Buongiorno Umberto e benvenuto ad Africa Oggi.
6: Buongiorno.
5: Allora Umberto, partiamo dalla geografia. Dall'altra parte del Mar Rosso, rispetto allo Yemen, ci sono Gibuti, Eritrea e Somalia. Con l'avanzata degli Houthi verso il Bab el-Mandeb, quanto rischia di diventare africana una guerra che finora abbiamo raccontato soprattutto come una crisi dello Yemen e della penisola arabica?
6: Sì, il rischio aumenta notevolmente. Questa è definita come una guerra nel Golfo, nel Medio Oriente, quindi c'è stato già lo spostamento dallo stretto di Hormuz a quello di Bab el-Mandeb, specialmente a seguito dell'avanzata dei Houthi, che dopo aver preso diverse città lungo la costa del Mar Rosso sono impadroniti anche di due isole, quella di Perim e quella di Hanish, che sono proprio di impetto rispetto sia allo Yemen che a Eritrea e Gibuti. Per quanto riguarda l'impatto su questi paesi, ecco, già ci sta un impatto dal punto di vista umanitario, con una serie di arrivi da parte di persone che sono state allontanate dalle loro case, dallo Yemen, che hanno raggiunto Gibuti nel corso degli ultimi giorni. Le stime del 13 settembre parlavano di circa 2000 sfollati che hanno raggiunto Gibuti, ma vi stanno anche un impatto visibile anche dal punto di vista della sicurezza, in quanto Gibuti ospita già diverse basi militari di paesi stranieri, in particolar modo quella degli Stati Uniti, che sono in un modo o nell'altro comunque coinvolti nella guerra del Golfo. E per quanto riguarda invece gli altri paesi, sicuramente si può evidenziare un potenziale impatto sulla Somalia, visto anche l'aumento degli atti di pirateria lungo le sue coste, e una connessione già stabilita, secondo diversi studi, tra i ribelli Houthi e la formazione fondamentalista di Al-Shabaab. E poi per quanto riguarda l'Eritrea, invece, si può parlare di un impatto dal punto di vista geopolitico, in quanto questo paese, che è solitamente isolato sulla scena internazionale, sta assumendo una nuova centralità.
5: Ecco, una delle conseguenze che stiamo vedendo in questi giorni è sulle rotte commerciali. Alcune navi cambiano percorso, gli operatori somali cercano alternative e torna a margine anche il problema della pirateria. Se la crisi dovesse durare, quali sarebbero le conseguenze più pesanti per i paesi del Corno d'Africa?
6: Ma le conseguenze principali possono essere di diversi tipi. Innanzitutto c'è l'impatto sull'energia, che è innanzitutto un impatto di natura mondiale, e quindi anche in questo caso va a riversarsi sui paesi del cosiddetto sud globale, tra quelli ci stanno quelli del Corno d'Africa. L'impatto sulla sicurezza delle rotte marittime naturalmente incide, su questo incide anche un potenziale aumento dei costi delle materie prime, un'eventuale crisi dei rifornimenti e del cibo, come si è già avuta a seguito della pandemia, quando si è andata a interrompere quella supply chain si era stabilita nel corso dei decenni dell'apogeo della globalizzazione. Ecco. Per quanto riguarda invece l'aumento della pirateria, questo è dovuto anche all'incremento dell'insicurezza nelle acque antistanti e Bab el Mandeb e il Golfo di Aden. È stato un fenomeno che ha avuto una situazione esplosiva nel corso degli anni passati, ma che rischia di tornare in auge anche in aumento dell'insicurezza, con l'aumento dell'insicurezza nell'area, in particolar modo quella di fronte alla Somalia, che è già cronicamente instabile da diversi anni.
5: C'è anche un aspetto geopolitico, perché gli Emirati Arabi Uniti sono un attore fondamentale nel Mar Rosso, nel Corno d'Africa, e hanno interessi anche nella guerra in Sudan. Se la crisi yemenita dovesse allargarsi, potrebbe costringere Abu Dhabi a rivedere le priorità e le strategie nella regione, e potrebbe avere conseguenze anche sul conflitto sudanese?
6: Sì, sicuramente ci può essere un potenziale spillover di questi effetti anche sulla guerra civile in Sudan, che comunque risponde a altri imperativi per il momento rispetto alla situazione dello Yemen. Diciamo che dobbiamo tenere le due crisi per il momento separate, in quanto una ha a che fare quella dello Yemen con l'avanzata di Houthi e il loro impatto sulle rotte commerciali e i flussi energetici mondiali. L'altra invece dura da diversi anni ed è una lotta per il potere tra le Rapid Support Forces sudanesi, appoggiate dagli Emirati e non solo, anche da altri importanti attori regionali e globali, e l'esercito regolare, che fa capo a Abdel Fattah al-Burhan, che invece ha a sua volta il sostegno di diversi attori regionali e globali. Quindi si tratta di una proxy war in cui gli Emirati sono coinvolti da diversi anni, nonostante Abu Dhabi abbia sempre rifiutato ogni addebito del suo coinvolgimento nel conflitto. Ecco, e in questo momento la crisi nello Yemen tende a indebolire principalmente l'Arabia Saudita, che attraverso lo stretto di Hormuz e quello di Bab el Mandeb si trova in questo momento isolata, anche a seguito del bombardamento del gasdotto East-West che è stato effettuato nel corso degli ultimi giorni. E ricordiamoci che l'Arabia Saudita è stata divisa dagli Emirati Arabi Uniti da una rivalità che è perdurata nel corso degli ultimi anni e che ha trovato anche in Sudan uno dei suoi principali epicentri nella regione. Per cui quello che potrebbe succedere in questo momento, l'indebolimento dell'Arabia Saudita dal punto di vista energetico, politico e diplomatico, potrebbe avvantaggiare gli Emirati Arabi Uniti. Però sì, bisogna vedere poi in realtà nel corso dei prossimi giorni quali saranno poi i rapporti tra Abu Dhabi e Riyadh, anche di fronte a una crisi regionale che interessa e preoccupa entrambi i paesi.
5: La guerra in Yemen può dunque spostare l'ago della bilancia anche in Sudan, è la possibilità indicata da Umberto Profazio. I nuovi attacchi Houthi mettono sotto pressione l'Arabia Saudita e un suo indebolimento potrebbe rafforzare, per effetto indiretto, gli Emirati Arabi Uniti e quindi le RSF di MT, sostenute da Abu Dhabi, nella guerra contro l'esercito regolare di Al-Burhan. Ma non è uno scenario scontato, come ci ha spiegato Profazio, alleanze e rivalità nella regione sono estremamente fluide e una crisi economica dovuta a questa guerra che minaccia gli interessi sia sauditi sia emiratini potrebbe anche spingere Riyadh e Abu Dhabi a ridurre le loro rivalità. Umberto Profazio, analista della NATO Defense College Foundation ed esperto di Medio Oriente e Nord Africa, grazie per essere stato con noi ad Africa Oggi. Buon lavoro e a presto.
6: Grazie a voi, a presto.
5: Cacao, caffè, olio di palma. Dietro alcuni dei prodotti che arrivano ogni giorno sul mercato europeo può esserci la distruzione di intere aree forestali. Per contrastarla, l'Unione Europea ha introdotto nuove regole sulla tracciabilità delle materie prime, ma quelle norme sono finite nel mirino delle grandi lobby dell'alimentare. Un'inchiesta di Global Witness accusa una delle maggiori multinazionali del settore dolciario di fare pressione per renderle inefficaci. Il servizio è di Gianni Ballarini di Nigrizia.
7: I grandi colossi dell'alimentare non vogliono regole, soprattutto se le regole arrivano da Bruxelles e toccano i loro affari. Il cacao è uno di questi affari. E ora, secondo un'inchiesta di Global Witness, uno dei giganti del settore, Mondelez, starebbe facendo di tutto per indebolire la nuova norma europea contro la deforestazione. La legge dovrebbe entrare in vigore a fine anno. L'obiettivo è bloccare l'ingresso nell'Unione di cacao, caffè, soia, legnami e altri prodotti legati alla distruzione delle foreste. Per il cacao significa tracciare le piantagioni, geolocalizzare i lotti e garantire che i chicchi non arrivino da terre disboscate di recente. Mondelez è il nome dietro a marchi che tutti conosciamo, come ad esempio Milka e Oreo. Fino a poco tempo fa diceva di sostenere la legge europea. Nel 2020 aveva appoggiato il testo. Insieme ad altre aziende del cioccolato aveva chiesto di non ritardarne l'applicazione. Poi, nel luglio del 2025, ha cambiato linea. Ha chiesto un secondo rinvio di 12 mesi. Motivo ufficiale? I coltivatori di cacao non sono pronti. Global Witness ha analizzato documenti di lobbying e incontri registrati a Bruxelles. Da luglio 2025 Mondelez ha incontrato con cadenza quasi bimestrale decisori chiave dell'Unione. Ha parlato con governi di Francia, Germania, Irlanda e Lussemburgo. Tra gli interlocutori compare anche l'ambasciatore degli Stati Uniti presso l'Unione Europea. Secondo l'ONG, l'obiettivo è spingere per un ulteriore slittamento o per un alleggerimento delle regole, proprio mentre Parlamento e Consiglio europei devono decidere sulle ultime proposte di semplificazione della Commissione. C'è un altro dato che pesa. Tra i grandi produttori di cioccolato, Mondelez è l'unica che non dichiara pubblicamente quale percentuale del proprio cacao sia garantita deforestation free. Nel frattempo, organizzazioni della società civile in Costa d'Avorio, in Ghana, ricordano che il lavoro di mappatura delle piantagioni è già stato avviato da anni e accusano le grandi aziende di usare la presunta impreparazione dei produttori come scusa per guadagnare tempo. Secondo le stime di Global Witness, dal 2023 a oggi, Mondelez avrebbe speso circa 1,5 milioni di euro in attività di lobbying.
5: E si chiude questa puntata di Africa Oggi grazie a Umberto Profazio e a Gianni Ballarini, grazie a Brando Ricci per la consulenza alla puntata. Africa Oggi è la produzione audio di Nigrizia, la rivista dei missionari comboniani. Io sono Luca Del Ponte, grazie per averci seguito, appuntamento alla prossima settimana.
3: Africa Oggi. Africa Oggi.
8: Va ora in onda incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
9: L'incontro ha un titolo particolarmente impegnativo: il protagonismo cristiano nel mondo dinanzi alla penombra della democrazia in America Latina. È un dialogo con i nostri ospiti che tra poco vi presenterò e che vuole rispondere a una domanda, fondamentalmente una domanda importante. Che cosa può risvegliare la persona dall'influsso del potere, dall'influsso delle mode, dalla narcocultura, dal lavoro nero, dalle economie illegali che caratterizzano i paesi dell'America Latina, dalla violenza e dalle ideologie che intrappolano milioni di persone? Che cosa può sottrarci a quella che Pasolini definiva un'educazione omologatrice? Ecco, Don Luigi Giussani ha indicato una risposta tanto semplice quanto radicale. Ciò che può risvegliare la persona è l'imbattersi in qualcuno presente. Una presenza che sia capace di mostrare che la realtà non è nemica dei giovani, non è nemica delle imprese, non è nemica della società civile, ma può diventare un luogo di responsabilità nuova e di inautentico protagonismo. Sono con noi Omar Contreras, imprenditore argentino, Fabiano Molina, consulente e manager brasiliano, e Gianni Zandonai, che è imprenditore cileno. Allora, partirei subito con una prima domanda. Chi siete? Di cosa vi occupate? Qual è questa presenza che voi avete incontrato nella vostra vita e che ha cambiato il vostro modo di guardare la realtà e di vivere il lavoro in un contesto spesso complesso, diciamo, dei vostri paesi? Quindi direi iniziamo con Gianni. Gianni, da imprenditore cileno, prego, ti lascio la parola.
10: Buongiorno, sono Gianni del Cile, sono di una città che è 500 km al nord di Santiago, che si chiama La Serena, e lì è cominciato tutto. Voglio dire, come per cominciare, che questo che mi ha colpito, e dirò gli esempi di questo, che quella frase che ha detto a noi Don Giussani, che ha detto che le cose più importanti e più digne di sapere nella vita non si imparano, cioè come un'istruzione, sino che si incontrano, cioè la verità si incontra. Io avevo 18 anni, io a un punto devo decidere cosa studiare, no? E lì in Cile almeno si dice, ok, qual è la tua vocazione? E c'era un grande amico, più grande di me, come età, e mi dice, allora Gianni, qual è la tua vocazione? E io sicurissimo, dico, guarda, io voglio studiare giurisprudenza. E lui mi sorridi, quasi come un papà, e mi dice, guarda Gianni, la vocazione dell'uomo è una sola, essere felice. Non è che tu hai vocazione di medico di questi qua, no. Allora, mi ha detto, ma tu sei il più piccolo, infatti sono più piccolo di 4 fratelli, cioè 2 donne, 2 uomini, e mio papà faceva la vendita delle macchine usate, e mi dice, ma tu sei il più piccolo, perché non puoi studiare qualcosa per aiutare il tuo papà? Io gli dico, lo farà un altro, io con mio papà un cavolo, cioè no, non voglio lavorare con lui, mai nella vita. E lui ancora mi guarda e mi dice, ma Gianni, guarda i fatti, quali sono i fatti? I fatti che sono tu sei il più piccolo, e uno, chi avrà avanti questa storia del tuo papà? Nessuno, tua sorella ha studiato un'altra cosa, tuo fratello un'altra cosa, un'altra sorella un'altra cosa. E questo mi ha girato, mi ha cambiato la forma di guardare nel fondo la realtà. E lì ho cominciato a dire, forse questo qua ha la ragione, non capisco niente, però sono sicuro di che uno che guarda più a me stesso veramente che io stesso a me. E lì è cominciato un percorso, ho studiato una carriera che doveva fare qualcosa con cosa che faceva mio papà, che io non volevo anche stare nel rapporto con lui in questo momento della mia vita, e io ho cominciato a verificare questo punto. Dopo 2 anni ho conosciuto uno che era più grande di me, nel senso abbiamo fatto una impresa che si chiama De Carrozzeria, io faccio un po' non faccio il carrozziere, però ho questa azienda che facciamo la carrozzeria. Io ho cominciato questa impresa nuova lì, e dopo 2 anni anche con questo qua lui mi ha lasciato, è andato via e mi ha lasciato abbiamo crollato, E ha lasciato una bellissima deuda, non so come dire, nella banca, non so, 200.000 euro, non so come dire, e ancora un po' di più. E io avevo in mente questa sfida di questo amico mio, ma la vocazione della vita è essere felice. In questo senso si può capire questa parola penombra nella democrazia. E dico una cosa, questo momento storico in Latino America c'è molto populismo, cioè anche in Cile, come che si pensa, per dire un esempio, che tutto si deve fare nuovo per cominciare qualcosa. Cioè, voglio dire, lo vecchio non serve a niente, devo fare una nuova Costituzione, una nuova legge, eccetera, eccetera, eccetera, per fare la cosa bene. E io mi domandavo, in questo senso, in quel punto lì che era della mia vita, dicevo, ok, ma perché io devo aspettare che tutto sia bene, che tutto sia chiaro, che tutto sia a punto, che tutto sia nel suo posto per essere felice? Ma perché devo aspettare che le cose vanno bene? E io dico, ora sì, capisco che la vita è la felicità. Ma no, non è giusto. E questo amico mi dice, non è giusto. E lì abbiamo cominciato un percorso con altri amici di nostra comunità e anche con imprenditori, in questo senso io capisco la compagnia dell'opera, che anzitutto è questo. Non possiamo aspettare il momento giusto, secondo la mia testa, no? E anche come pensavo prima che la mia vocazione era la giurisprudenza, secondo la mia testa, e invece di guardare i fatti. Questo mi ha cambiato tutto, no? Dopo questo abbiamo ricominciato il tema della mia azienda da zero. E infatti io avevo 23 anni, il mio socio se n'è andato con tutta la gente che era più capace, e siamo rimasti lo più incapaci, io il primo con il cartello avanti. Era io e due, tre, ma... Allora, da dove ricominciare? Dei fatti e di qualcosa che vogliamo fare. Dopo anni di tantissimo lavoro, senza guadagnare niente, solo per pagare la banca, nostra azienda ha cominciato a crescere. L'azienda del socio ha cominciato ad andare giù. Io ho capito che con quelli più incapaci abbiamo stato capaci di fare grandi cose. Grande cosa nel senso di andare a tirare avanti un'azienda che quelli che erano il più capaci hanno crollato loro. No. Voglio dire che se tu tomi il cuore e lo prendi sul lavoro, può cambiare tutto. E lì ho cominciato a capire cosa vuol dire la felicità, cosa vuol dire fare le cose bene, e questo l'ho imparato solo di fronte a uno che mi ha fatto questa domanda: ma tu della vita cosa vuoi? Ma tu chi sei? Tu per cosa sei fatto? No. Lì ho capito che la mia vita si compie di più di fronte a una presenza così. Ho saputo che questa presenza piccola era una presenza più grande, cioè questa presenza era Cristo, però fatto carne, non era qualcosa spirituale un po' rara, strana, era una presenza concretissima. E questo mi ha fatto più felice, cioè più vero, di andare avanti anche con tutti i problemi che fino adesso ancora ce l'ho. No, però quello che mi define non è questo, non è la penombra, possiamo dire, perché la penombra c'è qualcosa di luce, nella ombra non c'è niente. Io ho scelto la penombra e dico, posso andare sulla luce o sulla ombra? Io vado sulla luce, non la luce come coerenza, come valori, la luce è una presenza presente, che vado con questo faccio il lavoro meglio, io sono più contento, io sono più io. Che questo è quello che mi interessa, anzitutto, essere io. In che posto sono io? L'io è quando ho incontrato un altro. Questo volevo dire in un primo punto.
9: Grazie, grazie mille. Passerei ora subito la parola ad Omar.
11: Innanzitutto chiedo scusa perché il mio italiano è abbastanza...
12: Non buono.
11: Per, Per questo però, per questo ho deciso di leggere alcune cose che ho scritto. Però la prima cosa che chi sono, chi faccio, dico che la prima cosa che posso dire come cosa importante è che sono padre, ho una moglie con la quale abbiamo 4 figli, abbiamo la fortuna di avere 10 nipotini. Per me la opera più grande che ho fatto come imprenditore credo sia in questo senso. Dopo, la cosa che voglio dire è che io non sono né un teologo né un filosofo, solo vorrei fare un chiarimento che per me è molto importante. È un po' il nord, la meta verso il quale cerco di muovermi. Il cristiano, per me, possiede qualcosa che gli viene dato. Perciò, prima di rispondere a un bisogno, risponde a qualcosa di più grande, a una esigenza di pienezza per la quale fu creato. Allora, il suo primo interesse non è rispondere a un bisogno puntuale, preciso, se non trascendere il contingente. Però a sua volta, questo che lo trascende, gli fa vedere la realtà, le cose concrete, come un'opportunità di essere protagonista, un attore. Che non vuole rimanere con la braccia concerte aspettando la soluzione dal potere o dai circoli influenti che determinano cioè che c'è bisogno di fare. Nella mia esperienza come imprenditore, adesso che non ho la più urgenza del giorno a giorno, dell'operosità che ti prende, posso guardare indietro e scoprire come in una cartina la strada che mi ha portato fino qui. Il primo aspetto che c'è vedere con la mia personalità. Da bambino, la mia inquietudine e curiosità mi portarono a essere vicino alla parrocchia, a vivere l'esperienza degli scout. Così avvi un luogo di appartenenza e dove ho potuto imparare. Di fatto, quando la mia famiglia abbiamo avuto difficoltà molto grandi, quando ci mancava di tutto e non avevamo cosa di mangiare, siccome nel gruppo scout mi avevano insegnato a elaborare empanadas per raccogliere i soldi per il campeggio d'estate, vedendo mia madre preoccupata perché non sapeva come fare per comprare da mangiare, in quel momento eravamo 6 fratelli, mi è venuto in mente l'idea di preparare empanadas e venderla. Mia madre mi disse, però se non abbiamo soldi per comprare gli ingredienti. Allora le risposi, se tu mi accompagni, liquidiamo il negozio di alimentari e al macellaio che ci diano tutti gli ingredienti che ci fanno bisogno per fare e poi venderle. E così, a fine giornata, glieli paghiamo. Cominciamo con 5 dozzine. Mia mamma si vergognava di andare a chiedere, però si fidò di me e ci riusciamo. Ci andò molto bene, fu un esito totale. Durante un anno abbiamo fatto così e abbiamo potuto soddisfare i nostri bisogni.
12: Oggi ho 65 anni, sono passati 55 anni di quell'episodio e lo ricordo come il mio primo caso di successo, di cominciare qualcosa proprio dal niente, però con una infinità di aiuti che c'erano prima. Persone che mi hanno educato e insegnato, commercianti che ci conoscevano e si sono fidati di noi, la mia famiglia che mi aiutò a crescere e cercò luoghi dove continuare a educarmi e a crescere.
9: Grazie. Grazie per la tua testimonianza. Chiudiamo allora con Fabiano dal Brasile.
13: Mi sembra? Sì. Grazie Gianni, grazie Omar. Anche per me mi è stato chiesto di parlare in italiano. Come si può vedere, non è mia lingua. Leggere l'intervento che ho preparato. Se ci sarà qualcosa da aggiungere, lo farò eventualmente in portoghese. E la mia amica Silvia, che sta qui, mi aiuterà con la traduzione. Vorrei ringraziare il meeting, la CDO, per l'invito a partecipare a questo incontro. Mi sembra un'interessante opportunità per renderci conto di chi siamo e di come il protagonismo cristiano possa incidere sulla realtà. Un po' di presentazione professionale. Ho svolto il mio percorso professionale ricoprendo ruoli di dirigente in area di risorse umane, in aziende del settore finanziario e della grande distribuzione, lavorando in grandi imprese brasiliane e multinazionali. Dal 2018 sono socio di Actin, una piccola società di consulenza che fornisce soluzioni nel campo delle risorse umane, ricerca e selezione di talenti, sviluppo del leader, orientamento professionale, ristrutturazione organizzativa e progetti relativi a compensation, retribuzioni e benefici. Lavoriamo con aziende di ogni dimensione, settore e nazionalità. Oggi realizziamo progetti in tutto il Brasile e abbiamo partner anche all'estero, in Argentina, Messico, Stati Uniti e Portogallo, magari in futuro anche in Italia. Per parlare di come il mio sguardo sulla realtà si è formato e trasformato, devo tornare alla mia adolescenza, quando ero ancora all'ICO. In quel periodo ho avuto la grazia di avere due padri spirituali che hanno contribuito alla mia crescita. Don Giuliano Renzi, un sacerdote di Rimini, qui, e Don Filippo Santoro, arcivescovo emerito di Taranto. In quel periodo furono mandati in missione in Brasile per consigliare il movimento. Con loro ho imparato un modo nuovo e unico di vivere ogni aspetto della vita. E qui è la chiave di questo incontro oggi. A partire dall'incontro con Cristo. Ciò che mi ha sempre interessato di questo cammino è stato il fatto che nessun aspetto della vita fosse irrilevante, che nulla è rimanersi escluso, tutto conta, tutto è importante. All'interno di CL sono stato formato come persona, ho conosciuto mia moglie, mi sono sposato, oggi c'è un figlio che abita in Australia e ho costruito una famiglia. Devo però dire che la questione professionale ha impegnato un po' più di tempo per entrare in questa logica. Per un certo periodo, aspetti come la professione, la carriera, il lavoro sono stati meno permeati da questa umanità nuova. Spesso prevaleva la logica del mondo. un po', piano piano questa nuova logica è entrata. In questo cammino mi è stato chiesto di diventare responsabile della Compagnia delle Opere in Brasile e il rapporto con la CDO porta sempre come se questa domanda, come può questa novità originaria che mi ha raggiunto incidere nell'ambiente di lavoro, nella società e nell'ambiente politico? Come può la potenza dell'incontro che ho fatto trasformare nella realtà attraverso la mia adesione e con lui che mi fa ora? Spero che oggi possiamo parlare un po' di questo.
9: Grazie molte. Abbiamo sentito quindi tre testimonianze, tre paesi diversi, tre storie diverse. Mi sembra che quello che accomuni, se posso provare a fare una sintesi, i vostri tre interventi è stato sicuramente un incontro con qualcuno da un certo punto della vostra vita, quando eravate giovani, gli scout, un padre spirituale, delle persone... Un incontro cristiano che vi ha in qualche modo risvegliato un desiderio di prendere in mano, anche di affrontare momenti difficili della vita. Mi sembra che quello che ci avete raccontato evidenzi anche il fatto che questo lo avete fatto non da soli, ma insieme, quindi dentro un contesto di amicizia e di aiuto. Ora siete dei professionisti maturi, direi, imprenditori, impegnati alcuni di voi anche nel terzo settore, quindi vorrei chiedervi di fare un ulteriore affondo, quindi di raccontarci come effettivamente poi è maturato nel tempo questa esperienza di cui voi ci avete raccontato, questo incontro iniziale, e come effettivamente, quali segni avete visto nel vostro lavoro, nell'attività che avete fatto, nei rapporti, nelle relazioni che avete, concreti di cambiamento. Non è stato detto, non possiamo aspettare che cambi tutto, che tutto sia perfetto, che cambino le leggi, i governi, i regolamenti, le norme, ma dobbiamo, come dire, dal basso lavorare perché il contesto anche sociale cambi intorno a noi. Ci potete raccontare qualche esempio concreto di come voi avete visto in atto tutto questo?
14: Sì, parto io. Cioè, dopo che io almeno mi sono innamorato di questa presenza grande, cioè di Cristo così attraverso la carne di un altro, cioè tutto è cambiato, cioè tutto è cominciato a vivere, cioè a stare come una vita nuova nella cosa ordinaria, e ha cambiato a essere straordinaria. Mi ricordo quella volta lì che ho incontrato questo qua, sono arrivato a casa, aveva in questo anni 18 anni, e arrivo a casa, non avevo la chiave, allora tocco tac tac tac tac la porta, mi apre la mamma e mi guarda e mi dice: cosa è successo? Niente, tutto bene. No, a te è successo qualcosa. E dopo ridi e mi dice: ti sei innamorato, Gianni, cioè, conosciuta la ragazza. No, no, l'ho conosciuta ancora. Voglio, ma non è. No, no, no. Guarda, dopo dico: ho incontrato questi amici. E lì si è cominciato questo percorso. Arrivo adesso al tema del lavoro e dico questo esempio perché? Perché se qualcosa vera non arriva a tutti, non è vera. Cioè il primo segno è che se io ho incontrato la verità, cioè qualcosa così bella, ma non solo bella, vera, deve arrivare a tutti, cioè anche la gente che tu lavori, anche il cliente. Dico due esempi. Cioè, tanti clienti arrivano, io lavoro in questa carrozzeria, allora quando arriva una persona arriva perché... come si dice, cioccato, cioè ho fatto male la macchina, incidenti in la macchina, cioè tutta spezzata, e gli salgo io un po' come una sorrisa e questo qua non è che la sorrisa perché dico: ho spaccato la macchina. Anche tante mamme che dicono: ho quattro figli, adesso non ce l'ho la macchina, sarà un disastro tutta la vita, e io un po' sorrido e dico: stai bene? Cioè non è successo niente a te? A nessuno? No, vediamo come possiamo farlo, così cosa. Poi questa gente qua mi ha detto, lavorate bene e fate il lavoro così veloce, lavorate bene. Ma soprattutto l'attenzione tua è una cosa diversa. Ma tu chi sei? Cioè arrivi quella gente a un punto così, non dico che io sono, non sono super, no, ma dico che quando tu mi dici qualcosa concreta, ma tanta gente è, dopo arriva al nostro imprendimento, alla nostra azienda e dice, mi ha detto un amico che voi siete molto bravi, non solo al lavoro, sino anche che umanamente sei così, e io ve lo voglio vedere. E così è cominciato un rapporto anche con il cliente. Dico questo esempio con i clienti. Dico un secondo esempio, per esempio, con uno che fa impressionante, un ragazzo che aveva 15-16 anni, che l'ho conosciuto alla caritativa, e dopo un tempo lui se n'è andato, e quando se n'è andato, non l'ho visto più, cioè basta, se n'è andato, dopo 5 anni arriva dove io lavoro, io lo guardo fuori e vado fuori veloce, un abbraccio così grande, gli dico, ma Victor, ma della tua vita dove sei stato? No, ho fatto così, ho fatto cos'ha, ho fatto cos'ha. Ogni giorno Iva e mi chiedeva un po' di soldi. Al quinto volta gli dico, guarda Victor, cioè tu hai una fidanzata, no? Sì, lei studia, io l'aspetto. Cioè, non fai un cavolo, non fai niente. Perché non lavori? Sì, sì, voglio lavorare. Ok, guarda, perché non è giusto che sei lì, che la fidanzata che studia e tu non fai niente. Cioè, e allora, sì, voglio lavorare. Va bene, guarda. Io lo conoscevo questo qua, che è un po' pirlone, così. Io ti do il lavoro, ma non ti pago niente. Scegli tu. Lui, un grandissimo, mi dice, ok, vengo. È arrivato l'altro giorno e dopo le dico, guarda, non ti vedo 3-5 anni, non so cosa hai fatto nella vita, cioè ho bisogno di tutti i tuoi antecedenti. Secondo giorno arriva, non con gli antecedenti, terzi neanche, al quarto giorno arriva e c'era così, no? Cioè anche lui aveva bruciato una macchina in questi anni. E io comincio a ridere e dico, ma Victor, ma cosa hai fatto nella vita tu? E lui non mi guardava in faccia e mi ha detto, solo cazzate, tio, niente più. E lì io a un punto guardo così, gli dico, ma mi puoi alzare lo sguardo? E lui me lo alza e dico, ma tu vuoi ricominciare da zero? E lui mi guarda così, sì, e io spacco tutti questi antecedenti, dio la mano e dico, va, cominciamo da zero, anche noi due. Lui va al camerino e noi gli diciamo un po' il mono perché camminava un po' così basso e lui non aveva la tuta ancora. In questo punto qua l'ho dato la tuta, va al camerino, quando lui esce del camerino con il petto così ingonfiato che pareva un pavo reale, non so come dire, cioè ingonfiato così. Perché qua nel petto c'è il nome dell'azienda, no? Che si chiama solo Sandonai, si chiama così. E lui guardandomi, non con questo, guardandomi mi ha detto, guarda Gianni, a me ne ce ne frega niente che tu non mi paghi niente. Ma io conto, io esisto, io ce l'ho. E questo cioè, mi ha colpito perché io capisco lì che il mio lavoro, dentro del lavoro, era questo. Non era fare il carrozziero, fare questo qua, no, mio lavoro, dentro il lavoro era dire, ma come faccio perché un altro può incontrare quello che io ho incontrato, come posso che la vita sia più bella, come posso fare che le cose, i soldi, cioè il problema, il lavoro, tutto sia vero, cioè sia più bello, io voglio dare la vita a questo, no. Dico questi due esempi che mi hanno marcato a fuoco nella vita. E dopo tanti esempi, también per dire, dico due cose che mi è passato con i miei figli. Uno con Giacomo, che aveva 5 anni, io sempre arrivo alla casa alle 7 della tardi, più o meno. E la mia moglie, che è qua, che è molto così stretta, facciamo la cena 7:30, se sei 7:31 sei fuori. Wow. E io lì che facciamo la doccia. e quando facciamo la doccia, un po' tipico che tutti che siamo papà, prendi un poco con il shampoo e le fai così nei capelli, fai così, no? Tipico un po'. E io faccio così a Giacomo e cominciamo a ridere. E dopo come passa la mamma dice, oh attenzione ragazzi, basta giocare, andiamo alla cena. E io dico, Giacomo dai veloce, se no la mamma, noi due, lo fa così. Lo giro e a un punto lui, penso con l'acqua a fare così nei capelli, lui si gira e mi guarda come dicendomi, papà, ma la vita è bellissima. Cioè con te la vita è straordinaria. Ma come fai tu papà? Io lo giro subito, perché anche i capelli dei bracci se mi viene su, e dico guarda, non ne dico guarda, dico io penso, io ho bisogno di quello che ha bisogno mio figlio, ma io ce l'ho uno che posso girarmi e dire, ma guarda con te la vita è straordinaria, cioè con te vado a fine del mondo, non so come dire. Lì anche ho capito che il mio lavoro, dentro il lavoro, anche era questo. E la compagnia con questi amici lì in questo dove sono io, la Serena, deve essere a questo punto, se no no. Dopo un altro esempio, con questo finisco per non lasciare più tempo ai miei amici, era anche con i figli, cioè la mattina, tutti che abbiamo figli piccole, e io comincio, dai ragazzi veloce, alzarsi che siamo in ritardo la scuola, bla bla bla bla. E la mia figlia Caterina a un punto è lì che la scala, lei così con le due mani così mi guarda senza dire niente, ma con il suo sguardo anche mi dice, ma papà, ma tu mi hai detto che devi cominciare il giorno, cioè così che è bello vivere, no? E tu cominci urlando, ma che cosa tu mi mostri, no? Cioè questo con il sguardo a un punto, e io dico, cavolo, ma hai ragione, e comincio un po' a cantare, a fare altre cose, anche essere così, ma e questo dico anch'io quando arrivo al mio lavoro, a cominciare a dire a tutti, ma guarda sei attento con questo qua, attento con questa macchina, però le 12 sono le 9 e ancora non è pronta, dico lo stesso, ma il punto dello sguardo è diverso. Io, almeno per finire, mi sono innamorato di qualcosa di bello che mi fa più io, cioè se il cristianesimo non sia qualcosa che io sono più io, cioè più vero, anche i miei pensamenti, cioè tutto, non sarebbe qualcosa che vale la pena vivere, né almeno verificare, no. Meno di questo per la mia vita almeno, io non la voglio. Grazie.
9: Grazie Omar.
15: Un fatto determinante e che comincia a legarmi più direttamente con il metodo della CDO avvenne nell'anno 1993 quando un sacerdote italiano del movimento di Chile, Don Mario Peretti, arriva in missione in Argentina e in una delle prime riunioni con gli amici faccio un commento che per me fu la scintilla che orienterebbe definitivamente il mio vissuto fino a quel momento. Ci dice, mio cognato, Adriano Colombo, ha una ditta in Italia e mi ha promesso tempo fa che se un giorno mi mandavano in missione per il mondo, lui si offriva ad accompagnarmi, accompagnare a persona che avesse l'interesse in creare un'azienda per generare lavoro e opportunità, per fare crescere a altre persone. Figuratevi l'effetto che produce in me quel accenno. Immediatamente ho sentito una corrispondenza con ciò che io desideravo, che era un altro mondo. Non appena ho potuto, mi avvicino a Don Mario e gli dice: voglio conoscere al tuo cognato. E nell'estate dell'anno dopo, Adriano venne a conoscere Argentina e è inesauribile la storia che ho vissuto con lui. Fu grandioso, trascendente, pieno. Adriano se transformó en un amigo, en un padre per me. Dopo di alcuni anni di camminare e approfondire la nostra amicizia, fondammo Sona, che è una ditta specializzata nei servizi logistici per materiali pubblicitari. Serviamo grandi corporazioni multinazionali. Ci siamo convertiti con il tempo nella prima ditta argentina nel settore, essendo un punto di riferimento nel mercato. Oggi diamo lavoro diretto a 50 famiglie e indirettamente a più di 100 famiglie. Per il punto che ci ritengo a sottolineare è che Adriano una volta mi disse: sai che cosa è la CDO? Non mi diede nessuna risposta teorica, non un discorso di ciò che dovrebbe essere. Mi disse: la CDO è ciò che stiamo facendo. Sona, la nostra ditta, è il frutto di ciò che muove alla CDO.

0: se non per fare più complete le persone che avrebbe incontrato alla loro e alla loro propria umanità. Grazie.
1: Prima di entrare in questa domanda e sua domanda, Patrizia, vorrei spiegare come vedo il legame tra il mio intervento, il tema principale del tavolo e la questione della democrazia. Ritengo che la mia esperienza e l'esperienza della CDO in Brasile siano occasioni per trasformare la realtà locale in cui viviamo, più che per incidere direttamente sulla questione più ampia della democrazia in Brasile. Tuttavia, avremo l'opportunità di vedere come un soggetto cambiato dall'incontro con Cristo possa incidere nella realtà in cui è inserito e diventare un seme che può contribuire a un ambiente più democratico e meno dipendente dal potere dominante. In questo senso vorrei portare tre esempi che aiutano a rispondere a questa domanda. Penso che sarei breve. Ok. Primo esempio riguarda la quotidianità della mia azienda, Acting. Due o tre anni fa sono stato incaricato di svolgere una selezione per una posizione riservata. Si trattava di un ruolo di responsabile legale, un avvocato, un manager avvocatissimo. Ma l'azienda, mio cliente, desiderava un professionista appartenente al gruppo di diversità, di minoranza. Era una posizione delicata e di alto livello, che richiedeva qualifiche e competenze molto solide. Abbiamo svolto la ricerca, cercato i professionali che avrebbero composto la shortlist e in uno dei colloqui ho parlato con un professionista di questo gruppo di diversità, di minoranza. È stato un colloquio tecnico, comportamentale, basato sulla competenza, sull'esperienza, come sempre. C'era una accoglienza autentica, un interesse per la vita, la carriera e il momento professionale del candidato. Alla fine mi ha chiesto se la posizione fosse riservata, cioè pensata per un gruppo minoritario. Io rispondo di sì, ma che la cosa più importante era capire se quella posizione avesse senso per il suo momento professionale e se possedesse la competenza necessaria. Gli ho detto che avevo una responsabilità nel suo confronto, rendere chiaro il contesto dell'azienda e della posizione, comprendere se avesse la competenza necessaria e aiutarlo a compiere una valutazione adeguata dell'opportunità. Lui mi ha detto che non era mai stato trattato in modo così umano durante un colloquio, un'intervista, che proprio perché apparteneva a un gruppo minoritario di diversità, i selezionatori lo vedevano come una quota, un numero utile a risolvere un problema. Nel nostro caso, invece, era stato intervistato come un professionista normale, come tutti gli altri. Ha anche detto che il fatto di discutere con lui i punti di forza e di debolezza del suo profilo rispetto alla posizione, così come i pro e contro dell'opportunità, lo aveva aiutato a comprendere meglio se il ruolo sia se stesso. Non era una relazione focalizzata solo su di lui come possibile risorsa, né soltanto sulla necessità dell'azienda. Era una conversazione che prendeva in considerazione tutto e che, soprattutto,

0: tutto era centrata sulla sua persona. Questo mi ha colpito. Avevo condotto il processo esattamente come faccio con tanti altri, ma per lui era stata un'occasione di incontro. Ho pensato che in quella realtà così piccola si fosse manifestata una umanità nuova, una umanità che non era frutto del potere o dell'omologazione, ma di un incontro che io avevo fatto. Questo episodio mi ha aiutato a comprendere come una persona toccata e rinnovata dall'incontro con Cristo possa guardare alle relazioni in modo più umano e integrale. Questo secondo esempio si inserisce nell'ambito della CDO in Brasile. Da 2 anni accompagniamo a São Paulo e a Rio de Janeiro, 2 città di Brasile, un gruppo di giovani professionali interessati ad affrontare le sfide del lavoro a partire dalla esperienza del movimento. Questa domenica abbiamo iniziato un percorso anche con alcuni giovani di Belo Horizonte, un'altra città brasiliana. 3 settimane fa un amico di Belo Horizonte mi ha chiamato dicendo che c'erano alcuni giovani che avevo bisogno di aiuto per affrontare questioni legate al lavoro e che desideravano incontrarmi. Abbiamo fissato un incontro e sono arrivati 30 persone in questo incontro, questo primo incontro. Abbiamo trascorso 2 ore dialogando a partire da questioni concrete. Abbiamo approfondito queste sfide alla luce dell'incontro che abbiamo fatto. Alla fine abbiamo proposto di iniziare un cammino insieme per aiutarsi a farci compagnia nel lavoro e nella vita. Questo esempio mi ha rivelato ancora una volta che nella vita e nel lavoro cerchiamo di organizzare e pianificare le cose. È giusto farlo. Ma un imprevisto che cambia tutto, che dà inizio a storie che non avevamo immaginato e che cambia la vita. In questo caso, il mio compito è stato dire sì a un imprevisto. A São Paulo e a Rio, la storia di questo gruppo di giovani lavoratori dura ormai di circa di 2 anni. E anche qui sono giovani di CL e giovani esterni al movimento che hanno iniziato la loro vita adulta e professionale. Sono pieni di incertezze, hanno una mentalità orientata al risultato immediato e sono influenzati da diverse ideologie, ma desiderano vivere il lavoro in modo autentico. Ci incontriamo, come in Belo Horizonte, bla bla bla. In questo contesto cominciano a emergere domande più profonde che, non lo so, alla carella, il capo, ma perché lavorare, qual è il valore del lavoro? Lavorare significa partecipare all'opera creativa di Dio, domani come questa. Con il tempo mi accorgo che il loro sguardo si trasforma, cresce l'amore per l'ambiente di lavoro e cresce il protagonismo. Il lavoro non è più un pedaggio a pagare, ma un luogo di deleio. La compagnia tra loro comincia poco a poco, a diventare un luogo di verifica e di aiuto. Questo è il secondo esempio. E l'ultimo, rapidamente, un esempio che ha un impatto più ampio e riguarda il modo in cui il movimento in Brasile, in particolare la CDO, si sta lasciando provocare delle questioni politiche. Questo anno eleggeremo un nuovo presidente, senatore, deputato federale, statale e governatore. È un momento importante in Brasile. Oggi, dal punto di vista politico, in Brasile vive un contesto caratterizzato per alcuni aspetti. Una polarizzazione molto forte tra destra e sinistra, questa realtà esiste ormai cerca di 6 anni e non è mai stata una caratteristica della cultura brasiliana. Secondo ponto, seconda caratteristica, una società catturata da un gioco di narrazioni, le opinioni e le versioni dei fatti sono diventanti più importanti dei fatti stessi. E diversi gruppi sociali vivono all'interno di una bolle relazionale. Se io sono di direita, parlo con la direita. Se sono di sinistra, parlo con sinistra. Che approfondiscono e rafforzano la propria visione del mondo. Non ha dialogo. Una certa crisi delle istituzioni che entrano anche in questo gioco di potere e di omologazione del pensiero, con la attuale prevalenza del potere giudiziario. In uno Stato e una società permeati a diversi livelli dalla corruzione e dalla violenza. Questo è il scenario politiche di Brasile. In quel contesto, 4 anni fa, nella ultima elezione di questa portata, siamo stati dominati da questa violenta polarizzazione che oltre a generare divisioni nelle famiglie, tra gruppi di amici e l'interno. Abbiamo potuto identificare 2 atteggiamenti. O ci convogliamo a una guerra culturale, oppure restiamo alienati. Questo anno, desiderando vivere la politica in modo diverso, abbiamo proposto in Brasile un percorso per vivere l'ambiente politico a partire di ciò che abbiamo incontrato, non solo le elezioni, ma il rapporto con la politica in senso più ampio. All'incontro della proposta c'era il recupero del nostro io, chi siamo e come possiamo rapportarci a questo ambiente politico. Non fuggire dall'ambiente, non esserne e non esserne schiavi, essere nel mondo senza essere del mondo. All'interno di un processo promosso dalla CDO, la Diaconia del Brasile ha quindi pubblicato una lettera aperta dal titolo Una presenza aperta e libera nella società, che ha dato avvio un lavoro con tutte le comunità di Brasile. Questa lettera indicava 3 criteri. L'amore alla nostra umanità, che nasce dall'incontro con Cristo, una simpatia per l'ambiente, è dentro della realtà che comunichiamo Cristo e la nostra comunione, anche ambiente della politica, il fatto che ciò che desideriamo è differente la presenza del soggetto nuovo che nasce dall'incontro con Cristo. Non siamo soldati di valori cristiani, ma di Cristo. In questo cammino ho imparato alcune cose che quero compartilhar. La politica è un tema che per me mi appassiona rispetto alla quale ho certezze ideologiche molto radicali. Per questo la lettera che ho detto e tutto questo processo sono stati per me la possibilità di verificare a che cosa fosse realmente legato il mio cuore. Non sono capace di un dialogo autentico da solo. Senza Cristo la politica diventa un idolo. Secondo punto, la mia missione non è politico-elettorale, sono chiamato a costruire il mio rapporto con Cristo e il rapporto di Cristo con il mondo. Terzo, quindi, la costruzione in questo ambito passa da ciò che sono, passa dal luogo che mi sostiene e passa dal rapporto che ho con l'ambiente, per costruire il regno di Dio. Quarto punto, la nostra opera sono l'opportunità, la nostra opera che ha nascuto dell'esperienza del movimento, sono l'opportunità perché il mondo possa vedere i tratti del volto, il tracce del volto di Cristo. Sono l'occasione perché una parte della realtà possa essere trasformata dal rapporto con Cristo, che si rende presente nella vita della persona che sono stati toccati da Lui e che guidano le opere. Questo autoconsapevolezza, difficile questa parola, è questo posizionamento pubblico, sono il contributo che abbiamo per dialogare con la realtà. Questo ultimo esempio rivela la consapevolezza che l'incontro che abbiamo fatto incide su tutto e per tutti. La speranza del mondo è l'incontro con Cristo che mi ha già incontrato. Di fronte all'aspetto più violento del potere, la politica, non mi sottrago dall'essere presente nell'ambiente. Al contrario, voglio essere protagonista in questo ambiente. Questi sono tre esempi molto semplici che testimoniano come una umanità cambiata possa incidere in modo nuovo. E grazie a tutti.
1: Grazie, grazie mille, grazie a tutti e tre. Mi sembra che voi ci avete testimoniato con storie appunto diverse, accenti anche diversi, come l'incontro con una presenza, l'incontro con Cristo fatto presente in un ambiente, con degli amici, con delle persone che avete seguito quando eravate giovani e poi delle persone con cui vi siete accompagnati nella vita, abbia effettivamente cambiato lo sguardo e il modo di affrontare le sfide quotidiane, la famiglia, i figli, i collaboratori, e anche, come dire, ad avere una visione nuova rispetto anche al contesto politico e sociale dei vostri paesi. Grazie mille, quindi concluso il mio compito, vi saluto tutti, buona serata.
2: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
3: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.

0: Dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
1: Tu che abiti al riparo dell'Altissimo
2: E dimori all'ombra dell'Onnipotente, di al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido.
3: Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio.
2: La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Non temerai i terrori della notte.
3: Nella freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno.
2: Mille cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire.
3: Solo che tu guardi con i tuoi occhi, vedrai il castigo degli empi. Poiché il tuo rifugio è il Signore, e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora.
2: Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi.
3: Sulle loro mani ti porteranno, perché non inciampi nella pietra il tuo piede. Camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai leoni e draghi.
2: Lo salverò perché a me si è affidato. Lo esalterò perché ha conosciuto il mio nome.
3: Mi invocherà e gli darò risposta. Presso di lui sarò nella sventura, lo salverò e lo renderò glorioso.
2: Lo sazierò di lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza.

0: nei secoli dei secoli. Amen.
1: Dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
2: Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

0: Preghiamo. Salga a te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno, memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

di parlare con qualcuno. Ascoltami. Forse un vero amore io non l'ho vissuto mai. Mi fa compagnia

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È domenica 20 settembre.
2: Sono le 23:46.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: Il grillo parlante ha testimoniato.
2: È innocente, Pinocchio.
1: Generando lo stupore di mio

alla mia maschera, partendo dal presupposto che nulla ci interessa più, voglio dirti: ti amo. Tu che sei falsità che appaga il nostro fallire, come principe leggero di infinità infinita, lasciandoci ancor vivo, indelebile eterno, l'interrogativo santo di cosa sia la vita. Oh nobile scherno, buon amore anche a te, per sempre.

0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: Negli ultimi mesi in tanti abbiamo visto con stupore le immagini nelle news del completamento dell'ultima torre della Sagrada Famiglia nel centenario 2026 dell'anniversario della morte del suo architetto, Antoni Gaudí. Ma forse pochi si immaginano che dietro alla costruzione di questa altissima torre, che rende la Sagrada Famiglia la chiesa più alta del mondo, ci sia una trama di rapporti umani, incontri, circostanze apparentemente casuali, proprio come accadeva al tempo di Gaudí. E sono allora queste storie che ci piacerebbe andare a scoprire nell'incontro di oggi, aiutati dai protagonisti. Ve li presento velocemente. Marco Bersanelli, professore di fisica e astrofisica, Università degli Studi di Milano. Chiara Curti, architetto